altrove non funziona perché Dio non può forzare e ricevere la misericordia per forza. Allora ci vuole l'amore. Come possiamo fare per avere il vero pentimento, la vera contrizione, che il cuore sia contristo dal male che abbiamo fatto a Gesù? La Madonna ci ha dato la chiave di questo. Adorate mio figlio, adorate il mio figlio sulla croce, adoratelo a lungo, adoratelo col cuore. Allora lei ci dice: mettetevi davanti alla croce e guardate Gesù a lungo. Se guardo Gesù a lungo così, cosa succede a me? Che poco a poco vedo le sue ferite, nelle mani, nei piedi, la corona di spine, vedo il suo volto tutto coperto di fango, di sputi, di ferite, di sangue, vedo i suoi occhi pieni di sangue, e come dice il profeta Isaia, era sfigurato, non aveva più figura umana. Allora, vedendo Gesù in questo stato, mi viene nel cuore la compassione per Gesù e dico: mamma mia, ma come ho fatto per fare questo peccato che ha ferito Gesù così? E ci viene la voglia di odiare il peccato, perché sappiamo che è il peccato che l'ha chiodato sulla croce, più che i romani. Allora mi dico: basta il peccato, ho fatto soffrire Gesù abbastanza, non voglio aggiungere alle sue ferite, mi fermo qui, non voglio più peccare. E arriva veramente questa apertura di cuore alla misericordia, perché quando siamo, vedete, sotto il cuore aperto di Gesù, come vediamo sull'immagine, cuore aperto, escono questi radi bianchi e rossi. Questo, allora, come l'ha spiegato Gesù a Sor Faustina, il sangue che guarisce, che pulisce, che perdona, l'acqua che pulisce, l'acqua del battesimo. Allora sono lì, sotto questa fontana di grazie che arriva dal cuore di Gesù. Ma in mezzo delle grazie c'è chi? C'è lo Spirito Santo. E lui è lo Spirito Santo che ci fa capire il nostro peccato, non per accusare o noi, ma per pentirsi. L'accusatore, l'ho detto, è il maligno. E ci dà la luce per vedere in che cosa dobbiamo cambiare. Dio non si cambia, ma noi dobbiamo cambiare. Dio ci cambia, e ci cambia come? Col pentimento, con la contrizione, perché così allora facciamo un passo avanti nella conversione. Allora, siccome non sopporto di aver ferito così Gesù col mio peccato, cambio la mia vita. Gesù ha fatto delle promesse stupende per tutti coloro che entrano nel confessionale per confessare i loro peccati. Lasciatemi leggere un passo del diario di Suor Faustina. Basta mettersi con fede ai piedi di il mio sacerdote e confessargli la propria miseria, ed il miracolo della divina misericordia si manifesterà in tutta la sua pienezza. Ascoltate questo. Anche se un'anima fosse in decomposizione come un cadavere e umanamente non ci fosse alcuna possibilità di risurrezione e tutto fosse perduto, non sarebbe così per Dio. Un miracolo della misericordia risusciterà quell'anima in tutta la sua pienezza. Infelici coloro che non approfittano di questo miracolo della divina misericordia. Lo invocherete in vano quando sarà troppo tardi. Dunque non tardare. Vedete che la confessione, la cosa importante, è la contrizione, e Dio vede il cuore e lui ama perdonare. Fa la festa quando trova un peccatore che si avvicina a lui per chiedere perdono. Però cosa ci mette nell'inferno? Cosa ci perde, infatti? Perché nell'altra parte della vita c'è la possibilità del cielo, del purgatorio che va verso il cielo, e poi c'è l'inferno. Esiste l'inferno. Chi va nell'inferno è quello che rifiuta la misericordia, perché Dio, che è un padre, se c'è un figlio che dice:
papà, non voglio andare con te, non ti amo, non ti amo, ti odio, non voglio andare con te. Pensate che il papà metterà una catena sul piede del bambino, ti forzo a venire con me. Non si può, perché Dio rispetta la nostra libertà infinitamente. Allora, cosa può mettere una persona nell'inferno? L'ostinazione del peccato, quello che dice: ho peccato, vivo nel peccato e voglio continuare a vivere nel peccato. Allora Dio non può niente, perché rispetta la libertà. Infatti qui a Medjugorje Mirjana mi ha detto una cosa, che la Madonna è qualche volta triste, perché arrivano dei pellegrini e chiedono ai veggenti: cosa ha detto sul futuro? Cosa ha detto la Madonna sui castighi? Cosa ha detto sul futuro? Cosa ha detto che sta per accadere? E la Madonna è triste, perché c'è una curiosità che non è giusta e loro vogliono sapere le cose e vogliono chiedere la guarigione. Sono venuti per la guarigione del figlio, del papà, la loro guarigione personale, tutto quanto. E la Madonna dice: loro chiedono la guarigione, ma al stesso momento vivono nel peccato. No, cari figli, questo non è giusto, perché la salute dell'anima è più importante della salute del corpo. Prima di tutto rinunciate al peccato e poi fate una bella confessione con un sacerdote e poi allora chiedete la guarigione. Cari figli, ci sarebbero molto più guarigione se abbandonate il peccato. Mi ricordo un uomo, mi ha fatto un po' ridere, ma ridere così. Arriva da me, ero in Italia, e mi fa: Sor Emmanuel, sono molto contento perché, sai, sono andato a Medjugorje e ho fatto una bella conversione. Ho detto: bravo, sono contenta con te. E poi mi fa: e sai, Sor Emmanuel, ho abbandonato tutti i miei peccati, tranne uno. Ho detto: come mai? Ne ha guardato uno? Sì, ma come mai ne ha guardato uno? Perché, dice, quel peccato mi piace. Ho detto: carissimo, come può dire una cosa così? Sai cosa ha chiodato Gesù sulla croce? Te lo dico io: il mio peccato di Sor Emmanuel, purtroppo, il tuo peccato e il peccato di tutti. Vuoi tenere un chiodo ancora per continuare a torturare Gesù? Lui mi fa: non avevo mai realizzato che era il mio peccato che chiudeva Gesù sulla croce. Meno male che mai troppo tardi. Ma vedete come nell'ignoranza del prezzo che ha pagato Gesù per salvare l'umanità, non ci rendiamo conto e con molta leggerezza facciamo i peccati peggi del mondo, così, liberamente. E non ci rendiamo conto, perciò la Madonna arriva e dice: peccato fa male, solario del peccato è la morte. Vi do un altro esempio. C'era un amico mio, un sacerdote, che era molto bravo per, diciamo, leggere le anime. E poi c'era una famiglia, papà, mamma e il piccolo di 7 anni. Il piccolo di 7 anni era bravissimo a scuola, era in buona salute, dava tanta gioia ai suoi genitori, tutto andava bene. Però all'improvviso ha cominciato a essere pigro a scuola, non voleva più lavorare, studiare, e poi si è messo malato. E poveri genitori hanno fatto del tutto con i medici, psicologi, tutto quanto. Hanno provato tutto e lui continuava ad andare giù, giù, giù, giù, sul piano fisico e sul piano, ecco, umano. Allora sono andati a vedere questo sacerdote che ho detto. E ho detto: padre, adesso usciamo della stanza, ti lasciamo col piccolo e tu parli con lui. Lui ha detto: no, no, no, no, no. Lui esce e voi rimanete e parlo con voi. E poi velocemente lui si è reso conto che questi due avevano cominciato a praticare la pornografia. Allora il sacerdote ha gridato: ma cosa fate? Non vi rendete conto che questo è un peccato grave? Questo peccato conduce all'impurezza, ai pensieri impuri, all'adulterio, alla masturbazione, a tutte queste cose che rovinano l'anima. Allora fermatevi, andate a confessare e fermatevi completamente. Questo fa che avete lasciato una porta aperta al maligno. Il maligno viene e certo maligno attacca il più debole della famiglia, il vostro piccolo. Fermatevi. E loro
anche se erano già dipendenti di questo, hanno accettato di fermarsi. Cosa è successo? Che in poche settimane il piccolo ha ritrovato la salute e la voglia di lavorare, perché avevano chiuso la porta a Satana, col peccato, vedete? Allora può essere la maldicenza, sempre dire del male del vicino, della persona, nella famiglia. La maldicenza è una cosa terribile, perché possiamo anche rovinare la reputazione di una persona. Poi c'è un peccato molto grave, che è il tradimento nel matrimonio. Questo è molto grave. Possiamo vedere cosa hanno detto i santi, anche Caterina di Siena, ma anche Sor Faustina. Allora, è un peccato che dobbiamo assolutamente lasciare, l'aborto. È un peccato grave e la Madonna ha detto qui a Medjugorje che coloro che fanno l'aborto avranno molto da soffrire, papà e mamma. Dunque, perché è uccidere un essere umano. Dunque, vedete, abbiamo i comandamenti di Dio e quando facciamo l'esame di coscienza dobbiamo vedere uno per l'altro e mettersi a posto. Perché vedete questo virus che ha messo tutto il mondo in tilt. Chissà se domani ci sarò ancora. Meglio fare i conti col Signore, prendere la sua misericordia con una bella confessione e essere a posto con Lui. La pace di Dio. Ho visto tante persone andare a confessare dopo tanti anni. E cosa è il frutto di questo? La gioia interiore, la pace interiore e tante volte la guarigione. Perché la confessione è un sacramento della guarigione. Il sangue di Gesù ci passa sull'anima con la parola di Gesù. Attraverso il sacerdote c'è il sangue di Gesù venendo dalla croce che passa sulla nostra anima e poi la pulisce. E dunque dà una pace incredibile se la confessione è sincera. Abbandonate assolutamente il peccato e prendete la via della santità. E allora in questa offerta dalla parte di Gesù e da parte della Chiesa della indulgenza plenaria, c'è questo aspetto di non solo fare una bella confessione col cuore, ma anche una bella messa, una bella comunione col cuore, poi le preghiere per il Santo Padre, poi, se possibile, un atto di carità. Voglio fermarmi adesso sulla comunione. Vedete che nell'ostia che riceviamo durante la comunione c'è tutto Gesù, il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Vi leggo una parte del diario per rendervi conto di che cosa. Ascoltate bene. Desidero unirmi con le anime umane. La mia delizia, sentite, la mia delizia è unirmi con le anime. Sappi, figlia mia, che quando nella Santa Comunione vengo in un cuore umano, ho le mani piene di grazie di ogni genere e desidero donarle all'anima, ma le anime non mi prestano nemmeno attenzione, mi lasciano da solo e si occupano d'altro. Mi ricordo una visione che Jelena Vasil aveva avuto un giorno uscendo dalla chiesa di San Giacomo qui a Medjugorje. E lei, sapete, ha già locuzione interiore, c'è anche delle visioni interiori. Ha visto Gesù davanti a lei. Ma Gesù nella sua passione, la corona di spine, il viso tutto tumefatto, i vestiti tutto macchiati, era veramente una grande tristezza nei suoi occhi, nella sua passione. E cosa ha detto a Jelena? Figlia mia, sappi che le persone durante la messa, quando mi ricevono nella comunione, vanno verso il loro posto, fanno il segno della croce, e poi mi congediano, finito. Non c'è una conversazione con me, non c'è un dialogo, non c'è un'accoglienza, non c'è niente. Si occupano di tutte altre cose, pensieri tutti diversi. E lui era in agonia, perché quando arriva, lui arriva innamorato della nostra anima e il suo piacere è venire da noi e porta tutti questi doni. Ma se la porta è chiusa, non può dare i doni, le grazie, le benedizioni, non può dare niente perché la porta è chiusa, la persona non si interessa a Gesù e forse anche la persona non è nella grazia di Dio, non si è confessato bene, porta dei peccati gravi, è una catastrofe. E Gesù
allora non può entrare in questo cuore, non può dare le sue ricchezze, e allora se ne va via con tutte le sue ricchezze, non lascia niente perché non è aperta la porta. Allora c'ha un dolore da morire perché ci ama tanto. Perciò la Madonna dice, dopo la comunione, prendete almeno 10 minuti per parlare con mio figlio Gesù che sta nel vostro cuore. 10 minuti, se non troviamo questi 10 minuti in chiesa, possiamo prenderli, diciamo, altrove, nella nostra camera, nel giardino, ecco, in un posto tranquillo, o rimaniamo al fondo della chiesa se non c'è un'altra messa, ecco. E certo che quando non c'è la chiesa aperta, possiamo fare sia una confessione spirituale, fare un bel esame di coscienza, confessare dal cuore a Gesù e poi chiedere la sua grazia del perdono e poi fare una comunione spirituale. Invitare Gesù, prendere questi 10 minuti per parlare con lui. Non parlare delle cose mistiche così, teologiche che lui conosce già troppo bene. No, la nostra vita semplice, parlare con il nostro più grande amico. Una cosa molto importante dalle rivelazioni di Gesù a Suor Faustina è l'importanza della fiducia. Le grazie, la misericordia, il perdono, la gioia, la pace si prendono da Dio con il vaso della fiducia. Ecco, perché la fiducia dà a Gesù una tale gioia che lui è pronto a lasciare tutti i beni che sono nelle sue mani. La fiducia. E Gesù l'ha fatto capire a Suor Faustina tante volte, che più avrai fiducia, più la mia generosità sarà grande. La mia generosità sarà proporzionale alla fiducia che c'hai in me. E questo lo dimentichiamo perché abbiamo paura di perdere. Perdere che cosa? Perdere no. Allora, fiducia che Dio è il nostro creatore, ci ama, ci ha creato per amore, ci guida con la sua parola sulla terra, sulla via giusta, e poi ci apre le porte del cielo. Ma la gioia del cielo si può sperimentare qui sulla terra, se siamo nella fiducia. Perché Gesù ha detto, gettati nelle mie braccia come un bambino nelle braccia della mamma. Certo che tutti noi vogliamo presentarci alla porta del cielo con un'anima pulita, per entrare direttamente in cielo. Ci sono delle persone qui a Medjugorje che sono morte all'improvviso così. E la Madonna ha rivelato a certi veggenti che sono andati direttamente in cielo. E perché sono andati direttamente? Perché volevano, con tutta la loro buona volontà, fare tutto ciò che dice la Madonna. E la Madonna dice tutto come dice Gesù. Fate tutto ciò che dice Lui. Lei ripete le cose di Gesù al suo modo materno, e se noi ascoltiamo i messaggi della Madonna, di Gesù, da Suor Faustina e altri santi, siamo sicuri che Dio è talmente contento di noi che ci mette direttamente in cielo. Non bisogna di fare miracoli grandi e fare bilocazione, chissà ancora, no, no, no, no. Allora, per concludere vi voglio dire una cosa che mi è piaciuto molto nelle rivelazioni di Marthe Robin, questa mistica francese stigmatizzata, che durante i 50 anni non ha bevuto, non ha mangiato, non ha dormito, e vedeva le anime, vedeva il futuro della Chiesa, vedeva i sacerdoti e vedeva tante cose anche della vita di Gesù, perché era con Gesù tutto il tempo. Allora, ha visto questo episodio di Gesù che portava la croce verso il Calvario. E poi c'è anche Simeone di Sireneo. Voglio fermarmi molto particolare su Simeone. Simeone era un giardiniero e lui aveva un compito in una grande casa di proprietà ricca vicino Gerusalemme. Tornava dal lavoro con due figli. Arriva lì a Gerusalemme. E poi a quel momento passa il corteggio di Gesù che era per andare verso il Calvario, ma Gesù era troppo debole. Dunque i soldati romani hanno forzato Simeone a venire a aiutare questo criminale
a portare la croce, ma lui era arrabbiatissimo e non poteva resistere ai romani perché avevano il potere a quel momento. Allora l'ha fatto, però era talmente arrabbiato di dover portare la croce di un criminale, di un malfattore, così che tutti vedevano lui a portare questa croce, era una vergogna. Dunque era talmente arrabbiato che ha preso la croce e Gesù e l'ha fatto a male a Gesù, perché con la violenza della rabbia, capisci? Allora Gesù ha fatto più di ferite, hanno camminato così un po' loro due. A un certo momento, a causa delle pietre, chissà, sul cammino, sono caduti tutti e due. Si sono trovati tutti e due per terra e faccia a faccia. A quel momento Simeone ha visto Gesù per la prima volta, perché prima era da dietro. Ha visto questo viso tumefatto, pieno di sangue, di fango, di sputi, sfigurato, però lo sguardo di Gesù, l'anima di Gesù, il cuore di Gesù, un fuoco di amore. E Simeone è stato affascinato vedendo questa faccia di Gesù, questo viso, questo volto di Gesù che è incredibile, di amore, di dolcezza, di umiltà, di tenerezza. È stato veramente meravigliato e affascinato. Ha capito chi era Gesù. Non sapeva niente di lui, ma ha capito. Ha capito che l'uomo era troppo bello, troppo buono, troppo... Allora cosa ha fatto? Ha cominciato a portare la croce di Gesù in modo molto molto forte, per veramente sollevare dalle spalle di Gesù il peso della croce. Come dice il Vangelo, ha portato dietro di lui, perché Gesù era diventato troppo debole. Allora cosa vuole dire di questo episodio? Che per diventare buoni, per diventare misericordiosi, per diventare pieno di tenerezza, di umiltà, di dolcezza, per somigliare a Gesù, cosa facciamo? Adoriamo il volto di Gesù, adoriamo Gesù nel Santissimo, sia che nascosto nel tabernacolo o esposto sull'altare. Adoriamo Gesù e così il Dio misericordioso ci trasforma, perché i radi della sua misericordia ci arrivano dentro, ci trasformano, ci fanno somigliare a quello che è il misericordioso per eccellenza. Infatti, il vero senso della misericordia non è la miseria e il cuore, questo è latino. C'è un bel senso che si trova nella Bibbia, la parola ebraica si dice rachamim. Sono le viscere della donna, l'utero, dunque è il plurale. Allora, quando Gesù ci ama, quando ci perdona, è mille volte più grande che una donna, una mamma che trema per il piccolo. È una cosa splendida. Quando pecchiamo, ci sono le viscere di Dio che ci mettono in crisi, per dire, non è giusto, però mi capite bene, finché il piccolo ritorna, come il padre che aspetta il figlio prodigo, e poi arriva l'abbraccio del padre col peccatore. È bellissimo, carissimi, prendiamo questi giorni più che mai, in questo momento molto molto difficile per il mondo, prendiamo questo dono da Dio, non lasciamo perdere, perché abbiamo l'opportunità adesso, chissà se l'avremo ancora domani. Carissimi, prendiamo la misericordia, ascoltiamo la voce del Salvatore che dice: seguitemi, venite da me, vi darò il riposo. Dio è pronto a perdonare, a lavare, a pulire completamente la nostra anima. Prendiamo questo dono, apriamo il cuore, apriamo le mani, il Signore Gesù, eccomi, eccomi e ricevo la tua misericordia. E così, se accogliamo la misericordia di Dio, se accogliamo Dio misericordioso, ora cosa succede? C'è una bella festa in cielo per un peccatore che ritorna, e c'è una bella festa del nostro cuore perché siamo abbracciati nell'abbraccio di Dio. Allora, cosa c'è più bello che questo?

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

disperati, afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30. Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la Chiesa del Seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità

0: preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto, è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia, per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
2: Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

le grazie mistiche. Mentre le grazie straordinarie possono sì favorire la santità, ma non sono la santità, le grazie mistiche sono vere grazie di santità, ossia di unione reale dell'anima con Dio. Col dono delle grazie mistiche l'anima viene come staccata da se stessa per essere totalmente assorbita in Dio. Queste grazie iniziano infatti con una terribile purificazione, che San Giovanni della Croce chiama notte, sia delle gioie sensibili, notte dei sensi, che di quelle spirituali, notti dello spirito. Noi vedremo come Suor Faustina è passata attraverso queste durissime prove con grande umiltà e generosità, non negando mai nulla al suo Signore crocifisso. Se l'anima persevera fedelmente, le grazie mistiche si fanno man mano più unitive. Sono gli stati mistici che San Giovanni della Croce, ricorrendo alla allegoria matrimoniale, chiama fidanzamento spirituale e matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Ebbene, Suor Faustina fu introdotta da Dio anche in questa altissima unione con Lui. Infine, Dio può concedere, ma lo fa raramente solo con alcune anime da Lui prescelte, la grazia mistica più eccelsa, la unione trasformante dell'anima in Dio. È questo il più alto grado di unione con Dio possibile su questa terra, dopo il quale non c'è che l'unione svelata ed eterna del paradiso. Ebbene, Suor Faustina visse sulla terra anche questa suprema grazia di unione.

0: Devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen. Amen.

0: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
1: Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente a tutti voi e benvenuto a Don Fabio Rosini con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Siamo al terzo incontro, Don Fabio, dedicato a questa favola per grandi, alla conoscenza del libro di Giona. Oggi ci spiegherai il secondo capitolo che ascoltiamo insieme.

dal libro di Giona. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato, e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino al Tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io, con voce di lode, offrirò a Te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia.

0: Davvero a questo punto gli elementi favolistici sono chiari, sono evidenti. Davvero sembra una favola per bambini questo testo, ma in realtà sappiamo che il messaggio è molto più profondo. Iniziamo ad analizzare questo testo, un testo che inizia con un ma che capovolge le aspettative del lettore.
1: Ecco, questo ma è proprio la chiave di tutto. Il ma, ovvero sia la differenza rispetto a quello che ci aspettiamo, dovrebbe andare in una certa direzione la storia, ma succede un'altra cosa. Ecco, questo indica il piano di Dio, che è un piano che piano piano vedremo adesso, è un piano pasquale, è un disegno di salvezza, sempre e comunque, morte e risurrezione. Entriamo nel capitolo forse più celebre di Giona sotto il punto di vista dell'immaginazione, quello che poi è rimasto anche nelle citazioni patristiche e anche neotestamentarie. Vediamo di che cosa si tratta. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Ecco, questo così, semplice, è un fatto piuttosto complicato da spiegare, e logicamente siamo di fronte a un cetaceo impressionante che permette non solo lo stazionamento di un intero uomo nella sua pancia, ma anche, diciamo così, tutta una liturgia interna lì, questo uomo sta dentro, che si mette a fare preghiere e quant'altro. Siamo evidentemente a un livello favolistico, inutile cercare di evitare i contatti con la favola di Pinocchio. Qui siamo nel pesce, nella pancia del pesce, che è un'immagine che torna antropologicamente per far pensare a che cosa? Quando tutto sembra perduto, quando tutto sembra perduto, uno è nel ventre di un pesce il quale sta nel mare, figuriamoci chi ne esce da lì. Ecco, il Signore dispone che un grosso pesce inghiotte Giona. In questo disporre del Signore c'è peraltro un verbo ebraico, il verbo manà, che è interessantissimo, perché disporre, contare, ordinare. Ecco, il Signore sta rimettendo in ordine la storia. Giona è stato gettato dalla barca. Gettare vuol dire buttar via. Invece disporre vuol dire contare, vuol dire enumerare, cioè avere nel proprio numero. Il Signore Giona non lo butta via, ci fa conto e lo conta, e fa così che non sia sprecata la sua avventura. Ecco, non è mai sprecato niente della nostra vita, non c'è niente che Dio sciupi di ciò che ci succede, sperperi, no. Dio sa rivolgere al bene tutto quello che ci succede. Infatti questa sarà la storia. Dove è arrivato Giona? Alle estreme conseguenze della sua testardaggine, come dicevamo nella puntata precedente. Non c'è niente da fare, si fa buttare in mare, ma lui non cede, ma il Signore lo fa inghiottire da un pesce. Giona resta nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. È interessante che questo viene detto prima, non dopo. Alla fine del capitolo noi vedremo che il pesce rigetta, vomita Giona, piuttosto indigesto come tipo, lo vomita sulla spiaggia e se ne libera. Era quello il momento per dire era rimasto 3 giorni e 3 notti? No, viene detto qui. È suggerito che Giona non è che prega subito. Giona ci arriva a pregare quando la situazione è proprio morta, quando uno è dentro il ventre di un cetaceo. Allora, dopo un bel po', addirittura, finalmente, Giona prega e parla con il Signore. L'avevano fatto i marinai, avevano parlato con il Signore, lui non l'aveva fatto. Ecco, finalmente lo fa. E inizia il suo salmo. Giona prega dal ventre del pesce. È interessante che Tertulliano, in un commento molto bello di questo testo, è, come dire, riverisce questo fatto alla preghiera interiore, alla preghiera che è oltre un muro del nostro essere, lì nel profondo, è l'immagine di qualcosa che è nascosto nel profondo del mare, dentro un pesce, nel fondo del mare. Noi abbiamo un livello di noi stessi che dobbiamo raggiungere per la preghiera. L'angoscia di Giona è anche il suo livello più profondo e più autentico. Certamente noi abbiamo qui il punto in cui Giona è arrivato, qui dentro lui pregherà, che è proprio un segno chiaro di Gesù per i padri della Chiesa. Gesù stesso in Matteo 12 citerà come Giona 3 giorni e 3 notti stette nella pancia del pesce, così il figlio dell'uomo risorgerà al terzo giorno. Ed ecco, è l'immagine di un percorso che Gesù farà per entrare nella storia del peccato dell'uomo, per entrare nel dramma dell'uomo. Il suo dramma è, per le sue azioni, per le sue scelte scriteriate, arrivare giù, nel fondo, nella zona più negativa, la zona più insalvabile. È interessante che già il Talmud ebraico, per quanto un testo piuttosto tardivo, parliamo di un testo del VI secolo, però collega questa immagine del pesce, della pancia del pesce, non tanto a un pesce fisico e concreto, ma un'immagine simbolica della tomba, del luogo dove non se ne esce più. È lì che il Signore Gesù entrerà. Giona sta andando dove il peccato dell'uomo porta, nella morte, nel nulla, nel luogo irraggiungibile. Ecco che inizia Giona il suo salmo, e questo salmo è una collezione di citazioni. Senza perdere la sua dimensione peculiare ed essere ben inserito nella storia, questo salmo è però un collage di salmi, e citarli sarebbe assolutamente impossibile, perché qui ogni versetto evoca 2 o 3 salmi ed è appunto un taglio e cuci di qualche cosa che è la preghiera. E noi potremo vedere in questo salmo la preghiera di Giona, che diventa la nostra preghiera, la preghiera di noi che dobbiamo ricordare, non dobbiamo pensarci tanto estranei a scriteriate scelte alla Giona, a rifiuti della volontà di Dio, a zone in cui andiamo a infilarci perché siamo testardi e non vogliamo obbedire.

0: Nel ventre del pesce Giona finalmente si decide a pregare. Lo fa citando i versetti tratti da vari salmi e riformulando, ricomponendo questo nuovo salmo.
1: Sì, Giona prende tutti i motivi della preghiera ebraica, della preghiera ebraica in queste situazioni, cioè la preghiera di angoscia. È un salmo che racconta la storia di una discesa e risalita, è proprio la Pasqua, è proprio la tipica esperienza di salvezza. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Questo è il titolo del salmo, cioè qui si dice già tutto in questa prima riga: ho invocato il Signore nella mia angoscia ed egli mi ha risposto. Già sappiamo voi che finisce bene, arrivano i nostri, non c'è problema. Il punto è che da questo momento in poi lui, questa prima frase che è la descrizione di tutto quello che lui dovrà dire, che è una proclamazione e anche una attestazione dell'opera di Dio, adesso viene descritto: dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Come è tipico nei salmi, le cose vengono ripetute. È tipico dei salmi che i concetti vengano detti due volte con parole diverse, sono parallelismi sinonimici, e si fa così: nella mia angoscia guarda il Signore, gli mi ha risposto, dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. È la stessa identica cosa, ma è detta con parole diverse, ed ecco la storia vera e propria. Mi hai gettato nell'abisso, ecco, cogliamo subito: mi hai gettato nell'abisso. Beh, sì, un po' sì, ma un po' anche no. Cioè, lui si è andato a capare questa situazione, se l'è procurata con la sua testardaggine, però è vero che a quel punto l'unica soluzione era essere gettato nell'abisso. Ma attribuire al Signore questa storia vuol dire, da una parte, riconoscere Dio come causa prima e come chiave di lettura del tutto, della storia, degli eventi, però anche iniziare un pochino a mettersi nelle sue mani, iniziare anche a accettare quello che lui ha fatto. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Ecco, non ci permette la traduzione italiana di apprezzare più di tanto, ed è impossibile farlo se non leggendo l'ebraico, come è una progressione. Abbiamo abisso, cuore del mare, le correnti, che sono però quelle profonde, e tutti i flutti e le onde sono sopra di me. Ovvero sia, è gettato in un abisso, arrivo nel cuore, sono preso dalle correnti e portato fino in fondo. È proprio una discesa, un'immagine proprio di scadimento giù, fino al nulla. Questa cosa sarà ripetuta due volte. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Ecco, ancora una volta torna il tema dell'intera storia. Come è stato detto, dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Da capo lui dice, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Dobbiamo notarlo bene questo versetto, che per la terza volta ci dà la sintesi della storia. Sono scacciato. Ma chi t'ha scacciato, figlio mio? Sei tu che te ne sei andato. Eppure uno riconosce in ultima analisi che anche questo Dio non lo ha rifiutato, continua a operare con questo. È ironico però, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, era lui, ripetiamo, che fuggiva. Eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. È interessante. Qual è l'alternativa alla presenza di tutti i flutti sopra la sua testa? Essere più giù del cuore del mare, essere proprio nell'abisso. No, l'alternativa cos'è? È la terraferma oppure il cielo? Beh, il cielo sembrerebbe. No, il tempio. Strana alternativa. Qual è la zona in cui si trova Giona? È la morte più nera. Qual è la sua alternativa? Il tempio. Il luogo dell'incontro con Dio, quella è l'alternativa, perché di fatto sono scacciato lontano dai tuoi occhi vuol dire che la morte è stare lontano da te. Il vero problema non è essere nella pancia di un pesce, non è di essere in fondo al mare, ma di essere lontano da te, perché si tratta la pancia di un pesce, non è di essere in fondo al mare, ma di essere lontano da te. Per

ecco che riprende a fare la descrizione della sua discesa. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola. L'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo, sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro me per sempre. Ecco, ripeto, in questa progressione, questa volta a 5 gradini, la prima volta erano 4, la gola, ecco che l'abisso arriva, l'alga ha vinto al capo, uno è alle radici dei monti, ed ecco che la terra ha chiuso le spranghe dietro a me per sempre, vuol dire che sta nella tomba, è proprio morto e sepolto. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Oh, finalmente lo chiama per nome. Finora Giona non lo ha chiamato mai così, benché glielo avesse pure suggerito il capitano pagano. Gli ha detto, ma invoca il tuo Dio, gliel'ha chiamato suo, ma lui non c'è niente da fare. Non ha ceduto fino a che non sta nella fossa. Beh, purtroppo succede a molti uomini che solamente quando stanno nella fossa così si aprono all'ipotesi di mettere in dubbio la loro autonomia assolutizzata. Forse hanno bisogno di aiuto, forse hanno bisogno di qualcuno che li sostenga, che li salvi. Ecco, dice infatti, quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. Per fortuna ce l'hai fatta. Allora, sentivo venir meno la vita e ho ricordato il Signore, cioè il mio cuore, la mia mente si è centrata quando ho dovuto riconoscere cosa era vitale e cosa era mortale, la vita che viene meno, la condizione per cui io sono uno che vive di tante cose e al momento mi rendo conto che tutte queste cose sono niente e mi ricordo che c'è solamente uno che ha potere sulla vita, il Signore. E la mia preghiera, dice qui, è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio, ancora una volta il santo tempio. Ecco, questo è un racconto del passato, perché la mia preghiera è giunta fino a te. Giona già racconta la salvezza, il Salmo logicamente contempla la storia per intero, non gli interessa tanto di essere cronologicamente esatto, quanto di illuminare questa storia, questo fatto, questo evento. Cosa significa questo? Che Giona sta raccontando il passato perché il passato divenga il suo oggi di sempre, cioè divenga la sua realtà. Infatti c'è addirittura un salto in avanti: quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, cioè amano gli idoli e li abbandoneranno. È successo ai pescatori, ai marinai, e succederà a Ninive. Era quello che lui non voleva accettare, che un idolatra può pentirsi. Ecco, lui lo accetta. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, adempirò il voto che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. Eccolo, ce l'ha fatta, l'ha detto fino in fondo, la salvezza viene dal Signore, come hanno detto i marinai. È una confessione di fede. Noi finalmente siamo arrivati al fatto che qual era il vero problema di Giona? Contestare il suo pensiero. Era lì che doveva arrivare. Per questo anche un pesce serve, anche un momento di morte serve per relativizzare le sue assolutizzazioni. Quando dice così, quando ha detto che coloro che servono gli idoli falsi possono abbandonare il loro amore, quando dice che adempirò il voto che ho fatto, cioè compirò la mia missione, perché la salvezza viene dal Signore, il Signore, siamo al versetto undicesimo, fine del capitolo secondo, parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. È interessante perché lo vomita, l'immagine è bruttina plasticamente, però è interessante perché Giona è indigesto, per la morte non è il tempo. San Gerolamo e tutti i padri parlano proprio dell'immagine che Giona prende, diventa immagine proprio del Signore Gesù che nella morte non può rimanere. Tutta questa storia sta nel ma iniziale. Il Signore lo ha buttato nel pesce perché Giona pensi a quello che sta facendo e cambi idea, e appunto finalmente può essere rigettato sulla spiaggia. Aveva pagato il biglietto per partire.

0: dire, gratis viene riportato indietro. È interessante che proprio per questa immagine Jonah diventa fondamentale nella visione padristica, perché diviene proprio colui che ritorna dalla morte, ritorna dal nulla. È il percorso di Gesù. È per questo che, per esempio, nella Cappella Sistina il profeta Giona è il più grande in assoluto dei profeti, pur essendo, sotto punto di vista materiale, uno dei più brevi libri profetici. È enorme, sta proprio sopra il giudizio universale, sopra l'inizio della creazione, sulla volta, perché Giona è il profeta che rappresenta il percorso di Gesù: entrare nella morte e uscire vivi.
1: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Vi ricordo che la quarta puntata di questa serie andrà in onda domenica prossima, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente ancora l'augurio di una serena solennità del Corpus Domini e buon proseguimento in compagnia di Radio Vaticana Italia.
2: I Giochi dell'Armonia ha presentato Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
3: Il volto di Dio è quello di un Padre misericordioso, che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

e porta un esempio che fa rabbrividire. Tu credi in Dio? Sì. Anche il demonio crede in Dio, eppure non si salva. In altre parole, anche il demonio accetta che Dio sia l'autorità suprema dell'universo. Però a questo tipo di fede puramente intellettuale e teoretico non segue un'azione corrispondente. Prova ne sia che il demonio è il principio del male. E quindi Giacomo dimostra in maniera lampante come la fede per natura sua sia operosa, cosa che Paolo lo ripete a ogni piè sospinto. Noi dunque dobbiamo tenere presente questo. Per grazia, infatti, siete salvati, linea 82, mediante la fede. Questa fede, linea 86, si rende operosa per mezzo della carità. Punto. Abbiamo chiarito con Paolo il concetto di fede e il concetto di salvezza. Ora proviamo a dare un'occhiata. Paolo chiama cani questi superapostoli. Non è ovviamente un complimento. Li chiama cattivi operai e li chiama coloro che si fanno mutilare. Testo greco originale dice: guardatevi dalla mutilazione. Bene, velocemente. La parola cane, e parliamo solo del Nuovo Testamento, perché nell'Antico Testamento avremo delle scintille anche piuttosto ridanciane sull'uso della parola cane. Era un'offesa gravissima. Nel Nuovo Testamento invece la parola cane si muove tra offesa e disprezzo. Era la parola rivolta ai non ebrei o comunque ai pagani. Dunque è già un epiteto piuttosto pesante dire guardatevi dai cani, cioè guardatevi da coloro che non hanno la fede, punto. Ma poi la parola cani viene adoperata nel Nuovo Testamento anche per indicare determinate categorie di persone. Siamo alla linea 90-92. Il libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, versetto 15, quando elenca le persone che non si salvano, dice: dal paradiso vengono mandati fuori i cani, cioè i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Sono parole fortissime. L'ultima espressione poi ci fa un pochettino riflettere su alcuni uomini politici. Chiunque ama e pratica la menzogna, questi sono fuori dal paradiso e vengono chiamati cani. Cani sono anche gli apostati, quelli cioè che sono credenti e poi rinunciano alla loro fede. Nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 21-22, parla di questi signori e parla purtroppo così, in maniera durissima. Meglio sarebbe stato per loro non aver mai conosciuto la via della giustizia. Siamo alla linea 93-96. Meglio sarebbe stato per loro non avere mai conosciuto la via della giustizia piuttosto che
dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento, credere, questo è il santo comandamento, che era stato loro trasmesso. Si è verificato per loro il proverbio un pochettino schifosetto: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Il cane è tornato al suo vomito. Dunque, Paolo, chiamando cani questi super apostoli, dice semplicemente così: sono apostati, hanno rinunciato alla fede cristiana. È come se fossero pagani. E poi sono persone che sono fuori dalla salvezza, fuori dal paradiso. Per questo li chiama cani. Poi li chiama cattivi operai. La parola ergates è interessante perché di per sé sarebbe colui che lavora i campi, sarebbe il contadino. In senso metaforico, nella epistografia cristiana, l'ergates sarebbe il predicatore del Vangelo. Gesù aveva detto: la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Da qui la Chiesa nascente chiama ergates, operai, i predicatori del Vangelo. Paolo definisce questi super apostoli cattivi operai. E se andiamo in esplorazione sugli altri testi di Paolo, questi signori vengono chiamati, eccoli qua, pseudoapostoli, falsi apostoli. Questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, ergatai doglioi, che si mascherano da apostoli di Cristo. Seconda Corinti 11:13. Alla linea 102 anche Gesù tocca questo tipo di personaggio e presenta una situazione in cui nell'ultimo giorno, giorno del giudizio, questi signori vanno davanti a Gesù e dicono: ma noi abbiamo predicato il tuo nome dappertutto. E Gesù risponde: ma egli vi dichiarerà: non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Antes ergatai adichias. Abbiamo il panorama di che cosa intenda dire dunque Paolo con cattivi operai. Vuol dire: sì, apparentemente voi vi presentate come lavoratori operai del Vangelo, ma di fatti siete, linea 100, ergatai dolioi, lavoratori fraudolenti. Perché li chiama fraudolenti nella seconda ai Corinti? Perché questi si facevano pagare, cioè io adesso vi predico, però voi mi date la paga. Mentre Paolo dirà: io ho sempre predicato senza farmi dare niente perché ho sempre lavorato. Li chiama pseudoapostoli, apostoli falsi. E Gesù li chiama addirittura ergatai, lavoratori adichias, di ingiustizia. E completiamo il quadro dei cani. Se mettiamo insieme cani
e cattivi operai, abbiamo il quadro di ciò che Paolo pensa di questi signori. E poi dice: guardatevi dalla mutilazione. Traduzione italiana, abbiamo visto, è un pochettino più chiara, perché dice: guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Bene. Questa mutilazione in greco si dice katatome. Katà, temno, temno è tagliare, katà, oltre. Traduzione, mutilazione. Perché? Perché di per sé la circoncisione, andate alla linea 106, si dice peritome, taglio attorno, peri, perimetro. Lui invece, Paolo brutale, parla di katatome, mutilazione, ed è un gioco di parole un po' pesante. La circoncisione per il mondo ebraico è qualcosa di sacro, non stiamo qui ad approfondirlo perché non abbiamo tempo, ma dall'esilio di Babilonia del VI secolo avanti Cristo, la circoncisione è quel gesto in cui l'atto di culto sacrificale viene fatto sulla persona dell'ebreo maschio. Quindi la circoncisione è già un atto di culto. Paolo dice: state attenti che nel cristianesimo non è l'atto di culto fatto nella circoncisione, l'atto di culto nel cristianesimo è tutta la vita della persona. E lo scriverà nella lettera ai Romani, al capitolo 12, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, eccetera. Piccola curiosità, qui Paolo forza il suo vocabolario, perché la parola katatomè è un apax legomenon, cioè in tutto il Nuovo Testamento viene adoperata solo in questo testo da Paolo, il quale non adopera più quella parola. Bene, che cosa riusciamo allora a capire da queste tre, chiamiamole, imprecazioni di Paolo? Forse il miglior riassunto ce lo troviamo nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 11-12. Siamo alla linea 110. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato dagli ebrei? Infatti sarebbe annullato lo scandalo della croce. Perché Paolo parla così? Perché Paolo ragiona in maniera molto semplice, anche se per noi questa semplicità è lontanissima e diventa complicazione. Ma Paolo dice: primo, Cristo è morto in croce per perdonarci tutti i peccati, ma non solo miei, anche quelli degli uomini del passato e anche quelli degli uomini del futuro. Cristo è morto per tutti i peccati di tutti gli uomini, riconciliandoci con Dio. E questa è grazia. Ma se io penso di ottenere la grazia della salvezza attraverso le mie opere, rendo nullo il sacrificio di Gesù, cioè rendo nullo la morte in croce del Maestro. Questo non è una cosa bella, perché dico praticamente a Gesù Cristo: della tua salvezza non mi interessa niente. In altre parole, divento un apostata. E allora qual è la conclusione? Linea 112, 13, 14. Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio. Qui Paolo è feroce, il quale dice:
Questi qui che si vantano di essere circoncisi e vogliono che voi vi circoncidiate, sarebbe meglio che facessero l'operazione radicale e non se ne parli più. Una battuta che noi oggi forse non la faremo. Fatta questa specie di tirata molto severa nei confronti dei superapostoli, Paolo dice: loro si vantano di essere circoncisi, bene, anch'io sono circonciso. E adesso mi vanto anch'io, come loro si vantano di essere ebrei, di essere circoncisi, anch'io lo faccio. E Paolo cosa fa? Abbiamo visto che Paolo, con un pizzico, diciamo così, di compiacimento, dice: i veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne. Sebbene anche in essa io, Paolo, possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter aver fiducia nella carne, io più di lui, ed elenca i motivi. Ma questi motivi, se noi vediamo, sono i motivi per cui Paolo è un ottimo ebreo. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, perché della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, non sono un sangue misto, e cioè non è che mio padre fosse ebreo e mia madre pagana, no, mio padre era ebreo e mia madre era ebrea, quindi ebreo figlio di ebrei. Quanto alla legge, ho scelto, diciamo così, l'associazione più severa, fariseo. Ed ero così zelante che all'inizio perseguitavo la Chiesa perché la ritenevo un bubbone nell'ebraismo. E circa l'osservanza della legge, irreprensibile, anche un po' presuntuosetto Paolo, ma va bene così. Questa è la presentazione dell'identità di Paolo. Perché noi siamo i veri circoncisi? Lo spiega nella lettera ai Romani. Perché dice,

verità di Paolo? Perché noi siamo i veri circoncisi? Lo spiega nella lettera ai Romani, perché dice:

osserva la legge, a Dio di quell'agnello non gli interessa niente. Proprio perché offerta e offerente sono una cosa sola. Quindi, dice Paolo, se tu sei circonciso e puoi dunque compiere un atto di culto legittimo, ma non osservi la legge, la circoncisione non ti serve a niente. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così chi non è circonciso fisicamente ma osserva la legge, giudicherà te che nonostante la lettera della legge e la circoncisione sei trasgressore della legge. Giudeo infatti non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio. Paolo, parlando in questi termini, va contro l'ebraismo? No. Perché? Perché Geremia, e qui vi ho portato due testi, è quello che parla della circoncisione del cuore. Circoncidetevi per il Signore, siamo alla linea 129, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse. Ancora Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali punirò tutti i circoncisi che rimangono non circoncisi. Uno di fronte a una frase del genere perde la bussola. Ma come? Punirò tutti i circoncisi che rimangono non circoncisi. Ed elenca l'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti, i Moabiti, e tutti coloro che si radono le tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte queste nazioni e tutta la casa di Israele sono incirconcisi nel cuore. Paolo, nelle lettere ai Romani, dunque, si rifà a Geremia. Anche il Deuteronomio, che è un libro della legge, dice: circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Possiamo andare avanti. La domanda è: siamo salvi, cioè giustificati per circoncisione o per fede? Lettera ai Romani. Infatti egli ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia. Paolo sta parlando di Abramo e dice, guardate, prima c'è l'alleanza del capitolo 15 della Genesi, in cui Dio non chiede niente, gli promette una discendenza, Abramo dice ti credo e Dio gli risponde per la tua fede io ti giustifico. La sua fede gli fu attribuita come giustizia. Due capitoli dopo, nel 17, Dio torna a fare un'alleanza ad Abramo e gli chiede la circoncisione. Allora Paolo dice, capitolo 17, capitolo 15. Dopo la promessa, Abramo è stato giustificato per la sua fede. Nel capitolo 17, la circoncisione è solo sigillo, garanzia che Abramo è stato giustificato. In tal modo, egli divenne padre di tutti i non circoncisi che credono, al capitolo 15. Cosicché anche a loro venisse accreditata la giustizia ed egli fosse padre anche dei circoncisi.
capitolo 15.

15. Abramo, padre dei non circoncisi. Capitolo 17. Abramo, padre dei circoncisi. Paolo, se vi ricordate, dice: noi siamo i veri circoncisi e compiamo il culto nello Spirito Santo. Ricordiamo che solo chi è circonciso può celebrare il culto. Al capitolo 12 del libro dell'Esodo si dice con chiarezza: se un forestiero non ebreo soggiorna presso di te, ebreo, e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni maschio della sua famiglia. Allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà come un nativo della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso. La circoncisione dunque abilita al culto. E la cosa interessante, questa è la frase con cui noi comprendiamo che offerta e offerente sono una cosa sola davanti a Dio. Allora, che cosa ne deriva? Che i veri circoncisi nel cuore, fedeli e obbedienti a Dio, questi possono rendere culto a Dio e quindi nella loro vita celebrare il culto che rende gloria a Dio: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito al Signore, Romani capitolo 12, ma sono anche quelli che possono celebrare l'Eucaristia. Paolo dice: questa è la mia identità di ebreo, e lì avete i sei punti. Quindi come ebreo non ho niente di meno di voi, però sono cristiano, e quindi tutto quello che è stato detto fin adesso circa il culto io ce l'ho e voi no. E come ce l'ha? E Paolo presenta la sua carta d'identità cristiana e dice: tutte quelle cose che io ho vissuto come ebreo le reputo come una perdita. Zemian. Qui Paolo sta adoperando il linguaggio commerciale. Pensavo fossero un guadagno, ma sono invece una perdita. Che cos'è il vero guadagno? La gnosis di Gesù Cristo. Questa è la vera, il vero guadagno, la conoscenza di Gesù. Paolo, quando parla della gnosis, non intende quella intellettuale, ma intende la conoscenza esperienziale. E cioè, lui ha avuto l'incontro di Damasco con Gesù, è un'esperienza. Lui ha impostato tutta la sua vita sulla imitazione di Cristo, è un'esperienza. Noi non abbiamo avuto la visione di Damasco, ma abbiamo la possibilità di conoscere Gesù Cristo attraverso le pagine del Vangelo e di poterlo imitare. Abbiamo la conoscenza di Gesù. Questo è il tipo di conoscenza di cui Paolo parla. E questa conoscenza porta alla giustificazione, cioè Dio, pur tu essendo peccatore, capace di fare anche opere buone, ma capace anche di peccare, Dio prende, ti cambia radicalmente e ti rende giusto. Questa è la giustificazione. E questa giustificazione non arriva dall'osservanza della legge, ma dalla fede in Cristo. E Paolo aggiunge: questa giustificazione viene da Dio basata sulla fede. Siamo al 1179. Dunque Paolo presenta il suo pensiero con uno schema concentrico, se notate.
non la giustificazione derivante dalla fede, sì a quella che viene dalla fede in Cristo Gesù, sì a quella che viene da Dio basata sulla fede. Al centro trovate quella che viene dalla fede in Cristo Gesù. Bene. Perché Paolo al segmento A1 riprende la giustizia che viene da Dio basata sulla fede? Perché è quella di Abramo. Noi di fatto viviamo la giustificazione per mezzo della fede in Gesù. Questa è la fotocopia della fede di Abramo al capitolo 15 del libro della Genesi. Paolo è contro la giustificazione derivante dalla legge, lo aveva scritto in maniera chiarissima nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 28, linea 131. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Siamo giustificati dalla fede in Cristo Gesù? Sì. Perché la fede, abbiamo visto, è un cammino progressivo di identificazione con il Maestro. Questo tipo di fede è la fotocopia della fede di Abramo, linea 188, al capitolo 15, versetto 5-6. Dio poi condusse Abramo fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, e soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Abramo credette al Signore e il Signore glielo accreditò come giustizia. Questa A1 è la spiegazione di questa struttura concentrica del versetto 9 della lettera ai Filippesi, capitolo 3. E arriviamo alla conclusione. La conclusione di Paolo al versetto 10-11 dice che per lui è importante la conoscenza di Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione e le sue sofferenze, essere conforme alla sua morte con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Anche qui, se notate, c'è una struttura concentrica, ma è leggermente più complessa di quella precedente. Agli estremi, A1, trovate la risurrezione, al centro trovate la fatica della sofferenza e della morte. È una sofferenza che tutti viviamo, tutti, perché tutti nella nostra vita, purtroppo, abbiamo sofferenze fisiche e morali e tutti quanti moriremo. Paolo dice: questi elementi per noi credenti sono la garanzia di partecipare alla passione di Cristo. E chi partecipa alla passione di Cristo è garantito nella risurrezione. Alla fine vi ho fatto una piccola precisazione che dice: la parola speranza nel testo greco non c'è, però il concetto è quello. E quindi i nostri traduttori di Paolo hanno fatto bene ad evidenziarlo. Il testo greco originale direbbe: se in qualche modo io pervenga alla risurrezione, quella dei morti. Mentre invece il testo che noi oggi troviamo nella traduzione italiana è questa: facendomi conforme alla sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Il concetto è precisissimo, anche se il vocabolo non c'è. Però alla fine noi siamo riusciti a capire questa specie di intreccio piuttosto impegnativo del ragionamento di Paolo. Qual è il percorso che abbiamo fatto? E finiamo. Abbiamo preso il testo, lo abbiamo letto, abbiamo osservato la forma del testo, lo abbiamo diviso per brani e attraverso l'esame dei singoli brani
abbiamo capito qual è il ragionamento degli apostoli.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.
1: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
2: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
3: Buongiorno a te, grazie.
2: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
3: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
2: Ma il battesimo della radio.
3: Il battesimo della radio.
2: Che emozione,
3: sì.
2: Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
3: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina, è un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri, e per me oltre che alla radio è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
2: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo, però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa che ragazzo eri?
3: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli anta quest'anno, quindi in realtà inizia a essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito, però poi come tutti i ragazzi vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era, però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
2: E quella che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza?
3: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni. Faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose. A quell'età, insomma, ci sta un po' di lotta con Dio anche. E faccio questa confessione. Il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio: ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio vice parroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera. E io gli ho detto: guarda, se ti dicessi di no, non sarei veritiero. Dice: ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico. Allora ho detto: va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece, quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto: va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. Quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che uno, infatti, si immagina.
2: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire, sì, Galeotta fu la confessione, sì, è una costante per tanti, sì, consacrati.
3: Sì, sì, sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dici, vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare. Invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
2: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
3: di nascosto, esatto. Sì, sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia chiesa c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
2: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
3: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione,
2: certo.
3: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, e quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si era serenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti: no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivevano la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
2: Vedi che bello, sì. E tua sorella?
3: Mia sorella anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. A lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia, eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente, quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
2: Che bello, fai appunto ordinato sacerdote.

0: Insomma,
1: ecco.
0: il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
0: Sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo, senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità, che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
0: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
0: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
0: Ma in realtà, quando me l'hai chieste, sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
0: Ma allora, l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati, mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì,
1: certo.
0: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora, quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro, perché sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
1: anche io e anche
0: vedi?
1: Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
0: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho che detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
0: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: meraviglia, se effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane. Facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivata era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi infatti, è una bella parrocchia.
0: E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto: vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parrocchia. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, perché poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè io ero un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io prende, mi sono occupato fondamentalmente solo di quello, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era un bambino, ragazzo. Insomma, 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè, sì. Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro, quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo alla fine è iniziato,
1: sì, sì.
0: Il tuo
1: mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì sì sì esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ, tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri.

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa, ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi, se capita qualche volta, insomma, qualche canzone. Ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché insomma la giornata del parroco
1: è intensa.
0: Decisamente intensa, anzi grazie per aver
1: trovato, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone. I tuoi punti di riferimento, ovviamente, oltre al Signore, chi sono? Cioè, se tu hai bisogno di parlare, con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma, delle consacrate, con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino. Per esempio, sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega, che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi Mari, tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita, credo, a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: purtroppo.
0: È peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse, nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie Don
1: Paolo. Grazie, è stato un piacere pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?

Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.

Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.

0: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla Santità.

La celebre persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, ridente cittadina dell'attuale Molise, dapprima insediamento preistorico e poi prefettura e colonia romana. Tra l'anfiteatro romano, conservato fino ai giorni nostri, e il tempio pagano della Dea Bona, sulle cui fondamenta sorge oggi la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano.

Le antiche fonti storiche non si pronunciano sulla loro provenienza, forse nativi della Grecia, né tantomeno sulla loro parentela, forse fratelli, ma riferiscono per certo come i due aderirono alla fede cristiana e rifiutarono di compiere atto di culto alle divinità pagane. Nel consumarsi del loro martirio si intreccia una meravigliosa vicenda familiare. Daria, moglie di Nicandro, convertita anch'essa al cristianesimo, interverrà a spronare lo sposo, incitandolo a non abiurare la fede. Questo costerà anche a lei il martirio, che avrà luogo in un secondo momento rispetto a Nicandro e Marciano. I loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, ove già nel 313 sorgerà la basilica cimiteriale a loro dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri, da dove miracolosamente si rinnova il prodigio della Santa Manna, un liquido misterioso che scaturisce in circostanze liturgiche particolari.

La tradizione plurisecolare li acclama ad immemorabili patroni della città e delle diocesi ora unificate di Irsenia Venafro, e il loro culto è attestato anche oggi dalla fede viva che accompagna le antichissime tradizioni manifestate in modo del tutto singolare nei loro festeggiamenti. Questi costituiscono un unico nel loro genere per le tante sfumature antropologiche e religiose espresse con fare di altri tempi. Il 16 giugno a mezzanotte la popolazione venafrana bussa insistente alla porta della basilica, affidata dal 1573 ai padri cappuccini. All'apertura della porta del convento e al proclamare dell'apertura dei festeggiamenti si sonda una banda musicale fatta di strumenti semplicissimi, detti bandarella, che suonerà per tutta la notte nella via delle città. Ma è la sera del 16 che i festeggiamenti entrano nel vivo.

All'imbrunire, il busto argenteo di San Nicandro, l'originale fu rubato nel 1986, e le altre reliquie dei Santissimi Martiri vengono portate processionalmente dalla monumentale chiesa della Santissima Annunziata, ove sono conservate tutto l'anno, alla Basilica. Il giorno successivo, festa liturgica, accorrono in pellegrinaggio dal circondario numerosi fedeli e intere parrocchie. Si rinnova il dono da parte del sindaco di Ceri Votivi e la consegna al vescovo delle chiavi della città, a simboleggiare il patrocinio di San Nicandro su Benafro. L'evento più atteso però è quello del 18 giugno sera, quando uno stuolo immenso di popolazione, accorsa anche da lontano ad ammirare il suggestivo spettacolo, riaccompagna i santi alla chiesa dell'Annunziata, percorrendo un tragitto processionale di circa 5 ore. È qui che si dà sfogo a tutta la propria devozione, cantando ripetutamente l'antico inno popolare, sacro a generazioni e generazioni di venafrani.

un tripudio di suoni e di colori commoventi. Periodicamente si svolge anche l'opera di San Nicandro, una rappresentazione teatrale che narra gli eventi e il martirio dei santi venafrani. Nel 2003 la diocesi di Isernia-Venafro ha celebrato solennemente i 1700 anni dal martirio di questi patroni. Frutto di questo avvenimento è stata la pubblicazione di un pregevole volume che tratta scientificamente la storiografia e le tradizioni sui santi martiri venafrani, dal titolo Nicandro, Marciano e Daria, conoscere e venerare i patroni di Venafro a 1700 anni dal loro martirio. Oltre l'antica e nota testimonianza del martirologio romano, che al 17 giugno recita «Presso Venafro, in Campania, i santissimi martiri Nicandro e Marciano sono decapitati durante la persecuzione di Massimiano», si possono così avere numerose ratifiche da documenti come il Museo Italico del Mabillon, il Breviarium Syriacum e dagli studi dei padri bollandisti. Oltre al luogo del loro martirio, il loro culto è affermato a San Nicandro Garganico e a Tremensuoli, frazione di Minturno, ove si venerano come patroni, e a Ravenna e L'Aquila, ove sorgono chiese a loro dedicate.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di formazione e prevenzione, l'impegno della Chiesa italiana per la tutela delle comunità.
1: In Cammino.
0: E ne parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo per essere qui con noi in studio, padre Luigi Sabarese. Bentrovato padre Luigi.
2: Buonasera, bentrovati tutti.
0: Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana e anche referente per la tutela minori della Città del Vaticano, docente, insomma, tra le altre cose, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, nella sezione San Tommaso a Napoli. Allora, padre Luigi, sono tanti gli argomenti, parliamo di tutela minori, tutela degli adulti vulnerabili, l'impegno che da diversi anni la Chiesa italiana, anche la Chiesa italiana, sta portando avanti con grande forza in tutte le regioni ecclesiastiche, in tutte le diocesi. Sta per partire anche un corso, un diploma interdisciplinare di safeguarding, che fornisce conoscenze e competenze di base sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Come nasce questa idea, a chi è rivolta e insomma perché tanta energia su questo tema?
2: E intanto il corso è già partito da qualche settimana, dura da febbraio a giugno, è un'idea che è stata coltivata insieme al Servizio Nazionale per la tutela dei minori, insieme anche alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e anche all'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia. Nasce appunto dall'esigenza di formare persone sul tema e offrire conoscenze, competenze di base, ecco, specialmente per coloro che o già lavorano in centri di ascolto nei nostri servizi diocesani o interdiocesani o regionali, o anche per coloro che si avvicinano a fare questo tipo di servizio. Tra l'altro è frequentato da persone laici, sacerdoti, religiosi che sono stati anche invitati dai rispettivi superiori ad acquisire una preparazione più specifica. È frequentato da persone che hanno già un certo impegno in questo ambito della tutela, della prevenzione di minori e di vulnerabili. Ed è interessante questo perché ci dà l'idea che la formazione non finisce mai.
0: Certo.
2: Cioè, c'è una formazione iniziale, ma c'è anche una formazione che continua, che deve essere sviluppata, approfondita.
0: Safeguarding, no? Questo termine anche nelle formazioni aziendali, no? Si fa proprio per i propri dipendenti. In ambiente ecclesiale come si declina? Che accezione ha?
2: Beh, diciamo che ci sono diversi aspetti che possono aiutarci a capire il senso della cura e della tutela. Safe, c'è dentro la parola salute, ma c'è anche la parola salvezza.
0: Certo,
2: e quindi,
0: vero.
2: Specialmente nel contesto ecclesiale, credo che sia importante non perdere di vista, per così dire, il profilo teologico del safeguarding.
0: Proviamo a spiegare meglio per i nostri ascoltatori.
2: Beh, insomma, le comunità ecclesiali come singoli, anche come comunità, come gruppi, sono affidate soprattutto ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, anche ai laici.
0: Certo.
2: Che svolgono uffici o qualsiasi incarico, ma soprattutto ai sacerdoti. E noi sacerdoti abbiamo la cura, una volta si diceva con un termine forse non più del tutto moderno, la cura delle anime. Cioè, ci vengono affidate le persone, la loro storia, il loro presente, le loro coscienze, le loro gioie, i loro drammi, e noi dobbiamo avere cura della loro dignità, della loro storia, dei loro progetti. È che talvolta questo aspetto sfugge di mano, perché
0: questo incarico viene un po' tradito.
2: Quando appunto la cura diventa incuria, quando l'autorità diventa autoritarismo, quando noi usiamo le persone e quindi ne abusiamo, e quando insomma smettiamo di essere educatori, cioè di condurre le persone a Cristo, e in qualche modo diventiamo seduttori, cioè
0: certo,
2: le conduciamo a noi, le teniamo attaccate a noi. Ecco, a me sembra che questo abbia una valenza teologica, ripeto, perché ci obbliga a fare sempre i conti con il senso della nostra vocazione, della nostra missione, che è una vita come Gesù, donata per gli altri, e anche con il senso del nostro servizio, del nostro ministero. Siamo servi e dobbiamo imparare a rimanere servi, quindi non usare del nostro ministero per un nostro tornaconto o addirittura per violare, per commettere peccati e violare delle leggi nella Chiesa.
0: Le persone che stanno partecipando a questo diploma interdisciplinare di safeguarding, che cosa andranno, che cosa dovrebbero andare ad intercettare?
2: Da quello che possiamo capire dagli iscritti, diciamo, al corso, che sono più di 70, sono persone che per lo più lavorano già sul campo, quindi sono già inserite nei contesti, per la maggior parte in contesti ecclesiali, ma alcuni sono anche inseriti in altri contesti non ecclesiali, dove comunque hanno a che fare con minori o comunque con persone, adulti vulnerabili, insomma accoglienze di ogni tipo, certo, di fragilità umane. E per quanto riguarda quelli che lavorano nei nostri contesti ecclesiali, sicuramente per chi non ce l'ha una prima formazione di base, perché la formazione è importante non solo per se stessi, ma è anche importante poi per dare informazioni corrette alle persone che si rivolgono, non so, ai centri di ascolto, ad esempio, che vogliono presentare una segnalazione, una denuncia. Cioè, dobbiamo sapere bene di cosa stiamo parlando, perché coloro che si rivolgono a noi hanno bisogno di indicazioni chiare, precise.
0: E la Conferenza Episcopale Italiana che percorso sta facendo in questi ultimi anni? Abbiamo detto di un grande impegno, un ufficio diocesano, tanti uffici in quasi tutte le diocesi praticamente, con una presa di coscienza magari di una storia e soprattutto per avere un futuro comune più, diciamo, con gli occhi aperti?
2: Se guardiamo l'impegno della Chiesa italiana negli ultimi anni, possiamo dire che in un primo momento, ad esempio nel 2014, quando sono state pubblicate le prime linee guida in maniera più organizzata, quella fu una prima risposta della Chiesa, diciamo, ma non del tutto soddisfacente. Fu una risposta in qualche modo reattiva, cioè la Chiesa doveva
0: dire, fare,
2: presentarsi qualcosa, con delle linee, degli elementi, e fu una risposta appunto di natura giuridica. Dal 14 in poi è stato fatto un cammino tale che è giunto fino al 2019, quando sono state pubblicate le nuove linee guida, peraltro linee guida non solo della Conferenza Episcopale Italiana, ma anche della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.
0: Neanche religiosi,
2: e quindi diciamo tiene conto anche della presenza massiccia dei religiosi sacerdoti che vivono in Italia. E da quel momento in poi è scattato, diciamo, una attenzione organica, per cui la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, ha organizzato i servizi nei vari territori, il Servizio Nazionale anzitutto con il suo Consiglio di Presidenza, poi ha organizzato i servizi nei territori a livello di regioni ecclesiastiche, a livello di diocesi o a livello interdiocesano. Poi un passo successivo è stato quello di introdurre i centri di ascolto costituiti da persone provenienti da diverse discipline, esperti in diversi ambiti, perché in questo campo, come è evidente, bisogna lavorare in maniera interdisciplinare. E poi in tutte le diocesi ormai c'è il referente diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Questa figura è stata voluta da Papa Francesco con il motto proprio Vos Estis Lux Mundi.
0: Ci fermiamo per qualche istante di musica e ascoltiamo un brano di Arisa che si intitola Nuvole.

0: Era Risa con Nuvole, questo brano del 2025, una ballata soul, quasi una ninna nanna che racconta la fine di una relazione tossica e la successiva rinascita personale. Oggi stiamo parlando con il nostro ospite, padre Luigi Sabarese, che ancora ringrazio, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della CEI. Insomma, spesso anche il lavoro che fa questo ufficio, questo servizio, è per contrastare talune, diciamo così, relazioni tossiche che possono così avvenire anche nei nostri ambienti, quelli ecclesiali.
1: Esattamente, mi sembra una parola chiave questa, relazione. Noi giochiamo tutta la nostra vita sulle relazioni, e quando devono essere gratuite, quando devono essere edificanti, maturanti, sono impegnative. E quindi penso che una buona chiave di lettura per comprendere il fenomeno degli abusi sia proprio quello della relazione. Dobbiamo imparare a costruire relazioni sane, relazioni autentiche, relazioni paritarie, relazioni improntate alla gratuità, alla crescita dell'altro. E questo è terribilmente impegnativo.
0: E abbiamo parlato di centri d'ascolto nelle diocesi, legato appunto al servizio tutela minori, ma chi si rivolge ai centri d'ascolto? Immagino, se una persona ha avuto un problema in ambiente, diciamo così, ecclesiastico, poi va in ambiente ecclesiastico a, diciamo così, a confrontarsi, a denunciare.
1: Ecco, questo apparentemente potrebbe essere un problema, diciamo, però effettivamente le persone comunque hanno ancora fiducia nella Chiesa, e noi puntiamo a far sì che nei nostri centri di ascolto, ecco, non siano presenti solo sacerdoti. L'indicazione è che in questi centri, proprio per garantire anche questo aspetto, cioè che le persone che magari hanno subito un abuso da una figura ecclesiastica non si ritrovino poi a dover segnalare o addirittura denunciare a un altro ecclesiastico, per cui è bene che nei nostri centri di ascolto ci siano per lo più laiche e laici preparati, attenti, capaci di cogliere e di raccogliere le segnalazioni. E a questo proposito il Servizio Nazionale ha ultimamente elaborato due sussidi tra i molti sussidi che ha prodotto in questi anni: un vademecum e un altro testo per gli operatori dei centri, un vademecum rivolto a tutta la comunità, in modo che la comunità ecclesiale e anche non ecclesiale sappia che la Chiesa segue dei protocolli, segue delle indicazioni ben precise, e poi delle indicazioni operative per gli operatori, indicazioni talvolta meticolose, che indicano appunto a chi si trova a fare questo servizio di ascolto con una certa precisione, ad esempio come ascoltare, come verbalizzare, è molto importante, quindi
0: come accompagnare nel momento della grave difficoltà,
1: e poi come accompagnare. Quindi al centro di ascolto dobbiamo avere persone sempre più preparate, capaci di indirizzare poi, a seconda delle esigenze, delle richieste, indirizzare ad altri, perché inizi un percorso talvolta di accompagnamento personale, un percorso di vera e propria denuncia. E quindi, senza dimenticare che dobbiamo sempre ricordare a chi si rivolge a noi che ha sempre il diritto di rivolgersi anche all'autorità civile.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti, però insomma avevo questa curiosità. Per togliere lavoro, diciamo così, al centro d'ascolto è importante, lo ha detto anche il cammino sinodale nei confronti che ci sono stati in questi anni, lavorare sulla formazione di chi avrà a che fare con la comunità, laici e religiosi.
1: Beh certo, la grande sfida credo che sia, è anche grande perché è la più impegnativa, quella della prevenzione. Cioè noi dobbiamo imparare anche dalle denunce, dai casi che succedono, noi dobbiamo imparare a elaborare un sistema preventivo efficace. Dobbiamo capire dove succedono gli abusi, quando, da parte di chi sono le vittime, e quindi dobbiamo in base a questo imparare poi a redigere un protocollo efficace che accompagni l'azione della Chiesa, che le restituisca quella credibilità che purtroppo ha perduto.
0: Anche cioè, vogliamo... perché spesso basta un caso per...
1: Assolutamente, noi dobbiamo buttare... combattere anche quel caso, e anche dove non fosse mai successo un caso, noi dobbiamo dare informazioni corrette, dobbiamo avere operatori preparati sempre anche su questo tema.
0: Abbiamo 50 secondi. Tutto questo grande lavoro che sta facendo in Italia il servizio tutela minori e adulti vulnerabili della CEI è un grande lavoro di speranza.
1: Assolutamente. Gli abusi sono un segno di sconfitta, diciamo, della Chiesa, della sua missione, della sua vocazione. Noi dobbiamo riprendere la speranza. La Chiesa è ancora un luogo sicuro, è ancora la Chiesa di Cristo che può appunto svolgere la missione che Cristo ci ha consegnato.
0: E allora grazie per queste parole, per questo impegno a padre Luigi Sabbarese, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Buon cammino, a presto.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: E allora abbiamo ancora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, questi sono i nostri titoli di coda. Allora grazie a Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio come sempre il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata collegatevi al nostro sito radioblu.it e scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, per

0: carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie. Grazie.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia,

Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti

0: fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i suoi fratelli per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno,
3: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
4: bisognoso della tua misericordia.
0: Vieni, tu Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

La celebre persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, ridente cittadina dell'attuale Molise, dapprima insediamento preistorico e poi prefettura e colonia romana. Tra l'anfiteatro romano, conservato fino ai giorni nostri, e il tempio pagano della Dea Bona, sulle cui fondamenta sorge oggi la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano.

Le antiche fonti storiche non si pronunciano sulla loro provenienza, forse nativi della Grecia, né tantomeno sulla loro parentela, forse fratelli, ma riferiscono per certo come i due aderirono alla fede cristiana e rifiutarono di compiere atto di culto alle divinità pagane. Nel consumarsi del loro martirio si intreccia una meravigliosa vicenda familiare. Daria, moglie di Nicandro, convertita anch'essa al cristianesimo, interverrà a spronare lo sposo incitandolo a non abiurare la fede. Questo costerà anche a lei il martirio, che avrà luogo in un secondo momento rispetto a Nicandro e Marciano. I loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, ove già nel 313 sorgerà la basilica cimiteriale a loro dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri, da dove miracolosamente si rinnova il prodigio della Santa Manna, un liquido misterioso che scaturisce in circostanze liturgiche particolari.

La tradizione plurisecolare li acclama ad immemorabili, patroni della città e delle diocesi ora unificate di Irsenia-Venafro, e il loro culto è attestato anche oggi dalla fede viva che accompagna le antichissime tradizioni manifestate in modo del tutto singolare nei loro festeggiamenti. Questi costituiscono un unico nel loro genere per le tante sfumature antropologiche e religiose espresse con fare di altri tempi. Il 16 giugno a mezzanotte la popolazione venafrana bussa insistente alla porta della basilica affidata dal 1573 ai padri cappuccini. All'apertura della porta del convento e al proclamare dell'apertura dei festeggiamenti si sonda una banda musicale fatta di strumenti semplicissimi, detti bandarella, che suonerà per tutta la notte nelle vie delle città. Ma è la sera del 16 che i festeggiamenti entrano nel vivo.

All'imbrunire, il busto argenteo di San Nicandro, l'originale fu rubato nel 1986, e le altre reliquie dei Santissimi Martiri vengono portate processionalmente dalla monumentale chiesa della Santissima Annunziata, ove sono conservate tutto l'anno, alla Basilica. Il giorno successivo, festa liturgica, accorrono in pellegrinaggio dal circondario numerosi fedeli e intere parrocchie. Si rinnova il dono da parte del sindaco di Ceri Votivi e la consegna al vescovo delle chiavi della città, a simboleggiare il patrocinio di San Nicandro su Benafro. L'evento più atteso però è quello del 18 giugno sera, quando uno stuolo immenso di popolazione, accorsa anche da lontano ad ammirare il suggestivo spettacolo, riaccompagna i santi alla chiesa dell'Annunziata, percorrendo un tragitto processionale di circa 5 ore. È qui che si dà sfogo a tutta la propria devozione, cantando ripetutamente l'antico inno popolare, sacro a generazioni e generazioni di venafrani.

tripudio di suoni e di colori commoventi. Periodicamente si svolge anche l'opera di San Nicandro, una rappresentazione teatrale che narra gli eventi e il martirio dei santi venafrani. Nel 2003 la diocesi di Isernia-Venafro ha celebrato solennemente i 1700 anni dal martirio di questi patroni. Frutto di questo avvenimento è stata la pubblicazione di un pregevole volume che tratta scientificamente la storiografia e le tradizioni sui santi martiri venafrani, dal titolo Nicandro, Marciano e Daria, conoscere e venerare i patroni di Venafro a 1700 anni dal loro martirio. Oltre l'antica e nota testimonianza del martirologio romano, che al 17 giugno recita «Presso Venafro, in Campania, i santissimi martiri Nicandro e Marciano sono decapitati durante la persecuzione di Massimiano», si possono così avere numerose ratifiche da documenti come il Museo Italico del Mabillon, il Breviarium Syriacum e dagli studi dei padri bollandisti. Oltre al luogo del loro martirio, il loro culto è affermato a San Nicandro Garganico e a Tremensuoli, frazione di Minturno, ove si venerano come patroni, e a Ravenna e L'Aquila, ove sorgono chiese a loro dedicate.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore. A te innalzo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
2: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
1: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
2: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
1: Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
2: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
1: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
2: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
1: Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici. Perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia.
2: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza.
1: Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?
2: Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare. Chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali.
1: Si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male.
2: Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore, nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
2: Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
1: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
2: Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
1: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
2: Freme il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
1: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
2: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore nostro Dio.
2: Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
2: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
3: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sei tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno.
1: Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
2: Guarda con bontà il popolo che è riunito nel tuo nome.
1: Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti.
1: Il tuo spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna.
1: Perché con la forza di questo cibo proceda verso il monte della tua gloria.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del tuo spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a te, che con la tua sapienza ci hai creati e con la tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

chiamarla la domenica della compassione di Dio nei confronti di una umanità che va allo sbando, ma che lui vede con tante potenzialità positive. Addirittura lui vede già l'estate, il momento in cui si possono raccogliere le messi già mature. Infonde allora in ciascuno di noi uno spirito di coraggio, di entusiasmo, perché siamo nel mondo operai, pronti a raccogliere, di coraggio, di entusiasmo, perché siamo nel mondo operai.

nazione santa, popolo di sacerdoti. Sono affermazioni molto importanti che Dio rivolge al popolo. Non era neanche un popolo, un gruppo di tribù che avevano sofferto a lungo nel deserto per passare dalla schiavitù alla libertà, ai piedi della montagna santa, del Sinai. Ecco che Dio attraverso Mosè fa capire questa nuova identità. Ricordate tutto il bene che io ho fatto per voi. Nei momenti di pericolo sono stato come un'aquila che ha portato al sicuro i suoi piccoli. Non vi ho fatto mancare il necessario per sopravvivere anche in mezzo alle ristrettezze del deserto. Ricordatevi il bene ricevuto e ora continuate a prestare ascolto a me. Io vi difenderò in ogni momento, io vi ho prescelti, prediletti. Che bello se anche noi, grazie al battesimo, al dono della fede, alla formazione cristiana che pian piano abbiamo ricevuto, possiamo questa sera riconoscerci proprietà di Dio. Lui che ha conquistato ciascuno di noi attraverso il sangue, il sacrificio del Figlio suo, non per nostro merito, non perché eravamo amabili, ma perché eravamo nel male, nella disperazione, nel peccato. Lui ci ha cercati e liberati per sempre, offrendoci il dono della vita. Che cosa vuol dire allora essere una nazione santa? Viviamo in un tempo in cui si tende a livellare tutto. Ognuno vuol stare nella norma, non mettersi mai in vista, non cercare di manifestare la propria identità. Siamo gelosi della privacy. E molti battezzati arrivano a dire che una religione vale l'altra, un Dio vale l'altro. Se siamo nazione santa, dovremo fremere dentro di gioia e di gratitudine al nostro Dio e non lasciarci livellare. Vorremmo manifestare il legame di gratitudine nei suoi confronti, riconoscendo non un Dio vago, spento in mezzo alle nuvole, ma un Dio vivo, persona, che ha amato, che ha cercato proprio me, che mi ha chiamato per nome, che ha riposto tutta la sua fiducia nella mia povera persona. Ecco che cosa vuol dire riscoprirci santi, differenti. Se il mondo va da una certa parte, noi sapremo andare anche controcorrente, pur di far piacere, di dimostrare gratitudine a questo Dio che ci ha tanto amato fino a dare la vita. Santità, e oggi per la Chiesa di tutto il mondo è stata una celebrazione della santità, vuol dire andare verso il Signore anche quando gli altri non ti capiscono. È un po' la storia di Padre Pio, proclamato santo, uomo che ha conosciuto davvero il peso della croce, i segni della passione, e ha continuato a manifestare la sua fedeltà anche nella incomprensione. Essere una nazione santa, una chiesa santa, una comunità santa, vuol dire andare verso il Signore con slancio, con convinzione, per dimostrargli il nostro ringraziamento. Come vive la sua compassione il Signore? Vedete, ha uno sguardo sulle persone molto diverso dal nostro. Lui dimostra questo atteggiamento materno. Compassione vuol dire farsi carico del dolore, delle prove, di tutti quelli che osservava, che vedeva.

0: e lo colpiva una cosa, lo sbando in cui si trovava la gente del suo tempo, ma potrebbe dirlo benissimo anche di noi oggi, la compassione che suscita un amore impegnato da parte di Cristo è proprio perché siamo come pecore senza pastore, senza una guida autorevole, senza una meta a cui tendiamo con grande impegno. Il rischio è della nostra vita, si dice, consumata nell'attimo presente e non con una direzione ben precisa. Ecco come Gesù vede l'umanità sfinita, oppressa da tante cose, forse ricolma di beni materiali, ma priva di questo senso e orientamento della vita. E che cosa fa il Signore per aiutare questa umanità? Chiede il nostro aiuto. Ecco che nel gruppo dei dodici dobbiamo sempre aggiungere il tredicesimo nome, e quello è il nostro. Ciascuno di noi fa parte di questi chiamati del Signore per passare da discepoli o da credenti ad apostoli. La fede cristiana non è semplicemente stare con il Signore, ma anche andare nel nome del Signore, diventare missionari del suo amore, ripetere a tutte le persone che incontriamo: Dio è qui, è vicino a noi. Dio vuole fare sprigionare vita, perdono, misericordia, anche dove c'è la divisione, la malattia, la morte. Forse non riusciamo a guarire, a risuscitare come vuole Gesù, ma almeno il prenderci cura dei fratelli deve diventare nostro compito. La messe è molta e Gesù vede che nel cuore della gente matura il bene, non trova forse sempre il modo di esprimersi. Ecco che dovremmo, con la grazia del Signore, rinnovati da Lui, scoprirlo, individuarlo e raccoglierlo per dare lode a Dio e per promuovere la dignità di ogni persona. Chiediamo allora di diventare questo Vangelo di amore in mezzo alla realtà di ogni giorno, là dove noi incontriamo fratelli sfiniti e stanchi. Preghiamo il Signore perché i cristiani di questo secolo risveglino dentro di loro il senso missionario della vita, il poter far del bene in maniera positiva a quanti incontriamo. Risveglino soprattutto la loro missione nel nome di Gesù. Gratuitamente avete ricevuto. Dio ci ha fatto gratis questo dono grande della fede, ma siamo chiamati a condividerla dentro le mura di casa, con i vicini, in tante situazioni nelle quali ci troviamo a dimostrare la nostra responsabilità e la nostra appartenenza al Signore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Altavilla Vicentina, il comune conosciuto per la sua vocazione industriale e per le sue tante frazioni. Si trova a 45 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Carlo Dalla Pozza.
2: Sono il sindaco di Altavilla Vicentina, un bel paese che sta in provincia di Vicenza, a pochissimi chilometri dal capoluogo, e si caratterizza un po' per la sua ridente posizione, perché effettivamente ha una situazione dove collina e pianura si incrociano con una bella linearità. Abbiamo tante belle cose naturali, un paesaggio molto ameno, dei percorsi pedonali, ciclistici, anche delle offerte gastronomiche da parte di molti locali che offrono i prodotti tipici della vicentinità in zona di collina. Il bosco è molto grande e c'è molta possibilità di sbizzarrirsi nei vari cammini che ci sono. Abbiamo delle zone industriali molto carine, a dire il vero, non sono quelle vecchie di tanto tempo fa, sono ben tenute, quindi anche le zone industriali hanno un loro motivo di bellezza. Su queste zone industriali noi abbiamo un po' costruito la ricchezza del paese. Abbiamo quindi costruito anche uno sviluppo demografico molto intenso, perché nel giro di pochi anni il paese è più che raddoppiato in termini di popolazione. Anche in centro proprio del paese abbiamo un grandissimo parco che chiamiamo il Brolo, che consente anche a livello di pedoni, con un percorso particolare, di salire fino all'antica rocca, dove c'è l'antica chiesa parrocchiale, ora sostituita da quella più moderna e nuova in pianura, e dove ci sono i resti di un castello ormai purtroppo diruto, non rimangono che poche vestigia, però è la vecchia rocca che è il simbolo ancora del paese. Ai lati di questa collinetta c'è un bellissimo laghetto e raccoglie, oltre che un ambiente naturalistico molto particolare, anche parecchia fauna. Anche lì c'è un bel percorso che i nostri concittadini amano specialmente il sabato e la domenica frequentare molto anche intensamente. Inoltre abbiamo Tavernelle, che è la zona in cui anticamente si dava ristoro alle persone ed era proprio il posto di transito dove la gente lambiva un po' il nostro paese. Valmarana è una gradevole località in collina, è stata per tanto tempo anche lì sede di una rocca, anche questa purtroppo distrutta, e ha una chiesa che risale al 1200. È un luogo dove il vescovo e dove la chiesa dava ospitalità ai cittadini, o i contadini, in quel tempo si chiamavano forse villici, che nel circondario erano bersaglio purtroppo delle scorribande dei barbari, degli ungheri in particolare, e quindi ha un insediamento molto antico. C'è in particolare una loggia, cosiddetta loggia Valmarana, che ha un pregevole colonnato esposto al sole e quindi dà un'idea di un tentativo di buon vivere come i veneti sanno fare. E poi c'è il turismo o il viaggio di business, perché qui vi sono opportunità per ogni tipo di attività economica, vista la ricchezza delle nostre offerte di industrie e di commercio. Quindi questo è il nostro paese, è un paese dove si vive bene, con un alto grado di soddisfazione ed è anche così molto apprezzato, ripeto, nell'ambito del circondario di Vicenza.
1: Il territorio del comune di Altavilla Vicentina è attraversato dall'antica Romea Strata che qui diventa la via Postumia. Andiamo a saperne di più con Don Emanuele Cuccarollo.
3: Tavernelle è una parrocchia giovane, è nata da poco più di 50 anni e si è resa indipendente da Altavilla da poco tempo, però la sua storia è molto antica, deriva anche il suo nome dalle antiche taverne, le tabernule, che qui rappresentavano anche la sosta dei cavalli e l'alloggio dei pellegrini dell'antica via Postumia, che fu costruita ancora nel 148 avanti Cristo. Ne abbiamo nozione anche come strada di pellegrini nel 333 dopo Cristo, grazie alla testimonianza del pellegrino Bourdain Galense, un pellegrino che veniva dalla Francia, che ha descritto il suo viaggio e parla appunto di questi luoghi dove lui passò per soggiornare, e quindi fu strada sulla quale passarono tantissimi pellegrini illustri, non da ultimo San Francesco d'Assisi e un Sant'Ignazio di Loyola che passò attraverso questa strada e sicuramente soggiornò anche qui, dove c'erano dei luoghi di ristoro e degli ospizi per i pellegrini. Tavernelle è definita come un crocevia di strade perché qui si congiungono diverse vie antiche, alcune che provenivano dal sud, altre dal Colli Lessini, dalle Prealpi Vicentine, e ancora si doveva giungere fino a Venezia attraverso questa strada, fermandosi sicuramente a Vicenza o a Padova per chi voleva andare in Terra Santa per fare la famosa visita medica di sana e robusta costituzione necessaria per poter accedere alle navi che poi partivano, salpavano verso la Terra Santa. Questa chiesetta in cui ci troviamo è nominata per la prima volta nei documenti storici nel 1611, quando fu acquisita dai conti Valmarana, da Alessandro Valmarana, però è preesistente perché le testimonianze artistiche e archeologiche qui presenti testimoniano appunto una datazione più antica, forse del 500. È una chiesa che è stata risistemata nell'Ottocento con questi dipinti che sono sugli altari laterali, mentre la pala centrale del 1600 vi vediamo raffigurati alcuni santi importanti, la Vergine Maria, alla cui natività è dedicata questa chiesa col bambino, e i santi Pietro e Giovanni. Abbiamo ancora San Francesco in ginocchio, quasi a ricordare questo passaggio nel 1219-1220 in queste zone. E poi abbiamo Sant'Urbano che è patrono di Altavilla, quindi ci si rifà alla chiesa madre di questa zona, nella quale era inserita anche questa chiesa, perché fino a poco più di 50 anni fa questo oratorio faceva parte della parrocchia di Altavilla. Ancora oggi molti abitanti di Altavilla lo tengono come un ricordo caro. Sant'Urbano è stato un grande pontefice, il 17° pontefice, vissuto a metà del III secolo, circa 70 anni prima che i santi Felice e Fortunato entrassero a Vicenza per evangelizzarla. Probabilmente per questo motivo che Sant'Urbano in questa zona è molto amato, perché il cristianesimo entrò nella città di Vicenza proprio da questa via, che veniva da Genova, quindi da Milano fu portato il cristianesimo e poi congiungeva fino ad Aquileia, che era appunto la sede di questi due santi che sono anche patroni di Chioggia. Quindi questo luogo piccolo però prezioso ci ricorda la storia di questo cammino antico, la Romea Strata, che oggi viene riscoperto grazie all'impegno dell'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza. Questo territorio del Vicentino è densamente popolato, abbiamo moltissimi centri che sono molto vicini, per questo motivo si fa un po' fatica a comprenderne anche i confini, tant'è vero che Tavernelle è frazione di 4 comuni, e la prospettiva che la diocesi di Vicenza già da anni sta mettendo in campo è quello di creare anche delle unità pastorali tra le parrocchie, un po' anche per ripristinare l'assetto territoriale antico, cioè la nascita delle parrocchie dalle pievi. Sono parrocchie molto vivaci, la vita pastorale è contrassegnata e scandita dagli appuntamenti liturgici, ma anche per esempio dalla vita dell'oratorio. C'è un servizio della Caritas e dei gruppi missionari che abbraccia un po' tutte le necessità non solo del territorio ma anche delle missioni della Chiesa, e quindi sono parrocchie che hanno ancora una certa vivacità, benché ci sia, come sempre, un po' dappertutto la preoccupazione per le nuove generazioni che chiaramente non vivono più questa forte appartenenza. Motivo in più per far riscoprire le nostre radici, riscoprendo questi luoghi preziosi, questi piccoli scrigni di storie e di arte che raccontano le nostre sorgenti, la nostra storia.
1: La signora Irma e suo figlio Loris andiamo a degustare i piatti tradizionali e i vini del territorio.
4: Una volta qui davanti alla nostra trattoria passavano i pellegrini della Romea Strata. Sono qui oggi per presentarvi i piatti che proponiamo nella nostra trattoria con l'aiuto di mio marito e dei miei figli che ci aiutano in cucina in sala. Andiamo un po' a presentare i piatti tipici che si facevano una volta in campagna. La polenta non mancava mai. Nel periodo di Quaresima si faceva la polenta con l'arenga, un pesce, l'arringa affumicata che si fa poi ai ferri, si spolpa e si mette dell'olio d'oliva e si serve con la polenta brustolita. Abbiamo poi i bigoli, sono una pasta fatta con l'uovo e la farina di semola che vanno poi trafilati col torchio. In questo caso, sempre nel periodo di Quaresima o nella vigilia di Natale, andavano mangiati con le sarde, bigui qua sardea. Adesso noi invece per tutto il resto dell'anno li proponiamo con l'anatra. Cuciniamo l'arna intera, poi la spolpiamo e facciamo un ragù bianco senza pomodoro. Un altro piatto che proponiamo, sempre di tradizione un po' contadina, sono i gnocchi di patate. Per fare questo piatto ci vogliono delle patate farinose. Noi le proponiamo col tartufo dei colli iberici, uno scorzone che va raccolto nel periodo estivo autunno che poi si può conservare per tutto l'inverno. Altro piatto tipico della tradizione contadina che noi proponiamo sono la pasta e fagioli, una minestra con delle patate, fagioli, sedano e carote. Una volta cucinati si va ad aggiungere delle tagliatelle che facciamo noi fatti in casa con l'uovo e sempre una farina di grano tenero in questo caso. Come antipasti proponiamo anche un salame ai ferri, sempre tipico della nostra zona. Lo proponiamo con dei rampussoli, sono un'erbetta spontanea che la troviamo qui nei colli iberici. Come secondi piatti io ho preparato la faraona al forno, sempre un volatile dei nostri cortili qui della campagna, che la proponiamo al forno cucinata intera con un ripieno di radicchio trevigiano oppure adesso con delle castagne, molto buona. La serviamo anche questa a pezzetti, sempre con la polenta che appunto, come ho detto prima, è un po' il piatto forte, diciamo, della cucina contadina. Non può mancare il baccalà, che è proprio tipico di Vicenza. Qui abbiamo fatto un baccalà alla vicentina che questo si può mangiare tutto l'anno. I dolci una volta erano molto pochi perché non c'era la possibilità di mangiare troppi dolci, però la domenica o alle feste si preparavano dei zaletti fatti appunto sempre con la farina gialla, con dell'uvetta e pinoli e poi cucinati al forno. C'era la sabbiosa, un dolce tipico di Vicenza fatta con la farina fecola. Quando è pronta deve risultare proprio come la sabbia, da questo prende il nome di sabbiosa, friabile. Abbiamo poi una crostata di noci, che anche quelle non mancano nel nostro territorio, con una pasta frolla e poi per abbellirla mettiamo dello zucchero caramellato. Non mancano poi i biscottini fatti con la nostra pasta frolla e marmellata di albicocche dei nostri campi e ancora di biscottini con le noci e il cioccolato.
5: Con i piatti che precedentemente vi ha illustrato prima mia mamma, e possiamo abbinare in cottura o comunque come condimento dell'olio DOP dei colli iberici e euganei. Mentre per quanto riguarda i vini, io direi che potremmo abbinare i nostri vini autoctoni, quindi tutti i vitigni autoctoni, che sono il Tai Rosso dei colli iberici, il Durello dei Monti Lessini in forma metodo classico, quindi una bollicina piacevolissima che va bene soprattutto per il baccalà che ti pulisce la bocca. Mentre per ciò che riguarda i dolci andrei su un passito che è il Reciotto di Gambellara fatto da uva garganega. Mentre Per quanto riguarda i piatti un po' più sostanziosi, quindi bigoli con l'anitra o la faraona al forno, potremmo andare su un carmenere, un vino molto strutturato e coriaceo che ben comunque ti pulisce la bocca dall'untuosità della carne.
1: E siamo già qui con la signora Anna Centomo, andiamo a visitare la meravigliosa villa Valmarana Morosini.
6: Villa Valmarana Morosini è un imponente edificio settecentesco, visibile già dall'autostrada tra Montecchio Maggiore e Vicenza. La villa è veramente considerata uno degli esempi più imponenti di architettura conosciuta come Villa Veneta o Villa Palladiana. La villa è stata costruita in un antico fondo domenicale acquistato nel 1550 da Prospero Valmarana. L'attuale edificio è stato realizzato dal conte Benedetto Valmarana nel 1724. La data è impressa nella facciata posteriore della villa. Il conte Benedetto Valmarana all'epoca affidò l'incarico e la progettazione dell'edificio all'architetto Francesco Muttoni, che è noto per essere un appassionato e uno studioso dell'architettura di Andrea Palladio. La villa rappresenta sicuramente il simbolo del rango, della nobiltà della famiglia che la utilizzava come residenza di villeggiatura, ma la cosa interessante è che fin dall'origine fu una vera e propria domus operosa, vale a dire che al suo interno venivano realizzate delle attività produttive, delle attività di business tipiche dell'epoca di costituzione. L'elemento dal punto di vista architettonico più rilevante di Villa Valmarana Morosini è dato dalle scuderie che sono state ricavate nell'emiciclo di sinistra della facciata anteriore dell'edificio. L'edificio risulta essere incompiuto perché l'emiciclo di destra non fu mai realizzato. Le scuderie furono progettate dall'architetto Muttoni con una struttura a tre navate con delle colonne reggenti degli archi. Per nascondere l'accesso alle scuderie e per creare anche un collegamento con il corpo centrale della villa, l'architetto Muttoni realizzò un grande portico. Questo portico con le annesse scuderie oggi ospitano il centro congressi di Quo Business School. La villa negli anni conobbe diverse vicende, dalla prima proprietà della famiglia Valmarana passò poi ai Morosini, fino all'inizio del Novecento quando c'è dato sapere di alcuni passaggi di proprietà tra privati. L'elemento sicuramente più interessante da riportare è che durante il primo conflitto bellico la villa venne confiscata dagli alti comandi militari e fu adibita ad un deposito di munizioni. All'inizio degli anni venti la villa passò alla proprietà del comune di Altavilla Vicentina. Il momento più importante fu negli anni 70 quando la proprietà della villa passò all'Accademia Olimpica. Fedele allo spirito costitutivo dell'istituzione, l'Accademia Olimpica, come prima cosa acquisita la proprietà di Villa Valmarana Morosini, volle iniziare un'accurata opera di restauro che fu affidata all'architetto Federico Motterle, il quale si impegnò proprio in un intervento coraggioso, in un intervento intelligente che riportò la villa alla sua grandiosità originaria. Ed è qui che avvenne l'incontro con Quo Business School, che è la scuola di management che oggi svolge le proprie attività all'interno di Villa Valmarana Morosini. Quo Business School è una scuola di management, una tra le più antiche d'Italia, anzi quella di più antica tradizione in Italia, e sicuramente un punto di riferimento per l'alta formazione manageriale e imprenditoriale nel nord-est italiano. Le sale della villa con il restauro guidato dall'architetto Motterle furono proprio adibite e pensate per lo svolgimento di attività culturali. Oggi al Quo si svolgono attività di formazione. Nelle sale della villa si incontrano ogni giorno generazioni diverse, giovani, manager, imprenditori, professionisti, tutti accomunati dal desiderio proprio di sviluppare le proprie competenze e di guardare con maggiore fiducia anche al proprio futuro professionale.
1: Adesso andiamo a presentare l'eccellente azienda leader nella panificazione, da sempre attenta al sociale. La parola al presidente e fondatore Luigi Morato.
7: Noi siamo un'azienda nata artigiana, piccola realtà nata 50 anni fa qua a Vicenza, e ci siamo sviluppati su questo pane di servizio nostro, diciamo. Lavoriamo molto nella grande distribuzione, noi non siamo praticamente i concorrenti dell'artigiano, ma siamo fratelli di lavoro, facciamo prodotti di servizio a lunga conservazione che quindi viene comperato, tanti lo usano come pane quotidiano, ma principalmente è nato come pane di servizio, quindi quando uno non riesce a prendere il pane fresco del fornaio ha sempre il nostro pane in dispensa. Abbiamo praticamente 5 stabilimenti, questo è il principale, ci stiamo allargando molto perché in questo modo abbiamo la possibilità di avere più gamma di prodotti. Per essere competitivo bisogna fare i grandi numeri, fare qualità, perché oggi la qualità è quella sempre che vince. Il consumatore ha il diritto di mangiare bene e spendendo il meno possibile, quindi noi facciamo il nostro meglio. Nel territorio qui di Vicenza abbiamo circa 220 persone che lavorano qua, sul Vicentino totale siamo 300, molto presto aggiungeremo ancora qualche centinaio di persone. Quindi ci stiamo espandendo, diciamo, in base alle necessità del mercato e le opportunità che ci può essere sul mercato, insomma.

0: giovedì 17 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone a Castel Gandolfo, spero che l'accordo tra Stati Uniti e Iran porti alla fine della guerra, eliminare il nucleare. Prosegue il G7 a Evian in Francia, oggi terza giornata, ieri al tavolo anche Zelensky, annunciate nuove sanzioni a Mosca. Trump: la Russia deve fare un accordo con l'Ucraina. Addio al cardinale Camillo Ruini, il porporato già vicario per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è scomparso ieri a 95 anni. Sono le 8:45 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con le parole di Papa Leone: i migranti, il viaggio in Spagna, l'accordo Stati Uniti-Iran, le divisioni nella Chiesa con la questione delle Febriani. Questi i temi affrontati dal pontefice rispondendo alle domande dei giornalisti a Castel Gandolfo,
1: dove ha trascorso tra lunedì e martedì la consueta giornata di riposo e lavoro. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
2: Si dice estremamente contento il Papa del recente viaggio in Spagna, in particolare per la risposta entusiasta della gente. Afferma di non voler entrare nelle questioni politiche spagnole, ma ribadisce l'invito al dialogo e al rispetto della dignità umana. Sulla stessa scia torna sulla questione migranti.
3: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi. Quindi semplicemente dire lo mandiamo via, così noi ce laviamo le mani del problema, non mi sembra risposta.
2: Non si esime Leone XIV da una domanda sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, il cosiddetto memorandum di Islamabad.
3: Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico e sociale che sono stati creati.
2: Al Papa anche una domanda sul caso della Fraternità San Pio X, che il 1 luglio ECON procederà a 4 consacrazioni episcopali senza mandato papale, nonostante il monito della Santa Sede sul rischio di uno scisma.
3: Certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa. Fanno quella scelta e mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti.
0: E si apre oggi il terzo e ultimo giorno di lavori per il G7 a Evian in Francia. Ieri tra i vari tavoli il capitolo della guerra in Ucraina e della sicurezza europea, con anche un incontro trilaterale Trump, Macron, Zelensky. Condiviso l'appello per altri sostegni a Kiev e nuove sanzioni alla Russia. Il presidente americano ha ribadito la necessità di un accordo, ritrovando concordia anche con gli europei. Ci dice tutto Paola Simonetti.
4: Costruire la pace e la sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa è il tema che ieri ha tenuto banco sul tavolo del G7 che si concluderà oggi in Francia. Il leader ucraino Zelensky, protagonista del trilaterale con il presidente francese Macron e quello statunitense Trump, ha ribadito la necessità di maggiore sostegno nella difesa aerea, assistenza energetica per il prossimo inverno, aumento della pressione sulla Russia. Il capo della Casa Bianca ha affermato che spetta a Mosca attuare un accordo e di voler fare tutto il possibile, conclusa la fase negoziale sull'Iran. I partner europei si sono orientati su nuove restrizioni contro la Russia in ambito energetico e finanziario, con l'annuncio del Regno Unito di sanzioni contro la flotta ombra di Mosca e le catene di approvvigionamento militare, oltre a un sostegno al nucleare ucraino. Approvata anche una risposta condivisa e coordinata all'epidemia di Ebola in Congo e Uganda, mentre in merito all'Iran focus sulla stabilità del Golfo e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
0: Ed i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, riaffermano gli sforzi duraturi per prevenire e contrastare il traffico di migranti, facendo il punto sulle dichiarazioni dei leader del G7 adottate in Puglia nel 2024 e a Kananaskis nel 2025. Rinnoviamo il nostro impegno a prevenire, contrastare e smantellare le reti criminali organizzate che traggono profitto dal traffico di migranti, dalla tratta di esseri umani e da altri reati correlati, si legge nel comunicato finale. Ci spostiamo in Medio Oriente, la firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti è attesa per venerdì a Lucerna, in Svizzera. Nuovi segnali di distensione arrivano da Hormuz, dove le prime 3 petroliere iraniane hanno oltrepassato il blocco navale degli Stati Uniti. Nel sud del Libano, nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano e Teheran avverte: si fermino o reagiremo. Roberta Barbi.
5: Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, venerdì a Lucerna, in Svizzera, dove i due paesi saranno rappresentati rispettivamente dal vicepresidente Evans e dal presidente del Parlamento Ghali Baf. I primi segnali di distensione si vedono dal superamento del blocco navale americano da parte di 3 petroliere iraniane nel Golfo, le prime in 2 mesi, mentre una quarta starebbe viaggiando verso porti del paese. Se Hormuz sarà riaperto immediatamente dopo la firma, però, il nodo da sciogliere entro 60 giorni resta quello del nucleare, con Washington che vorrebbe la consegna di tutto il materiale arricchito e Teheran che vorrebbe gestirlo autonomamente. Da affrontare anche i temi della revoca delle sanzioni e dello scongelamento dei beni. A preoccupare soprattutto il Libano, la fine del conflitto nel paese sarebbe uno dei 14 punti della bozza, ma Israele si chiama fuori e continua a bombardare il sud tra le alture di Ali al-Taher e la città di Nabatieh.
0: Ed è morto ieri a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. È stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007 e vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano dal 91 al 2008. A dare l'annuncio il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si dicono grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini e per il suo servizio alla Chiesa. Il servizio è di Luca Collodi.
6: Nato a Sassuolo nel 1931, il cardinale Ruini è stato l'uomo dei principi non negoziabili. Ha incarnato una chiesa capace di dettare l'agenda nel dibattito pubblico e di dialogare da protagonista con la politica della Seconda Repubblica. Spinse i cattolici a non ritirarsi a vita privata di fronte alle sfide bioetiche e antropologiche del tempo moderno. Nominato da Papa Giovanni Paolo II, prima segretario della Chiesa italiana, poi cardinale e vicario per la Diocesi di Roma, Ruini ha tradotto in azione politica e sociale la visione di Karol Wojtyła. Fu l'esecutore materiale di quel progetto culturale che ha dato voce ai cattolici italiani della Seconda Repubblica. Nel 2005, durante il referendum sulla legge 40 per la fecondazione assistita, Ruini fu il promotore della linea dell'astensione. Nel 2010, Papa Benedetto XVI lo pose a capo della Commissione Internazionale d'Inchiesta su Medjugorje. Con la morte del cardinale Ruini si chiude la stagione dei grandi protagonisti della Chiesa del Novecento.
0: Ed in Vaticano tornano a incontrarsi Pietro e Paolo fino al 18 giugno in piazza Santa Marta, 3 serate sold out per lo spettacolo dedicato ai due apostoli promosso dalla fabbrica di San Pietro nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Il servizio è di Fabio Colagrande.
7: Il pescatore e l'intellettuale, due personalità diverse unite dalla stessa fede. E il dialogo immaginario, a tratti umoristico, a volte commovente, tra Pietro e Paolo, il cuore dello spettacolo scritto e interpretato da Michele La Ginestra, con Fabio Ferrari, in scena in questi giorni in Vaticano. Un racconto che alterna ironia e riflessione e che punta a mostrare il volto più umano dei due apostoli. Michele La Ginestra.
8: Pietro era una persona normalissima che ha sbagliato come tutti noi è stato perdonato e si è messo a disposizione del messaggio di Cristo.
7: Nel ruolo di Paolo c'è invece Fabio Ferrari, convertitosi alla fede cattolica in età adulta. Per l'attore romano il legame con l'apostolo delle genti è anche profondamente personale.
8: Ma io mi commuovo tutte le sere e quello veramente all'età mia non è proprio che ti commuovi, mi commuovo perché appunto io sono, come cattolico ho 27 anni, invece ne ho 67, ma sono un giovane cattolico, ancora un pessimo credente.
0: Notizie dell'ultima ora ci portano su due fronti che abbiamo trattato in questo radiogiornale. Il primo è quello ucraino. È di un morto e 7 feriti il bilancio di un attacco di droni russi sulla città di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, un incendio è divampato in un edificio residenziale di 3 piani e a causa della minaccia di continui attacchi nemici i soccorritori sono stati costretti a mettersi al riparo più volte. Mentre nella Repubblica Democratica del Congo i casi di Ebola sono saliti a 808. Secondo le prime informazioni, nella Repubblica Democratica del Congo l'aggravarsi della violenza nell'est del paese continua infatti ad avere un pesante impatto sui civili, complicando anche gli sforzi per contenere l'epidemia di Ebola. Lo ha detto il portavoce dell'ONU Stéphane Dujarric, che ha lanciato un appello alle parti in causa a non ostacolare gli interventi medici.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

In un cuore pieno di mitezza si sviluppa un atteggiamento di benevolenza nei confronti dell'ambiente e di tutte le persone con cui si stabilisce un contatto. Secondo i racconti evangelici, è la benevolenza che caratterizza il comportamento di Gesù. Essa si manifesta dall'inizio della vita pubblica, con l'annuncio dell'imminente instaurazione del regno e con la chiamata alla conversione e alla fede. Questa predicazione ottimista fa apparire la mitezza di Cristo, che succede alla durezza di Giovanni Battista. Essa apre un nuovo avvenire all'umanità. La benevolenza che si traduce nell'annuncio della buona notizia rivela lo sguardo di bontà che il Padre ha verso il mondo. È passato il tempo delle minacce. Il tempo delle promesse è giunto al suo pieno compimento. Certo, il mondo resta un mondo peccatore, ma ora è considerato come un mondo destinato a convertirsi per ricevere il dono della salvezza. Il mondo è il campo in cui sta per operare l'amore divino per una trasformazione radicale. Questo amore manifesterà la sua ultima, o piuttosto la sua prima intenzione, secondo le parole di Paolo. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Mentre un tempo i peccatori erano considerati oggetto della collera divina e nella società giudaica formavano una categoria di persone da evitare, ora sono oggetto di una particolare benevolenza da parte di Cristo, che agisce come salvatore. In effetti Gesù è pieno di misericordia, di compassione per coloro che sono vittime del peccato. Manifesta loro la mitezza del suo cuore, evitando di condannarli. Con il suo sguardo estremamente lucido, potrebbe giudicarli con severità, ma preferisce rivolgere loro uno sguardo indulgente, pieno di perdono. Gesù non esita a stare con i peccatori, perché non accetta l'ostracismo che li emargina, come se la loro presenza e il loro contatto generassero una contaminazione. Reagisce contro ogni segregazione. Non teme di mostrare loro la sua simpatia, di stabilire con loro relazioni amichevoli. I suoi avversari non mancano di rinfacciargli questo atteggiamento, nel quale vedono una complicità con lo spirito del male e un'offesa alla santità divina. Essi lo chiamano l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma tali critiche non impediscono a Gesù di perseverare con la stessa mitezza nella sua apertura verso tutti. Ciò che i suoi nemici giudicano scandaloso, l'amicizia con i peccatori e in particolare con i pubblicani, egli lo considera una qualità che fa apparire la sua missione come una dimostrazione di amore salvifico.

La benevolenza verso i pubblicani è attestata in particolare dalla vocazione di Matteo. Il racconto evangelico ce lo descrive seduto al banco delle imposte, a riscuotere dunque le tasse per conto del potere dominante, nel momento in cui gli è stata rivolta la chiamata «Seguimi». Questa chiamata ha ricevuto subito una risposta piena. Egli, alzatosi, lo seguì. Sorprende il fatto che non sia stata necessaria nessuna transizione. Matteo è stato raggiunto dalla chiamata nell'esercizio stesso della sua professione e vi ha risposto immediatamente. È il segno che Gesù non vedeva nel mestiere di pubblicano nessun ostacolo alla vocazione. La sua mitezza poteva introdurre subito Matteo nel gruppo dei discepoli. Si può aggiungere che, scegliendo un pubblicano a far parte del gruppo degli apostoli, Gesù ha dato una chiara prova del suo atteggiamento di profonda benevolenza nei confronti dei pubblicani. Non meno significativo è il favore di cui Gesù beneficia Zaccheo. Questi era un capo dei pubblicani e quindi una persona che in modo particolare non doveva essere avvicinata e incontrata, perché se i pubblicani erano considerati peccatori, il loro capo non poteva essere che un super peccatore. Il fatto che era ricco fa sospettare l'origine di tale ricchezza, dal momento che i pubblicani, incaricati di riscuotere le imposte, spesso prendevano a loro vantaggio una somma superiore a quella dovuta. Quindi, se Gesù avesse voluto tener conto della mentalità dell'ambiente in cui viveva, avrebbe evitato, nella sua visita a Gerico, tutto ciò che poteva sembrare come una condiscendenza o una simpatia equivoca nei riguardi di uno che era ben conosciuto come un pubblicano di prima categoria e che si era arricchito a spese della popolazione locale. Così avrebbe potuto mostrare la sua condanna del comportamento dei pubblicani, che commettevano ingiustizie e facevano torto a molte persone. Inoltre, poiché Zaccheo, spinto dalla curiosità, era salito su un sicomoro per vedere meglio Gesù, questi avrebbe potuto tanto più facilmente rivolgergli i rimproveri, che lo avrebbero coperto di vergogna davanti a tutta la folla presente. Sarebbe stata l'occasione per dare a colui che rappresentava i pubblicani una lezione che avrebbe avuto una vasta risonanza. Ebbene, alle orecchie di Zaccheo giungono parole molto diverse. Tutta la benevolenza del Salvatore si esprime nelle parole che recano una grande gioia. «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Gesù lo chiama per nome, per fargli meglio sentire l'affetto che nutre verso di lui. Già da queste prime parole si può cogliere la verità dell'amore divino verso i peccatori, amore che traduce la generosità divina in un favore maggiore concesso a coloro che sono perduti. Pronunciare il nome di Zaccheo, che Gesù prima non aveva mai incontrato, significa, per Gesù, mettere l'accento sull'amicizia di un dialogo che inizia. Un tale inizio è già sufficiente per mostrare che il pubblicano non deve temere affatto l'iniziativa sorprendente presa da questo Gesù che egli voleva semplicemente vedere. Prima di incontrarlo, Gesù lo conosceva già per nome, con una segreta simpatia.

0: L'invito «scendi subito» rivela la fretta che Gesù stesso ha di intrattenersi con Zaccheo, fretta che Gesù desidera condividere con lui. Questa fretta contribuisce a mostrare che il Salvatore, lungi dall'essere ostacolato dalla situazione dei peccatori e dall'aver ristretto il suo amore nei loro confronti, li ama maggiormente e ha un grande desiderio di aiutarli nella loro debolezza. È più sollecito di loro nello stabilire o riallacciare il contatto. È il primo a rallegrarsi della gioia che egli vuole donare con la conversione e l'amicizia ritrovata. Ciò che ha affascinato improvvisamente Zaccheo sono state le parole di Gesù. «Oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo non si sarebbe mai aspettato un tale favore. Egli aveva semplicemente desiderato vedere Gesù perché aveva sentito parlare di lui. Forse nella sua curiosità c'era un desiderio nascosto di poter verificare se quest'uomo, di cui si riferivano molte guarigioni miracolose, si presentava veramente come uno che viveva in rapporti intimi con Dio e non come un semplice dispensatore di prodigi. Forse aveva qualche speranza di riconoscere in lui un saggio che poteva aiutarlo a cogliere meglio il senso del destino umano e il modo migliore di viverlo. Ma in ogni caso, Zaccheo si trovava soddisfatto sin dal primo istante dell'incontro. La benevolenza manifestata spontaneamente da questo Gesù lo meravigliava. La volontà espressa da Gesù di venire a casa sua superava tutto quello che egli avrebbe potuto immaginare. Verosimilmente Zaccheo in precedenza era stato fatto oggetto di sguardi ostili e di propositi malevoli che gli erano procurati dalla sua condizione di pubblicano e dalla sua posizione di capo dei pubblicani. Nel suo cuore erano potute restare alcune ferite causate dal disprezzo e dai giudizi severi. Il gesto di Gesù, compiuto davanti a tutti, riparava i trattamenti ingiusti del passato, facendo dimenticare alcuni episodi penosi. Ricevendo Gesù come ospite, la casa di Zaccheo sarebbe apparsa ormai come una casa privilegiata, mentre in passato essa aveva avuto la reputazione di essere la casa di un peccatore e di un grande peccatore, ecco che ora è trasformata in una casa in cui Gesù ha scelto di stare. Le mormorazioni che si levano tra la folla quando vede Gesù recarsi in questa casa sono significative. Tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. La benevolenza di Gesù prevale su tutte queste mormorazioni. La casa è diventata un luogo in cui la bontà del Salvatore ha trionfato sul peccato e sulle accuse portate contro i peccatori.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente. Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

carissimi fratelli e sorelle, con affetto vi saluto, vi auguro una buona giornata nel Signore e nella Vergine Maria. Sono felice di poter essere questa voce del deserto che vi comunica ogni mattina un pensiero di riflessione sulla nostra fede. Questa voce è piena di grazia perché è sostenuta dal Signore Gesù, dalla Vergine Maria,

anche dalla protezione del nostro santo patrono Giuseppe. Perciò accogliete questa parola insieme con un particolare dono di grazia e di benedizione.

e la riflessione continua così. Ed è questo che io devo credere, perché se io credo che la Madonna è stata coinvolta nella storia della salvezza di ciascuno di noi, io non posso fare a meno di trarre una conclusione che per la mia vita spirituale ha un'importanza grandissima, ed è questa: che la Madonna non è presente nella vita dei salvati perché i salvati la invocano presente, la rendono presente, ma è presente perché Dio la rende presente. Perché se io invoco la Madonna, posso anche dire chissà se è presente. Posso dire vieni, mamma mia, ma io non so se viene. Ma se io so che Dio me l'ha messa presente, è presente, e non c'è dubbio. E non vado a domandarmi perché. Adoro, contemplo una presenza. Ai salvati, che siamo tutti noi, spetta soltanto rendersi conto di questa presenza. Spetta soltanto accogliere, valorizzare questa presenza. Allora a questo punto veramente ci sentiamo nel cuore prima di tutto una grande riconoscenza, perché io credo che tutti voi senza difficoltà siete nella piena consapevolezza, nella gioia di aver accolta questa presenza e di valorizzarla. Però allo stesso tempo ci nasce nel cuore una grande tristezza per quei nostri fratelli laici o sacerdoti che non accolgono questa presenza e di conseguenza non la valorizzano. E qui ritorna il concetto della gravità di un sacerdote, di un pastore che non accoglie questa presenza e non valorizza questa presenza, perché il popolo che lo guida resta senza questa presenza e resta senza questa valorizzazione, o perlomeno questa presenza non diventa efficace perché è bloccata la sua azione di grazia. Perché il pastore è colui che comunica, oppure ci sono dei fedeli che scavalcano questa posizione del sacerdote e vanno direttamente senza il sacerdote. Però è una anormalità, non è la devozione alla Madonna che rende la Madonna presente nella mia vita, no, è la Madonna presente nella mia vita che può ispirare e deve ispirare una presa di coscienza e una devozione. Che bello! Io ringrazio tanto il Signore per questa riflessione che è potentissima. Ecco, perché se fosse la mia devozione che rende presente la Madonna venisse qua perché io sono devoto, sì, mi darebbe qualche cosa, ma sarebbe una cosa un po' artificiosa, che mi lasci sempre nel dubbio. Ma è la Madonna presente nella mia vita, questa realtà che io accolgo e valorizzo, che ispira e può ispirare una presa di coscienza e una vera devozione che coinvolge la mia vita. Non sono io che ho chiamato in causa Maria nella mia salvezza, è Dio che l'ha chiamata in causa, come ha chiamato in causa il figlio suo, nella stessa maniera, pensate. Come si fa a distinguere Maria da suo figlio? Ci ha dato uno, ci ha dato l'altro. Quindi non sono io che ho chiamato in causa la Madonna, quindi una mia devozione, un devozionismo, no? Perché uno mi ride addosso perché dice che vai a fare. Ma qui devo fare i conti con Dio. È Dio che l'ha chiamata in causa nella mia salvezza, la Madonna. E l'ha chiamata in causa nella stessa maniera con cui ha chiamato suo figlio. Contestualmente al mistero dell'incarnazione, Dio questo mistero lo ha voluto realizzare coinvolgendo una madre che non sarebbe stata soltanto la madre del Verbo incarnato, ma sarebbe stata la madre di quanti sono chiamati attraverso la salvezza a diventare uno con il Verbo incarnato. È una limpidezza per cui questo grande pastore della Chiesa, e lo dobbiamo tanto ringraziare. E questa affermazione viene da una voce molto autorevole della Chiesa, quindi non avete dubbi. Mi pare che questo titolo della presenza di Maria nella nostra vita spirituale debba davvero essere sottolineato, mi sfido io. Nella mia vita, che io lo sappia, che io non lo voglia,
che io lo voglia, che io ci consenta o non ci consenta, nella mia vita, come chiamato alla salvezza, Dio ha reso presente Maria, a dispetto di tutti i tuoi atteggiamenti di rifiuto, di dubbio, di riserva, di critica, di discussione, che tu lo sappia o che non lo sappia, che lo voglia o che non lo voglia, che tu ci consenta o non ci consenta, tu, come chiamato a salvezza, sappi che Dio a te ha reso presente Maria. Questa è la verità e questa è una certezza della nostra fede. Però, come dicevo inizialmente, non ci esalta, perché la manifestazione della Madonna è una conseguenza normale di questa verità di presenza. Se è presente, la cosa straordinaria non è che si manifesti a una leggente, la cosa straordinaria è che sia presente, indipendentemente dal fatto che si manifesti. Poi se si manifesta, grazie, tanto meglio. Ma intanto per me è pacifico, quindi il fatto che si manifesti non mi esalta, non mi fa correre a vedere cosa. Semmai mi apro ad accogliere il dono, anche perché poi la Madonna ci ha assicurato che quando lei appare riempie tutto il luogo dove appare e ci porta l'amore di Dio. Ed è per questo che lei ci invita a partecipare alle apparizioni, che partecipare alle apparizioni non vuol dire essere presente, vuol dire accoglierle. E sappiamo che le apparizioni, anche quelle che sono già finite a Lourdes da Fatima, continuano, per dire, perché lì è la Madonna che ha lasciato una fontana, una sorgente, una potenza di Dio che si comunica. E noi andiamo lì per accogliere ciò che Dio ha dato a lei da distribuire. E diamo gloria a Dio, e Dio è felice. Che Dio ha un solo desiderio, che tutti gli uomini giungano a salvezza. E quindi in qualche maniera Dio, nella sua infinita bontà e misericordia, ha esaurito i mezzi che lui poteva scegliere perché noi fossimo salvi. Addirittura ci ha dato una madre, per rendere ancora più facile che noi potessimo accogliere questa salvezza. Lodiamo il Signore.

0: Vediamo l'ora di concludere, se ci sarà possibile, penso di sì, questa riflessione del Cardinale Anastasio Balestrero sul fatto, sulla verità, che è Dio che rende presente Maria. Quindi se c'è qualcuno che mette in discussione il fatto della presenza di Maria nella Chiesa, nel mondo, nella nostra vita, dobbiamo dire: guarda che ti opponi a ciò che Dio ha compiuto. È Dio che rende presente Maria. E abbiamo concluso l'altra volta con questa affermazione stupenda che dice: mi pare che questo titolo della presenza di Maria nella nostra vita spirituale debba davvero essere sottolineato nella mia vita, che io lo sappia, che io lo voglia, che io non lo voglia, che io ci consenta o non ci consenta, nella mia vita, come chiamato a salvezza, Dio ha reso presente Maria. Questa è la verità e questa è una certezza della nostra fede, non di una supposizione, di una chiara, precisa fede. Le opinioni teologiche, dice Cardinal Balestrero, vengono dopo, vengono quando vogliamo analiticamente dare contenuto a questa presenza. Quindi c'è una verità e poi c'è un approfondimento per dire in cosa consiste questa presenza, che cosa comporta questa presenza. Quindi le opinioni teologiche vengono dopo, quando vogliamo analizzare, dare contenuto a questa presenza, quando vogliamo, secondo i nostri schemi mentali, esplicitare la funzione, il modo di questa presenza. Ma il Cardinale insiste dicendo che la presenza della Vergine resta comunque sempre una realtà della nostra fede, e lo torno a ribadire, che nessuno se lo dimentichi o che non dica che non ha capito. Resta una realtà della nostra fede. E a me pare una cosa immensa questa, altro, perché bisogna pensare che Dio ha salvato l'uomo chiamando in causa l'uomo in maniera stupenda e sublime, attraverso l'assunzione della natura umana dalla persona del Salvatore, appunto, che ha fatto sua la natura umana, è entrato nella natura umana, si è rivestito della natura umana, ma poi ha chiamato in causa l'uomo attraverso il coinvolgimento di Maria nella stessa storia della salvezza. Ecco, specifica, chiarisce, insiste, perché è Dio che ha voluto questa presenza di Maria, perché nel suo progetto la persona del Figlio di Dio doveva rivestirsi della natura umana, ma ha chiamato in causa l'uomo anche attraverso questo coinvolgimento di Maria nella storia della salvezza. L'umanità quindi è tutta quanta coinvolta da Dio nel mistero di Gesù nel realizzare la salvezza, come natura umana in generale e come persona particolare nella Madonna, nella Madre. La Madonna è coinvolta nella storia della nostra salvezza diventando lei la prima salvata, perché per realizzare questa presenza di Maria essenziale, secondo il progetto di Dio, secondo la volontà di Dio, c'era bisogno che la Vergine Maria venisse anche lei salvata per i previsti meriti di Gesù Cristo. Ora, considerare Maria una salvata, una redenta, non vuol dire metterla in maniera assoluta a nostro livello e dire: lei anche è come tutti noi, è come tutti noi come salvata, però aggiungiamole quello che le spetta di privilegio particolare, che noi non abbiamo, perché noi non siamo stati concepiti senza peccato originale, né abbiamo potuto realizzare una maternità senza perdere la verginità, né siamo stati assunti in cielo ancora, né siamo diventati la madre di Dio. Quindi è vero che la mamma nostra celeste è una salvata, una redenta, e sotto questo punto di vista è una come noi, ma dopo non neghiamole quello che le è proprio. Mi sembra che sia chiaro questo discorso, no? L'umanità di Gesù somiglia a quella di Maria per quella generazione umana che ha certo lasciato i segni sul volto e nella realtà concreta dell'umanità di Cristo. Ma d'altra parte l'umanità di Maria somiglia all'umanità di Gesù, perché Gesù ha ricevuto la sua umanità da Maria. La Madonna può dire a Gesù: guarda che te l'ho dato io il sangue, sai? Te l'ho data io la carne, si è formata dentro di me la tua natura umana. Quello che è tuo è mio sotto il punto di vista umano. E questo è quanto appartiene in maniera specifica, unica alla Madonna, a differenza di noi, che non abbiamo avuto questo privilegio. C'è una specie di mirabile scambio nell'influenzarsi reciprocamente tra Gesù e Maria. Gesù è condizionato dalla umanità di sua madre, ma sua madre è a sua volta condizionata dall'umanità di suo figlio. Quindi l'espressione figlio del tuo figlio racchiude una meravigliosa varietà di ricchezza, di scambio, di complementarietà. Insomma, la mamma dice a suo figlio: guarda che mi rassomigli. E mio figlio, e il figlio dice: guarda che tu rassomigli a me, sei mia madre. Allora questo rapporto non ce l'abbiamo nessuno noi all'infuori di Maria, e abbiamo una specie di ambivalenza in questa comunione tra Gesù e Maria, che non è soltanto uno degli aspetti più significativi e più ineffabili della santità della Vergine, ma è anche uno degli aspetti più consolanti della partecipazione di Maria alla salvezza di tutti. Perché questo non è un privilegio che si esaurisce così nel fatto che Maria è diventata la mamma di Gesù dal punto di vista umano, ma poi questa partecipazione si allarga, si estende alla salvezza di tutti, perché Maria è diventata madre di Gesù procurando a tutti noi la salvezza, che se Maria non avesse accettato questa maternità noi non saremmo stati salvi. Ed ecco, a farci qualche domanda per il nostro esame di coscienza. Domandiamoci se l'impegno della nostra fede è veramente tanto chiaroveggente, tanto vivo, da assumere la realtà della presenza di Maria nella storia della salvezza, nella giusta misura e nella profonda realtà. Perché c'è un rapporto quindi immediato, vivo, irrinunciabile tra noi e la Vergine Maria, in rapporto con Gesù. Oggi accade troppo spesso che affiora una visione della Vergine di tipo devozionistico e come tale viene radicalmente minimizzata. Quindi dobbiamo evitare tutti gli estremi, quindi non dobbiamo ridurre la nostra devozione alla Madonna soltanto così perché abbiamo qualche rapporto sentimentale con lei, perché accendiamo le candeline, tanto per dire. Abbiamo bisogno di un approfondimento vero, autentico, teologico. Sono troppi i cristiani che pensano che la Madonna è presente nella loro vita perché sono loro a renderla presente, e troppo pochi quelli che pensano e sanno e credono che la Vergine è presente nella loro vita malgrado loro, perché è Dio che me la rende presente. Qui è una questione di analizzare la nostra fede e di esaminarla. È bellissimo. Quelli che si accaniscono contro un certo devozionismo e pensano che questo devozionismo fa in modo che chi accende la candela e chi compie qualche esteriore atto di devozione consideri che sia proprio attraverso quel gesto così esteriore che uno immagini fantastici che la Madonna si faccia presente, perché lui così si crea una suggestione. Ma non è questa la verità. È la Vergine Maria è presente nella nostra vita, malgrado noi, anche se non ci pensiamo, anche se non accendiamo la candelina e neghiamo che la Madonna sia presente, perché è Dio che l'ha resa già presente. Allora vogliamo analizzarci in questo aspetto della nostra fede. Un'altra domanda a proposito sempre di questa presenza della Vergine nella nostra vita di salvati: siamo più dominati dalla certezza della fede che asserisce questa presenza, o più dominati dalla curiosità intellettuale di ricercare i modi e le conseguenze di questa presenza? Ecco, qui abbiamo una conferma di quella catechesi che io ho fatto un lunedì, cioè le apparizioni della Madonna. Quando noi andiamo alla ricerca della Madonna, la cerchiamo perché è presente o perché andiamo in cerca dell'aspetto sensazionale, della manifestazione straordinaria? E quindi anziché andare in cerca della Madonna andiamo in cerca del veggente? Ecco la falsità di certi atteggiamenti devozionisti che puntano su ciò che è secondario e trascurano ciò che è essenziale. Ecco perché noi abbiamo voluto anche sdrammatizzare questo fatto delle apparizioni, che è un fatto importante, che è una manifestazione di privilegio, di predilezione, ma che non è la cosa più importante, più essenziale. La cosa più essenziale è che la Madonna sia presente. E se qui mi dice e mi riconferma che il fatto della presenza della Madonna è una verità di fede, allora per me è normale che in un certo momento possa anche apparire. Ma non è che mi entusiasmi per questo, mi entusiasma perché è presente. È sempre, anche quando non c'è, quando non si fa vedere. E se si fa vedere, per me conferma che è vero che è presente e che è operante. Allora sono più contento ancora, ho la conferma ed esulto e lodo e benedico. Allora non vado all'incontro di preghiera perché è la Madonna a fare, ma vado all'incontro della preghiera perché là è presente la Madonna e mi porta a Gesù. E poi sono ancora più sicuro perché anche si manifesta, ma dopo però. Allora perché vi riunite a pregare? Mica perché appare la Madonna, ma perché lì c'è la Madonna presente e io devo andarmi a incontrare con lei perché lei mi porti a Gesù, perché mi renda partecipe della salvezza, del mistero di salvezza che Dio opera per mezzo di Gesù Cristo. E quindi ecco una cosa bellissima, quindi siamo più dominati dalla certezza della fede che asserisce la presenza della Madonna, o più dominati dalla curiosità intellettuale di ricercare i modi magari sensazionali e le conseguenze di questa presenza attraverso le apparizioni? La domanda ha un suo perché in una situazione anch'essa attuale, in tempi di minimismo teologico e in tempi di problematicismo radicale intorno alla fede, potrebbe accadere che anche noi ne siamo un pochino insidiati e quindi, siccome la nostra umana curiosità non è molto soddisfatta, noi finiamo col diventare dubbiosi nei confronti di ciò che è fede. Quindi scartando tutti questi fatti, troppe Madonne, troppe apparizioni, inflazioni, e buttiamo via tutto. E ci perdiamo in queste cose secondarie e trascuriamo il fatto anche di richiamare i nostri cristiani sulla verità della presenza della Madonna. Poi qui parla del minimismo teologico e del problematicismo. Abbiamo parlato di un tempo di tanta complicazione, di sofisticate ricerche esasperanti, scientifiche, per vedere se è vero che la Madonna appare, che non è quella la prova. Dai frutti conoscete l'albero, dice il Signore. Cosa volete, un esame scientifico in confronto di un frutto spirituale di conversione? Una bambina che nasce sana dopo 20 anni di malattia di sclerosi multipla, quella è la prova. Che mi interessa tutto il resto? Mentre noi dobbiamo credere con estrema semplicità di cuore, e precisamente credere come esige la fede a ciò che il Signore ha fatto, lasciandogli la libertà di nasconderci il come ha fatto e fin dove lo ha fatto, che non andiamo a escogitare perché vogliamo sapere tutto e dimostrarlo con la nostra ragione. Io sono felicissimo perché questa riflessione non l'ho letta prima, e quindi io sono contento di essere in linea perfetta con l'insegnamento della Chiesa quando ho fatto quel discorso sull'essenzialità della nostra devozione di fede alla Madonna, della sua presenza, e non delle manifestazioni. Ripeto, noi dobbiamo credere con estrema semplicità di cuore, i bambini, i semplici, la nostra mamma celeste che dice: io sono la madre, la regina dei bambini semplici. Questa è la denominazione della nostra Madonna, i bambini semplici. È logico che dobbiamo esserlo, no? Se no, se non cominciamo a esserlo noi, come facciamo a proclamarlo agli altri? E quindi credere, così come esige la fede, a ciò che il Signore ha fatto, e basta. E lasciando a Lui tutta la libertà di nascondersi o di manifestarsi come vuole, senza fanatizzare, senza scoraggiarmi se è nascosto e senza fanatizzare se si manifesta, considerando tutto normale.
1: E per intercessione della Vergine Maria Nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una giornata piena della gloria di Dio, che possiate contemplare le meraviglie del Signore e così aggiungere a questa sera pieni di gioia, di esultanza per aver scoperto meraviglie straordinarie che Dio ci ha regalato momento per momento in questo giorno. A risentirci.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata è interamente dedicata a Giovanni Paolo II.

San Giovanni Paolo II, un papa che molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscere e soprattutto di amare. Il suo magistero continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni, da violenze e da guerre. Il suo testamento spirituale si apre con parole che si collegano all'ultima chiamata del Signore. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Non so quando esso verrà, aveva scritto Papa Wojtyła, ma come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della madre del mio maestro, Totus Tuus. Quel giorno, come per tutti, è arrivato anche per quell'uomo nato nel 1920 a Wadowice, in Polonia, e salito poi al soglio di Pietro il 16 ottobre del 1978. Papa Wojtyła è morto il 2 aprile del 2005. Per un ultimo saluto e per i funerali sono giunti a Roma 3 milioni di pellegrini, accomunati da un grido: santo subito. Questa accorata richiesta di popolo ha trovato poi il suo atteso epilogo il 27 aprile del 2014, domenica della Divina Misericordia e giorno della canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.

0: e per ricordare questo santo, questo grande papa, ho invitato questa mattina il cardinale Crescenzio Sepe, che di Giovanni Paolo II è stato uno stretto collaboratore, ma anche un grande amico. Eminenza, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Iniziamo subito la nostra chiacchierata, Eminenza. Le chiedo se ci sono dei ricordi personali che più di altri la legano a Giovanni Paolo II.
1: Sì, dunque, io ho avuto la grande gioia e il grande onore di iniziare, come dire, il pontificato di Giovanni Paolo II il giorno dopo che lui fu eletto Papa. Lui venne in segreteria di Stato, dove ero responsabile dei mezzi di comunicazione della Santa Sede, e visitò anche il mio ufficio, e lì l'ufficio che si occupava dell'Osservatore Romano, della Radio Vaticana, della sala stampa, eccetera, e volle sapere un po', ecco, qual era il lavoro che noi facevamo. E io gli dissi: Padre Santo, è l'ufficio informazione e documentazione, è dove appunto diamo notizia tramite la segreteria di Stato a questi organi di informazione della Santa Sede. E lui rimase un po' così: come ufficio informazione e documentazione? Dico: sì, Padre Santo, è il nome diciamo ufficiale del... E lui disse: ah, ma allora ci avete anche l'ufficio che riguarda anche le cose riservate. Dico: beh sì, Padre Santo, io poi stetti al gioco, insomma, no? E mi dice: ma anche i servizi segreti? Dico: sì, anche i servizi segreti, però lei non si preoccupi, perché ieri, quando lei è stato eletto Papa, io ho distrutto le sue cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'avessi mai fatto, perché dopo che il Papa andò via, mi chiamò il sostituto, poi è diventato noi cardinale lì a Benevento, eccetera, Caprio, Monsignor Caprio, e mi fece una lavata di testa che tu non puoi immaginare, insomma, me la ricordo. Dico: ma che ho fatto? Ma tu hai detto che i servizi segreti. Ma eccellenza, ma quali servizi segreti? Qui non teniamo né i servizi segreti né i servizi aperti, non abbiamo nessun servizio, perché è solo così comunicazione di informazioni ufficiali. Poi dice: allora corri, vai subito dal Papa a chiedergli perdono. Io che lo volevo. Era appena la prima giornata, andai da lui: Padre Santo, sono venuto, chiedo scusa perché ieri lei ha detto che noi avevamo i servizi segreti, ma non è vero, io ho scherzato. Ma dice: sai perché io ci ho creduto? Perché in Polonia i servizi segreti avevano il nome di informazione e documentazione. Allora, per associazione di idee, dico: no, Padre Santo, stia tranquillo, noi stiamo proprio inguaiati, insomma, facciamo un lavoro molto semplice. Questo è il primo giorno. E l'altro giorno, l'ultimo giorno, quando stava per morire, Monsignor Stanislao mi telefonò, io ero lì a Piazza di Spagna, prefetto della congregazione, propaganda, dice: il Papa purtroppo, i medici dicono che sta per morire, vuoi venire un saluto? Naturalmente corsi subito, il Papa stava sul letto semplice, proprio con la flebo, eccetera. Mi vide, mi riconobbe, muoveva gli occhi, ancora così, non riusciva a parlare. Allora mi si avvicinai al suo capezzale, mi mise in ginocchio, lui tentò con la benedirmi, come non ci riuscì, allora venne spontaneo fare a lui la benedizione. Il Papa, che continuava a parlare con gli occhi così, si incominciò un po' a lacrimare perché è commosso. A quel punto lasciai per evitare commozione. Purtroppo poi morì alcune ore dopo, la sera, verso le nove, no? Ecco, diciamo, questi due episodi che sintetizzano la profonda umanità, la perfetta realizzazione di quello che lui diceva, ha detto 27, 47 anni fa, di aprire le porte a Cristo. Papa Giovanni Paolo II il Grande ha aperto le porte della Chiesa a tutti, tutti gli uomini, a incominciare dai giovani, a incominciare dai capi di governo, a incominciare all'interno della Chiesa con le sue incisioni, con i suoi insegnamenti. È stato un Papa che ha saputo realmente, ecco, far respirare la Chiesa di tutta quella che era stata la situazione drammatica di tutti i suoi anni di pontificato, ecco, quello di non aver paura e di spalancare le porte. Ecco, noi a Napoli dovremmo spalanciare le porte a Cristo. Ecco, Giovanni Paolo II l'ha attuato tutti i giorni del suo pontificato.

0: Eminenza, il 27 aprile, sorrido perché lei è un uomo di grande umorismo e anche di grande spirito, quindi anche le cose più belle le racconta con una semplicità che arrivano direttamente al cuore, le sue parole. Eminenza, il 27 aprile del 2014, a poco meno di 10 anni dalla morte, Papa Francesco, lo ricordiamo, canonizzò Giovanni Paolo II. Forse una risposta a quell'invocazione santo subito che tutti ricordiamo si levò nel giorno dei suoi funerali. Quella supplica santo subito poteva sembrare un grido popolare, ingenuo, ma nasceva dal cuore della gente che aveva visto quanto lui avesse fatto, sofferto e testimoniato al mondo. Era un vero cammino di santità. Tuttavia la Chiesa lo ha sottoposto a rigoroso processo di canonizzazione, Eminenza.
1: Sì, certamente è stata talmente forte la testimonianza di Giovanni Paolo II che in realtà è sceso nel cuore di tutti, ma di tutti, credenti, non credenti, persone potenti e persone povere, semplici. È qualche cosa che praticamente lo si sentiva come un vero padre, un vero amico, che comprendeva, che incoraggiava, ecco, quel di non aver mai paura. È stato qualche cosa che ha travolto tutti e soprattutto ha saputo dare fiducia. È stato il Papa della fiducia, il Papa della speranza, di fronte ai drammatici momenti della storia che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato. Non si è mai arreso, ha trovato sempre un momento per dire a tutti: ecco, non abbiate paura, sappiate che Dio è con noi, che noi possiamo vincere il male perché Cristo ha vinto il male. E quel dire santo subito è qualche cosa che è scaturito quasi naturalmente dal cuore di tutti. Immagino soprattutto i giovani, vi ricordate le belle scene del Papa lì a Tor Vergata, che sulla sedia quasi immobilizzato ballava con i giovani per partecipare, perché diceva: quando sto con i giovani mi sento anch'io più giovane. Insomma, era qualche cosa che ti faceva vedere l'immedesimazione al tuo problema, alla tua situazione, e nello stesso tempo ti dava fiducia. Questo, per esempio, quando lui riuniva le personalità il martedì per approfondire determinati argomenti, ecco, il martedì dedicato alle encicliche che lui scriveva e di cui consultava poi, per cui consultava tutti i vari esperti. A tutti, ecco, io ricordo bene, dava a ognuno la parola, ognuno che doveva arrivare al suo turno e doveva esprimere il suo parere. Poi alla fine lui faceva la sua sintesi. Ecco, io ricordo una volta un episodio, stavo lì a pranzo con lui, con gli altri invitati, arrivò il mio turno e naturalmente da buon napoletano mi feci prendere un po' dall'entusiasmo così. E nel parlare ho sbattuto il pugno sulla tavola e lui è fermo, dice: guardate questo monsignore napoletano che batte i pugni sul tavolo del Papa. Padre Santo, chiedo scusa, lei sa la nostra caratteristica napoletana è quella di farci prendere qualche volta anche per dire, ecco, è di una umanità profonda, proprio serena, pacifica. Poi non so, a tavola, per un esempio, ecco, una cosa semplice che può far ridere, ma insomma, c'erano i due bicchieri, c'era il bicchiere del vino e il bicchiere dell'acqua, e lui metteva l'acqua nel vino, il vino nell'acqua. Io pensai da me: qui si può mangiare come mangio a casa mia, mettere un po' di acqua nel vino e viceversa, per dire, ecco. Ed era qualche cosa che poi di fatto, ecco, io parlo di me personalmente, ecco, è stato un vero e proprio maestro di spiritualità, di umiltà.
0: Ecco, io aggiungerei che trasmetteva un senso di paternità unico.
1: Di paternità estrema.
0: Bastava incrociare il suo sguardo per capire immediatamente che era un uomo di Dio, Eminenza.
1: Tant'è che, vedi, Io ho notato una cosa negli ultimi tempi, quando stavo un po' già male, cioè comunque mi invitava a cena, no? Qualche volta, per sempre discutere, parlare delle cose così. E noi prima di andare o a pranzo o a cena nella sala da pranzo, eccetera, si stava un momentino con lui a pregare nella cappellina privata. Negli ultimi tempi si immedesimava talmente forte nella preghiera che emetteva quasi dei gemiti, così spontanei, senza che se ne accorgesse, e si alienava un po' da tutti noi che stavamo lì in ginocchio con lui e parlava con Dio, insomma, proprio in una maniera mistica, veramente bella. E questa è la profondità anche della spiritualità di Giovanni Paolo II.
0: Eminenza, io la terrei per tutta la giornata, perché è un piacere ascoltarla. Grazie. E
1: grazie a voi, vi auguro il buon lavoro, preziosissimo lavoro che fate di trasmettere la parola di Dio, di trasmettere il Vangelo di Cristo, e sappiate che non c'è professione più bella come la vostra, quella di essere strumenti della verità e della semplicità del Vangelo al Signore.
0: Entriamo nelle case.
1: Vi benedica voi e tutti gli ascoltatori della nostra cara, carissima Radio Vaticana.
0: Grazie a Sua Eminenza Crescenzo Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Buona giornata, Eminenza.
1: Grazie a voi, ogni bene a voi. Grazie.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Terza parte. Luce del mondo.

0: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
1: Nella trasmissione di oggi passeremo dalle beatitudini che hanno aperto questa avventura del discorso della montagna, il più lungo discorso, il discorso più radicale ed evangelico che noi ricordiamo nella tradizione appunto dei sinottici, dei Vangeli che la Chiesa ci ha consegnato, che gli evangelisti hanno compilato. Ecco, noi passiamo da questa apertura grandiosa con le beatitudini a una affermazione duplice che Gesù farà ai suoi discepoli, e ricordiamo che tutto questo discorso è fatto ai discepoli mentre le folle ascoltano. È come una rivelazione di qual è la condizione di chi è con Gesù, qual è la sua chiamata, qual è la sua sostanza. Allora ascoltiamo questi versetti, che sono i versetti dal 13° al 16° del 5° capitolo del Vangelo di Matteo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli.

quelli che sono nella casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ecco, queste affermazioni meravigliose e importantissime, soprattutto per capire cos'è la vita della comunità cristiana, la vita ecclesiale. Cos'è la Chiesa? Chi sono i discepoli di Cristo? Ecco, Gesù li definisce con queste due immagini, il sale e la luce. Ecco, iniziamo con vedere un pochino questa immagine del sale. Voi siete il sale della terra. Espressione un po' strana, perché noi lo intendiamo il sale come parte di una pietanza o cosa di questo genere. No, nella terra ci sta anche il sale, e nella terra il sale siete voi. Su questa terra si trovano tante cose, ma voi siete questa realtà che è il sale. Capiamo un pochino il sale che cos'è sotto alcuni punti di vista. Innanzitutto dobbiamo lasciarci un po' portare a una mentalità, che è la mentalità dei tempi di Gesù. Il sale era molto prezioso, tanto è vero che ancora noi portiamo nel nostro linguaggio l'eco del fatto che addirittura qualche volta venivano pagati con il sale gli operai, tanto era prezioso. Cioè, come a dare dell'argento, ecco, veniva dato del sale perché poi rivenduto era molto vantaggioso. Di fatto noi infatti noi ancora chiamiamo salario quello che è il compenso di un operaio. Ecco, il sale quindi era molto prezioso. Una cosa però che dobbiamo considerare, che molto spesso dimentichiamo, è che il sale non è necessario. Spieghiamoci meglio. Qui andiamo ad un'immagine che infatti altrove sarà detta ancora più esplicitamente da Gesù quando lui dirà il sale è buono. Allora, perché noi mettiamo il sale nei cibi? Quando si affronta una dieta un po' salutare, un po' seria, molto spesso, soprattutto per quelli che patiscono la pressione alta, viene tolto il sale e uno deve scoprire che i cibi, il sale, ce l'hanno già dentro. Ci sono i sali che sono contenuti nelle cose e poi ci si abitua anche e si inizia a scoprire che i cibi hanno il loro sapore, ma con il sale acquisiscono un'altra dimensione, sono molto più buoni. Se andiamo bene a vedere, la necessità della biologia umana non va lì a richiedere obbligatoriamente che venga preso del sale. Si discute per esempio se le persone che scelgono delle diete di tipo vegetariano, vegano e cose di questo genere, se se lo possono permettere, perché il corpo umano ormai è abituato da tanti secoli a nutrirsi di proteine animali, se si possono prendere, non si possono prendere, ci possono essere posizioni di vario genere, ma a riguardo del sale sappiamo che in realtà non è necessario. E allora perché noi mettiamo il sale nei cibi? Ripetiamolo, perché è buono. Allora, il sale non rappresenta un'immagine di necessità, ma di qualità. E allora a questo punto noi dobbiamo chiederci, possiamo fare a meno veramente della qualità? La vita è semplicemente l'assolvimento delle necessità biologiche? O mangiare, per esempio, è una questione anche di relazione, di cultura, di bellezza, di affetto, di accoglienza. Se semplicemente fossimo ridotti a dover prendere quel tipo di sostanze che sono necessarie ad una corretta alimentazione senza curarne la presentazione, la gustosità, la gradevolezza, la condivisibilità e cose di questo genere, noi saremmo ridotti a una bruttezza di vita piuttosto sconvolgente. Cioè, la vita non può essere senza bellezza, ed ecco che rientra per la porta principale la necessità del sale. Se
Eppure, sotto il punto di vista oggettivo-biologico, ne possiamo fare a meno, sotto il punto di vista esistenziale no. Perché quando si dice a delle persone che sono il sale, è chiaro che non stiamo parlando in maniera seccamente oggettiva, ma stiamo parlando in maniera sostanziale, analogica, simbolica. Allora qual è il punto? Che cosa vuol dire essere il sale? Sotto il punto di vista della sostanza, proprio dell'elemento, vuol dire essere qualcosa di cui il mondo ne potrebbe pure fare a meno secondo la sua propria mentalità. Ma se noi vogliamo una vita bella, ma se noi vogliamo la vita che non possiamo che cercare se siamo persone umane, abbiamo bisogno dei cristiani. Abbiamo bisogno di quel che Cristo sa mettere negli uomini.

Allora, i discepoli di Cristo sono il sapore di cui non si può fare a meno. Molti uomini vivono senza cristianesimo, molte persone vivono senza la fede, ma con la fede le cose sono saporite. Però nello stesso tempo Gesù dice che se il sale perde il sapore, come può il sale perdere il sapore? Ma questa immagine forse fa riferimento a alcune tecniche per cui venivano usate delle lastre di sale per cuocere nei forni e a un dato momento questo sale non era più utile. Forse è questo, forse sono altre cose. Il punto è che il Signore Gesù pone questa ipotesi, che sia reale o no, il problema è che però sotto il punto di vista esistenziale lo è e come. Se c'è un parallelismo fra le persone e il sale, forse il sale il sapore poi alla fine non lo perde, ma le persone sì. Può essere che io mi avvicino a una persona pensando di trovare sapore e bellezza e invece ci trovo mediocrità e atteggiamenti deludenti? Ecco, questo è ben possibile. Può essere che i cristiani, che dovrebbero essere l'elemento colorato, sorprendente, vitale dell'esistenza, siano in realtà delle figure sbiadite o, peggio ancora, del tutto estranee alla bellezza o addirittura intrise di bruttezza, intrise di durezza, intrise di rifiuto, di opposizione. Bene, purtroppo può succedere, è l'esperienza che noi abbiamo e che nella storia abbiamo saputo constatare. Noi cristiani abbiamo dato spesso degli spettacoli poco edificanti. È una realtà ed è interessante che dopo il magniloquente, grandioso inizio del Sermone della Montagna, subito si pone il problema. Tutto questo si può perdere. Tutta questa bellezza può svilirsi, può perdere il suo colore. Sì, può essere. E allora dobbiamo capire come succede questo. Però prima ancora di capirlo, e lo vedremo attraverso la fine di questa sezione del discorso della montagna, noi dobbiamo intendere questa cosa che dice Gesù, che è piuttosto terribile. Se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Non servirà nient'altro che essere gettato via e calpestato dalla gente. Perché l'elemento calpestato dalla gente? Stiamo nel parallelismo fra le persone e il sale. Si può pensare che il sale venga gettato via, ma la determinazione che sia calpestato dalla gente è inutile. Sotto il punto di vista comunicativo è pleonastica. Noi dobbiamo sempre stare molto attenti ai pleonasmi nei testi, perché è lì che normalmente ci sono i segreti, perché quel che non doveva essere detto ma viene detto nasconde l'intenzione del comunicatore. Allora, essere calpestati dalla gente è una cosa che nel parallelismo diventa molto più nitida, ovvero sia, mentre uno era chiamato a essere il sale della terra, cioè ciò che dava sapore, se viene trovato deludente, sbiadito, allora la gente lo calpesterà, ed è ben giusto che lo faccia. Il mondo se la prenderà con noi. Ci si arrabbia con una persona che si comporta male, ma se una persona professa un tipo di convinzione che parlerebbe di bontà, di bellezza, di amore, di comunione, e viene trovato individualista, egoista, centrato sul proprio interesse, ecco, questo dà più rabbia. Fa rabbia che una persona si comporti male, ma ancor fa più rabbia, ed è giusto che sia così se questo si professa pure cristiano. Ed è vero che questo deve essere. Non l'altro gli servirà che essere calpestato dalla gente. Se noi che siamo la Chiesa diamo scandali, non
è come il mondo che dà scandali, perché se il mondo che non ha fede dà scandali, io non me lo aspettavo molto diverso il mondo, lo sapevo che prima o poi sarebbe crollato, ma dai cristiani questo svilisce tutto, questo squalifica tutto. Ecco, stiamo molto attenti a questa cosa perché è terribile. E allora noi dobbiamo accettare che questa parola in realtà, mentre sembrerebbe a prima vista una grande lode, ecco, in realtà è un testo molto serio, molto austero.

0: E passiamo all'altra immagine che illumina ulteriormente e ci permette di dire le cose che ancora dell'immagine del sale restano latenti. Qui si dice che i discepoli sono la luce del mondo. E a questo punto si dice tutta un altro tipo di cosa. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Cioè, se una città sta sopra un monte, è inutile, chi passa da quelle parti la vede. Non è una decisione essere visti o non essere visti, si viene visti. Allora, se ci siamo imbattuti nella espressione sorprendente dell'essere calpestati dalla gente, uno può pensare, beh, allora forse è meglio farsi un po' più invisibili, essere meno guardabili, va, facciamo della nostra fede una cosa privata, così se diamo scandalo, niente niente, non sarà così grave, avremo meno effetti collaterali. No, questo non può succedere. Perché? Perché una città che è posta sopra un monte non è che mai e poi mai sarà invisibile. Non è che c'è qualcuno che sta messo sopra qualche cosa che non viene visto da tutti. Infatti, dice ancora il versetto 15, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. Di che stiamo parlando? Cos'è questo moggio? Allora, di fatto è l'esperienza che noi abbiamo. Quando non avevamo i sistemi di sicurezza che abbiamo oggi, se in un posto se ne va la luce, adesso si accendono le luci di emergenza, addirittura ci sono le case che hanno queste cose, però per esempio in casa può ancora succedere che c'è un blackout e allora uno va a cercare nei cassetti dove ha messo le candele varie che un tempo si usavano molto di più. Tira fuori questa candela e una volta che l'ha accesa, dove la va a mettere? Non la metterà certamente sotto il letto o sotto qualche attrezzo come questo moggio, si discute che cosa sia esattamente, ma probabilmente era un contenitore. Allora si va sotto questa realtà e uno nasconde, occulta la luce, allora non serve a niente averla accesa. Veniva messa invece sopra il lucerniere, il candelabro, dice la nuova traduzione. Non è il candelabro come lo intendiamo noi, erano dei mobili piccoli, stretti, lunghi, alti, che erano il posto dove si mettevano le lampade, le lanterne. Allora, erano anche, come dire, identificabili, piccoli e alti, perché potevano essere spostati nei vari posti della casa. Allora, se uno accende una luce, la mette in alto, perché faccia luce e sia utile. Interessante questo fatto. La luce, che sono i discepoli, non si accende da sola. È qualcuno che la accende. La luce, se viene accesa, viene messa su questo candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Allora, non è la luce che decide di essere vista o non vista, ma chi la accende. E chi accende questa luce? È Dio che accende la sua luce negli uomini. È Cristo colui che elegge i suoi discepoli e per il fatto che sono stati eletti come discepoli saranno posti sul candelabro, saranno posti dalla storia, dagli eventi, nei luoghi dove sono visibili, perché Dio non manda la grazia in vano. Non è che Dio innesca una salvezza e così noi la possiamo mettere dentro un libro da qualche parte. Dio proporrà, offrirà all'uomo la salvezza quanto più possibile. E se io ho un'elezione a compiere una missione, Dio mi metterà nelle condizioni di compierla dove lui pensa che io possa fare maggiormente del bene. E allora è inutile. Se io sto abbracciando la vita nuova, io so che questo mi porterà ad essere visibile per definizione. Perché se la vita nuova è veramente nuova, è come un oggetto colorato in mezzo ad un mondo in bianco e nero, non può che essere visto da tutti. Questa sarà la condizione. Ma dobbiamo ancora spiegare come può succedere che il sale perda il sapore e che la luce deluda chi la guarda, sia in questo paradosso per cui non compia la sua missione. Ecco, il versetto sedicesimo è quello che ci spiega un po' tutto. Dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Di questo versetto noi ne abbiamo fatto spesso un moralismo cieco e un po' soffocante, ovvero sia abbiamo pensato a noi stessi come a un esempio per cui dovevamo essere punto di riferimento, e questo non è sbagliato, ma questo ci ha schiacciato dentro un ruolo ipocrita per cui dovevamo essere quel tipo di persone che mostrano una luce che magari certe volte non hanno, la scimmiottano un po', fanno finta di avere amore nel cuore, ma hanno solamente un senso del dovere, forse anche un po' discontinuo, e così continuiamo con un vestitino da cristiani, un vestitino da innamorati di Dio, ma in realtà sotto nascondiamo una grande indifferenza o un grande vuoto spirituale. Infatti la parola dice una cosa che normalmente non viene colta. Dice: splenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Qui c'è un trucco. Se le opere sono le nostre, perché rendere gloria al Padre? Noi in genere facciamo opere che rendono gloria a noi stessi. Opere per mezzo del quale la gente dice: che bravi che siete. Quali sono quelle opere per cui la gente dica: quanto è bravo Dio, non quanto siete bravi voi? Quali sono quelle opere per cui io faccio una cosa buona e qualcuno pensa: che bravo che è Dio, che meraviglia che è Dio, e renda gloria al Padre e non a noi? Noi continuiamo a pensare di dover essere bravi, forti, coerenti e cose simili che finiscono per dare solo gloria alle nostre persone. Ed è per questo che il nostro cristianesimo diventa mediocre, perché iniziamo a fare della nostra testimonianza cristiana un problema come di pubblicità per una fazione, per un partito, per una linea, per una ideologia o cose di questo genere. Quando è che io guardo una persona fare una cosa bella e ringrazio un altro? Quando vedo esplicitamente, nitidamente, che quel che lui sta facendo non è merito suo, ma è merito di un altro? Quando vedo una persona fare una cosa bella e questa cosa in realtà parla della bontà di un'altra persona ancora. È come vedere un bravo ragazzo e dire: che bravi genitori che ha. È come vedere un uomo normalmente trasandato presentarsi di tutto punto, ben vestito, e andare dalla moglie e dirgli: brava, finalmente gli ha insegnato a vestirsi a tuo marito. Cioè vedere che un uomo fa una cosa ma non è sua. Noi invece presentiamo le nostre cose, presentiamo le nostre qualità, alla fin fine ci mostriamo intelligenti, bravi, scaltri, coerenti, ma non è questo. Qui si tratta di compiere quelle opere che Dio compie in noi, essere in quelle opere in cui si mostra che Lui ci ha acceso, che Lui ci ha dato sapore, quelle opere che parlano dell'amore di Dio, della sua misericordia, che parlano della sua potenza, che parlano di qualcosa che non è semplicemente umano. Solo Dio lo può dare all'uomo. Questo è essere sale della terra e luce del mondo.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Terza parte. Luce del mondo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso: non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona.
3: Gentili radioascoltatori, interrompiamo il programma in onda in quanto stiamo per trasmettere in diretta dal Vaticano l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 17 giugno 2026. A tutti voi auguriamo un buon ascolto e una buona meditazione. Da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
3: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples: ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis: levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Parole du Seigneur.

0: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: Levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor.
3: 恭读圣若望福音。耶稣向他的门徒们说：你们不是说还有4个月才到收获期吗？看，我给你们说，举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割，别人劳了力，而你们去收获他们劳苦的成果。以上是基督的福音。
4: Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação.
5: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وأني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
6: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wesłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
7: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.
8: Qui da Radio Voce nel Deserto abbiamo appena trasmesso in diretta dal Vaticano l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 17 giugno 2026. Sono le 10:20. Vi lasciamo adesso in compagnia della nostra consueta programmazione. A tutti voi buon proseguimento e buon ascolto dallo staff.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono: Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio; Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta; Sassari,

0: dove operò il beato Francesco Ziranu, Cesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. E iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
1: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola. E subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
0: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
1: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
0: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
1: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo. Abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
0: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate Cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione legate al cammino, ma magari anche no?
1: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando di ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
0: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il Cammino Francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
1: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tante che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente diciamo conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, diciamo, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

la storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano, l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto, per la prima volta in due mesi, i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La celebre persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, ridente cittadina dell'attuale Molise, dapprima insediamento preistorico e poi prefettura e colonia romana. Tra l'anfiteatro romano, conservato fino ai giorni nostri, e il tempio pagano della Dea Bona, sulle cui fondamenta sorge oggi la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano.

Le antiche fonti storiche non si pronunciano sulla loro provenienza, forse nativi della Grecia, né tantomeno sulla loro parentela, forse fratelli, ma riferiscono per certo come i due aderirono alla fede cristiana e rifiutarono di compiere atto di culto alle divinità pagane. Nel consumarsi del loro martirio si intreccia una meravigliosa vicenda familiare. Daria, moglie di Nicandro, convertita anch'essa al cristianesimo, interverrà a spronare lo sposo, incitandolo a non abiurare la fede. Questo costerà anche a lei il martirio, che avrà luogo in un secondo momento rispetto a Nicandro e Marciano. I loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, ove già nel 313 sorgerà la basilica cimiteriale a loro dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri, da dove miracolosamente si rinnova il prodigio della Santa Manna, un liquido misterioso che scaturisce in circostanze liturgiche particolari.

La tradizione plurisecolare li acclama ad immemorabili patroni della città e delle diocesi ora unificate di Irsenia Venafro, e il loro culto è attestato anche oggi dalla fede viva che accompagna le antichissime tradizioni manifestate in modo del tutto singolare nei loro festeggiamenti. Questi costituiscono un unico nel loro genere per le tante sfumature antropologiche e religiose espresse con fare di altri tempi. Il 16 giugno a mezzanotte la popolazione venafrana bussa insistente alla porta della basilica affidata dal 1573 ai padri cappuccini. All'apertura della porta del convento e al proclamare dell'apertura dei festeggiamenti si sonda una banda musicale fatta di strumenti semplicissimi, detti bandarella, che suonerà per tutta la notte nelle vie delle città. Ma è la sera del 16 che i festeggiamenti entrano nel vivo.

All'imbrunire, il busto argenteo di San Nicandro, l'originale fu rubato nel 1986, e le altre reliquie dei Santissimi Martiri vengono portate processionalmente dalla monumentale chiesa della Santissima Annunziata, ove sono conservate tutto l'anno, alla Basilica. Il giorno successivo, festa liturgica, accorrono in pellegrinaggio dal circondario numerosi fedeli e intere parrocchie. Si rinnova il dono da parte del sindaco di Ceri Votivi e la consegna al vescovo delle chiavi della città, a simboleggiare il patrocinio di San Nicandro su Benafro. L'evento più atteso però è quello del 18 giugno sera, quando uno stuolo immenso di popolazione, accorsa anche da lontano ad ammirare il suggestivo spettacolo, riaccompagna i santi alla chiesa dell'Annunziata, percorrendo un tragitto processionale di circa 5 ore. È qui che si dà sfogo a tutta la propria devozione, cantando ripetutamente l'antico inno popolare, sacro a generazioni e generazioni di venafrani.

tripudio di suoni e di colori commoventi. Periodicamente si svolge anche l'opera di San Nicandro, una rappresentazione teatrale che narra gli eventi e il martirio dei santi venafrani. Nel 2003 la diocesi di Isernia-Venafro ha celebrato solennemente i 1700 anni dal martirio di questi patroni. Frutto di questo avvenimento è stata la pubblicazione di un pregevole volume che tratta scientificamente la storiografia e le tradizioni sui santi martiri venafrani, dal titolo Nicandro, Marciano e Daria, conoscere e venerare i patroni di Venafro a 1700 anni dal loro martirio. Oltre l'antica e nota testimonianza del martirologio romano, che al 17 giugno recita «Presso Venafro, in Campania, i santissimi martiri Nicandro e Marciano sono decapitati durante la persecuzione di Massimiano», si possono così avere numerose ratifiche da documenti come il Museo Italico del Mabillon, il Breviarium Syriacum e dagli studi dei padri bollandisti. Oltre al luogo del loro martirio, il loro culto è affermato a San Nicandro Garganico e a Tremensuoli, frazione di Minturno, ove si venerano come patroni, e a Ravenna e L'Aquila, ove sorgono chiese a loro dedicate.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Che cosa vuol dire comunicare? Gustare. Nella raccolta Satura del 1971, Eugenio Montale inserisce una poesia sulle parole. Con questo testo, il cui titolo è proprio Le parole, il poeta si oppone a una visione meramente estetica delle parole, presente in autori come D'Annunzio. Egli invece affida alle parole un compito, ora più nobile, ora più semplice. Le parole non sono remissive, ma ribelli, al punto che il poeta stesso ingaggia con esse una lotta impegnativa. Le parole, se si ridestano, rifiutano la sede più propizia, la carta di Fabriano, l'inchiostro di china, la cartella di cuoio o di velluto che le tenga in segreto. Le parole, quando si svegliano, si adagiano sul retro delle fatture, sui margini dei bollettini del lotto, sulle partecipazioni matrimoniali o di lutto. Le parole non chiedono di meglio che l'imbroglio dei tasti nell'olivetti portatile, che il buio dei taschini del panciotto, che il fondo del cestino ridottevi in pallottole. Le parole non sono affatto felici di essere buttate fuori come zambrocche e accolte con furore di plausi e disonore. Le parole preferiscono il sonno nella bottiglia al ludibrio di essere lette, vendute, imbalsamate, ibernate. Le parole sono di tutti e invano si celano nei dizionari, perché c'è sempre il marrano che dissotterra i tartufi più puzzolenti e più rari. Le parole, dopo un'eterna attesa, rinunziano alla speranza di essere pronunziate una volta per tutte e poi morire con chi le ha possedute. Pensare. La parola comunicare viene dal latino cum munus e vuol dire portare insieme un munus, ovvero un dono che è al contempo un impegno. Munus ha infatti entrambi i significati, dono e impegno, regalo e onere. La comunicazione è quindi sempre un evento dialogico, avviene tra almeno due persone. Non sono io che comunico, ma siamo noi che comunichiamo. Nella comunicazione ci sono quindi più soggetti coinvolti e il suo buon esito dipende da tutti gli attori, sia da chi vuole consegnare un messaggio, sia dal destinatario che è invitato ad accoglierlo. La comunicazione richiede quindi una cooperazione. Il filosofo Paul Grais ha individuato alcune massime da tenere presenti per una buona riuscita della comunicazione. Egli suggerisce di fornire solo quegli elementi che presumibilmente possono risultare chiari al parlante, di attenersi all'argomento del messaggio, di utilizzare la quantità di informazioni necessarie, né più né meno, di esprimersi in un modo che possa essere recepito dal destinatario, cercando la forma più adeguata. Secondo Grais, la comunicazione raggiunge il suo obiettivo quando viene riconosciuta l'intenzione del parlante. Talvolta, infatti, commettiamo in maniera più o meno consapevole degli errori nella produzione del nostro messaggio. Eppure, il destinatario riesce a riconoscere ciò che il parlante voleva dire. È il caso, per esempio, dei lapsus o degli errori nell'uso dei termini, soprattutto da parte di chi non conosce perfettamente la lingua. Questo dimostra che la comunicazione non è strettamente dipendente dalle parole che usiamo, non solo perché l'intonazione e la postura del corpo forniscono molte più informazioni delle parole, ma anche perché nelle parole stesse sono contenute delle indicazioni implicite, non immediatamente evidenti, che permettono a chi ascolta di completare il messaggio. Se qualcuno ci chiede «Vieni al mare oggi?» e noi rispondiamo «Devo studiare», se ne desume che stiamo declinando l'invito,
anche se la risposta non implica esplicitamente questa conclusione. Proprio perché la comunicazione è un evento dialogico, essa dipende dal tipo di relazione che vogliamo instaurare con il nostro interlocutore. Nel mondo greco, per esempio, Socrate si sceglieva la persona con cui intrattenere i suoi dialoghi. Il suo atteggiamento può quindi essere definito aristocratico. Come sappiamo dalle opere di Platone, Socrate interroga i suoi interlocutori con domande ben orchestrate, aiutandoli a giungere a quella risposta che di fatto egli già intravede nell'altro fin dall'inizio della conversazione. Socrate, in altre parole, gestisce la comunicazione e porta il suo interlocutore dove egli stesso decide di condurlo. Nel Vangelo assistiamo invece ad un altro tipo di comunicazione. Gesù parla in parabole, getta davanti alle folle il seme della sua parola e lascia che chi riceve il messaggio decida che cosa farne. Non a caso, la parabola emblematica della comunicazione nel Vangelo è quella del seminatore. Il seminatore uscì a seminare e gettò in maniera sconsiderata e sorprendente il seme in ogni tipo di terreno. È appunto un'immagine del modo di comunicare di Gesù, il quale non sceglie l'interlocutore, non aspetta di trovare quello perfetto, ma getta il seme della sua parola in ogni tipo di terreno, lasciando ad esso la responsabilità di custodirlo e di farlo fiorire. Questo stile comunicativo ha il sapore di una disseminazione, descritta dall'immagine dello spreco. Essa presuppone anche una fiducia nelle capacità di ogni ascoltatore. Ecco perché dunque la comunicazione è un impegno complessivo che coinvolge parlante e ascoltatore, come il termine latino com communicare esprime bene. Da un lato c'è l'impegno della chiarezza e del dono gratuito, dall'altro la disponibilità ad accogliere e a far maturare. Agire. Prova ad analizzare qual è il tuo modo di comunicare. Quali caratteristiche riesci a individuare? Sei selettivo o generoso? Sai già dove vuoi portare l'interlocutore o ti affidi alla sua responsabilità?

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. È morto il cardinale Camillo Ruini. Il porporato, già vicario per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è scomparso ieri a 95 anni. Il cordoglio del cardinale Reina, che ha detto era acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con fierezza cattolica. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace e serve la cooperazione di tutti, così ha detto il Papa in un videomessaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si è svolto ieri a Vienna. Il Papa ha sottolineato l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale. Pensare che il mondo sia creato da Dio, ha detto il Papa, accresce la responsabilità di prendercene cura. Il Pontefice ha esortato a superare la paura di cambiare rotta, la paura di perdere potere e la paura di esiti incerti, così da lavorare insieme e trovare le soluzioni giuste. L'accordo Stati Uniti-Iran porti alla fine della guerra, bisogna eliminare le armi nucleari. Leone XIV ha risposto alle domande dei giornalisti a Castel Gandolfo e così ha commentato. E poi ha parlato del recente viaggio in Spagna, dicendosi estremamente contento della risposta della gente. Sulla questione remigrazione ha esortato a trattare con rispetto ogni persona. Dire mandiamo via, così ci laviamo le mani, non mi sembra una risposta cristiana, ha detto il pontefice, che ha annunciato anche che verrà esteso un altro appello ai lefebvriani. La divisione nella Chiesa è sempre un dolore. Tutela minori ed ending clergy abuse. Primo dialogo a Roma su proposta del Papa. I membri della Pontificia Commissione dell'Associazione Internazionale per i Diritti Umani hanno avuto un primo incontro in presenza nei giorni 15 e 16 giugno per avviare una collaborazione mirata a un rafforzamento delle misure di protezione nella Chiesa e a un maggiore ascolto e coinvolgimento delle vittime. A Castel Gandolfo al via Borgo Dialogues, un forum di confronto sulla casa comune. Da oggi al 19 giugno il centro di alta formazione Laudato Si organizza insieme a University of Notre Dame de l'Oise, Switzerland e Anschach Strategies un evento aperto ad attori internazionali di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa. Il cardinale Baggio ha detto: dialogheranno su temi al centro del nostro futuro, intelligenza artificiale, nuovo umanesimo, fratellanza e invecchiamento e tutti quelli sollevati dalle encicliche Laudato Si, Fratelli Tutti e Magnifica Humanitas. Papa Leone XIV in visita alla sede di Roma del Programma Alimentare Mondiale. Il 22 giugno il Papa visiterà la sede del Programma Alimentare Mondiale accogliendo l'invito del direttore esecutivo dell'organismo. Si recherà quindi nel quartier generale situato in via Cesare Giulio Viola 68, zona Parco de' Medici, dove incontrerà i partecipanti alla sessione annuale del Consiglio di Amministrazione, insieme a loro anche i dipendenti con i familiari. In aumento i poveri alla Caritas italiana, in 10 anni più 48%. Questo è il report statistico 2026 che racconta un paese in cui aumenta povertà cronica, intensità del bisogno e solitudine. In un anno più 1,7% e il 78% degli assistiti denuncia carenza di reddito, non riesce a far fronte alle spese per la casa. L'aumento più significativo degli assistiti si registra a nord. Veglia di pace a Roma, Montenegro dice bisogna essere chiesa che agisce per il bene. L'evento promosso dal Centro Missionario Diocesano e dalla Federazione Europea di Medicina Interna ha visto la partecipazione del cardinale vicario Baldo Reina e del cardinale Francesco Montenegro, emerito di Agrigento e rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove decine di persone dal tramonto del 15 giugno all'alba di ieri si sono radunate con l'unico intento di pregare per fermare gli oltre 60 conflitti nel mondo. Pietro e Paolo tornano in scena in Vaticano. Dal 16 al 18 giugno in Piazza Santa Marta torna lo spettacolo Pietro e Paolo a Roma, scritto e interpretato da Michele La Ginestra con Fabio Ferrari nel ruolo di Paolo. 3 serate sold out promosse dalla Fabbrica di San Pietro per il 400° anniversario della dedicazione della Basilica Vaticana. I protagonisti raccontano genesi, significato e attualità della Pietra.

0: è dedicata ai due apostoli. Notizia del mondo. Quando Trump domenica ha annunciato l'accordo per la fine della guerra con l'Iran, ha scritto sui social: navi di tutto il mondo, accendete i motori che il petrolio scorra. L'effetto immediato promesso era la riapertura dello stretto di Hormuz e quindi la ripresa della circolazione delle petroliere e delle navi cargo che trasportano gas naturale. Al momento però non è cambiato molto. Circa 580 navi sono bloccate nello stretto e i transiti sono molto ridotti. Meno di una decina di navi ha attraversato lo stretto ogni giorno dall'annuncio dell'accordo, un numero simile a quello delle scorse settimane, quando qualche petroliera passava in transiti segreti favoriti da segnalatori di posizione spenti, trattative o scorte militari. Martedì al G7 in Francia il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una maglia della nazionale di calcio della Germania per i suoi 80 anni che ha compiuto la scorsa settimana. Tra i due sono seguiti sorrisi e battute, cosa inaspettata visti i grossi dissidi che avevano avuto negli ultimi mesi per via della guerra degli Stati Uniti in Medio Oriente. Anche gli altri leader europei presenti al G7 si sono mostrati molto più collaborativi con Trump, dando segnali di distensione dopo mesi di scontri. Dunque i leader europei cercano di tenersi buono Trump, dopo mesi di screzi si stanno mostrando più disponibili a dialogare tra sorrisi e battute. Il principale cambiamento è stato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per concludere la guerra, che in realtà è assai vago e di fatto non risolutivo. I paesi inoltre sono stati messi in crisi dai dazi imposti da Trump. La strategia dei leader europei è chiara: ora che le cose in Medio Oriente sembrano essersi calmate, serve tenersi buono Trump e provare a ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti. Lunedì il Parlamento svedese ha approvato una legge che obbliga gli uffici per l'immigrazione a valutare la cosiddetta buona condotta di una persona straniera prima di decidere se concedere o estendere un permesso di soggiorno, con l'obiettivo ultimo di facilitare le espulsioni. La misura però si basa su criteri vaghi e relativi a comportamenti che non sono necessariamente un reato, come l'uso di alcol o i ritardi nei pagamenti, e sta ricevendo molte critiche. La legge entrerà in vigore il 13 luglio, ma si applicherà anche ai permessi di residenza già approvati. A partire dal 1 giugno, il nuovo regolamento sul decoro urbano nel quartiere di Shibuya, uno dei più affollati della capitale giapponese Tokyo e il più frequentato dai turisti, prevede una multa di 2.000 yen, circa 11 euro, per chiunque venga scoperto a buttare spazzatura per terra. Per metterlo in atto è nata una squadra di una sessantina di addetti che girano per la zona, incluso il suo famosissimo attraversamento pedonale con un mazzetto di ricevute e un terminale per i pagamenti elettronici. Nel quartiere più turistico di Tokyo, dunque, si aggira la polizia dei rifiuti, così chiamata. Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale che limita a 8 anni consecutivi o meno il mandato del primo ministro. La proposta è stata approvata con 135 voti a favore e 50 contrari. L'emendamento è stato formulato in modo da avere effetto retroattivo, il che significa che Viktor Orbán, l'ex primo ministro di estrema destra che aveva dominato la politica ungherese per 16 anni e indebolito gravemente la democrazia del paese, non potrebbe più tornare come primo ministro.
1: Notizie dall'Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è stato un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, spiegando che lo scambio a margine della cena dei leader è stata una delle occasioni, ma che ce ne saranno altre di qui alla fine del vertice. Non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio nel corso del quale la premier italiana ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali. Principio chiarito da entrambe le parti. Nei momenti di pausa, forse già nel pomeriggio, ci saranno occasioni di approfondire ulteriormente. L'INPS ha erogato ad aprile 2026 l'assegno unico a 5.903.743 famiglie per 9.307.484 figli, per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico, secondo il quale l'importo medio per nucleo familiare nel mese è stato di 273 euro, mentre l'importo medio per figlio è stato di 173 euro. Questo il bilancio ufficiale, che risulta sicuramente positivo. Coordinamento e governance, diagnosi, ricerca, terapie e investimenti sono questi alcuni degli 8 ambiti di intervento sulla gestione delle malattie rare in Italia, proposti nella Carta di Roma delle malattie rare, presentata in occasione del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare in corso a Roma. Tra le priorità individuate c'è l'attivazione di un organismo di coordinamento delle strutture italiane, accanto all'implementazione di una rete consolidata e omogeneamente distribuita sul territorio. Un altro obiettivo è rendere più omogeneo l'accesso sul territorio per trattamenti di supporto. Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato afferma che solo per il 5% di chi ha una malattia rara c'è una terapia risolutiva. Oltre 11 milioni di italiani, spesso senza saperlo, convivono con la sindrome cardionefrometabolica, condizione che colpisce contemporaneamente cuori, reni e metabolismo, intrecciando obesità, diabete di tipo 2, malattia renale cronica e malattie cardiovascolari in un circolo vizioso difficile da spezzare. Ora, per la prima volta, 4 grandi società scientifiche americane hanno firmato insieme le prime linee guida in materia. L'obiettivo è quello di superare le barriere nella cura e ridurre le sottodiagnosi. Torna a Sere Fai d'Estate, un viaggio lungo 3 mesi da metà luglio a metà settembre che coinvolge 30 beni del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, da nord a sud del paese. Quest'anno l'appuntamento è ancora più ricco, con oltre 350 eventi in luoghi aperti eccezionalmente fino a tarda sera, con visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, rassegne di cinema all'aperto, aperitivi e cene a tema, sessioni di yoga, fiabe per tutta la famiglia, osservazioni astronomiche e trekking nella natura. Il calendario è ricco e coinvolge i beni distribuiti in 15 regioni italiane, immersi nella bellezza, nella storia e nella natura. Ed è morto Carlo Ginzburg, storico e saggista italiano, figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Levin Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, ha studiato all'Università di Pisa e alla Scuola Normale, poi al Warburg Institute di Londra. Saggista, maestro della microstoria tra i suoi libri più importanti. Ha trascorso i suoi ultimi anni a Bologna, dove si vedeva spesso in centro. Ebbe 2 figlie e numerosi sono stati i suoi successi. La Milano Music Week affida la direzione artistica a Linus. Il noto conduttore radiofonico e direttore di Radio DJ sarà il protagonista della prossima edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 22 novembre, che avrà come quartier generale la Fabbrica del Vapore. Notizie locali. Dal 18 giugno, domani, gli sportelli del centro unico di prenotazione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale si trasferiscono al piano terra del nuovo ospedale di Pordenone. La nuova collocazione punta a migliorare accoglienza, accessibilità e organizzazione dei servizi, grazie a spazi più ampi, luminosi e funzionali. La nuova area del CUP sarà dotata di 4 sportelli polifunzionali e di un sistema elimina code all'ingresso pensato per gestire in modo più fluido i flussi di utenza. Per i pagamenti saranno inoltre disponibili casse automatiche distribuite nella hall principale dell'ospedale e vicino agli sportelli. Assestamento di bilancio da 624 milioni. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha dato il via libera alla manovra estiva con fondi per imprese, infrastrutture, sanità e ambiente. La manovra punta su misure concrete per il sistema produttivo, imprese, energia e agricoltura. Punti cardine anche nell'ambiente, nelle infrastrutture e nei servizi. Scia bianca nella roggia Mussa Casarsa, scatta l'allarme, il mistero porta ad un cantiere. L'allarme è scattato nel fine settimana scorso, quando una striscia dal colore lattiginoso è comparsa lungo un tratto della roggia Mussa, destando la preoccupazione dei residenti. Adesso, parallelamente agli interventi di pulizia, proseguono gli accertamenti per definire le responsabilità. 20 curiosi da 19 paesi esplorano la regione, prima tappa Pordenone. Il progetto organizzato dall'IRSE si svolgerà fino al 30 giugno, un'occasione per i giovani tra i 20 e i 34 anni di conoscere il Friuli Venezia Giulia. Lascia il posto da manager per aprire un'attività. A Pordenone nasce il suo secondo negozio per bambini. Vanessa Bertoldi, dopo aver studiato ingegneria meccanica, ha cambiato vita, creando Coqueen, una piccola boutique a Trieste nel 2024. Adesso, 2 anni dopo, una nuova sfida in centro, in Corso Garibaldi, a Pordenone. Notizia dal bellunese. La firma è arrivata ieri, 16 giugno, e segna un passaggio concreto per la sanità bellunese, con la convenzione sottoscritta dal commissario dell'Urs 1 Dolomiti Giuseppe Dalben e dal direttore generale dell'Urs 2 Marca Trevigiana Giancarlo Bizzarri. La chirurgia pediatrica programmata sarà attivata all'ospedale San Martino di Belluno. L'accordo rende operativo un modello che sposta gli specialisti, non i pazienti. Saranno infatti i chirurghi pediatrici del CAF Uncello di Treviso a operare periodicamente a Belluno, mantenendo gli standard clinici dell'app trevigiano. Scuole Gabelli, far tornare il metodo di Pierina Boranga dove ebbe origine, fiore l'occhiello di una proposta pedagogica italiana. Il principio ispiratore della scuola Gabelli nel 1934 fu la visione della celebre educatrice bellunese Boranga, che si ispirò al metodo Pizzigoni. Adesso sperimentare questo metodo nelle attuali scuole Gabelli a Belluno è un sogno di molte famiglie ed è stato quindi chiesto l'intervento da pedagogiste dell'Università di Padova. L'ambio e l'area camper nel parcheggio è pronta. Entro fine mese sarà installata la sbarra per accedere alla zona. Si attende invece ancora il bando per la gestione del parco fluviale. La notte di Santa Marina non è soltanto una pagina dolorosa della nostra storia, ma un richiamo che continua a parlarci. Con queste parole l'amministrazione comunale di Feltre presenta la commemorazione dell'82esimo anniversario dell'episodio più tragico dell'occupazione nazista, in programma dopodomani, venerdì 19 giugno. Ogni anno ci ritroviamo per rinnovare un dovere di memoria che appartiene a tutta la comunità, perché da quella tragedia sono nati con ancora più forza i valori di libertà, democrazia e dignità umana. Nella notte del 19 giugno del 44, la gendarmeria tedesca, con la complicità di spie italiane, colpì duramente la città. Decine di persone furono arrestate e molte avviate verso la deportazione nei campi di concentramento. 5 cittadini persero la vita. La cerimonia di commemorazione si terrà alle 18 al sacello di via Tofana Prima, davanti alla lapide dedicata a Oldino De Paoli. La notte di Santa Marina, conclude l'amministrazione, è una ferita che Feltre non ha mai dimenticato.

E per le notizie dal mondo dello sport calcio parliamo ancora dei mondiali 2026, messi nella storia con 3 gol, l'Algeria si inchina, l'Argentina. I gironi della Coppa del Mondo regalano spettacolo e gol a raffica tra New York, Boston e Kansas City. Francia 3-1 sul Senegal, Iraq 1-4 sulla Norvegia, Argentina-Algeria si conclude per 3-0, Austria-Giordania 3-1, Arabia Saudita-Uruguay con un pareggio di 1-1, Iran-Nuova Zelanda con il pareggio di 2-2. Le prossime partite vedono giocare il Portogallo contro il DR Congo quest'oggi alle ore 19 italiane, l'Inghilterra contro la Croazia alle 22 italiane e il Ghana contro il Panama all'1 di notte italiane. E dal ciclismo riecco Pogačar, fa gamba al Giro di Svizzera in vista del Tour. Quest'oggi la partenza da Sondrio, Tiberi cerca gloria per l'Italia. E dal tennis Sinner rientra per il Giorgio Armani Tennis Classic a Londra, con il numero 1 in campo anche Cobolli e Darderi. E dalle corse MotoGP, Alex Marquez sarà Brno, obiettivo è tornare al GP della Repubblica Ceca. Lo spagnolo ha saltato le ultime 2 gare dopo un infortunio rimediato in Catalogna. Andiamo adesso, amici ascoltatori, a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 17 giugno avremo cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, poi variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio temporale sulla zona montana e avremo venti di brezza. Domani giovedì 18 giugno al mattino cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio variabile sulla zona montana, dove nuovamente non si esclude qualche locale rovescio temporale. Venti ancora di brezza e temperature massime sopra la media del periodo. Tendenza per dopodomani venerdì 19 giugno, cielo in prevalenza sereno su pianure costa. Sulla zona montana cielo poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo. Temperature massime al di sopra della media del periodo con caldo afoso in pianura. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, allora noi concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti una serena giornata.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La Chiamata alla Santità Comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: dignificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex omnunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Voci nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è straordinaria, fratelli, perché ha tante risorse. Nella liturgia di oggi si parla, nella prima lettura, del rapimento di Elia, del grande profeta, che fu rapito su un carro di fuoco e si sottrasse agli occhi del profeta Eliseo e di tutti gli altri profeti che lo seguivano, erano centinaia, perché Samuele a suo tempo aveva aperto delle scuole profetiche dove la gente si ritirava per imparare a profetizzare, prima di tutto con la vita, cambiando vita, sottomettendosi a Dio. E troviamo nella Bibbia due casi di rapimenti. Troviamo il caso di Enoch, il grande patriarca Enoch, che fu gradito a Dio, fu rapito e non fu più su questa terra. Di lui non si parla di morte, si parla di rapimento. Così anche il grande profeta Elia, si parla di rapimento su un carro di fuoco, ma entrarono tutti e due in paradiso. Su questo la Chiesa non ha mai affermato che siano entrati in paradiso, perché per il paradiso bisognava attendere che il Figlio di Dio desse il suo amore per la loro salvezza. Così noi entriamo in paradiso quando accettiamo, crediamo, accettiamo e ci lasciamo afferrare da questo amore, da quell'amore di Gesù che ha dato se stesso per prendere su di sé i nostri peccati, per renderci pure innocenti davanti a Dio, poter così entrare nella gloria del Padre. Si entra in paradiso per quella porta, lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni e lo ripete nel libro dell'Apocalisse: io sono la porta. Per entrare dove? Nel regno di Dio, per entrare nella vera casa di Dio, cioè il cielo. In che senso Gesù è la porta? Che si entra riconoscendo che è figlio di Dio e aprendogli la vita, arrendendoci al suo amore. Per quell'amore noi veniamo giustificati, quindi resi degni di entrare in paradiso, e per quell'amore noi veniamo purificati, santificati come egli è puro. Ce lo ricorda San Giovanni: chiunque ha questa speranza in lui di incontrarsi, cioè con Dio, purifica se stesso come egli è pure. E così oggi facciamo memoria anche di un santo polacco molto simpatico, Sant'Albert Adam Chimierowski, un santo francescano polacco che nacque nel 1845, fece il militare, ma fu ferito e fu amputato durante uno scontro con le truppe russe, e si dedicò alla pittura. E il più bel quadro che ha mai pittorato è Ecce Homo, che ritrava la passione di Gesù. E dopo di questo sentì il bisogno di farsi frate e dette tutta la sua vita ai poveri. Era chiamato il San Francesco del XX secolo, San Francesco dei nostri giorni. E morì anche in un ospizio per poveri fatto fare da lui. E perché è così venerato? Perché dedicò tutto se stesso all'amore, come San Francesco amava tutti, amava tutto, era innamorato di Cristo. E anche se aveva una gamba sola, si dedicava totalmente a ricercare il bene altrui. Bene, fratelli, vedete come la grazia di Dio, anche con una gamba sola, ci porta nel suo regno. Lui, meno amato come era, si dedicò anima e corpo al bene dei suoi fratelli. E nel Vangelo oggi Gesù, continuando il suo discorso sulle beatitudini e sulla nuova legge dell'amore, esorta i suoi discepoli dicendo: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Ma quanto è che uno di noi è giusto? Quando si arrende all'amore di Dio? Quindi il plauso della gente non ci salva, ci salva la fede in quell'amore che accolta nella nostra vita ci trasforma e ci conforma in tutto a Gesù Cristo. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Sentite quando dice il Signore: mentre invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la destra. Devi essere discreto, semplice, ma anche il beneficato stesso non deve sentire di essere un povero, ma di essere un figlio di Dio, di essere una persona con la sua dignità accolta e ben voluta. Quella è la prima carità, prima ancora del pane, la stima, l'affetto fraterno verso l'altro. Questa è la giustizia di Dio, che vuole che ogni uomo sia salvato. E aggiunge Gesù: e quando pregate non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente. Quando si vanno per le grazie in terra santa, in certi luoghi è possibile trovare persone che suona la trombetta, che tutti si voltano verso di lui e quello si mette a pregare. Ma a che serve fare spettacolo? Il cuore non sale a Dio, il cuore deve salire a Dio. Oppure quando si fanno delle elemosine, ad un argento che tutti vedono la carità, ma quella è un'esibizione, un teatro, non è atto d'amore, che si cerca il proprio vanto e la propria ricompensa davanti agli uomini. Quindi quando pregate non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cerca l'intimità col Signore, cerca la comunione nella fede con Lui. E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Allora, quando tu digiuni di tutto, fai digiuni di cui gli altri non si rendono conto. Ma se quel giorno c'è un compleanno e ti invitano a pranzo e tu dici: no, io oggi faccio digiuno, mangio soltanto mezzo pomodoro, beh, quello non è digiuno, perché lo fai vedere a tutti. Puoi fare una cosa discreta, di modo che il tuo gesto non viene messo in risalto e tu puoi avvicinarti a Dio con un cuore puro. Signore, come dice Davide, a te piace la sincerità nell'intimo, nel profondo mi insegni sapienza. Signore Gesù, insegnaci questa sapienza, ma non attraverso le parole, col tuo spirito. Piegaci il cuore al tuo amore, perché non cerchiamo altro vanto che l'essere in te, con te e per te. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai proclamato: Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Signore, Vergine Santissima, Insegnaci a lodare e ringraziare il Signore in ogni istante. Fa che le tue parole, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, ci accompagni sempre, in ogni istante della nostra vita, perché dal nostro cuore parte un inno di lode al Padre in Gesù Cristo, Signore Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte queste beatitudini, fratelli, il Signore le riversi nei vostri cuori e vi faccia brillare per semplicità, ma anche per potenza, per grazia, per amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ripatransone, uno dei centri più antichi della provincia di Ascoli Piceno. Il comune si trova a 494 metri sul livello del mare e conta circa 4200 abitanti. Ripatransone ha anche ottenuto il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze turistico ambientali. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il sindaco.

0: e con Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripatranzone, iniziamo il nostro itinerario. Siamo qui all'interno della sala consigliare. Innanzitutto, ecco, l'origine di questo nome, Ripatranzone.
1: L'origine più probabile è quella che deriva dal nome del primo feudatario di origine franca, Tranzone, e quindi il castello, le ripe di Tranzone, quindi Ripatranzone. Questa è l'origine, che è quella più plausibile per il nome della nostra città.
0: Un centro storico che è un vero gioiello.
1: Centro storico che è un vero gioiello e merita di essere visitato, permettetemi di dirvelo. È un centro storico, un territorio complessivamente abitato da circa 4.200 abitanti, è un centro storico di impianto medievale denominato Belvedere del Piceno. Perché? Perché dalla nostra circonvallazione si può ammirare a sud il Gran Sasso con la Maiella, a nord il Conero e ad ovest tutta la catena dei Monti Sibillini, per poi affacciarci ad est sul mare Adriatico, dove a volte nelle giornate limpide delle mattine estive riusciamo ad intravedere anche la costa slava, quindi ha la denominazione di Belvedere del Piceno per questo motivo.
0: Dei palazzi storici importanti, proprio qui a due passi abbiamo il Palazzo del Podestà, ma lo stesso Palazzo Comunale.
1: Stesso palazzo comunale, il Palazzo del Podestà, che all'interno, al primo piano, situazione particolare, ospita il Teatro Mercantini, originariamente Teatro del Leone, per poi prendere il nome del Teatro Mercantini in onore del poeta Luigi Mercantini, autore della famosa Spigolatrice di Sapri. Diciamo, questo palazzo ha ospitato successivamente il teatro, che oggi è funzionante ad una capienza massima di 150 persone.
0: Il Corso Vittorio Emanuele taglia il paese.
1: Corso Vittorio Emanuele taglia longitudinalmente il paese per una lunghezza di circa 1 chilometro, dove vengono poi ospitati, individuati diversi palazzi caratteristici, in primis i musei. Ne abbiamo diversi, c'è l'archeologico, c'è il Museo Vescovile di Arte Sacra, c'è la Pinacoteca, Gipsoteca ed anche il Museo Storico Etnografico, quindi abbiamo delle ricchezze straordinarie e delle opere culturali e architettoniche di notevole interesse. Il corso viene poi intercettato da diverse vie trasversali, una in particolare è il vicolo più stretto d'Italia, che ha una larghezza di 43 centimetri nel punto più largo fino a raggiungere i 38 centimetri, per essere definito tali congiunge due vie, è pavimentato ed ha una finestra che si affaccia sul vicolo stesso delle due abitazioni che lo individuano, diciamo, sulla pianta del nostro centro storico.
0: La principessa del territorio è senz'altro la vigna.
1: La principessa del territorio è senz'altro la vigna, perché il nostro territorio è vocato in primis all'agricoltura, al turismo e all'artigianato. Ci sono 17 cantine che producono vino, quindi di altissima qualità, anche perché il nostro territorio si presta ad essere coltivato in primis al vigneto, poi all'oliveto.
0: Abbiamo il gonfalone sullo sfondo con la corona di città e poi abbiamo due santi.
1: Sì, abbiamo due santi, Santa Maria Maddalena e San Rocco, che sono i patroni della nostra città di Ripatranzone.
0: Sindaco, Ripatranzone è un bel comune, ma è un comune che vive tutto l'anno anche con molte manifestazioni.
1: Una in particolare, che è quella che praticamente rivitalizza nel periodo pasquale tutto il centro storico, dove i ripani che sono fuori per lavoro si sono trasferiti, poi tornano a Ripatranzone per assistere ad una manifestazione particolare, che è quella del Cavallo di Fuoco. Una manifestazione in onore dei festeggiamenti della Madonna di San Giovanni, che consiste nel portare in giro per la piazza Matteo Otti e Condivi una sagoma in ferro di un cavallo allestito con dei fuochi d'artificio.
0: Chiudiamo con un invito.
1: È un invito, in primis è venire a vedere la manifestazione di cui abbiamo appena parlato.

0: Patranzo. E di Patranzone è un centro storico che si trova a 12 km dal mare e a 20 km dalla montagna, quindi è baricentrico, ricco di cultura e anche di prodotti enogastronomici di altissimo livello.
1: Adesso siamo all'interno dell'antica cattedrale di Ripatranzone, oggi concattedrale della diocesi, con il parroco Don Nicola Spinozzi. Ci presenti la comunità cristiana di Ripatranzone.
2: Innanzitutto un benvenuti, perché è veramente con gioia che vi accolgo e farvi scoprire questa bellezza, perché è veramente una cosa bella questa concattedrale. La comunità in questo tempo di pandemia è una comunità viva, anche se c'erano dei dubbi, sai, in questo tempo come potessero vivere le persone, i fedeli, in questo momento, ma è una comunità molto viva, molto attenta alle devozioni e molto attenta a quello che è la propria fede, proprio una comunità che vive pienamente questo luogo di culto, questo nostro stare insieme proprio come comunità cristiana. Quindi veramente una comunità che io ringrazio, perché da poco tempo che sto qui, che mi hanno accolto benissimo e che sono veramente contento. Rendiamo grazie a Dio per questo dono.
1: Una concattedrale che è intitolata a San Gregorio Magno.
2: Sì, San Gregorio Magno, che poi lo potete anche ammirare sulle varie opere che sono presenti qui, sia in Duomo ma anche nella cittadina. E quindi è proprio una grande figura di riferimento questo Papa, e che ci aiuta anche nella nostra vissuto di fede. Ecco.
1: Patrona di Ripatranzone è Santa Maria Maddalena.
2: Sì, abbiamo anche una cappella qui all'interno proprio dedicata alla nostra patrona, con anche il nostro compatrono San Rocco, che poi è proprio il protettore contro l'epidemia. In questo momento è più che mai, diciamo, importante averlo. Santa Maria Maddalena, ecco, la festeggiamo il 22 di luglio con delle varie attività qui in parrocchia e nella città, perché non è la patrona della parrocchia ma è proprio la patrona della nostra città di Ripatranzone, e quindi coinvolge un po' tutte anche le altre parrocchie che a Ripatranzone ci sono.
1: Tra l'altro qui sono ancora vive le confraternite.
2: Sì, ce ne sono 5, di cui poi una anche avendo un ramo femminile, che si adoperano per mantenere vive le tradizioni, tramandarle e anche animarle. Quindi mi trovo veramente, quando ci sono delle varie attività, a collaborare direttamente con loro, e veramente sono persone splendide.
1: Dobbiamo dire che qui abbiamo una chiesa nella chiesa, perché all'interno della concattedrale c'è poi il santuario.
2: Ah, bellissimo posto, un santuario mariano diocesano che tuttora è oggetto veramente di pellegrinaggi, forse non intesi in maniera canonica, diciamo, ma pellegrinaggio delle persone che vengono, che si mettono davanti al simulacro della Madonna di San Giovanni, che non è altro che la Madonna di Loreto, che qui da noi è anche la patrona della nostra diocesi, persone che vanno giornalmente a pregare davanti a questo simulacro. Entrando proprio nel santuario si percepisce proprio la presenza della fede, della devozione, ed è piena di ex voto che sono custoditi dalla confraternita, e quindi ci tramandano quello che è stato proprio l'affidamento alla Madonna, che continua ancora oggi ad essere. Tant'è vero che alcuni la scambiano per la patrona di Ripatranzone. Non è la patrona, ma è forse la figura più di riferimento che le persone vivono appunto come tradizione.
1: Parroco, e qui fuori non dobbiamo dimenticare poi una visita al Museo Diocesano.
2: Beh, certamente è da vedere, da gustare, perché ci sono tantissime opere d'arte, oltre quelle che anche qui potete gustare. È un museo diocesano che ha sede proprio nell'ex episcopio, che prima era proprio adiacente alla cattedrale, quindi vi invito veramente ad andarlo a visitare e a gustarvi anche quella che è il simulacro della nostra patrona, che è custodita proprio lì all'interno del museo diocesano, quindi Santa Maria Maddalena.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Ma guardi, io nella mia caratteristica io lo farei così: grazie a tutti per come viviamo insieme questo tempo di pandemia alla luce della nostra fede. Continuiamo ad essere uniti, perché come dice Papa Francesco non ci si salva da soli, ci si salva stando insieme. Certamente ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con i propri difetti, limiti, ma anche con ognuno di noi ha quella gioia di costruire e di fare, che io personalmente ve lo dico, ho sperimentato qui, e veramente possiamo andare avanti e costruire una comunità veramente fondata sull'amore e sulla condivisione.
1: con la signora Anna Stacciarini andiamo a presentare il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana. Tra l'altro viene gestito e curato da un'associazione.
3: Sì, sì. Inizialmente nasce come comitato nel 1990, una trentina di soci fondatori che avevano il pallino di raccogliere queste suppellettili e strumenti che venivano utilizzati in campagna nelle botteghe artigiane. Poi successivamente nel 1993 si costituisce come vera e propria associazione e attualmente conta ben 120 soci. Oltre ovviamente allo scopo, insomma, di promuovere il museo che, come potrete osservare, raccoglie una serie molto numerosa sia di suppellettili che di strumenti che venivano utilizzati in campagna per la realizzazione del vino, per tutto quello che serviva per portare in tavola il pane e quindi la coltivazione del grano, la mietitura, la trebbiatura. E poi c'è anche la ricostruzione di una vera e propria casa colonica che è il cuore del museo, degli ambienti molto suggestivi in cui sembra di vedere proprio uomini e donne dediti alle attività casalinghe e domestiche. Ci sono anche delle botteghe di artigiani, la bottega del fabbro, la bottega del falegname, la bottega del calzolaio, del sarto, a riprova del fatto che l'attività che veniva svolta in campagna era legata, finalizzata poi all'attività che veniva svolta, diciamo, nella città artigianale, e questa a sua volta realizzava dei manufatti utilizzati anche da chi viveva in campagna. Non possono mancare i mezzi di trasporto, qui ne vediamo alcuni, i carri che venivano sia utilizzati per il lavoro ma anche per recarsi dalle campagne nella città magari la domenica. E poi una nota curiosa che attrae i piccoli visitatori che restano molto affascinati, c'è la ricostruzione di un'aula scolastica con i banchi, la lavagna, calamai, matite, quaderni originali, e i bambini restano molto incuriositi quando visitano il nostro museo.
1: È un luogo molto suggestivo, tra l'altro, questo.
3: Sì, è un luogo suggestivo. Inizialmente la sede non era questa, attualmente invece la sede nel 2014 è divenuta questa. Sono le ex cantine Cardarelli su una superficie espositiva di circa 500 metri quadrati.
1: So che voi organizzate anche delle manifestazioni.
3: Sì, sì, sì. Noi organizziamo come associazione diversi eventi ed iniziative, sono numerose, ne posso citare alcune, quelle più interessanti e tipiche. Abbiamo in inverno la festa di Sant'Antonio che si svolge la domenica dopo Sant'Antonio, appunto, che è il 17 gennaio, in cui si può degustare la squisita ricetta dello stoccafisso in salsa. E poi d'estate invece abbiamo molto bella la festa del grano, che è la rievocazione della trebbiatura, il primo fine settimana di agosto. C'è proprio la trebbiatura che viene svolta in una delle piazze principali del paese, e poi si mangiano i piatti tipici della tradizione contadina: tagliatelle al ragù, pollo arrosto, castrato al forno.
1: Per chi volesse visitare questo museo c'è un orario di apertura?
3: Allora, durante l'anno in genere siamo aperti solo nei giorni festivi, mentre in estate siamo aperti tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.
1: E con il cuoco Alessandro Capecci andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del luogo. Però io direi subito una cosa: qui siamo nella patria del vino e lo vediamo sullo sfondo, no? Perché Ripa Tranzone veramente per il vino.
4: Ma è molto importante perché ha parecchie cantine che producono vini in questo territorio ed è eccelso proprio come vino.
1: Tanti tipi di vino poi.
4: Tanti tipi di vino, c'è la passerina, il pecorino, il sangiovese, il rosso piceno superiore, il rosso piceno, sono vari come tipologie di vino.
1: Quindi c'è un itinerario in più da percorrere una volta arrivati qui a Ripa Tranzone. Allora andiamo a presentare questi piatti del territorio.
4: Abbiamo lo stoccafisso in salsa, che è un piatto tradizionale e si fa di ricorrenza il 17 di gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, a base di alici, capperi, tonno e sottaceti, e dello stoccafisso lessato. Qui abbiamo il Museo della Civiltà Contadina che fa la sagra dello stoccafisso, e in giro per Ripa ce ne sono parecchie. In ogni frazioni.
5: Poi qui poi abbiamo dopo proprio il principe dei piatti.
4: Ed è il ciavarro. Si faceva, una volta si faceva il primo di maggio. Era un piatto che si levava tutte quelle ramasuglie che avanzavano della semi o di tutte le cucine che facevano le donne di casa, dalla madia, e prima che arrivavano già i frutti nuovi, i fagioli nuovi, e allora si faceva tutto questo miscuglio di legumi e cereali e si faceva questa zuppa qui.
5: E li abbiamo qui, no? Sono tantissimi.
4: Sono tanti, c'è il fagiolo, il borlotto, la cicerchia, i piselli secchi, c'è il grano turco, il grano, il farro, l'orzo, il favino, la fava. Poi viene fatta una base con carne di maiale, sedano, carote, cipolle e aglio, e poi viene fatto bollire. Di solito chi sapeva la cottura vera di tutti questi legumi, man mano che bolliva mettevo il legume a bagnato. Invece oggi come oggi, per fare prima, si mette a mole e si lessa singolarmente ogni legume e poi si miscolano. Dopo abbiamo delle tipicità della zona, che ci sono i maccheroncini, ci sono le olive alla scolana, i cremini, che sono tipicamente della provincia nostra qui.
5: E qui abbiamo un'altra caratteristica dell'antichità di Riva Tranzone.
4: Qui avevamo dei vecchi vasai che facevano i cuccià, che facevano tanti vasi, delle caraffe per permettere l'olio, delle anfore, dei boccali da vino, insomma facevano tante di queste cosettine che adesso sono sparite, purtroppo non c'è più nessuno che li fa.
5: Anche se qui voglio dire l'antichità
4: ce n'è,
5: non
4: tanto.
5: manca. Un invito a venire qui a visitare Riva Tranzone?
4: Beh, c'è tanto da vedere, c'è un panorama immenso. Si vede dal Gargano al Conero, si vede il Gran Sasso, i Sibillini, si vede tutto, cioè il belvedere del Piceno sta qui.
5: E con Ilene Acquaroli andiamo a scoprire il museo archeologico Cesare Cellini di Riva Tranzone, e qui abbiamo la storia antica del territorio.
6: Sì, in effetti abbiamo all'interno del nostro museo testimonianze addirittura che risalgono al Paleolitico, quindi già 700.000 anni fa abbiamo del materiale litico che testimoniano la presenza umana nel nostro territorio. Il museo è stato fondato nel 1877 da Don Cesare Cellini, canonico della cattedrale, il quale, essendo appassionato di archeologia, si è preoccupato di raccogliere tutti questi reperti che venivano affiorando in superficie a seguito della lavorazione dei campi o della costruzione di strade, li ha raccolti e quindi ha potuto fondare questo museo. Un patrimonio di circa 4.000 pezzi, i più significativi sono quelli esposti, circa 500. Per il 90% il materiale proviene dal territorio comunale, per il resto invece da territori limitrofi oppure sono frutto di scambi.
5: Una sezione importante, sì, la civiltà picena.
6: Sicuramente. I piceni, il popolo che ha abitato il nostro territorio, hanno lasciato numerose testimonianze. Passiamo dagli oggetti ornamentali, alle armi, al vasellame, quindi oggetti di uso domestico, e anche agli anelloni, che sono sicuramente il simbolo di questo antico popolo. I piceni sono stati nel nostro territorio dal IX al III secolo avanti Cristo. Abbiamo testimonianze per la maggior parte relative al VI secolo avanti Cristo. Questo popolo si è diffuso in un'ampia zona geografica che va dall'Abruzzo, quindi dal fiume Pescara, tutte le Marche nella fascia costiera e collinare, ed un lembo di Romagna fino al fiume Foglia.
5: Poi abbiamo un settore anche dedicato al periodo romano.
6: Esattamente, l'ultima sala ospita reperti di epoca romana, per la maggior parte provenienti da Cupra Marittima, centro vicino qui a Riva Tranzone, che in epoca romana era un importante centro di insediamento, e quindi abbiamo testimonianze storiche importanti anche per questo periodo romano, tra esse il busto di Venere in marmo, sicuramente il pezzo più importante di tutta la sezione romana.
5: Poi c'è anche una sezione medievale.
6: Poi abbiamo anche una piccola sezione medievale, e anche lì ci sono vari reperti, ma quello più significativo è forse un'elegante fonte battesimale, probabilmente nato come tomba di un fanciullo e riadattato poi a fonte battesimale, come era d'uso nel Medioevo.

0: In Blu 2000 News.
1: Addio al cardinale Ruini, chiese in preghiera per la scomparsa a 95 anni del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana, che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa. Venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza ai vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
3: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
4: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna, in Svizzera, è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto e i sette non si fermano. I combattimenti. Alessio Orlandi.
5: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia. Colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
6: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto posizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
7: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. È stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leo XIII generale ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
8: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, la FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiata la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, è una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni. Innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale di Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo? Vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, irrisolte. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento gli stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, a una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il ministro per le disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027, con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione, le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci, come al solito, che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, sarà migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma, sarà...
2: Sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, diciamo, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità e che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista, o a causa, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista.

0: parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente ognuno sulla propria carrozzina, oppure ognuno nella propria condizione, può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, e coordinatore nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.
3: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

La celebre persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, ridente cittadina dell'attuale Molise, dapprima insediamento preistorico e poi prefettura e colonia romana. Tra l'anfiteatro romano, conservato fino ai giorni nostri, e il tempio pagano della Dea Bona, sulle cui fondamenta sorge oggi la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano.

Le antiche fonti storiche non si pronunciano sulla loro provenienza, forse nativi della Grecia, né tantomeno sulla loro parentela, forse fratelli, ma riferiscono per certo come i due aderirono alla fede cristiana e rifiutarono di compiere atto di culto alle divinità pagane. Nel consumarsi del loro martirio si intreccia una meravigliosa vicenda familiare. Daria, moglie di Nicandro, convertita anch'essa al cristianesimo, interverrà a spronare lo sposo, incitandolo a non abiurare la fede. Questo costerà anche a lei il martirio, che avrà luogo in un secondo momento rispetto a Nicandro e Marciano. I loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, ove già nel 313 sorgerà la basilica cimiteriale a loro dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri, da dove, miracolosamente, si rinnova il prodigio della Santa Manna, un liquido misterioso che scaturisce in circostanze liturgiche particolari.

La tradizione plurisecolare li acclama ad immemorabili patroni della città e delle diocesi ora unificate di Irsenia Venafro, e il loro culto è attestato anche oggi dalla fede viva che accompagna le

antichissime tradizioni manifestate in modo del tutto singolare nei loro festeggiamenti. Questi costituiscono un unico nel loro genere per le tante sfumature antropologiche e religiose espresse con fare di altri tempi. Il 16 giugno a mezzanotte la popolazione venafrana bussa insistente alla porta della basilica affidata dal 1573 ai padri cappuccini. All'apertura della porta del convento e al proclamare dell'apertura dei festeggiamenti si sonda una banda musicale fatta di strumenti semplicissimi, detti bandarella, che suonerà per tutta la notte nelle vie delle città. Ma è la sera del 16 che i festeggiamenti entrano nel vivo.

All'imbrunire, il busto argenteo di San Nicandro, l'originale fu rubato nel 1986, e le altre reliquie dei Santissimi Martiri vengono portate processionalmente dalla monumentale chiesa della Santissima Annunziata, ove sono conservate tutto l'anno, alla Basilica. Il giorno successivo, festa liturgica, accorrono in pellegrinaggio dal circondario numerosi fedeli e intere parrocchie. Si rinnova il dono da parte del sindaco di Ceri Votivi e la consegna al vescovo delle chiavi della città, a simboleggiare il patrocinio di San Nicandro su Benafro. L'evento più atteso però è quello del 18 giugno sera, quando uno stuolo immenso di popolazione, accorsa anche da lontano ad ammirare il suggestivo spettacolo, riaccompagna i santi alla chiesa dell'Annunziata, percorrendo un tragitto processionale di circa 5 ore. È qui che si dà sfogo a tutta la propria devozione, cantando ripetutamente l'antico inno popolare, sacro a generazioni e generazioni di venafrani.

un tripudio di suoni e di colori commoventi. Periodicamente si svolge anche l'opera di San Nicandro, una rappresentazione teatrale che narra gli eventi e il martirio dei santi venafrani. Nel 2003 la diocesi di Isernia-Venafro ha celebrato solennemente i 1700 anni dal martirio di questi patroni. Frutto di questo avvenimento è stata la pubblicazione di un pregevole volume che tratta scientificamente la storiografia e le tradizioni sui santi martiri venafrani, dal titolo Nicandro, Marciano e Daria, conoscere e venerare i patroni di Venafro a 1700 anni dal loro martirio. Oltre l'antica e nota testimonianza del martirologio romano, che al 17 giugno recita «Presso Venafro, in Campania, i santissimi martiri Nicandro e Marciano sono decapitati durante la persecuzione di Massimiano», si possono così avere numerose ratifiche da documenti come il Museo Italico del Mabillon, il Breviarium Syriacum e dagli studi dei padri bollandisti. Oltre al luogo del loro martirio, il loro culto è affermato a San Nicandro Garganico e a Tremensuoli, frazione di Minturno, ove si venerano come patroni, e a Ravenna e L'Aquila, ove sorgono chiese a loro dedicate.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Sono venuto dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni. L'armonia perfetta tra la volontà umana e la volontà divina è la disposizione fondamentale del cuore di Gesù e costituisce la prova suprema dell'amore. Sant'Alfonso distingue la conformità dall'uniformità alla volontà di Dio. La conformità è un accordo perfetto tra la nostra e la volontà del Signore. L'uniformità è la sublimazione della volontà umana che viene assorbita e come deificata dalla volontà del Padre Celeste. Non semplice accordo, ma fusione delle due volontà. In Gesù tale uniformità raggiunge la massima perfezione possibile. Non cerco la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. E ancora, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. La volontà del Padre è il suo elemento e il suo alimento. La santità è certamente la perfezione della vita cristiana. Ora, la perfezione della vita cristiana è data dalla perfezione dell'amore, e la perfezione dell'amore, a sua volta, risiede nella perfetta uniformità alla volontà di Dio. Se si riflette che il sacramento dell'Eucaristia è ordinato alla perfezione della vita cristiana, apparirà evidente che Gesù si è fatto cibo dell'anima nostra per rendere noi capaci di nutrirci del cibo suo, che è la volontà del Padre Celeste. Santa Teresa giustamente ammoniva che la Santa Comunione è ben fatta non quando è cosparsa di lacrime, che potrebbero spiegarsi con la debolezza fisica, ma è ben fatta quando durante la giornata facciamo la volontà di Dio con serenità e piacere. La formula breve della santità è questa: operanti la verità nell'amore. La volontà di Dio non si subisce, ma si attua per amore. Nel Pater Noster, Gesù ci fa pregare per ottenere le forze onde attuare i disegni divini. Fiat voluntas tua. La preghiera, come l'Eucaristia, è in funzione della volontà di Dio. Si prega non perché Dio faccia la nostra volontà, ma si prega perché il Dio ci dia gli aiuti necessari per attuare la sua. Perciò Gesù ci preavvisa: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.

Quando la nostra povera natura umana sente dura la volontà di Dio, non guardiamo la mano che ci colpisce, ma fissiamo lo sguardo sul cuore che muove la mano. Ci accorgeremo ben presto che, in quel cuore, la volontà di Dio si soavizza e saremo disposti a ripetere con San Filippo Neri: «Ti ringrazio, o mio Dio, che le cose non vanno a modo mio». Sarebbe stato delizioso per ciascuno di noi essere fratello di Gesù, fratello più piccolo, per ruzzare con lui sui prati, godere l'aria libera e più ancora tutte le risorse e le inventive della sua tenerezza. Fratello più grande, per avere la gioia di farlo divertire, di vederlo crescere e di difenderlo dai pericoli e dai cattivi. Sarebbe stato molto più delizioso essere sorella di Gesù, preparargli la biancheria nitida e olezzante, sprimacciare le coltri, apprestargli la tavola, avendone studiato i gusti, contemplare i suoi sorrisi, godere le sue confidenze, essere protetta e guidata nella vita. Che felicità! Solo la Madonna può aver compreso, perché sperimentato, le gioie uniche ed incommensurabili della maternità divina. Eppure Gesù, verità eterna, afferma: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è mio fratello, mia sorella, mia madre». Sicché l'amoroso adempimento della volontà di Dio crea tra il cuore di Gesù e i cuori nostri legami come di sangue, legami caldi di intimità, come tra fratello e fratello, tra fratello e sorella, tra figlio e madre. La Madonna disse: «Sì, e il Verbo si fece carne». Gesù disse: «Sì, e fummo redenti». Noi diciamo: «Sì, e le porte del cielo si aprono». Se saremo fedeli nel compiere la volontà di Dio nel tempo, si compirà la nostra per tutta l'eternità. Il paradiso è una festa di sì. Perciò ripetiamo spesso con Sant'Ignazio: «O amatissimo Verbo di Dio, insegnatemi ad essere generoso, a servirvi come lo meritate, a donare senza contare, a combattere senza preoccuparmi delle ferite, a lavorare senza ricercare il riposo, a spogliarmi di me stesso senza attendere altra ricompensa che di sapere che sto facendo la vostra santa volontà».

0: Il cuore di Gesù è il re e il centro di tutti i cuori. Gesù è venuto ad instaurare il regno dell'amore. La terra è sua e i popoli gli appartengono. Egli, il Sacro Cuore, ha potere sovrano su tutte le genti. Gesù è sovrano perché è padrone assoluto di tutte le cose ed è padrone perché ha tutto riconquistato col sangue suo. Ma il Sacro Cuore vuole fondare un regno di amore. Il suo vuole essere l'impero dell'amore, ove tutti i cuori gravitino verso il suo cuore, come al loro centro. Certo, quanto più si accostano al loro centro, tanto più i cuori si avvicinano e quindi si amano, e perciò dal regno dell'amore scaturisce il regno della pace, come tranquillità dell'ordine. Il regno dell'amore va al di là dei confini politici. Non rapisce i regni della terra chi dà quelli del cielo. L'immortale re dei secoli, il re dei re e il signore dei dominanti, sembra non essere felice fino a quando i cuori, per incontenibile impeto d'amore, non convergeranno al loro centro naturale, cioè al suo cuore divino. Per attrarre tutti i nostri cuori a sé, Gesù sospese il suo alla croce. Quando io sarò innalzato da terra, trarrò tutti a me. Il nostro cuore è inquieto e irrequieto finché non trova il centro. O Gesù, attiralo a te con una forza irresistibile, tu che puoi spingere le nostre volontà ad essere tutte tue, anche se ribelli.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. È morto il cardinale Camillo Ruini. Il porporato, già vicario per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è scomparso ieri a 95 anni. Il cordoglio del cardinale Reina, che ha detto era acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con fierezza cattolica. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace e serve la cooperazione di tutti, così ha detto il Papa in un videomessaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si è svolto ieri a Vienna. Il Papa ha sottolineato l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale. Pensare che il mondo sia creato da Dio, ha detto il Papa, accresce la responsabilità di prendercene cura. Il Pontefice ha esortato a superare la paura di cambiare rotta, la paura di perdere potere e la paura di esiti incerti, così da lavorare insieme e trovare le soluzioni giuste. L'accordo Stati Uniti-Iran porti alla fine della guerra, bisogna eliminare le armi nucleari. Leone XIV ha risposto alle domande dei giornalisti a Castel Gandolfo e così ha commentato. E poi ha parlato del recente viaggio in Spagna, dicendosi estremamente contento della risposta della gente. Sulla questione remigrazione ha esortato a trattare con rispetto ogni persona. Dire mandiamo via, così ci laviamo le mani, non mi sembra una risposta cristiana, ha detto il pontefice, che ha annunciato anche che verrà esteso un altro appello ai lefebvriani. La divisione nella Chiesa è sempre un dolore. Tutela minori ed ending clergy abuse. Primo dialogo a Roma su proposta del Papa. I membri della Pontificia Commissione dell'Associazione Internazionale per i Diritti Umani hanno avuto un primo incontro in presenza nei giorni 15 e 16 giugno per avviare una collaborazione mirata a un rafforzamento delle misure di protezione nella Chiesa e a un maggiore ascolto e coinvolgimento delle vittime. A Castel Gandolfo al via Borgo Dialogues, un forum di confronto sulla casa comune. Da oggi al 19 giugno il centro di alta formazione Laudato Si organizza insieme a University of Notre Dame de l'Oise, Switzerland e Anshak Strategies un evento aperto ad attori internazionali di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa. Il cardinale Baggio ha detto: dialogheranno su temi al centro del nostro futuro, intelligenza artificiale, nuovo umanesimo, fratellanza e invecchiamento e tutti quelli sollevati dalle encicliche Laudato Si, Fratelli Tutti e Magnifica Humanitas. Papa Leone XIV in visita alla sede di Roma del Programma Alimentare Mondiale. Il 22 giugno il Papa visiterà la sede del Programma Alimentare Mondiale, accogliendo l'invito del direttore esecutivo dell'organismo. Si recherà quindi nel quartier generale situato in via Cesare Giulio Viola 68, zona Parco de' Medici, dove incontrerà i partecipanti alla sessione annuale del Consiglio di Amministrazione, insieme a loro anche i dipendenti con i familiari. In aumento i poveri alla Caritas italiana, in 10 anni più 48%. Questo è il report statistico 2026 che racconta un paese in cui aumenta povertà cronica, intensità del bisogno e solitudine. In un anno più 1,7% e il 78% degli assistiti denuncia carenza di reddito, non riesce a far fronte alle spese per la casa. L'aumento più significativo degli assistiti si registra a nord. Veglia di pace a Roma, Montenegro dice bisogna essere chiesa che agisce per il bene. L'evento promosso dal Centro Missionario Diocesano e dalla Federazione Europea di Medicina Interna ha visto la partecipazione del cardinale vicario Baldo Reina e del cardinale Francesco Montenegro, emerito di Agrigento e rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove decine di persone dal tramonto del 15 giugno all'alba di ieri si sono radunate con l'unico intento di pregare per fermare gli oltre 60 conflitti nel mondo. Pietro e Paolo tornano in scena in Vaticano. Dal 16 al 18 giugno in Piazza Santa Marta torna lo spettacolo Pietro e Paolo a Roma, scritto e interpretato da Michele La Ginestra con Fabio Ferrari nel ruolo di Paolo. 3 serate sold out promosse dalla Fabbrica di San Pietro per il 400° anniversario della dedicazione della Basilica Vaticana. I protagonisti raccontano genesi, significato e attualità della pièce dedicata ai due apostoli. Notizie dal mondo. Quando Trump domenica ha annunciato l'accordo per la fine della guerra con l'Iran, ha scritto sui social: navi di tutto il mondo, accendete i motori che il petrolio scorra. L'effetto immediato promesso era la riapertura dello stretto di Hormuz e quindi la ripresa della circolazione delle petroliere e delle navi cargo che trasportano gas naturale. Al momento però non è cambiato molto. Circa 580 navi sono bloccate nello stretto e i transiti sono molto ridotti. Meno di una decina di navi ha attraversato lo stretto ogni giorno dall'annuncio dell'accordo, un numero simile a quello delle scorse settimane, quando qualche petroliera passava in transiti segreti favoriti da segnalatori di posizione spenti, trattative o scorte militari. Martedì al G7 in Francia il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una maglia della nazionale di calcio della Germania per i suoi 80 anni che ha compiuto la scorsa settimana. Tra i due sono seguiti sorrisi e battute, cosa inaspettata visti i grossi dissidi che avevano avuto negli ultimi mesi per via della guerra degli Stati Uniti in Medio Oriente. Anche gli altri leader europei presenti al G7 si sono mostrati molto più collaborativi con Trump, dando segnali di distensione dopo mesi di scontri. Dunque i leader europei cercano di tenersi buono Trump. Dopo mesi di screzi si stanno mostrando più disponibili a dialogare tra sorrisi e battute. Il principale cambiamento è stato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per concludere la guerra, che in realtà è assai vago e di fatto non risolutivo. I paesi inoltre sono stati messi in crisi dai dazi imposti da Trump. La strategia dei leader europei è chiara: ora che le cose in Medio Oriente sembrano essersi calmate, serve tenersi buono Trump e provare a ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti. Lunedì il Parlamento svedese ha approvato una legge che obbliga gli uffici per l'immigrazione a valutare la cosiddetta buona condotta di una persona straniera prima di decidere se concedere o estendere un permesso di soggiorno, con l'obiettivo ultimo di facilitare le espulsioni. La misura però si basa su criteri vaghi e relativi a comportamenti che non sono necessariamente un reato, come l'uso di alcol o i ritardi nei pagamenti, e sta ricevendo molte critiche. La legge entrerà in vigore il 13 luglio, ma si applicherà anche ai permessi di residenza già approvati. A partire dal 1 giugno il nuovo regolamento sul decoro urbano nel quartiere di Shibuya, uno dei più affollati della capitale giapponese Tokyo e il più frequentato dai turisti, prevede una multa di 2.000 yen, circa 11 euro, per chiunque venga scoperto a buttare spazzatura per terra. Per metterlo in atto è nata una squadra di una sessantina di addetti che girano per la zona, incluso il suo famosissimo attraversamento pedonale con un mazzetto di ricevute e un terminale per i pagamenti elettronici. Nel quartiere più turistico di Tokyo dunque si aggira la polizia dei rifiuti, così chiamata. Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale che limita a 8 anni consecutivi o meno il mandato del primo ministro. La proposta è stata approvata con 135 voti a favore e 50 contrari. L'emendamento è stato formulato in modo da avere effetto retroattivo, il che significa che Viktor Orbán, l'ex primo ministro di estrema destra che aveva dominato la politica ungherese per 16 anni e indebolito gravemente la democrazia del paese, non potrebbe più tornare come primo ministro.
4: Notizie dall'Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è stato un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, spiegando che lo scambio a margine della cena dei leader è stata una delle occasioni, ma che ce ne saranno altre di qui alla fine del vertice. Non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio nel corso del quale la premier italiana ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali. Principio chiarito da entrambe le parti. Nei momenti di pausa, forse già nel pomeriggio, ci saranno occasioni di approfondire ulteriormente. L'INPS ha erogato ad aprile 2026 l'assegno unico a 5.903.743 famiglie per 9.307.484 figli, per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico, secondo il quale l'importo medio per nucleo familiare nel mese è stato di 273 euro, mentre l'importo medio per figlio è stato di 173 euro. Questo il bilancio ufficiale, che risulta sicuramente positivo. Coordinamento e governance, diagnosi, ricerca, terapie e investimenti. Sono questi alcuni degli 8 ambiti di intervento sulla gestione delle malattie rare in Italia, proposti nella Carta di Roma delle malattie rare, presentata in occasione del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare in corso a Roma. Tra le priorità individuate c'è l'attivazione di un organismo di coordinamento delle strutture italiane, accanto all'implementazione di una rete consolidata e omogeneamente distribuita sul territorio. Un altro obiettivo è rendere più omogeneo l'accesso sul territorio per trattamenti di supporto. Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato afferma che solo per il 5% di chi ha una malattia rara c'è una terapia risolutiva. Oltre 11 milioni di italiani, spesso senza saperlo, convivono con la sindrome cardionefrometabolica, condizione che colpisce contemporaneamente cuori, reni e metabolismo, intrecciando obesità, diabete di tipo 2, malattia renale cronica e malattie cardiovascolari in un circolo vizioso difficile da spezzare. Ora, per la prima volta, quattro grandi società scientifiche americane hanno firmato insieme le prime linee guida in materia. L'obiettivo è quello di superare le barriere nella cura e ridurre le sottodiagnosi. Torna Sere Fai d'Estate, un viaggio lungo 3 mesi da metà luglio a metà settembre che coinvolge 30 beni del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, da nord a sud del paese. Quest'anno l'appuntamento è ancora più ricco, con oltre 350 eventi in luoghi aperti eccezionalmente fino a tarda sera, con visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, rassegne di cinema all'aperto, aperitivi e cene a tema, sessioni di yoga, fiabe per tutta la famiglia, osservazioni astronomiche e trekking nella natura. Il calendario è ricco e coinvolge i beni distribuiti in 15 regioni italiane, immersi nella bellezza, nella storia e nella natura. Ed è morto Carlo Ginzburg, storico e saggista italiano, figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Levin Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, ha studiato all'Università di Pisa e alla Scuola Normale, poi al Warburg Institute di Londra. Saggista, maestro della microstoria tra i suoi libri più importanti. Ha trascorso i suoi ultimi anni a Bologna, dove si vedeva spesso in centro. Ebbe 2 figlie e numerosi sono stati i suoi successi. La Milano Music Week affida la direzione artistica a Linus. Il noto conduttore radiofonico e direttore di Radio DJ sarà il protagonista della prossima edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 22 novembre, che avrà come quartier generale la Fabbrica del Vapore. Notizie locali. Dal 18 giugno, domani, gli sportelli del centro unico di prenotazione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale si trasferiscono al piano terra del nuovo ospedale di Pordenone. La nuova collocazione punta a migliorare accoglienza, accessibilità e organizzazione dei servizi, grazie a spazi più ampi, luminosi e funzionali. La nuova area del CUP sarà dotata di 4 sportelli polifunzionali e di un sistema in linea coda all'ingresso pensato per gestire in modo più fluido i flussi di utenza. Per i pagamenti saranno inoltre disponibili casse automatiche distribuite nella hall principale dell'ospedale e vicino agli sportelli. Assestamento di bilancio da 624 milioni. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha dato il via libera alla manovra estiva con fondi per imprese, infrastrutture, sanità e ambiente. La manovra punta su misure concrete per il sistema produttivo, imprese, energia e agricoltura. Punti cardine anche nell'ambiente, nelle infrastrutture e nei servizi. Scia bianca nella roggia Mussa Casarsa, scatta l'allarme, il mistero porta ad un cantiere. L'allarme è scattato nel fine settimana scorso, quando una striscia dal colore lattiginoso è comparsa lungo un tratto della roggia Mussa, destando la preoccupazione dei residenti. Adesso, parallelamente agli interventi di pulizia, proseguono gli accertamenti per definire le responsabilità. 20 curiosi da 19 paesi esplorano la regione, prima tappa Pordenone. Il progetto organizzato dall'IRSE si svolgerà fino al 30 giugno, un'occasione per i giovani tra i 20 e i 34 anni di conoscere il Friuli Venezia Giulia. Lascia il posto da manager per aprire un'attività. A Pordenone nasce il suo secondo negozio per bambini. Vanessa Bertoldi, dopo aver studiato ingegneria meccanica, ha cambiato vita, creando Coqueen, una piccola boutique a Trieste nel 2024. Adesso, 2 anni dopo, una nuova sfida in centro, in Corso Garibaldi, a Pordenone. Notizia dal bellunese. La firma è arrivata ieri, 16 giugno, e segna un passaggio concreto per la sanità bellunese, con la convenzione sottoscritta dal commissario dell'ULS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben e dal direttore generale dell'ULS 2 Marca Trevigiana Giancarlo Bizzarri. La chirurgia pediatrica programmata sarà attivata all'ospedale San Martino di Belluno. L'accordo rende operativo un modello che sposta gli specialisti, non i pazienti. Saranno infatti i chirurghi pediatrici del Cafoncello di Treviso a operare periodicamente a Belluno, mantenendo gli standard clinici dell'app trevigiano. Scuole Gabelli, far tornare il metodo di Pierina Boranga dove ebbe origine, fiore l'occhiello di una proposta pedagogica italiana. Il principio ispiratore della scuola Gabelli nel 1934 fu la visione della celebre educatrice bellunese Boranga, che si ispirò al metodo Pizzigoni. Adesso sperimentare questo metodo nelle attuali scuole Gabelli a Belluno è un sogno di molte famiglie ed è stato quindi chiesto l'intervento da pedagogiste dell'Università di Padova. L'avvio e l'area camper nel parcheggio è pronta. Entro fine mese sarà installata la sbarra per accedere alla zona. Si attende invece ancora il bando per la gestione del parco fluviale. La notte di Santa Marina non è soltanto una pagina dolorosa della nostra storia, ma un richiamo che continua a parlarci. Con queste parole l'amministrazione comunale di Feltre presenta la commemorazione dell'82esimo anniversario dell'episodio più tragico dell'occupazione nazista, in programma dopodomani, venerdì 19 giugno. Ogni anno ci ritroviamo per rinnovare un dovere di memoria che appartiene a tutta la comunità, perché da quella tragedia sono nati con ancora più forza i valori di libertà, democrazia e dignità umana. Nella notte del 19 giugno del 44, la gendarmeria tedesca, con la complicità di spie italiane, colpì duramente la città. Decine di persone furono arrestate e molte avviate verso la deportazione nei campi di concentramento. 5 cittadini persero la vita. La cerimonia di commemorazione si terrà alle 18 al sacello di via Tofana Prima, davanti alla lapide dedicata a Oldino De Paoli. La notte di Santa Marina, conclude l'amministrazione, è una ferita che Feltre non ha mai dimenticato.

E per le notizie dal mondo dello sport calcio parliamo ancora dei mondiali 2026, messi nella storia con 3 gol, l'Algeria si inchina, l'Argentina. I gironi della Coppa del Mondo regalano spettacolo e gol a raffica tra New York, Boston e Kansas City. Francia 3-1 sul Senegal, Iraq 1-4 sulla Norvegia. Argentina-Algeria si conclude per 3-0, Austria-Giordania 3-1, Arabia Saudita-Uruguay con un pareggio di 1-1, Iran-Nuova Zelanda con il pareggio di 2-2. Le prossime partite vedono giocare il Portogallo contro il DR Congo quest'oggi alle ore 19 italiane, l'Inghilterra contro la Croazia alle 22 italiane e il Ghana contro il Panama all'1 di notte italiane. E dal ciclismo riecco Pogacar fa gamba al Giro di Svizzera in vista del Tour. Quest'oggi la partenza da Sondrio, Tiberi cerca gloria per l'Italia. E dal tennis Sinner rientra per il Giorgio Armani Tennis Classic a Londra con il numero 1 in campo anche Cobolli e Darderi. E dalle corse MotoGP, Alex Marquez sarà Burn, obiettivo è tornare al GP della Repubblica Ceca. Lo spagnolo ha saltato le ultime 2 gare dopo un infortunio rimediato in Catalogna. Andiamo adesso, amici ascoltatori, a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, mercoledì 17 giugno, avremo cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, poi variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio temporale sulla zona montana e avremo venti di brezza. Domani, giovedì 18 giugno, al mattino cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio variabile sulla zona montana, dove nuovamente non si esclude qualche locale rovescio temporale. Venti ancora di brezza e temperature massime sopra la media del periodo. Tendenza per dopodomani, venerdì 19 giugno, cielo in prevalenza sereno su pianure costa. Sulla zona montana cielo poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo. Temperature massime al di sopra della media del periodo con caldo afoso in pianura. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, allora noi concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per averci seguiti fino a qui, vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti una serena giornata.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

In un cuore pieno di mitezza si sviluppa un atteggiamento di benevolenza nei confronti dell'ambiente e di tutte le persone con cui si stabilisce un contatto. Secondo i racconti evangelici, è la benevolenza che caratterizza il comportamento di Gesù. Essa si manifesta dall'inizio della vita pubblica, con l'annuncio dell'imminente instaurazione del regno e con la chiamata alla conversione e alla fede. Questa predicazione ottimista fa apparire la mitezza di Cristo, che succede alla durezza di Giovanni Battista. Essa apre un nuovo avvenire all'umanità. La benevolenza che si traduce nell'annuncio della buona notizia rivela lo sguardo di bontà che il Padre ha verso il mondo. È passato il tempo delle minacce. Il tempo delle promesse è giunto al suo pieno compimento. Certo, il mondo resta un mondo peccatore, ma ora è considerato come un mondo destinato a convertirsi per ricevere il dono della salvezza. Il mondo è il campo in cui sta per operare l'amore divino per una trasformazione radicale. Questo amore manifesterà la sua ultima, o piuttosto la sua prima intenzione, secondo le parole di Paolo. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Mentre un tempo i peccatori erano considerati oggetto della collera divina e nella società giudaica formavano una categoria di persone da evitare, ora sono oggetto di una particolare benevolenza da parte di Cristo, che agisce come salvatore. In effetti Gesù è pieno di misericordia, di compassione per coloro che sono vittime del peccato. Manifesta loro la mitezza del suo cuore, evitando di condannarli. Con il suo sguardo estremamente lucido, potrebbe giudicarli con severità, ma preferisce rivolgere loro uno sguardo indulgente, pieno di perdono. Gesù non esita a stare con i peccatori, perché non accetta l'ostracismo che li emargina, come se la loro presenza e il loro contatto generassero una contaminazione. Reagisce contro ogni segregazione. Non teme di mostrare loro la sua simpatia, di stabilire con loro relazioni amichevoli. I suoi avversari non mancano di rinfacciargli questo atteggiamento, nel quale vedono una complicità con lo spirito del male e un'offesa alla santità divina. Essi lo chiamano l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma tali critiche non impediscono a Gesù di perseverare con la stessa mitezza nella sua apertura verso tutti. Ciò che i suoi nemici giudicano scandaloso, l'amicizia con i peccatori e in particolare con i pubblicani, egli lo considera una qualità che fa apparire la sua missione come una dimostrazione di amore salvifico.

La benevolenza verso i pubblicani è attestata in particolare dalla vocazione di Matteo. Il racconto evangelico ce lo descrive seduto al banco delle imposte, a riscuotere dunque le tasse per conto del potere dominante, nel momento in cui gli è stata rivolta la chiamata «Seguimi». Questa chiamata ha ricevuto subito una risposta piena. Egli, alzatosi, lo seguì. Sorprende il fatto che non sia stata necessaria nessuna transizione. Matteo è stato raggiunto dalla chiamata nell'esercizio stesso della sua professione e vi ha risposto immediatamente. È il segno che Gesù non vedeva nel mestiere di pubblicano nessun ostacolo alla vocazione. La sua mitezza poteva introdurre subito Matteo nel gruppo dei discepoli. Si può aggiungere che, scegliendo un pubblicano a far parte del gruppo degli apostoli, Gesù ha dato una chiara prova del suo atteggiamento di profonda benevolenza nei confronti dei pubblicani. Non meno significativo è il favore di cui Gesù beneficia Zaccheo. Questi era un capo dei pubblicani e quindi una persona che in modo particolare non doveva essere avvicinata e incontrata, perché se i pubblicani erano considerati peccatori, il loro capo non poteva essere che un super peccatore. Il fatto che era ricco fa sospettare l'origine di tale ricchezza, dal momento che i pubblicani, incaricati di riscuotere le imposte, spesso prendevano a loro vantaggio una somma superiore a quella dovuta. Quindi, se Gesù avesse voluto tener conto della mentalità dell'ambiente in cui viveva, avrebbe evitato, nella sua visita a Gerico, tutto ciò che poteva sembrare come una condiscendenza o una simpatia equivoca nei riguardi di uno che era ben conosciuto come un pubblicano di prima categoria e che si era arricchito a spese della popolazione locale. Così avrebbe potuto mostrare la sua condanna del comportamento dei pubblicani, che commettevano ingiustizie e facevano torto a molte persone. Inoltre, poiché Zaccheo, spinto dalla curiosità, era salito su un sicomoro per vedere meglio Gesù, questi avrebbe potuto tanto più facilmente rivolgergli rimproveri, che lo avrebbero coperto di vergogna davanti a tutta la folla presente. Sarebbe stata l'occasione per dare a colui che rappresentava i pubblicani una lezione che avrebbe avuto una vasta risonanza. Ebbene, alle orecchie di Zaccheo giungono parole molto diverse. Tutta la benevolenza del Salvatore si esprime nelle parole che recano una grande gioia. «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Gesù lo chiama per nome per fargli meglio sentire l'affetto che nutre verso di lui. Già da queste prime parole si può cogliere la verità dell'amore divino verso i peccatori, amore che traduce la generosità divina in un favore maggiore concesso a coloro che sono perduti. Pronunciare il nome di Zaccheo, che Gesù prima non aveva mai incontrato, significa, per Gesù, mettere l'accento sull'amicizia di un dialogo che inizia. Un tale inizio è già sufficiente per mostrare che il pubblicano non deve temere affatto l'iniziativa sorprendente presa da questo Gesù che egli voleva semplicemente vedere. Prima di incontrarlo, Gesù lo conosceva già per nome, con una segreta simpatia.

0: L'invito «scendi subito» rivela la fretta che Gesù stesso ha di intrattenersi con Zaccheo, fretta che Gesù desidera condividere con lui. Questa fretta contribuisce a mostrare che il Salvatore, lungi dall'essere ostacolato dalla situazione dei peccatori e dall'aver ristretto il suo amore nei loro confronti, li ama maggiormente e ha un grande desiderio di aiutarli nella loro debolezza. È più sollecito di loro nello stabilire o riallacciare il contatto. È il primo a rallegrarsi della gioia che egli vuole donare con la conversione e l'amicizia ritrovata. Ciò che ha affascinato improvvisamente Zaccheo sono state le parole di Gesù. «Oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo non si sarebbe mai aspettato un tale favore. Egli aveva semplicemente desiderato vedere Gesù perché aveva sentito parlare di lui. Forse nella sua curiosità c'era un desiderio nascosto di poter verificare se quest'uomo, di cui si riferivano molte guarigioni miracolose, si presentava veramente come uno che viveva in rapporti intimi con Dio e non come un semplice dispensatore di prodigi. Forse aveva qualche speranza di riconoscere in lui un saggio che poteva aiutarlo a cogliere meglio il senso del destino umano e il modo migliore di viverlo. Ma in ogni caso, Zaccheo si trovava soddisfatto sin dal primo istante dell'incontro. La benevolenza manifestata spontaneamente da questo Gesù lo meravigliava. La volontà espressa da Gesù di venire a casa sua superava tutto quello che egli avrebbe potuto immaginare. Verosimilmente Zaccheo in precedenza era stato fatto oggetto di sguardi ostili e di propositi malevoli che gli erano procurati dalla sua condizione di pubblicano e dalla sua posizione di capo dei pubblicani. Nel suo cuore erano potute restare alcune ferite causate dal disprezzo e dai giudizi severi. Il gesto di Gesù, compiuto davanti a tutti, riparava i trattamenti ingiusti del passato, facendo dimenticare alcuni episodi penosi. Ricevendo Gesù come ospite, la casa di Zaccheo sarebbe apparsa ormai come una casa privilegiata, mentre in passato essa aveva avuto la reputazione di essere la casa di un peccatore e di un grande peccatore, ecco che ora è trasformata in una casa in cui Gesù ha scelto di stare. Le mormorazioni che si levano tra la folla quando vede Gesù recarsi in questa casa sono significative. Tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. La benevolenza di Gesù prevale su tutte queste mormorazioni. La casa è diventata un luogo in cui la bontà del Salvatore ha trionfato sul peccato e sulle accuse portate contro i peccatori.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Noi tutti siamo peccatori. La condizione essenziale per essere salvati dalla infinita misericordia di Dio è quella di riconoscerci peccatori. E di fatto, noi tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso dei peccati più o meno gravi durante la nostra vita. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, ci ricorda San Giovanni ancora nella sua prima lettera. Anche i santi che, come Suor Faustina, non avevano mai commesso un peccato mortale, si ritenevano peccatori bisognosi di misericordia, perché la conoscenza che avevano della infinita maestà e santità di Dio mostrava loro che anche il più piccolo difetto era un'intollerabile mancanza d'amore verso l'amore infinito. È per questo che Santa Teresa d'Avila non esagerava ed era sincera quando si dichiarava la più grande peccatrice della terra. Stando così le cose, chiediamoci: in qual modo noi possiamo appropriarci della infinita misericordia di Dio? La nostra parte di peccatori, fidarci totalmente di Gesù.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Oggi parliamo della preghiera del rosario. Va innanzitutto osservato che ci sono tanti modi di pregare con il rosario e che ognuno di noi, specialmente con l'abitudine, sviluppa il proprio. Quindi, in fondo, ognuno prega con esso a seconda di come è capace, secondo il dono di grazia che gli è dato, sapendo che la Santa Vergine sempre lo gradisce e ascolta la nostra supplica. Lei che ci è stata data come madre da Cristo stesso morente sulla croce. Il rosario è come una fisarmonica, può essere allargato e ristretto, cioè assume le dimensioni che gli si vuole fare prendere e sempre fa un bel suono. In altri termini, non c'è un modo giusto e uno sbagliato di pregare con questo, ma tutto è gradito a Dio e non dobbiamo pensare di dover forzare la nostra preghiera in modalità a noi estranee o difficili. Così dobbiamo ricordare che l'Evangelista Luca dice che Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». E Paolo afferma che nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Quindi, quando noi benediciamo Gesù e Maria usando la stessa espressione di Elisabetta, siamo nello Spirito Santo, lo riceviamo inevitabilmente, direi quasi con certezza matematica. E ricevere lo Spirito è il primo e principale frutto di ogni preghiera. Così noi possiamo, ed è un primo modo di pregare con il rosario, semplicemente pensare alle parole del Padre Nostro e dell'Ave Maria. Se non siamo capaci di meditare i misteri o se non ce li ricordiamo, pazienza. Quando diciamo «prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte», in un colpo solo abbiamo pregato per 6 miliardi di persone, a contare solo i vivi. Stiamo tranquilli. Sa Maria che cosa deve chiedere. E abbiamo supplicato per i due momenti principali, l'adesso in cui viviamo, per il quale imploriamo l'aiuto, e l'altro grande momento della nostra vita, l'ora della nostra morte. Ci sarà di grande conforto in quel momento avere pregato ogni giorno 50 volte per quell'istante.

se questo è un primo e più facile modo di pregare, ossia la semplice preghiera vocale, possibilmente lenta e continua come una litania, è vero che questo può ulteriormente arricchirsi con la meditazione dei misteri, ossia dei momenti principali della vita di Gesù e di Maria, che tradizionalmente sono 20, come ben sapete, dei quali 5 sono stati aggiunti dalla sapienza di Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, e con i quali percorriamo in ordine cronologico la vita di Nostro Signore, dall'annuncio della sua nascita fino al suo ritorno nella gloria. Per quanto riguarda la meditazione dei misteri, darei questo consiglio. Prima di iniziare con la preghiera vocale, fermiamoci. Eventualmente leggendo il brano del Vangelo corrispondente, aiutiamoci a meditare quel che abbiamo letto, parlando con Dio familiarmente, chiedendo i frutti di quel mistero o le grazie spirituali che sono contenute. Così, chiedere il sì generoso e disponibile alla volontà di Dio, meditando l'Annunciazione, o il dono della carità nella Visitazione, o il dolore dei propri peccati nella Crocifissione, o il dono dello Spirito Santo per tutta la Chiesa nella Pentecoste, e così via. Va anche detto che con la pratica di fatto si impara a meditare contemporaneamente alla preghiera vocale, e così i due momenti, da distinti che erano, finiscono per sovrapporsi. Possiamo anche fermarci un attimo al «prega per noi peccatori». Possiamo anche solo mentalmente fare i nomi delle persone che affidiamo a Maria, e in tal modo il rosario diventa una potente preghiera di intercessione che ci può accompagnare in tutti i giorni della vita e in tutte le circostanze. Ricordiamo che pregare Dio per i vivi e per i morti costituisce una delle opere di misericordia spirituale e, precisamente, quella che a tutti è sempre possibile. In ogni caso, mai il rosario, come a volte disgraziatamente accade, deve essere una preghiera sbrodolata, detta velocemente. Per sua natura, insegnava Papa Paolo VI, oggi beato, in una bellissima lettera sul rosario che invito a leggere, dal titolo Marialis Cultus, questa preghiera esige un ritmo pensoso, quasi lento, per contemplare e meditare i misteri della nostra salvezza e rifletterli nelle nostre esistenze.

0: Il primo rosario, insegna a San Giovanni Paolo II, lo recitò Maria quando conservava nel cuore tutti i fatti e le parole di Gesù e li meditava, ponderava, gustava, capiva sempre più, crescendo nella fede e nei doni di grazia. Così anche noi siamo invitati a imitare Maria, ogni giorno custodendo le parole e le cose che Gesù fece e insegnò, per illuminarne tutta la nostra esistenza. Inoltre, il rosario può essere, per la sua struttura a decine, facilmente spezzettato e ripreso nella nostra giornata. Quanto potremmo pregare se sapessimo valorizzare in tal modo tutti i tanti momenti liberi della giornata. Mentre camminiamo, andiamo in tram o in macchina o facciamo tante cose che non richiedono particolare attenzione. E così avremmo a nostra disposizione una infinita scuola di Vangelo.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
0: di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù, la Madre Maria ci aspetta lassù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto
1: benedetto del tuo seno,
0: clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: liberatrice dei carcerati.
1: Prega per noi.
0: Liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Grazie la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è straordinaria, fratelli, perché ha tante risorse. Nella liturgia di oggi si parla, nella prima lettura, del rapimento di Elia, del grande profeta, che fu rapito su un carro di fuoco e si sottrasse agli occhi del profeta Eliseo e di tutti gli altri profeti che lo seguivano, erano centinaia, perché Samuele a suo tempo aveva aperto delle scuole profetiche dove la gente si ritirava per imparare a profetizzare, prima di tutto con la vita, cambiando vita, sottomettendosi a Dio. E troviamo nella Bibbia due casi di rapimenti. Troviamo il caso di Enoch, il grande patriarca Enoch, che fu gradito a Dio, fu rapito e non fu più su questa terra. Di lui non si parla di morte, si parla di rapimento. Così anche del grande profeta Elia si parla di rapimento su un carro di fuoco, ma entrarono tutti e due in paradiso. Su questo la Chiesa non ha mai affermato che siano entrati in paradiso, perché per il paradiso bisognava attendere che il Figlio di Dio desse il suo amore per la loro salvezza. Così noi entriamo in paradiso quando accettiamo, crediamo, accettiamo e ci lasciamo afferrare da questo amore, da quell'amore di Gesù che ha dato se stesso per prendere su di sé i nostri peccati, per renderci pure innocenti davanti a Dio, poter così entrare nella gloria del Padre. Si entra in paradiso per quella porta, lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni e lo ripete nel libro dell'Apocalisse: io sono la porta. Per entrare dove? Nel regno di Dio, per entrare nella vera casa di Dio, cioè il cielo. In che senso Gesù è la porta? Che si entra riconoscendo che è figlio di Dio e aprendogli la vita, arrendendoci al suo amore. Per quell'amore noi veniamo giustificati, quindi resi degni di entrare in paradiso, e per quell'amore noi veniamo purificati, santificati come egli è puro. Ce lo ricorda San Giovanni: chiunque ha questa speranza in lui di incontrarsi, cioè con Dio, purifica se stesso come egli è pure. E così oggi facciamo memoria anche di un santo polacco molto simpatico, Sant'Albert Adam Chmielowski, un santo francescano polacco che nacque nel 1845, fece il militare, ma fu ferito e fu amputato durante uno scontro con le truppe russe, e si dedicò alla pittura. E il più bel quadro che abbia mai pitturato è Ecce Homo, che ritrava la passione di Gesù. E dopo di questo sentì il bisogno di farsi frate e dette tutta la sua vita ai poveri. Era chiamato il San Francesco del XX secolo, San Francesco dei nostri giorni. E morì anche in un ospizio per poveri fatto fare da lui. E perché è così venerato? Perché dedicò tutto se stesso all'amore, come San Francesco amava tutti, amava tutto, era innamorato di Cristo. E anche se aveva una gamba sola, si dedicava totalmente a ricercare il bene altrui. Bene, fratelli, vedete come la grazia di Dio, anche con una gamba sola, ci porta nel suo regno. Ci porta nel suo regno. Lui, meno amato come era, si dedicò anima e corpo al bene dei suoi fratelli. E nel Vangelo oggi Gesù, continuando il suo discorso sulle beatitudini e sulla nuova legge dell'amore, esorta i suoi discepoli dicendo: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Ma quanto è che uno di noi è giusto? Quando si arrende all'amore di Dio? Quindi il plauso della gente non ci salva, ci salva la fede in quell'amore che, accolta nella nostra vita, ci trasforma e ci conforma in tutto a Gesù Cristo. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Sentite quando dice il Signore: mentre invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la destra. Devi essere discreto, semplice, ma anche il beneficato stesso. Non deve sentire di essere un povero, ma di essere un figlio di Dio. Questa persona con la sua dignità, accolta e ben voluta, quella prima carità, prima ancora del pane, la stima, l'affetto fraterno verso l'altro, questa è la giustizia di Dio, che vuole che ogni uomo sia salvato. E aggiunge Gesù: e quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente. Quando si vanno per le grazie in terra santa, in certi luoghi è possibile trovare persone che suona la trombetta, che tutti si voltano verso di lui e quello si mette a pregare. Ma a che serve fare spettacolo? Il cuore non sale a Dio, il cuore deve salire a Dio. Oppure quando si fanno delle elemosine, ad un argente che tutti vedono la carità, ma quella è un'esibizione, un teatro, non è atto d'amore, che si cerca il proprio vanto e la propria ricompensa davanti agli uomini. Quindi quando pregate non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cerca l'intimità col Signore, cerca la comunione nella fede con Lui. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ora, quando tu digiuni, tutto fai digiuni di cui gli altri non si rendono conto. Ma se quel giorno c'è un compleanno e ti invitano a pranzo e tu dici: no, io oggi faccio digiuno, mangio soltanto mezzo pomodoro, beh, quello non è digiuno, perché lo fai vedere a tutti. Puoi fare una cosa discreta, di modo che il tuo gesto non viene messo in risalto e tu puoi avvicinarti a Dio con cuore puro. Signore, come dice Davide, a te piace la sincerità nell'intimo, nel profondo, mi insegni sapienza. Signore Gesù, insegnaci questa sapienza, ma non attraverso le parole, col tuo spirito. Piegaci il cuore al tuo amore, perché non cerchiamo altro vanto che l'essere in te, con te e per te. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai proclamato: Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Signore, Vergine Santissima, insegnaci a lodare e ringraziare il Signore in ogni istante. fa che le tue parole, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, ci accompagni sempre, in ogni istante della nostra vita, perché dal nostro cuore parte un inno di lode al Padre in Gesù Cristo, Signore Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte queste beatitudini, fratelli, il Signore le riversi nei vostri cuori e vi faccia brillare per semplicità, ma anche per potenza, per grazia, per amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.

Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra preghiera.

creatore dell'universo, il tuo figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte.

Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio dei fratelli, perché l'insuccesso o l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito.

salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di formazione e prevenzione, l'impegno della Chiesa italiana per la tutela delle comunità.
1: In Cammino.
0: E ne parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo per essere qui con noi in studio, padre Luigi Sabarese. Bentrovato padre Luigi.
2: Buonasera, bentrovati tutti.
0: Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana e anche referente per la tutela minori della Città del Vaticano, docente, insomma, tra le altre cose, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, nella sezione San Tommaso a Napoli. Allora, padre Luigi, sono tanti gli argomenti, parliamo di tutela minori, tutela degli adulti vulnerabili, l'impegno che da, insomma, da diversi anni la Chiesa italiana, anche la Chiesa italiana, sta portando avanti con grande forza in tutte le regioni ecclesiastiche, in tutte le diocesi. Sta per partire anche un corso, un diploma interdisciplinare di safeguarding, che fornisce conoscenze e competenze di base sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Come nasce questa idea? A chi è rivolta? E insomma, perché tanta energia su questo tema?
2: E intanto il corso è già partito da qualche settimana, dura da febbraio a giugno. È un'idea che è stata coltivata insieme al Servizio Nazionale per la tutela dei minori, insieme anche alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e anche all'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia. Nasce appunto dall'esigenza di formare persone sul tema e offrire conoscenze, competenze di base, ecco, specialmente per coloro che o già lavorano in centri di ascolto nei nostri servizi diocesani o interdiocesani o regionali, o anche per coloro che si avvicinano a fare questo tipo di servizio. Tra l'altro è frequentato da persone laici, sacerdoti religiose, religiosi che sono stati anche invitati dai rispettivi superiori ad acquisire una preparazione più specifica. È frequentato da persone che hanno già un certo impegno in questo ambito della tutela, della prevenzione di minori e di vulnerabili. Ed è interessante questo, perché ci dà l'idea che la formazione non finisce mai.
0: Certo.
2: C'è una formazione iniziale, ma c'è anche una formazione che continua, che deve essere sviluppata, approfondita.
0: Safeguarding, no? Questo termine anche nelle formazioni aziendali, no? Si fa proprio per i propri dipendenti. In ambiente ecclesiale come si declina? Che accezione ha?
2: Beh, diciamo che ci sono diversi aspetti che possono aiutarci a capire il senso della cura e della tutela. Safe, c'è dentro la parola salute, ma c'è anche la parola salvezza.
0: Certo,
2: e quindi,
0: vero.
2: Specialmente nel contesto ecclesiale, credo che sia importante non perdere di vista, per così dire, il profilo teologico del safeguarding.
0: E proviamo a spiegare meglio per i nostri ascoltatori.
2: Beh, insomma, le comunità ecclesiali, come singoli, anche come comunità, come gruppi, sono affidate soprattutto ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, anche ai laici.
0: Certo.
2: Che svolgono uffici o qualsiasi incarico, ma soprattutto ai sacerdoti. E noi sacerdoti abbiamo la cura, una volta si diceva con un termine forse non più del tutto moderno, la cura delle anime. Cioè, ci vengono affidate le persone, la loro storia, il loro presente, le loro coscienze, le loro gioie, i loro drammi, e noi dobbiamo avere cura della loro dignità, della loro storia, dei loro progetti. È che talvolta questo aspetto sfugge di mano, perché
0: questo incarico viene un po' tradito.
2: Quando appunto la cura diventa incuria, quando l'autorità diventa autoritarismo, quando noi usiamo le persone e quindi ne abusiamo, e quando insomma smettiamo di essere educatori, cioè di condurre le persone a Cristo, e in qualche modo diventiamo seduttori, cioè le conduciamo a noi, le teniamo attaccate a noi. Ecco, a me sembra che questo abbia una valenza teologica, ripeto, perché ci obbliga a fare sempre i conti con il senso della nostra vocazione, della nostra missione, che è una vita come Gesù, donata per gli altri, e anche con il senso del nostro servizio, del nostro ministero. Siamo servi e dobbiamo imparare a rimanere servi, quindi non usare del nostro ministero per un nostro tornaconto o addirittura per violare, per commettere peccati e violare delle leggi nella Chiesa.
0: Le persone che stanno partecipando a questo diploma interdisciplinare di safeguarding, che cosa andranno, che cosa dovrebbero andare ad intercettare?
2: Da quello che possiamo capire dagli iscritti, diciamo, al corso, che sono più di 70, sono persone che per lo più lavorano già sul campo, quindi sono già inserite nei contesti, per la maggior parte in contesti ecclesiali, ma alcuni sono anche inseriti in altri contesti non ecclesiali, dove comunque hanno a che fare con minori o comunque con persone, adulti vulnerabili, insomma accoglienze di ogni tipo, certo, di fragilità umane. E per quanto riguarda quelli che lavorano nei nostri contesti ecclesiali, sicuramente per chi non ce l'ha una prima formazione di base, perché la formazione è importante non solo per se stessi, ma è anche importante poi per dare informazioni corrette alle persone che si rivolgono, non so, ai centri di ascolto, ad esempio, che vogliono presentare una segnalazione, una denuncia. Cioè, dobbiamo sapere bene di cosa stiamo parlando, perché coloro che si rivolgono a noi hanno bisogno di indicazioni chiare, precise.
0: La Conferenza Episcopale Italiana che percorso sta facendo in questi ultimi anni? Abbiamo detto di un grande impegno, un ufficio diocesano, tanti uffici in quasi tutte le diocesi praticamente, con una presa di coscienza magari di una storia e soprattutto per avere un futuro comune più, diciamo, con gli occhi aperti?
2: Se guardiamo l'impegno della Chiesa italiana negli ultimi anni, possiamo dire che in un primo momento, ad esempio nel 2014, quando sono state pubblicate le prime linee guida in maniera più organizzata, quella fu una prima risposta della Chiesa, diciamo, ma non del tutto soddisfacente. Fu una risposta in qualche modo reattiva, cioè la Chiesa doveva
0: dire, fare,
2: presentarsi
0: qualcosa,
2: con delle linee, degli elementi, e fu una risposta appunto di natura giuridica. Dal 14 in poi è stato fatto un cammino tale che è giunto fino al 2019, quando sono state pubblicate le nuove linee guida, peraltro linee guida non solo della Conferenza Episcopale Italiana, ma anche della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.
0: Neanche religiosi,
2: e quindi sì. Diciamo, tiene conto anche della presenza massiccia dei religiosi sacerdoti che vivono in Italia. E da quel momento in poi è scattato, diciamo, una attenzione organica, per cui la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, ha organizzato i servizi nei vari territori, il Servizio Nazionale anzitutto con il suo Consiglio di Presidenza, poi ha organizzato i servizi nei territori a livello di regioni ecclesiastiche, a livello di diocesi o a livello interdiocesano. Poi un passo successivo è stato quello di introdurre i centri di ascolto costituiti da persone provenienti da diverse discipline, esperti in diversi ambiti, perché in questo campo, come è evidente, bisogna lavorare in maniera interdisciplinare. E poi in tutte le diocesi ormai c'è il referente diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Questa figura è stata voluta da Papa Francesco con il motto proprio Vos Estis Lux Mundi.
0: Ci fermiamo per qualche istante di musica e ascoltiamo un brano di Arisa che si intitola Nuvole.

0: Era Risa con Nuvole, questo brano del 2025, una ballata soul, quasi una ninna nanna che racconta la fine di una relazione tossica e la successiva rinascita personale. Oggi stiamo parlando con il nostro ospite, padre Luigi Sabarese, che ancora ringrazio, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della CEI. Insomma, spesso anche il lavoro che fa questo ufficio, questo servizio, è per contrastare talune, diciamo così, relazioni tossiche che possono così avvenire anche nei nostri ambienti, quelli ecclesiali.
1: Esattamente, mi sembra una parola chiave questa, relazione. Noi giochiamo tutta la nostra vita sulle relazioni, e quando devono essere gratuite, quando devono essere edificanti, maturanti, sono impegnative. E quindi penso che una buona chiave di lettura per comprendere il fenomeno degli abusi sia proprio quello della relazione. Dobbiamo imparare a costruire relazioni sane, relazioni autentiche, relazioni paritarie, relazioni improntate alla gratuità, alla crescita dell'altro. E questo è terribilmente impegnativo.
0: E abbiamo parlato di centri d'ascolto nelle diocesi legato appunto al servizio tutela minori, ma chi si rivolge ai centri d'ascolto? Immagino, se una persona ha avuto un problema in ambiente, diciamo così, ecclesiastico, poi va in ambiente ecclesiastico a, diciamo così, a confrontarsi, a denunciare.
1: Ecco, questo apparentemente potrebbe essere un problema, diciamo, però effettivamente le persone comunque hanno ancora fiducia nella Chiesa, e noi puntiamo a far sì che nei nostri centri di ascolto, ecco, non siano presenti solo sacerdoti. L'indicazione è che in questi centri, proprio per garantire anche questo aspetto, cioè che le persone che magari hanno subito un abuso da una figura ecclesiastica non si ritrovino poi a dover segnalare o addirittura denunciare a un altro ecclesiastico. Per cui è bene che nei nostri centri di ascolto ci siano per lo più laiche e laici preparati, attenti, capaci di cogliere e di raccogliere le segnalazioni. E a questo proposito il Servizio Nazionale ha ultimamente elaborato due sussidi tra i molti sussidi che ha prodotto in questi anni: un vademecum e un altro testo per gli operatori dei centri, un vademecum rivolto a tutta la comunità, in modo che la comunità ecclesiale e anche non ecclesiale sappia che la Chiesa segue dei protocolli, segue delle indicazioni ben precise, e poi delle indicazioni operative per gli operatori, indicazioni talvolta meticolose, che indicano appunto a chi si trova a fare questo servizio di ascolto con una certa precisione, ad esempio come ascoltare, come verbalizzare, è molto importante, quindi
0: come accompagnare nel momento della grave difficoltà,
1: e poi come accompagnare. Quindi al centro di ascolto dobbiamo avere persone sempre più preparate, capaci di indirizzare poi, a seconda delle esigenze, delle richieste, indirizzare ad altri, perché inizi un percorso talvolta di accompagnamento personale, un percorso di vera e propria denuncia. E quindi, senza dimenticare che dobbiamo sempre ricordare a chi si rivolge a noi che ha sempre il diritto di rivolgersi anche all'autorità civile.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti, però insomma avevo questa curiosità. Per togliere lavoro, diciamo così, al centro d'ascolto è importante, lo ha detto anche il cammino sinodale nei confronti che ci sono stati in questi anni, lavorare sulla formazione di chi avrà a che fare con la comunità, laici e religiosi.
1: Beh certo, la grande sfida credo che sia, è anche grande perché è la più impegnativa, quella della prevenzione. Cioè noi dobbiamo imparare anche dalle denunce, dai casi che succedono, noi dobbiamo imparare a elaborare un sistema preventivo efficace. Dobbiamo capire dove succedono gli abusi, quando, da parte di chi sono le vittime, e quindi dobbiamo in base a questo imparare poi a redigere un protocollo efficace che accompagni l'azione della Chiesa, che le restituisca quella credibilità che purtroppo ha perduto.
0: Anche cioè, vogliamo... perché spesso basta un caso per...
1: Assolutamente, noi dobbiamo combattere anche quel caso, e anche dove non fosse mai successo un caso, noi dobbiamo dare informazioni corrette, dobbiamo avere operatori preparati sempre anche su questo tema.
0: Abbiamo 50 secondi. Tutto questo grande lavoro che sta facendo in Italia il servizio tutela minori e adulti vulnerabili della CEI è un grande lavoro di speranza.
1: Assolutamente. Gli abusi sono un segno di sconfitta, diciamo, della Chiesa, della sua missione, della sua vocazione. Noi dobbiamo riprendere la speranza. La Chiesa è ancora un luogo sicuro, è ancora la Chiesa di Cristo che può appunto svolgere la missione che Cristo ci ha consegnato.
0: E allora grazie per queste parole, per questo impegno a padre Luigi Sabbarese, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Buon cammino, a presto.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: E allora abbiamo ancora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino. Questi sono i nostri titoli di coda. Allora, grazie a Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, collegatevi al nostro sito radioblu.it e scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotta.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
5: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. I temi di oggi sono: ricorre la giornata mondiale contro le atassie, cardiopatie congenite e protesi valvolari. 22esima giornata mondiale contro le atassie, malattie rare di origine neurogenetica che conducono chi ne è affetto alla perdita progressiva della coordinazione motoria. Per capirne di più abbiamo invitato la professoressa Gabriella Silvestri, ricercatore universitario in neurologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dirigente medico con alta specializzazione presso l'unità operativa complessa di neurologia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Professoressa, benvenuta.
8: La ringrazio dell'invito, ben trovata.
7: Professoressa, io ho detto malattia rara, ma non è una malattia. Le atassie sono delle sindromi? Perché?
8: In realtà il termine atassia cerebellare è un termine generico che indica il sintomo, la cui terminologia deriva dal greco, perché atassia vuol dire appunto mancanza di ordine, perché i pazienti affetti da atassie cerebellari, e il termine cerebellare indica quello che è l'organo, la parte del sistema nervoso centrale più colpito dalla degenerazione, è proprio la centralina, cioè quella parte del sistema nervoso centrale che regola la coordinazione di tutti i nostri muscoli nei movimenti sia volontari che nei movimenti automatici. Le atassie cerebellari rientrano nell'ambito delle patologie rare, con una prevalenza stimata variabile tra forme adulte e forme infantili. Le forme infantili hanno una prevalenza maggiore di circa 15 casi, le forme genetiche ogni 100.000 abitanti, le forme dell'adulto intorno tra 1 e 3 casi su 100.000. Sono comunque dei numeri che sono significativi, perché sono delle patologie che, seppur rare, sono molto eterogenee dal punto di vista genetico. Ci sono tantissime forme descritte finora, consideri che sono stati identificati all'incirca, diciamo, tra gli 80 e i 100 geni diversi che possono dare questo quadro clinico, che è un quadro clinico progressivo e disabilitante.
7: Quali sono i sintomi iniziali che si manifestano, i più comuni, e quali parti del corpo vengono colpite?
8: Il sintomo principale è disturbi dell'equilibrio e della coordinazione motoria. Sono forme che possono colpire tutte le età, quindi esistono forme pediatriche, e in questo caso magari i bambini potranno anche avere un ritardo psicomotorio legato a queste difficoltà di movimento, di coordinazione del movimento e di statica, quindi di equilibrio nel mantenersi in piedi, e nell'ambito della deambulazione. Le persone adulte noteranno appunto un'incertezza che sono dei sintomi che sono lentamente progressivi, quindi sono subdoli, quindi il paziente arriva dal neurologo, dal medico, e poi indirizzato al neurologo quando la sintomatologia è già abbastanza evidente. Però, ricostruendo la storia, noi possiamo datare la comparsa dei sintomi magari anni prima. Quindi disturbi dell'equilibrio, in coordinazione, può comparire anche un tremore intenzionale, cioè quando si eseguono dei movimenti fini. La incoordinazione nel tempo può interessare anche la muscolatura fonatoria, e quindi comparire quella che noi definiamo una disartria, quindi una difficoltà, un impaccio nell'articolazione della parola, non nella produzione del linguaggio. E poi nel tempo questi disturbi appunto possono progredire, portando il paziente alla progressiva perdita della spazione retta, della deambulazione, e poi portare anche delle problematiche legate appunto all'incoordinazione motoria nella deglutizione, e quindi poi complicanze legate a rischio di polmonite abingestis, quindi a problematiche, necessità di posizionamento di una PEG, cioè di una gastrostomia, per un'alimentazione, idratazione in sicurezza. E questo le dico lo spettro, cioè esistono anche forme che sono lievi, più lievi, e quindi che hanno una relativa benignità e lentezza nella progressione, forme invece che sono più gravi.
7: Professoressa, la diagnosi è prettamente di tipo clinico?
8: La diagnosi, l'inquadramento è un inquadramento clinico, sono delle malattie che appunto, essendo malattie rare, richiedono una organizzazione nell'ambito, poi, perché appunto pur essendo rare, la presentazione clinica, appunto, come le dicevo, sono molto eterogenee dal punto di vista genetico. Quindi, tranne alcuni casi che magari hanno delle manifestazioni, perché consideri che le forme possono interessare solo il cervelletto, cioè il coinvolgimento, la degenerazione, il danno neurologico, ma esistono forme in cui non è solo il cervelletto a essere interessato, ma anche altre parti del sistema nervoso centrale o anche addirittura manifestazioni sistemiche, ad esempio l'atassia di Friedreich, che è la forma più comune di atassia recessiva, che colpisce prevalentemente peraltro la popolazione adolescente, cioè si manifesta prevalentemente, diciamo, in tarda infanzia o nell'adolescenza, ha poi un interessamento frequente cardiaco o lo sviluppo di diabete, di atrofia ottica, quindi sono delle malattie che sono veramente, che impattano in maniera significativa nella vita dei pazienti.
7: Le terapie sono volte principalmente al controllo dei sintomi?
8: Allora, sicuramente negli ultimi anni sono stati fatti degli enormi progressi dal punto di vista della diagnostica genetica, della caratterizzazione genetica, grazie alla possibilità di disporre di tecnologie di cosiddetto, le dico il termine diciamo inglese giusto per essere precisa, di next generation sequencing, che consentono di studiare quello che prima era impensabile, cioè non si poteva pensare di andare a sequenziare individualmente 50 geni, 60 geni, non, diciamo, è una cosa che non era praticabile. Grazie a queste metodiche invece è possibile screenare appunto questi geni, che sono numerosi, che possono causare l'atassia, e anche individuare nuovi geni, quindi, perché consideri che il capitolo delle atassie, come le ho detto, è estremamente variegato dal punto di vista genetico. Sì. E fare una diagnosi genetica innanzitutto è importante per un counseling alla famiglia, quindi per poter dire il rischio di avere altri figli o la trasmissione per il paziente qualora si parli di forme ad esordio in età adulta. Alcune forme, seppur rare, hanno la possibilità di un trattamento che non è solo sintomatico, ma un trattamento. Basti pensare ad esempio alle forme da carenza primaria per difetto di una proteina che veicola la vitamina E nei tessuti, quindi nel sistema nervoso centrale, e queste forme, che sono ad esempio diagnosticabili anche con un semplice prelievo di sangue, cioè dosando la vitamina E, questi pazienti l'hanno praticamente a livelli bassissimi indosabili, supplementando la dieta con la vitamina E, la patologia non evolve, ed eventualmente uno screening tra i familiari può individuare anche soggetti presintomatici, e quindi essere una terapia che fa sì che la malattia non progredisca o non si manifesti o si manifesti in forma lieve. Quindi la diagnosi è importante per il counseling genetico, per l'inquadramento, perché comunque identificare nuovi geni e caratterizzarli, quindi poi, diciamo, passare la palla alla ricerca più di base, che va assolutamente integrata con la ricerca clinica, potrà consentire di sviluppare terapie che siano delle terapie più mirate, ecco, chiaramente in forme che sono anche di tipo ultra raro si può anche pensare magari a una terapia genica, anche queste sono prospettive, insomma non è che sono cose che si possono fare domani, però sono cose che non sono più realizzabili, ecco, che non sono fantascienza, anche una terapia specifica magari per quel difetto genetico. E poi comunque è importante la presa in carico dei pazienti, perché questo è l'aspetto, diciamo, diagnostico e tra virgolette di ricerca clinica. Ma poi c'è la presa in carico del paziente, quello che è la terapia, quello che possiamo fare adesso, quindi sicuramente una terapia sintomatica per trattare eventuali sintomi che possano essere invalidanti, non so, il tremore, oppure in alcuni casi vi possono essere dei disturbi legati a un movimento oculare che si chiama nistagmo, che è legato alle connessioni che il cervelletto ha con la regolazione dei movimenti oculari coniugati, e può essere disabilitante perché i pazienti hanno una visione, diciamo, gli balla l'immagine, e quindi questo dargli a crescere o essere la principale fonte di instabilità. E quindi noi abbiamo dei farmaci sintomatici che possono ridurre questo disturbo. La fisioterapia, che è fondamentale in questi, sì, pazienti, è fondamentale, e eventualmente attualmente, diciamo, in molte regioni, soprattutto negli adulti, viene erogata, ecco, a cicli, ed è importante anche soprattutto sensibilizzare poi quelli che sono gli operatori sul territorio, no? Perché poi magari vengono i pazienti in ambulatorio e magari fanno un tipo di fisioterapia che non è adatta a loro. Chiaro. E quindi anche sensibilizzare, fare delle formazioni, appunto è importante questa diffusione della conoscenza di queste malattie, che sono rare, ma poi tanto rare poi nei sintomi non sono,
7: certo,
8: ecco, e in maniera
7: sono
8: tale
7: rare,
8: da
7: ma qualcuno
8: aiutare.
7: Ce l'ha, ecco,
8: appunto, ecco.
7: Professoressa, la ringrazio di questa, di questo suo intervento, di questo suo contributo, affinché la conoscenza delle varie forme di atassia venga divulgato. Grazie mille.
8: Grazie a lei per l'attenzione sui nostri pazienti, la ringrazio.
7: Era la professoressa Gabriella Silvestri, ricercatore universitario in neurologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dirigente medico con alta specializzazione presso l'Unità Operativa Complessa di Neurologia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli.

0: presso il Bambino Gesù è in uso una tecnologia innovativa nel campo delle protesi valvolari polmonari per i bambini affetti da cardiopatie congenite. Si tratta di una bioprotesi di valvola polmonare autoespandibile, applicabile in modo mini-invasivo, evitando l'intervento a cuore aperto. Il dottor Gianfranco Butera, direttore dell'unità di cardiologia interventistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove due ragazzi di 15 e 19 anni sono stati già trattati con successo.
1: Le cardiopatie congenite sono un gruppo di malformazioni con le quali un bambino neonato nasce appunto e che si determinano appunto prima della vita fetale. Una parte di queste possono avere delle cause genetiche, altre possono avere le cause tossiche o infettive, però queste rappresentano solo una minoranza delle cardiopatie congenite. Nella maggior parte dei casi non si conosce la causa, non si conosce il meccanismo e dobbiamo essenzialmente poi far fronte a quelle che sono le conseguenze.
0: Cosa ha di innovativo la tecnologia con la quale sono stati già trattati due ragazzi presso il vostro ospedale, evitando l'intervento chirurgico?
1: In effetti si tratta di una tecnologia particolare, poiché esiste già la possibilità di impiantare delle valvole laddove queste valvole non funzionano, sia nell'adulto che appunto nel bambino, in particolare in una cardiopatia o in un gruppo di cardiopatie in cui manca la valvola polmonare, che è una delle quattro valvole del cuore. E in sintesi, la valvola polmonare permette al sangue di andare al polmone ma non di tornare indietro, cosa che sarebbe appunto poco sensato ovviamente, e sovraccaricherebbe il cuore destro, il ventricolo destro. Per cui in alcune condizioni in effetti esiste questa situazione con dilatazione progressiva del ventricolo destro e scompenso ed aritmie. È quindi necessario mettere una valvola polmonare nuova, diciamo. Anni fa, almeno 15 anni fa, si poteva fare solo con la chirurgia, quindi a cuore aperto, e si trattava di soggetti che avevano avuto già altri interventi in precedenza, per cui immaginiamoci appunto il rischio, la sofferenza anche non solo fisica ma anche psicologica di questi bambini e di queste famiglie. Da una quindicina d'anni è possibile impiantare delle valvole che si espandono con pallone, cioè si mettono, vengono cucite su di una retina metallica che viene poi espansa con un palloncino che viene ovviamente poi sgonfiato e quindi restano in sede.
0: Una sorta di stent?
1: Esatto, esattamente uno stent, però il limite di queste valvole era il diametro che non raggiungeva e non copriva tutte le esigenze. La nuova tecnologia consiste in valvole autoespandibili, valvole che quindi non necessitano del palloncino, e quindi è possibile in questo modo avere appunto un materiale che ha contatto col sangue, quindi con il calore del corpo, prende la sua forma originale, che può essere appunto di un diametro molto significativo. Anche qui si tratta di uno stent, però fatto di un materiale, nitinolo si chiama, che appunto ha queste caratteristiche di potersi comprimere, quindi passare in un tubicino piccolo per essere portato fino al punto desiderato e poi riespandersi al diametro con cui è stato costruito. E quindi queste valvole permettono in effetti di trattare molti molti molti più pazienti rispetto a come si poteva far prima.
0: In quali casi è possibile impiantare questo tipo di valvole polmonari?
1: Allora, anche qui comunque diciamo che esistono ovviamente dei limiti in prima istanza e delle indicazioni. In prima istanza è necessario che appunto ci sia un'insufficienza della valvola polmonare significativa con dilatazione del cuore destro. In secondo luogo possiamo impiantare valvole, diciamo, in diametri in arteria polmonare che non siano più di 36-38 millimetri, però appunto stanno già arrivando nuove versioni che permetteranno anche di aumentare ulteriormente questi diametri, per cui mentre adesso riusciamo sostanzialmente a trattare o potremo trattare i tre quarti dei pazienti che hanno bisogno di una valvola polmonare, in futuro speriamo di poter andare incontro a ulteriori esigenze e permettere un trattamento meno invasivo nella quasi totalità di questi soggetti.
0: Il vostro ospedale è il primo in Europa ad aver utilizzato questa tecnologia. È auspicabile che si adoperi quindi per trasmettere queste conoscenze e queste pratiche ad altre strutture.
1: Assolutamente, diciamo che subito dopo ci sono stati ovviamente prima dell'accettazione da parte della comunità europea una serie di studi preclinici ai quali ho partecipato quando appunto lavoravo in Inghilterra come direttore dell'emodinamica al St. Thomas ed Evelina Hospital di Londra, e quindi diciamo c'è un'esperienza preclinica, diciamo pre-marcatura CE. Dal momento che c'è stato il marchio CE siamo stati appunto scelti come il primo centro europeo per fare questo tipo di impianti, vista l'esperienza precedente, e siamo appunto all'interno del gruppo delle persone che appunto diffonderanno questa tecnologia e questa opzione terapeutica in Italia, ma non solo in Italia, anche appunto in Europa.
0: Era il dottor Gianfranco Butera, direttore dell'unità di cardiologia interventistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Benvinguts con noi, chers amis, di Moment Furlan. Che voi alla in program? Un riguardo al nostro passato contadin, dai anni dal dopoguerra, la poesia furlana contemporanea, Friul Talmont e una faula pai pui picciui. Buona ascolta a tutti!

0: En je vuoi escoltin un toc dalle memories dal professor Agnol Bertolo, che cumò al vifa flumvenit, ma le è nate alla passata infanzia tal San Vitesh. Al dopra il furlan di San Vita al Tiliment, ta chi sta conta che alla scritta tal 1985 riguardante un fat di quanca l'era picciul. A son i ains dal dopoguerra, e a capità di compagnà so pari dal traspuar di una vacchia, con mies rudimentai caerin a quel team, e l'avvenimenta i resta tal chiaf, proprio come al di scioccant, di pauros, perché che l'avù tanta pora. Dalla vacchia, una pora bestia che aveva iepui pora di duci, che era traspuartata e stravuelta, perché l'han tirata fuori dalla stalla e peada e fatta chiamina a un'ora per un lung toc di strada. Ma lui frut aia sameada proprio sotto un aspiet di mostro che attirava i voi e si smenava. Lui alle restat così impressionat e dopo in chiedi un chianca aia corud davour talavut la fiera e alle stat malat. E il fatto aia restat tala memoria a lung per desinis e desinis di ains come un riquart una vora spauros. La conta annus dà l'occasione di ricordare qualche peraula dal mondo contadin che non le pui. Alfevela dal Tulugn, che in italiano sarebbe l'argano, un toc di len che serviva per tirà li quardis do pradis per rinsaldà la chiama dal chiar. Insieme a col Tulugn, pertica, un len lung da chiafa peis dal chiar, sempre par fissà la chiama. Il termine fievra, alle il termine San Vitesh par di febbre. Scoltin allora la conta dal professor.
1: Mena la vaccia. I vevi siet o votains. I partin alle 6 di mattina buon'ora col fresc della Cera Blancia, a scur, a menà la vaccia a Valvason, leada con la cevessa in tal Tulugn del Ciar, driu del Mul. Pa la strada a alzava la coda, a si metta cori e saltà, ma era leada e si plantava con i quattro giambi all'arc e attirava in driu il Ciar e si ferma, e fermava il Mul. Me pare stava attent che non si rompesse la guarda, ma io avevi paura. E poi una volta i vin dut fermassi e ic assalta su con i giambis davanti sul Tulugn del Ciar e si ingamberea e mi guarda me cui voi spalancas che mi pareva di viodimi dentro tra voi come in tanto spieli, come in talaga quasi ferma e che si muove appena un poco. Io non sai se voleva saltarmi intor o se fammi. Quando si arrivasse a Valveson, me pare mi dis chi sedi in lataria, là di me barba olindo, che l'era casaro. Ieri stat un'altra volta, i sapevi la strada, ma i guardavi di qua e di là per essere più sicuro. Al salto fu un cian che mi baia, e mi cor drigo. E c'è pat paura, i cor e mi batti il cou, e non vedevi più la strada. La gente e me barba a mi viodin chi plans e chi trimi, e l'ou a crodin chi mi calmi quan can manda via il cian. E sin rivasse a casa alle 2 o le 3 dopo di mesdì. Di notte, e mi insumiei del cian che al microdrio cui dinci spalancas e la vaccia che mi guarda e a voi saltam intor col muso bagnat. A mi ven la fievra. A manni acclamai i miei di guerra di San Vit. Un mese di terizia e vot, sempre a casa da scuola tagliet. Perché che sono delicat di stomit anzades? E ogni tanto e mi insumiei ancora della vaccia che mi guardava e non sai se che voleva. Quando si è fioi, a si conosce e a par di parlare e di fare amicizia con i bestis, di digi col chiusa, di capì più dei granci se che vuole i bestis. Che faccia lì, io non capivi se che voleva. A mi pareva una stupida, a mi pareva senza logica, a faceva i capricci più delle femmine smattis del manicomio di Santo Svalta Udin, che hanno i voi spalancas, e a sofflava col nas di mattina buon'ora. E mi guardava a me, che eri frut, e io non sapevo se che voleva farmi, e mi faceva paura, una paura differente dal cian, una paura che è ancora più grande di notte, quanti mi pensi.

Voltada par Furlan, una flava oriental dal titolo La rosa poi biela. All'era una volta un re che non aveva fis, e stant che gli ainsa passavin, al clama al palac duchi frus dal ream, par scelgi fra di lor il suo successor, calvares fat cresci d'ogna di sé, par insegnai a sei re un domani. Con che duchio chis frus arrivarin, urdea ognun un vas plen di chiera e al dije. Da ognun è samenada una rosa, e cui calzavarà a fa la cresci mior, e mi partarà la rosa pui biela, alvarà la corona di re. Poi urdise la data, quanca avevin di tornare di lui col lor risultat, e urfase prometti che nessun va resmanchiat a che l'appuntamento.

Duchi alaring a chiasa e si metterin a bagnà e concimà che il vas. Dopo qualche mese, le rosis a cominciarin a sflorì e ognun procurava che crescesse mior lassù. Dopo un frutto, partan che al fages, non vedeva crescinuia tal suo vas. E così sintin li mereveis di che altri rosis, dutta vilit al pensà di non presentarsi pui dal re. La Mari, che lo aveva educata alla sincerità e a mantigni la peraula dada, i dice che aveva di là di stessa al palaccio, dalla data patuida, e di li robis come caeri. Il frutto al si vergognava, ma l'ubidì, e al si presentà dal re, col suo vas vuet, biel che i suoi compagni attignivin in man i lor biei vas duch floris. Lui, col chiav vas, si preparava a metti il suo faliment, ma il re lo clamà ad ogni di sé, e sorridint, i dice: manco mal, che al manco lum, alle oneste sincere,

Veso capit? La vaugia, prima o dopo, a si vagio di parquel cae, e l'onestà dal protagonist, di chi sta conta, a estada premiata. C'è biel, e c'è biel, se duci sorestans avessin la savietat di quel re. C'è vantaggio, calzares pal ben di duci, perché calzares impresseadis li virtus e la veretat, non la furbetat, e neanche l'imbroa. Tanti voltis, purtroppo, al capita che i furbos urvadis in pridretta, perché il mont non presea massa li qualitas bonis e li virtus veris. Così si da carichi se responsabilitas a cui canol merta, magari domo par calzame se dali robis e alla lenga pui lunghia. E allora, al po' succedi di tut, dams all'ambient, alla int, all'economia, servizi che non funzionano, robaris e disonestà che non vengono impuniti, i deboi che hanno soccombi. Us plagi e frus un mon così? Soi sicura di no. E allora vuatris, chi veisi in man il domani della nostra società, vi ho detto, ti rindi la biela, di cominciare già com'ho, a distingui c'è che fas ben e c'è che fas dam, e sta sempre dalla banda dei boins a proteggi i deboi e in chiesa non le di moda. Stai dalla banda di cui cala cor, cale onest, cal dis la verità e procurai di coltà, vuatris par prin chistis qualitas e no la furbetat par prevaler su di che atris. Non è sempre facile, si lo sa, ma le vie riesci fuars e le hai, senza seguire l'anda dominante. E se sei intelligente, si capis, troppo sono importanti e biei i veri valori. E savarei sacchiata soddisfazione dal praticaio e di findio, senza lasciarsi mena pal nas dai bulos, dai furbos, dai egoisti e arroganti, che tanti, sbagliant, amirin. Ragionai sempre col vostri chiav, ascoltai la bontà dal vostri cor e fasareis d'aver, poi biel, il monte.

0: Continuin la chiacarada e ascoltin li poesis in riguardi Iacomina de Michiel.
1: C'è biel Iacomina chi sconcet di poesia come strada per capì il present, il passat, il sempre. In ore scure, la malinconia per la monda la stagion, ise spieli di un'atria mont, o ben ise dol di un cirì gionda mai saciat?
2: Te ore scure hai poi ne nostalgie di frutte, poiché un io della robe scure, come che la lasciassi in davor, e chi vorresti io della luce invece, perché che se innovin la luce, non savin neanche c'è molto che le fate scure. Naturalmente, se non vieni scuro, non sapevi quale che è la luce. E chi sta lì, come un lasciare in davor e voler sgarfare, intagliisci frutte.

ore scure. C'è marum le sveasi, petenanti riquarz, che sot sere si sfanti. Pol set al cil un nulut, in gor al supe il destin. C'è marum le sveasi, e biodi l'angunie dell'estat, funerai di fuei strachi.

0: cavò un golem in quintri alla sera. Un monte insumiat, ingredeat dall'ultim rai di sorelli. Tal suei al chianto un crot, clamanta d'un listelis. Io besole ricami il pensà, intant che la gnozzi fa sdogne.
1: Il to straordinari, gus pittoric, al rappresenta tai viers titolas il polsà de anime, un quadri natural di pura armonia, e spieli di un'armonia pui granda, duta interior.
0: Il polsà de anime, penacui sul canal a chiarecci in l'attopiel clipe, dal cidinor ciondar il da voi de place. A spiete sere. Li sombris dei poi a trimin teroe, poi ante erbe flox di bombage. Gli enfri lattiere il cil cocain darintaz a forin inui di sbrume. Gli ciulade dal destin laghe blave a cigiche, compagnant paveuti sin rie.
1: Il creat come polsà e rifugio all'inestri conturbis. Enche in ossieri voi, la rosada appar un balsim, palafadia dal vivi.
0: Ossieri voi, e l'anime a svole tanche nul di burlac, sul libri vier de vite. Alzui elai, arvoltant li spaglienis al destin. Ossieri voi, sull'ir, sul vuè. Un'ecleve clapignose catapone domandis. Ossieri voi, e o lasci che la rosade ualive asquindi il savor des mesper aulis, intorteadis e ingropadis dall'ambic dal gnoviaccio.

0: Friul Talmont. E continui il nostro discorso, cui italiani all'estero, rappresentaschi dall'avvocat Nelida Matiussi, emigranta di seconda generazione, tanto affezionata alla chiera di Dulaca son partiti i genitori, e Dulaca attorna ogni anno. E vin già fevelà di diversi argomenti. Volevi domandati in chie di che diluvion disastrosa che i vesvut soradutta una città argentina.
1: Alla Plata, sì. Però l'alluvion all'estat faccio due chives che andas per fare le opere, i lavori pubblici, eccetera, eccetera, non sono stati fatti.
0: È come in Italia, Tanti territori non sono messi in sicurezza con una regimentazione idrogeologica e ogni autunno avviene un diluvione di qualche banda che influisce i nomi di Chiamcio e anche i paesi con damsce e muars da spesso. Noi spendiamo per i damsce una vora di pui che tal previgni. La di vuotra è mutiselata.
1: I presi di marcia all'estate hai applotantissimo a Buenos Aires, alla capitale, all'applot di un'ora. Passato un momento di sintuto che era il nubifragio alla Plata.
0: Che epoca distante, no?
1: 70 km da Buenos Aires, che sarebbe la capitale della provincia di Buenos Aires. È stata tremenda perché tutta la città, anche fuori, in periferia, era era piena di acqua la città e anche fuori. Perché che è straripas i fiumi, i torrenti che sono per lì, in donne, che circondano questa città, è morte tantissime, sono più di 50 morti. È stata una grande pluie perché ha pluie tante, un'ora e mezza.
0: Avvengono anche casi sempre di poi, li chiamano bombe d'acqua.
1: Però il problema è che non si sono fatti i lavori, quando i bessi sono stati.
0: Tutto il mondo è il paese.
1: Tutto il mondo è il paese.
0: Certo però che la di Vuatri ha avuto dimensioni enormi, la roba.
1: Causa il mal governo, è successo queste robe. E dopo all'estate, che sono là a fare un po' di propaganda politica, a fare si viodi con carmai alle retard. Avevi di proviodi 10 anni fa, o anche prima. Vuoi come vuoi, che sono passate queste robe, credo che tu che sei fatal. A si fevele tanto al momento di queste disgrazie capaci sui giornali, fevele la radio, fevele la televisione, e dopo un po', sa tutto ciò che fai o ciò che pensi fa.
2: E volevi anche domandarti, dato che tu hai avuto questa infanzia così leada alle tradizioni furlanis, se a casa vostra si ricordava, come che si ricorda in chi, certi ricorincis, come la giornata dei muars, per esempio, no? Che chi si va dal cimitero, per tradizione si porta in
1: chiandelle. Sì. Sì, non si porta in chiandelle, però si porta sempre roges e si va al cimitero, si va a messa anche per i defunti, certo, sì, si fa tutti che sono orange. Ad esempio, io in casa mia metto sempre una candela davanti ai miei. E dopo anche altre tradizioni, io mi visi qualche piccola, e chi non si fa poi, la Pantianins, il 2 di agosto, si faceva sempre San Vigli. E dopo mi visi sempre mia nonna, che era di Plesencis, sposata a Tomba, e faceva San Rocco.
2: E che il quanto l'avi all'invece?
1: San Rocco, credo che sia vostro.
2: Sì, perché sono i sagri d'estate. Allora festeggiavi San Luigi e San Rocco?
1: Sì.
2: Festeggiavi anche Santa Lucia o no?
1: No, Santa Lucia, perché non è dalla tradizione in Argentina, perché sarebbe a porting ai frutti, regali. Si faceva anche i regali in Epifania, dal mese di gennaio.
2: La Befana?
1: La Befana, sì, per la Befana. Babbo Natale non esisteva per noi. Natale sì, però questa è una tradizione più moderna, no?
2: Che di Babbo Natale è venuta di fuori.
1: Dopo, di fuori.
2: Santa Claus, sì. Dal mondo anglosassone.
1: Anglosassone. Non è nostra.
2: È poi una moda.
1: È poi una moda, sì.
2: Santa Lucia e il bambino Gesù.
1: E il bambino Gesù. Sì, portavi. Sì, però magari non come facciamo con robuti, ti portavi. Qual era il bambino Gesù che veniva, sì.
2: Allora
1: sì.
2: Mettevisi gli scarpi?
1: Gli scarpi per la Befana. Sì.
2: Ma li mettevisi, guarda.
1: Fuori dalla parte della chiamare. O dal cortile addirittura. Perché l'area di Stat. Fuori dalla chiamare perché dicevi che alla chiave fuori che passava davanti alla chiesa, allora mettevi le scarpe fuori.
2: Che era una tradizione furlana.
1: Sì, sì, scarpe, sì.
2: E il presepio facevi?
1: Sì, sì, sì, sempre il presepio, sì, sì.
2: E per Pasqua, chi ha sì, la tradizione è di là a Tiraio?
1: Una volta sì, con papà faceva che... Però io conosco tanti furlans che molto lo facevano, il Dì di Pasqua, sì.
2: Il Dì di Pasqua, quindi, t'hai pras, perché là hai visto autunno, allora.
1: E all'autunno, allora si fa stal cortile, tal sardin di chiesa, no? No, altri si in fuori, allora tu hai sempre un posto là che tu puoi là buttare.
2: A buttare la moneta?
1: Meta,
2: tal,
1: sì, tal'ouf.
2: Ecco che era.
1: Sì, tradizione.
2: No, mo.
1: E mi vise un'altra roba, al 29 di un, pal Dì da San Pietro e San Paolo, ma non metteva dalla bottiglia una clara, un blanc di ouf.
2: La barchia di San Pietro.
1: La barchia di San Pietro.
2: Ma sì, anche io mi penso di piccola memoria sempre non si faceva fare la
1: sì,
2: barchia.
1: La barchia.
2: Noi a Chialà, no?
1: Sì, la barchia di San Pietro, sì, sì. E tante volte anche Pignarola si faceva.
2: Alla Befania?
1: Alla, sì,
2: sì. Anche
1: Pignarola. Sì, anche Pignarola, sì.
2: Ti avevi strapiantato sì. Là una vora di
1: Pignarola. Pignarola, sì, sì.
2: E San
1: sì.
2: Luigi invece dura di festeggiare.
1: Sempre tu un fogolar, però San Luigi era anche di Pantianin, sì, che non lo facevano anche poichi. Ma mi hanno detto che allora lo faccio.
2: No. Fa parte anche quel dal stravolgimento, no? Allora si butta via.
1: Era
2: fiesta grande.
1: Era fiesta grande.
2: I l'avevano aspettato sul borg, se venivano gli ostri, se era un momento.
1: Sì, beh, biel. Mi visi che io una volta ieri chiesto al Friul, dal mese di agosto, e mi visi che veniva dalla banda, non sai, di Madrid, che veniva qui Stevano, e hanno fatto una grande festa, io sono stata, come non la faccio in poi.
2: E Tim Sagambin?
1: Io mi visi che, non sai, salera, negli anni 70, 75, li parli.
2: Sì, festeggiavi gli emigranti.
1: Sì, emigranti, sì. Dall'indomani si festeggiavano gli emigranti, sì, mi visi.
0: Questa chiacchierata che vi infatti assistiera a chi? Hanno stato molto, fra l'altro, di ricordarsi di ciò molto che si era, dalle feste che avevano di piccoli e di giovani, di qua e di là dall'Atlantic, mediando alle am che mantenivano gli emigranti di prima generazione e che hanno passato i viodin a questi di dopo. Al succede che come si propenta a scancellare, a dismenteare le tradizioni, a buttare via il vecchio per sostituirlo con la modernità, ma non mi pare che servi un cambiamento tan favorevole, stante che non si vio che servi poi contenteccia e poi allegria. Alle stat biel torna a fevelarsi in che chi stan e resti in contatto. Non volin dismenteare quei chi eri, e no, l'hai già avuto, non partigni a mens la cinisa, ma partigni piati il folk. Anzi, alle ben ravivala che flama, rilancia, come si dice mo, il biel della nostra furlanità, che ha qualità un grum necessario al presin, che gli antenas non avresti mai pensato, così conturbato. Supinta che ladris, la forza che han avuto loro, che in tanti han lavorato e sacrificato, senza chiacchiera, ma con una vora di fas concres. Grazie a Nelida, alla dottora Nelida, di sei stata in mo con noi.
1: E io ti ringrazio di cuore, Silvia Din, e mandi di coro.
0: Il programma di voi è finito. Un saluto ad Uguatris, che vi svuot la bontà di ascoltarnos. Se sentirete voi vot, superiù alla stessa ora. Mandi

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Altavilla Vicentina, il comune conosciuto per la sua vocazione industriale e per le sue tante frazioni. Si trova a 45 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Carlo Dalla Pozza.
2: Sono il sindaco di Altavilla Vicentina, un bel paese che sta in provincia di Vicenza, a pochissimi chilometri dal capoluogo, e si caratterizza un po' per la sua ridente posizione, perché effettivamente ha una situazione dove collina e pianura si incrociano con una bella linearità. Abbiamo tante belle cose naturali, un paesaggio molto ameno, dei percorsi pedonali, ciclistici, anche delle offerte gastronomiche da parte di molti locali che offrono i prodotti tipici della vicentinità in zona di collina. Il bosco è molto grande e c'è molta possibilità di sbizzarrirsi nei vari cammini che ci sono. Abbiamo delle zone industriali molto carine, a dire il vero, non sono quelle vecchie di tanto tempo fa, sono ben tenute, quindi anche le zone industriali hanno un loro motivo di bellezza. Su queste zone industriali noi abbiamo un po' costruito la ricchezza del paese. Abbiamo quindi costruito anche uno sviluppo demografico molto intenso, perché nel giro di pochi anni il paese è più che raddoppiato in termini di popolazione. Anche in centro proprio del paese abbiamo un grandissimo parco che chiamiamo il Brolo, che consente anche a livello di pedoni, con un percorso particolare, di salire fino all'antica rocca, dove c'è l'antica chiesa parrocchiale, ora sostituita da quella più moderna e nuova in pianura, e dove ci sono i resti di un castello ormai purtroppo diruto, non rimangono che poche vestigia, però è la vecchia rocca che è il simbolo ancora del paese. Ai lati di questa collinetta c'è un bellissimo laghetto e raccoglie, oltre che un ambiente naturalistico molto particolare, anche parecchia fauna. Anche lì c'è un bel percorso che i nostri concittadini amano specialmente il sabato e la domenica frequentare molto anche intensamente. Inoltre abbiamo Tavernelle, che è la zona in cui anticamente si dava ristoro alle persone ed era proprio il posto di transito dove la gente lambiva un po' il nostro paese. Valmarana è una gradevole località in collina, è stata per tanto tempo anche lì sede di una rocca, anche questa purtroppo distrutta, e ha una chiesa che risale al 1200. È un luogo dove il vescovo e dove la chiesa dava ospitalità ai cittadini, o i contadini, in quel tempo si chiamavano forse villici, che nel circondario erano bersaglio purtroppo delle scorribande dei barbari, degli ungheri in particolare, e quindi ha un insediamento molto antico. C'è in particolare una loggia, cosiddetta loggia Valmarana, che ha un pregevole colonnato esposto al sole e quindi dà un'idea di un tentativo di buon vivere come i veneti sanno fare. E poi c'è il turismo o il viaggio di business, perché qui vi sono opportunità per ogni tipo di attività economica, vista la ricchezza delle nostre offerte di industrie e di commercio. Quindi questo è il nostro paese, è un paese dove si vive bene, con un alto grado di soddisfazione, ed è anche così molto apprezzato, ripeto, nell'ambito del circondario di Vicenza.
1: Il territorio del comune di Altavilla Vicentina è attraversato dall'antica Romea Strata, che qui diventa la via Postumia. Andiamo a saperne di più con Don Emanuele Cuccarollo.
3: Pelle è una parrocchia giovane, è nata da poco più di 50 anni e si è resa indipendente da Altavilla da poco tempo, però la sua storia è molto antica, deriva anche il suo nome dalle antiche taverne, le tabernule, che qui rappresentavano anche la sosta dei cavalli e l'alloggio dei pellegrini dell'antica via Postumia, che fu costruita ancora nel 148 avanti Cristo. Ne abbiamo nozione anche come strada di pellegrini nel 333 dopo Cristo, grazie alla testimonianza del pellegrino Burdengalense, un pellegrino che veniva dalla Francia, che ha descritto il suo viaggio e parla appunto di questi luoghi dove lui passò per soggiornare, e quindi fu strada sulla quale passarono tantissimi pellegrini illustri, non da ultimo San Francesco d'Assisi e o Sant'Ignazio di Loyola, che passò attraverso questa strada e sicuramente soggiornò anche qui, dove c'erano dei luoghi di ristoro e degli ospizi per i pellegrini. Tavernelle è definita come un crocevia di strade perché qui si congiungono diverse vie antiche, alcune che provenivano dal sud, altre dal Colli Lessini, dalle Prealpi Vicentine, e ancora si doveva giungere fino a Venezia attraverso questa strada, fermandosi sicuramente a Vicenza o a Padova per chi voleva andare in Terra Santa per fare la famosa visita medica di sana e robusta costituzione necessaria per poter accedere alle navi che poi partivano, salpavano verso la Terra Santa. Questa chiesetta in cui ci troviamo è nominata per la prima volta nei documenti storici nel 1611, quando fu acquisita dai conti Valmarana, da Alessandro Valmarana, però è preesistente perché le testimonianze artistiche e archeologiche qui presenti testimoniano appunto una datazione più antica, forse del 500. È una chiesa che è stata risistemata nell'Ottocento con questi dipinti che sono sugli altari laterali, mentre la pala centrale del 1600 vi vediamo raffigurati alcuni santi importanti, la Vergine Maria, alla cui natività è dedicata questa chiesa col bambino, e i santi Pietro e Giovanni. Abbiamo ancora San Francesco in ginocchio quasi a ricordare questo passaggio nel 1219-1220 in queste zone, e poi abbiamo Sant'Urbano che è patrono di Altavilla, quindi ci si rifà alla chiesa madre di questa zona nella quale era inserita anche questa chiesa, perché fino a poco più di 50 anni fa questo oratorio faceva parte della parrocchia di Altavilla. Ancora oggi molti abitanti di Altavilla lo tengono come un ricordo caro. Sant'Urbano è stato un grande pontefice, il 17° pontefice, vissuto a metà del III secolo, circa 70 anni prima che i santi Felice e Fortunato entrassero a Vicenza per evangelizzarla. Probabilmente per questo motivo che Sant'Urbano in questa zona è molto amato, perché il cristianesimo entrò nella città di Vicenza proprio da questa via, che veniva da Genova, quindi da Milano fu portato il cristianesimo e poi congiungeva fino ad Aquileia, che era appunto la sede di questi due santi che sono anche patroni di Chioggia. Quindi questo luogo piccolo però prezioso ci ricorda la storia di questo cammino antico, la Romea Strata, che oggi viene riscoperto grazie all'impegno dell'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza. Questo territorio del Vicentino è densamente popolato, abbiamo moltissimi centri che sono molto vicini, per questo motivo si fa un po' fatica a comprenderne anche i confini, tant'è vero che Tavernelle è frazione di 4 comuni, e la prospettiva che la diocesi di Vicenza già da anni sta mettendo in campo è quello di creare anche delle unità pastorali tra le parrocchie, un po' anche per ripristinare l'assetto territoriale antico, cioè la nascita delle parrocchie dalle pievi. Sono parrocchie molto vivaci, la vita pastorale è contrassegnata e scandita dagli appuntamenti liturgici, ma anche per esempio dalla vita dell'oratorio. C'è un servizio della Caritas e dei gruppi missionari che abbraccia un po' tutte le necessità non solo del territorio ma anche delle missioni della Chiesa, e quindi sono parrocchie che hanno ancora una certa vivacità, benché ci sia come sempre un po' dappertutto la preoccupazione per le nuove generazioni che chiaramente non vivono più questa forte appartenenza. Motivo in più per far riscoprire le nostre radici, riscoprendo questi luoghi preziosi, questi piccoli scrigni di storia e di arte che raccontano le nostre sorgenti, la nostra storia.
1: La signora Irma e suo figlio Loris andiamo a degustare i piatti tradizionali e i vini del territorio.
4: volta qui davanti alla nostra trattoria passavano i pellegrini della Romea Strata. Sono qui oggi per presentarvi i piatti che proponiamo nella nostra trattoria con l'aiuto di mio marito e dei miei figli che ci aiutano in cucina in sala. Andiamo un po' a presentare i piatti tipici che si facevano una volta in campagna. La polenta non mancava mai. Nel periodo di Quaresima si faceva la polenta con l'arenga, un pesce, la ringa affumicata che si fa poi ai ferri, si spolpa e si mette dell'olio d'oliva e si serve con la polenta brustolita. Abbiamo poi i bigoli, sono una pasta fatta con l'uovo e la farina di semola che vanno poi trafilati col torchio. In questo caso, sempre nel periodo di Quaresima o nella vigilia di Natale, andavano mangiati con le sarde, bigui qua sardea. Adesso noi invece per tutto il resto dell'anno li proponiamo con l'anatra. Cuciniamo l'arna intera, poi la spolpiamo e facciamo un ragù bianco senza pomodoro. Un altro piatto che proponiamo, sempre di tradizione un po' contadina, sono i gnocchi di patate. Per fare questo piatto ci vogliono delle patate farinose. Noi le proponiamo col tartufo dei Colli Iberici, uno scorzone che va raccolto nel periodo estivo-autunno, che poi si può conservare per tutto l'inverno. Altro piatto tipico della tradizione contadina che noi proponiamo sono la pasta e fagioli, una minestra con delle patate, fagioli, sedano e carote. Una volta cucinati si va ad aggiungere delle tagliatelle che facciamo noi fatti in casa con l'uovo e sempre una farina di grano tenero in questo caso. Come antipasti proponiamo anche un salame ai ferri, sempre tipico della nostra zona. Lo proponiamo con dei rampussoli. Sono un'erbetta spontanea che la troviamo qui nei Colli Iberici. Come secondi piatti io ho preparato la faraona al forno, sempre un volatile dei nostri cortili qui della campagna, che la proponiamo al forno cucinata intera con un ripieno di radicchio trevigiano oppure adesso con delle castagne, molto buona. La serviamo anche questa a pezzetti, sempre con la polenta che appunto, come ho detto prima, è un po' il piatto forte, diciamo, della cucina contadina. Non può mancare il baccalà, che è proprio tipico di Vicenza. Qui abbiamo fatto un baccalà alla vicentina, che questo si può mangiare tutto l'anno. I dolci una volta erano molto pochi perché non c'era la possibilità di mangiare troppi dolci, però la domenica o alle feste si preparavano dei zaletti fatti appunto sempre con la farina gialla, con dell'uvetta e pinoli e poi cucinati al forno. C'era la sabbiosa, un dolce tipico di Vicenza, fatta con la farina fecola. Quando è pronta deve risultare proprio come la sabbia, da questo prende il nome di sabbiosa, friabile. Abbiamo poi una crostata di noci, che anche quelle non mancano nel nostro territorio, con una pasta frolla e poi per abbellirla mettiamo dello zucchero caramellato. Non mancano poi i biscottini fatti con la nostra pasta frolla e marmellata di albicocche dei nostri campi e ancora di biscottini con le noci e il cioccolato.
5: Con i piatti che precedentemente vi ha illustrato prima mia mamma, possiamo abbinare in cottura o comunque come condimento dell'olio DOP dei Colli Iberici e Euganei. Mentre per quanto riguarda i vini, io direi che potremmo abbinare i nostri vini autoctoni, quindi tutti i vitigni autoctoni, che sono il Tai Rosso dei Colli Iberici, il Durello dei Monti Lessini in forma metodo classico, quindi una bollicina piacevolissima che va bene soprattutto per il baccalà che ti pulisce la bocca. Mentre per ciò che riguarda i dolci, andrei su un passito che è il reciotto di gambellara fatto da uva garganica. Mentre per quanto riguarda i piatti un po' più sostanziosi, quindi bigoli con l'anitra o la faraona al forno, potremmo andare su un carmenere, un vino molto strutturato e coriaceo che ben comunque ti pulisce la bocca dall'untuosità della carne.
1: E siamo già qui con la signora Anna Centomo, andiamo a visitare la meravigliosa villa Valmarana Morosini.
6: Villa Valmarana Morosini è un imponente edificio settecentesco, visibile già dall'autostrada tra Montecchio Maggiore e Vicenza. La villa è veramente considerata uno degli esempi più imponenti di architettura conosciuta come Villa Veneta o Villa Palladiana. La villa è stata costruita in un antico fondo domenicale acquistato nel 1550 da Prospero Valmarana. L'attuale edificio è stato realizzato dal conte Benedetto Valmarana nel 1724. La data è impressa nella facciata posteriore della villa. Il conte Benedetto Valmarana all'epoca affidò l'incarico e la progettazione dell'edificio all'architetto Francesco Mottoni, che è noto per essere un appassionato e uno studioso dell'architettura di Andrea Palladio. La villa rappresenta sicuramente il simbolo del rango, della nobiltà della famiglia che la utilizzava come residenza di villeggiatura, ma la cosa interessante è che fin dall'origine fu una vera e propria domus operosa, vale a dire che al suo interno venivano realizzate delle attività produttive, delle attività di business tipiche dell'epoca di Costituzione. L'elemento dal punto di vista architettonico più rilevante di Villa Valmarana Morosini è dato dalle scuderie, che sono state ricavate nell'emiciclo di sinistra della facciata anteriore dell'edificio. L'edificio risulta essere incompiuto perché l'emiciclo di destra non fu mai realizzato. Le scuderie furono progettate dall'architetto Mottoni con una struttura a tre navate con delle colonne reggenti degli archi. Per nascondere l'accesso alle scuderie e per creare anche un collegamento con il corpo centrale della villa, l'architetto Mottoni realizzò un grande portico. Questo portico con le annesse scuderie oggi ospitano il centro congressi di Quo Business School. La villa negli anni conobbe diverse vicende, dalla prima proprietà della famiglia Valmarana passò poi ai Morosini, fino all'inizio del Novecento, quando c'è dato sapere di alcuni passaggi di proprietà tra privati. L'elemento sicuramente più interessante da riportare è che durante il primo conflitto bellico la villa venne confiscata dagli alti comandi militari e fu adibita ad un deposito di munizioni. All'inizio degli anni venti la villa passò alla proprietà del comune di Altavilla Vicentina. Il momento più importante fu negli anni 70, quando la proprietà della villa passò all'Accademia Olimpica. Fedele allo spirito costitutivo dell'istituzione, l'Accademia Olimpica, come prima cosa acquisita la proprietà di Villa Valmarana Morosini, volle iniziare un'accurata opera di restauro che fu affidata all'architetto Federico Motterle, il quale si impegnò proprio in un intervento coraggioso, in un intervento intelligente che riportò la villa alla sua grandiosità originaria. Ed è qui che avvenne l'incontro con Quo Business School, che è la scuola di management che oggi svolge le proprie attività all'interno di Villa Valmarana Morosini. Quo Business School è una scuola di management, una tra le più antiche d'Italia, anzi quella di più antica tradizione in Italia, e sicuramente un punto di riferimento per l'alta formazione manageriale e imprenditoriale nel nord-est italiano. Le sale della villa, con il restauro guidato dall'architetto Motterle, furono proprio adibite e pensate per lo svolgimento di attività culturali. Oggi al Quo si svolgono attività di formazione. Nelle sale della villa si incontrano ogni giorno generazioni diverse, giovani, manager, imprenditori, professionisti, tutti accomunati dal desiderio proprio di sviluppare le proprie competenze e di guardare con maggiore fiducia anche al proprio futuro professionale.
1: Adesso andiamo a presentare l'eccellente azienda leader nella panificazione, da sempre attenta al sociale. La parola al presidente e fondatore Luigi Morato.
7: Noi siamo un'azienda nata artigiana, piccola realtà, nata 50 anni fa qua a Vicenza, e ci siamo sviluppati su questo pane di servizio nostro, diciamo. Lavoriamo molto nella grande distribuzione, noi non siamo praticamente i concorrenti dell'artigiano, ma siamo fratelli di lavoro. Facciamo prodotti di servizio a lunga conservazione, che quindi viene comperato, tanti lo usano come pane quotidiano, ma principalmente è nato come pane di servizio, quindi quando uno non riesce a prendere il pane fresco del fornaio ha sempre il nostro pane in dispensa. Abbiamo praticamente 5 stabilimenti, questo è il principale. Ci stiamo allargando molto, perché in questo modo abbiamo la possibilità di avere più gamma di prodotti. Per essere competitivo bisogna fare i grandi numeri, fare qualità, perché oggi la qualità è quella sempre che vince. Il consumatore ha il diritto di mangiare bene e spendendo il meno possibile, quindi noi facciamo il nostro meglio. Nel territorio qui di Vicenza abbiamo circa 220 persone che lavorano qua, sul Vicentino totale siamo 300, molto presto aggiungeremo ancora qualche centinaio di persone, quindi ci stiamo espandendo, diciamo, in base alle necessità del mercato e le opportunità che ci può essere sul mercato, insomma.

La celebre persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, ridente cittadina dell'attuale Molise, dapprima insediamento preistorico e poi prefettura e colonia romana. Tra l'anfiteatro romano, conservato fino ai giorni nostri, e il tempio pagano della Dea Bona, sulle cui fondamenta sorge oggi la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano.

Le antiche fonti storiche non si pronunciano sulla loro provenienza, forse nativi della Grecia, né tantomeno sulla loro parentela, forse fratelli, ma riferiscono per certo come i due aderirono alla fede cristiana e rifiutarono di compiere atto di culto alle divinità pagane. Nel consumarsi del loro martirio si intreccia una meravigliosa vicenda familiare. Daria, moglie di Nicandro, convertita anch'essa al cristianesimo, interverrà a spronare lo sposo, incitandolo a non abiurare la fede. Questo costerà anche a lei il martirio, che avrà luogo in un secondo momento rispetto a Nicandro e Marciano. I loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, ove già nel 313 sorgerà la basilica cimiteriale a loro dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri, da dove miracolosamente si rinnova il prodigio della Santa Manna, un liquido misterioso che scaturisce in circostanze liturgiche particolari.

La tradizione plurisecolare li acclama ad immemorabili, patroni della città e delle diocesi ora unificate di Irsenia Venafro, e il loro culto è attestato anche oggi dalla fede viva che accompagna le antichissime tradizioni manifestate in modo del tutto singolare nei loro festeggiamenti. Questi costituiscono un unico nel loro genere per le tante sfumature antropologiche e religiose espresse con fare di altri tempi. Il 16 giugno a mezzanotte la popolazione venafrana bussa insistente alla porta della basilica, affidata dal 1573 ai padri cappuccini. All'apertura della porta del convento e al proclamare dell'apertura dei festeggiamenti si sonda una banda musicale fatta di strumenti semplicissimi, detti bandarella, che suonerà per tutta la notte nelle vie delle città. Ma è la sera del 16 che i festeggiamenti entrano nel vivo.

All'imbrunire, il busto argenteo di San Nicandro, l'originale fu rubato nel 1986, e le altre reliquie dei Santissimi Martiri vengono portate processionalmente dalla monumentale chiesa della Santissima Annunziata, ove sono conservate tutto l'anno, alla Basilica. Il giorno successivo, festa liturgica, accorrono in pellegrinaggio dal circondario numerosi fedeli e intere parrocchie. Si rinnova il dono da parte del sindaco di Ceri Votivi e la consegna al vescovo delle chiavi della città, a simboleggiare il patrocinio di San Nicandro su Benafro. L'evento più atteso però è quello del 18 giugno sera, quando uno stuolo immenso di popolazione, accorsa anche da lontano ad ammirare il suggestivo spettacolo, riaccompagna i santi alla chiesa dell'Annunziata, percorrendo un tragitto processionale di circa 5 ore. È qui che si dà sfogo a tutta la propria devozione, cantando ripetutamente l'antico inno popolare, sacro a generazioni e generazioni di venafrani.

tripudio di suoni e di colori commoventi. Periodicamente si svolge anche l'opera di San Nicandro, una rappresentazione teatrale che narra gli eventi e il martirio dei santi venafrani. Nel 2003 la diocesi di Isernia-Venafro ha celebrato solennemente i 1700 anni dal martirio di questi patroni. Frutto di questo avvenimento è stata la pubblicazione di un pregevole volume che tratta scientificamente la storiografia e le tradizioni sui santi martiri venafrani, dal titolo Nicandro, Marciano e Daria, conoscere e venerare i patroni di Venafro a 1700 anni dal loro martirio. Oltre l'antica e nota testimonianza del martirologio romano, che al 17 giugno recita «Presso Venafro, in Campania, i santissimi martiri Nicandro e Marciano sono decapitati durante la persecuzione di Massimiano», si possono così avere numerose ratifiche da documenti come il Museo Italico del Mabillon, il Breviarium Syriacum e dagli studi dei padri bollandisti. Oltre al luogo del loro martirio, il loro culto è affermato a San Nicandro Garganico e a Tremensuoli, frazione di Minturno, ove si venerano come patroni, e a Ravenna e L'Aquila, ove sorgono chiese a loro dedicate.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti.
2: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini e i suoi figli vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in particolare gli anziani, gli ammalati, ai carcerati e a tutti i poveri del mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo tutti i nostri peccati, sia verso Dio e anche verso il nostro prossimo. Confesso
1: a Dio onnipotente
0: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli, i santi,
0: e a voi, fratelli e sorelle,
1: di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorgici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nell'intenzione e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire in un turbine Elia, questi partì da Gargata con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percorse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debbo fare per te, prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile, sia per te così. Se vedrai quanto sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, carro di Israele e suoi destrieri. E non lo vide più. Allora afferrò le proprie veste e li lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro. fermandosi sulla riva del Giordano, prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
1: Vediamo, grazie a Dio.
3: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
3: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Santo il cuore giusto che spera nel Signore.
3: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini, li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Santo il cuore giusto che spera nel Signore.
3: Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.

0: sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore.
2: Lode a te, Cristo.
3: La parola di... Dopo aver proclamato la parola di Dio, ecco oggi il Vangelo di Matteo, il capitolo sesto, che abbiamo letto durante il periodo della Quaresima, che è una preparazione, che noi sappiamo, alla Pasqua. E ci dice che il Signore oggi di stare attenti, di praticare la vostra giustizia per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Quindi noi dobbiamo fare tutte le cose per il Signore, anche se siamo persone umane. Quante, a chi non è capitato di farsi vedere agli altri? Ecco, io faccio questo, io vado in chiesa, faccio tante cose, nessuno mi dice niente, nessuno mi ricompensa, non mi dicono neanche grazie, Padre. Ma tu vuoi la ricompensa di chi? Di Dio. E allora ringrazio che non ti dicono grazie di quello che fai, no? Noi vogliamo che gli altri ci dicano che siamo bravi, ma noi tutte le cose che noi facciamo dobbiamo farle per il Signore. Questa è una cosa, dite, una cosa ovvia, una cosa normale, che dobbiamo fare tutto per il Signore. Non dobbiamo avere le maschere. Cioè, ipocrite significa avere una maschera. Una persona ipocrita, ecco, fa le cose esteriormente, si presenta bene, no? Perché noi guardiamo l'apparenza, il Signore guarda il nostro cuore. Quante volte diciamo nella preghiera, no? Nella preghiera diciamo come prega bene. Tante volte quella persona si presenta bene pregando, però il suo cuore è lontano da Dio. Noi guardiamo solo l'apparenza, ma il Signore, ecco, guarda il nostro cuore. Quindi qualunque cosa che noi facciamo, sia l'elemosina, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, l'elemosina non è tanto avere di una persona che si dispiace, no? Quello, gli faccio l'elemosina, mi dispiace della... L'elemosina vuol dire avere carità, avere amore verso il prossimo. Ieri si parlava del prossimo, qualcuno ha detto è molto difficile il Vangelo. Non è tanto. Noi dobbiamo, l'elemosina è una, diciamo, un gesto di amore. La carità vuol dire amore, è un gesto d'amore verso gli altri. Io, per amore di Dio, perché, ecco, questo vuol dire che noi siamo pieni di Dio, per amore di Dio, perché il Signore mi ha dato tanto, mi ha dato, perché io devo partecipare col prossimo di tutto quello che mi ha dato Dio, anche materialmente. Il Signore mi ha dato tanto, ma io devo partecipare al mio prossimo che non ha nulla. Per questo noi facciamo, non perché abbiamo dispiacere di quella persona, ma io, siccome il Signore mi ha dato tanto, sia spiritualmente che materialmente, voglio partecipare con il mio prossimo di quello che il Signore mi ha dato. E poi, ecco, noi, e finisco la prima lettura, vediamo che noi moriamo come viviamo la nostra vita. Ecco il libro della prima lettura, dice: voi, diciamo, andiamo in cielo perché noi abbiamo fatto tante cose in questa terra per il Signore. Come noi viviamo, andiamo in paradiso. Tutte le cose che noi facciamo, il Signore ci manda in cielo, come il profeta Elia, come San Francesco, come tutti i santi che hanno amato il Signore in questa vita e godranno nell'altra vita.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la tua preghiera.

0: e il sacramento che lo rinnova fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi il Salvatore e il Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo la sola voce la tua gloria.

Santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore,
0: proclamiamo la tua risurrezione
1: e la resurrezione della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre
1: nostro, che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, la tua potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace.

0: Fratello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo la partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Cristo, Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso della divinità, di chi cerca facili guadagni, ferito dell'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa terra. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Basta Marco 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10.30.

0: cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviane in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano. Aperta la camera ardente, lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
1: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la camera ardente, lo dicevi, del cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera ardente aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina dalle 9 e fino a mezzogiorno nella cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticano. Papa Prevost in telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale ecclesiale tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
0: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
2: La camera ardente a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La vita del cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucili.
3: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri.

0: Quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili, la consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso, alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Insomma, per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
3: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Burini.
4: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
5: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
6: Fermo la Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Evian non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
5: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
6: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
7: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
8: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
9: Sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
10: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
8: Per gli iscritti sei più tranquilla?
10: No, per nulla, anzi.
11: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
9: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
10: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
11: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scale, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Oggi parliamo della preghiera del rosario. Va innanzitutto osservato che ci sono tanti modi di pregare con il rosario e che ognuno di noi, specialmente con l'abitudine, sviluppa il proprio. Quindi, in fondo, ognuno prega con esso a seconda di come è capace, secondo il dono di grazia che gli è dato, sapendo che la Santa Vergine sempre lo gradisce e ascolta la nostra supplica. Lei che ci è stata data come madre da Cristo stesso morente sulla croce. Il rosario è come una fisarmonica, può essere allargato e ristretto, cioè assume le dimensioni che gli si vuole fare prendere e sempre fa un bel suono. In altri termini, non c'è un modo giusto e uno sbagliato di pregare con questo, ma tutto è gradito a Dio e non dobbiamo pensare di dover forzare la nostra preghiera in modalità a noi estranee o difficili. Così dobbiamo ricordare che l'Evangelista Luca dice che Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». E Paolo afferma che nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Quindi, quando noi benediciamo Gesù e Maria usando la stessa espressione di Elisabetta, siamo nello Spirito Santo, lo riceviamo inevitabilmente, direi quasi con certezza matematica. E ricevere lo Spirito è il primo e principale frutto di ogni preghiera. Così noi possiamo, ed è un primo modo di pregare con il rosario, semplicemente pensare alle parole del Padre Nostro e dell'Ave Maria. Se non siamo capaci di meditare i misteri o se non ce li ricordiamo, pazienza. Quando diciamo «prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte», in un colpo solo abbiamo pregato per 6 miliardi di persone, a contare solo i vivi. Stiamo tranquilli. San Maria che cosa deve chiedere? E abbiamo supplicato per i due momenti principali, l'adesso in cui viviamo, per il quale imploriamo l'aiuto, e l'altro grande momento della nostra vita, l'ora della nostra morte. Ci sarà di grande conforto in quel momento avere pregato ogni giorno 50 volte per quell'istante.

se questo è un primo e più facile modo di pregare, ossia la semplice preghiera vocale, possibilmente lenta e continua come una litania, è vero che questo può ulteriormente arricchirsi con la meditazione dei misteri, ossia dei momenti principali della vita di Gesù e di Maria, che tradizionalmente sono 20, come ben sapete, dei quali 5 sono stati aggiunti dalla sapienza di Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, e con i quali percorriamo in ordine cronologico la vita di Nostro Signore, dall'annuncio della sua nascita fino al suo ritorno nella gloria. Per quanto riguarda la meditazione dei misteri, darei questo consiglio. Prima di iniziare con la preghiera vocale, fermiamoci. Eventualmente leggendo il brano del Vangelo corrispondente, aiutiamoci a meditare quel che abbiamo letto, parlando con Dio familiarmente, chiedendo i frutti di quel mistero o le grazie spirituali che sono contenute. Così, chiedere il sì generoso e disponibile alla volontà di Dio, meditando l'Annunciazione, o il dono della carità nella Visitazione, o il dolore dei propri peccati nella Crocifissione, o il dono dello Spirito Santo per tutta la Chiesa nella Pentecoste, e così via. Va anche detto che con la pratica di fatto si impara a meditare contemporaneamente alla preghiera vocale, e così i due momenti, da distinti che erano, finiscono per sovrapporsi. Possiamo anche fermarci un attimo al «prega per noi peccatori». Possiamo anche solo mentalmente fare i nomi delle persone che affidiamo a Maria, e in tal modo il rosario diventa una potente preghiera di intercessione che ci può accompagnare in tutti i giorni della vita e in tutte le circostanze. Ricordiamo che pregare Dio per i vivi e per i morti costituisce una delle opere di misericordia spirituale e, precisamente, quella che a tutti è sempre possibile. In ogni caso, mai il rosario, come a volte disgraziatamente accade, deve essere una preghiera sbrodolata, detta velocemente. Per sua natura, insegnava Papa Paolo VI, oggi beato, in una bellissima lettera sul rosario che invito a leggere, dal titolo Marialis Cultus, questa preghiera esige un ritmo pensoso, quasi lento, per contemplare e meditare i misteri della nostra salvezza e rifletterli nelle nostre esistenze.

0: Il primo rosario, insegna a San Giovanni Paolo II, lo recitò Maria quando conservava nel cuore tutti i fatti e le parole di Gesù e li meditava, ponderava, gustava, capiva sempre più, crescendo nella fede e nei doni di grazia. Così anche noi siamo invitati a imitare Maria, ogni giorno custodendo le parole e le cose che Gesù fece e insegnò, per illuminarne tutta la nostra esistenza. Inoltre, il rosario può essere, per la sua struttura a decine, facilmente spezzettato e ripreso nella nostra giornata. Quanto potremmo pregare se sapessimo valorizzare in tal modo tutti i tanti momenti liberi della giornata. Mentre camminiamo, andiamo in tram o in macchina o facciamo tante cose che non richiedono particolare attenzione. E così avremo a nostra disposizione una infinita scuola di Vangelo.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: dire Dio fa grazia. E oggi consideriamo la sua nascita circondata da prodigi e da tanti punti di domanda. Sua madre, sterile, già anziana, lo partorisce. Il padre non aveva creduto all'annuncio e si trova muto davanti all'evento. La sua lingua si scioglierà dopo che avrà riconosciuto in quel bambino un disegno di Dio. Tutti noi veniamo alla luce e siamo un sogno di Dio proiettato su questa terra. Di tutti noi è stato detto che sarà di questo bambino e di questa bambina. Poi la vita magari ci ha resi un po' abituati, allineati allo stile degli altri. Forse qui c'è anche la causa della nostra mediocrità. Ma Dio per tutti noi ha in mente un compito e una missione indispensabili per il suo regno. E se nel Vangelo ci si sofferma a parlare di lui, di Giovanni, è perché ciascuno di noi scopra il dono che è, ma anche il sogno, il desiderio di realizzare qualcosa di bello per il Signore che ci pensava fin nel grembo della nostra mamma. La vita è servizio, un servizio descritto nella prima lettura come una freccia appuntita che lascia il segno, che vuole arrivare al bersaglio, non una vita insignificante la nostra, ma una vita che passa e lascia una traccia. Il Signore ci custodisce dentro uno zaino, è Lui che ci protegge. Di Giovanni si dice che la mano di Dio era con lui. È bello considerarci nella mano di Dio, ma non per non essere nulla, per restare insignificanti, ma per promuovere con la nostra vita qualche segno del suo amore e della sua presenza. Oh, il servo del Signore conosce momenti di paura, di smarrimento, di delusione. Sembra che quelli che Dio chiama non possano fare carriera agli occhi del mondo, restino spesso nell'angoscia, quasi con il sentimento di aver fallito tutto. È un po' la storia di Cristo, del crocifisso. È l'umiltà che vediamo nella Vergine Maria, senza mai essere considerata una persona importante. Eppure è così che il servo di Dio lascia dietro di sé il profumo di chi lo ha mandato. Giovanni scopre tutto questo crescendo. Difatti interrompe quella che poteva essere una carriera, la vita sacerdotale, il culto al Tempio. Preferirà, crescendo, vivere accanto a degli uomini spirituali che nel deserto pregavano e interpretavano le sacre scritture. Preferisce soprattutto crescere senza vantaggi. In una vita di sacrificio si mette alla prova nel deserto. Di lui si dirà che si ciba di miele selvatico e di cavallette, un uomo, diremmo, abituato a tutte le intemperie per poter incarnare la missione che Dio gli ha affidato, ma senza mai andare oltre il limite. Dirà di sé: io sono la voce, lui è la parola. Seguite lui, io devo diminuire, lui deve crescere, sa stare al suo posto e nei confronti di Gesù il sole che avanza dimostra di avere un grande rispetto e una grande stima. Lui prepara i cuori, ecco il suo compito, risvegliare nelle coscienze il desiderio di Dio. Con la nostra vita stiamo risvegliando il desiderio di Dio o lo addormentiamo nel cuore delle persone che vivono con noi? Siamo davvero convinti che con Dio non si scherza, come amava dire Giovanni, addirittura con delle minacce molto forti pur di far uscire da quel generale intontimento spirituale? I nostri tempi non sono diversi. Quanto c'è bisogno oggi di profezia evangelica, di sentire genuina la voce di Dio che penetra e scuote le nostre coscienze. Rischiamo tutti di addormentarci. Invochiamolo questo santo e vorremmo avere un po' del suo ardore spirituale e della sua grande passione. Il nome che porta, Dio fa grazia. Attraverso di noi Dio continua a regalare la sua bontà, la sua tenerezza, a dare tempo anche alle persone che possono essere più incallite nel male. Dio arriva con il sacco pieno della sua misericordia e intende regalare a tutti noi una vita nuova. Giovanni conosce anche i dubbi, vorrebbe vedere dei risultati immediati nell'opera di Gesù. Dovrà imparare pian piano a capire che Dio ha scelto tempi lunghi, ha scelto i poveri, i semplici, gli ammalati, gli emarginati, per accendere nel loro cuore il regno di Dio. Questa nascita di Giovanni regala a noi la possibilità di rinascere spiritualmente, anche nel tempo estivo, in cui potremmo essere schiacciati dal torpore o dalla stanchezza, possa il Signore riprendere posto nella nostra vita. È Lui che guida la storia, è Lui che fa scoprire a ciascuno di noi la vita come servizio e come missione da compiere nella vita quotidiana, nei rapporti che abbiamo con gli altri. È bello pensare che la prima basilica degli apostoli qui a Concordia aveva come reliquia preziosa anche quella di Giovanni il Battista, non solo perché diventerà martire, ma perché ha danzato ancora nel grembo della madre mentre Gesù si avvicinava, portato come in un tabernacolo, in un ostensorio, dalla Vergine Maria. Là dove Cristo arriva si danza di gioia. Quanto male Giovanni ha dovuto subire dicendo la verità, toccando le coscienze per scuoterle dal loro torpore e addormentamento. Ha subito il martirio in seguito alla danza di una ragazza sotto gli occhi esterefatti di un Erode troppo debole e troppo dedito al vizio. Così muore colui che precede Gesù non solo di 6 mesi di età, ma lo precede anche nel dare la vita per la coerenza e la fedeltà alla sua missione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3. Disse Gesù a Nicodemo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Evangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, ascoltare questa parola di Gesù, questo versetto 16 del capitolo 3 di Giovanni, parola di Gesù a Nicodemo, ci apre gli orizzonti, allarga lo sguardo sulla forza dell'amore. Gesù infatti parla di un amore tanto grande da parte del Padre. L'amore di Dio che è entrato attraverso Gesù nella storia dell'umanità. In questo versetto c'è un po' il cuore della nostra fede. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ha amato con tutto se stesso. E la storia di Dio con noi è una storia d'amore, una lunga e intensa storia d'amore. Il suo amore per l'umanità e per ogni creatura è un amore che non si ferma di fronte a nulla, un amore capace di ogni cosa. Dio il mondo lo ha amato e nella croce di Gesù abbiamo ricevuto questa notizia sorprendente, e cioè che Dio il mondo lo ha amato così tanto che ha sacrificato il suo unico figlio. Nessuno, dice Gesù, ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. La parola mondo, Dio ha tanto amato il mondo nel Vangelo, è una visione molto realistica dell'umanità, non è una visione ideale, perché è un'umanità in tanti aspetti meschina, incapace di amare, ripiegata su se stessa, malata di egoismo. Ma quel mondo è quello che Dio ha amato tanto, e la sua azione è ciò di cui Dio si cura, perché lo vuole salvo, perché non vada perduto, perché lo vuole salvo. E la salvezza di cui parla Gesù si realizza proprio attraverso l'amore, un amore che abbraccia il mondo intero. Ascoltare queste parole, sorelle e fratelli, ci fa riflettere sul fatto che nel mondo ci siamo noi, in quel mondo ci sono io, ci sei tu, c'è ognuno di noi. In quel mondo c'è un'umanità contraddittoria, la stessa umanità che noi siamo, talvolta debole, incapace di sperare e di credere, altre volte pronta a slanci generosi, altre volte rassegnate. Ma Dio non ha paura di quello che siamo davvero. Ci ama nonostante tutto, anche nelle nostre debolezze, nelle nostre povertà. Ci ama perché ci considera suoi figli. E questo mondo ha bisogno della salvezza del Signore. Per questo Dio lo ha anzitutto amato, perché ha capito che questo mondo ha bisogno di salvarsi. E dovremmo ricordarcelo sempre, soprattutto quando stabiliamo limiti e confini alla possibilità di amare. Ogni volta che ci capita di pensare che l'amore di Dio è troppo grande, è troppo esigente per la sua capacità di accogliere e di apprezzare ogni uomo e ogni donna, anche se peccatore. Ogni volta che mettiamo limiti all'amore, dovremmo pensare a queste parole di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo, tanto. E dove c'è più errore, dove c'è disordine, dove c'è sofferenza, lì l'amore di Dio si concentra, è particolarmente visibile. L'Apostolo Paolo lo dice in un altro modo, ma altrettanto chiaro: dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Ma il bello è che il Signore non guarda e non ama il mondo solo per quello che è, ma lo guarda anche per quello che può diventare e che Egli vuole che diventi. E così questo sguardo si posa su ciascuno di noi e già
ci immagina diversi da come siamo, più generosi, più fraterni, si posa su ciascuno di noi e già ci immagina diversi da come siamo, più generosi.

sia possibile credere e vivere. E l'ho amato attraverso Gesù, il suo Figlio, che ci ha mostrato e ci mostra attraverso la sua parola, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, la larghezza di un amore che si diffonde. Pensiamo alla Pentecoste che ci accompagna e ci sostiene. Sorelle e fratelli, Dio ha tanto amato il mondo, ci ha dato il suo Figlio Gesù, che è il futuro del mondo, perché ci parla di un regno in cui sarà asciugata ogni lacrima e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno.

0: Maria, madre della clemenza e della pace, che ci mostri Gesù salvezza del mondo, proteggi noi tutti dal male della guerra, dell'odio e della violenza, donandoci la vera pace. Sii clemente, continua a sostenere benigna la nostra debolezza, guarda con compassione la povertà e il peccato di questo mondo. O Maria, trafitta dal dolore per il tuo figlio che morì in croce, dona la pace, vinci ogni violenza e guerra. Aiutaci ad essere discepoli e discepole in tutti del figlio tuo Gesù, ora e sempre.
1: Amen. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, doni la pace a questo mondo. Amen.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azioni organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era: alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

Carissimi amici, sono sempre contenta di essere con voi, anche se non vi vedo. E oggi ho una notizia molto bella da condividere con voi. Non è ogni giorno che celebriamo il compleanno di una persona che ha 2000 anni. E è successo in Medjugorje, questo evento. Vi dico la storia. Era nel 1984 e la Madonna aveva rivelato ai veggenti che il 5 agosto ci sarà il suo compleanno e che ci avrà 2000 anni. Allora, un po' prima aveva rivelato questo e il giorno prima, la sera, la veggente del cuore Jelena Vasil era col gruppo di preghiera nella piccola stanza nel suo giardino. I giovani erano seduti per terra, così come facevano tre volte la settimana sotto la guida di Jelena, per aiutare questi giovani a pregare. E quel giorno si è messa a pregare il Padre Nostro. Stranamente, in mezzo del Padre Nostro, ha dovuto fermarsi perché non poteva più parlare. A quel momento ha avuto una visione interiore. Sapete che Jelena Vasil non vedeva la Madonna come i veggenti, vedeva interiormente anche Gesù, Maria. Ecco, quel momento ha visto Satana per terra. Una rabbia terribile, era agitato, sconvolto, e visibilmente molto arrabbiato. E ha detto a Jelena: chiedi a lei di non benedire il mondo domani. Una domanda un po' strana, diciamo. Ma grazie a Dio, Jelena era già molto abituata alla scuola della Madonna, al combattimento spirituale, non si è lasciata, diciamo, impressionare, e finalmente Satana è sparito. A quel momento la Madonna si è manifestata a lei e la Madonna sorrideva. E sorrideva in modo particolare e ha detto a Jelena: lui sa perché ti chiede questo. Perché lui sa che domani l'Altissimo mi ha permesso di benedire il mondo con la mia benedizione solenne. E lui, Satana, sa che domani sarà legato e non potrà agire. Sarà legato. Questo spiega come era arrabbiato. Bene, il domani era fenomenale. Un fiume di grazie, di luce, di gioia. Una cosa particolare è successo, è che tutte le persone presenti, non lo so, 2, 3, 4 mila persone, non so, sono tutte messe in fila per andare a confessarsi. C'erano più o meno 70 preti quel giorno, 5 di agosto. Erano a quell'epoca seduti sull'erba, una piccola sedia, e le persone ginocchiati sull'erba, era molto semplice a quel momento, e tutti sono messi in fila verso i punti dei sacerdoti per fare la confessione. Ma la cosa straordinaria è che tutte queste persone si sono messe a piangere, lacrime, grandi lacrime. Erano infatti pianti di pentimento, soprattutto di contrizione. Il loro cuore era contristo davanti all'orrore del peccato che avevano commesso, ma soprattutto della bellezza di Gesù che li amava sempre. L'esperienza di un amore incredibile, profondissimo, della persona di Gesù per loro, malgrado il peccato. E questo era un shock per loro. E allora tutti volevano andare verso la confessione per lavare questo peccato che era rivelato a loro in un modo particolare, e soprattutto riconciliare, abbracciare Gesù nella confessione per il Signore: accolgo la tua misericordia, la tua tenerezza, il tuo amore, la tua luce, accolgo la tua persona con tutto il cuore e vorrei ad esempio essere una sola cosa con te. Era incredibile. E
i preti che erano presenti a confessare hanno testimoniato che anche loro piangevano, talmente che le loro stole erano bagnate con le lacrime delle persone che venivano verso di loro, ma soprattutto le loro lacrime. Potete immaginare 70 preti piangendo il proprio peccato, la tenerezza di Gesù, la tenerezza del Padre che perdona. È una scena unica nella storia del mondo, incredibile. La cosa anche fenomenale di quel giorno è che delle persone che erano venute, diciamo come per le loro ferie sulla costa dell'Adriatica, per rilassare, prendere il sole, andare al mare, diciamo per fare una vacanza, in un tratto sono stati prese di una certezza che devono venire a Medjugorje, senza sapere perché, senza sapere per che cosa fare lì, perché sono state spinte dall'interno per venire a Medjugorje. E sono arrivate e la prima cosa che hanno fatto quando sono arrivati è mettersi in fila per la confessione. Tutti. E hanno pianto, hanno fatto come tutti gli altri. Fenomenale. È un evento assolutamente unico nella storia di Medjugorje, ma anche nella storia della Chiesa. E non dobbiamo stupirci quando Gesù ha voluto onorare la sua mamma e fare un'enorme gioia a lei, al suo cuore materno. Non dobbiamo stupirci che la prima cosa che è successo quando Satana era legato, cosa è successo? Fiumi di misericordia, fiumi di luce, fiumi di pentimento, di contrizione, fiumi della tenerezza del Padre e di Gesù per raggiungere questi cuori che erano molti di loro nel peccato ancora. Perché quando Satana lavora, lui odia la misericordia, lui non sopporta la misericordia, lui non sopporta il perdono di Dio, lui non sopporta la confessione. Perciò che ha chiuso tante chiese, sono chiusi i confessioni, sono anche spariti. Questo è l'opera del maligno, perché lui odia la misericordia e particolarmente il sacramento della confessione. Allora non dobbiamo stupirci di vedere che quando lui non poteva agire, tutta la tenerezza di Dio ha potuto raggiungere questi cuori che sono trasformati con la misericordia di Dio. Una felicità, una gioia. Conosco parecchie persone che erano lì presenti quel giorno e mi hanno detto: Sor Emmanuel, non puoi credere la pace che abbiamo sperimentato, ma una pace mai sperimentata prima, ma anche dopo, una pace, ma era come il cielo sulla terra, una gioia, una pace, una felicità incredibile. E allora cosa è successo? Che la sera la Madonna, come ogni giorno, è apparsa ai veggenti. E cosa ha detto lei? Oggi piango di gioia come mai ho pianto di dolore. E allora vediamo in questa parola il suo cuore materno, perché lei dall'inizio di Medjugorje ha chiamato tutti noi a riconciliare con Dio. È venuta per questo, sul lavoro di tanti anni, avvicinare i suoi figli verso il cuore di Dio, avvicinarsi e cancellare questa distanza che c'è ancora tra il cuore di Dio e il cuore dell'uomo. Lei voleva fare una sola cosa, così, che Dio e l'uomo siano una sola cosa. E lei ha lavorato come una mamma che tiene tanto a questa esperienza di unità con Dio. Allora, pensate un po' come ha visto quell'evento. Potete immaginare il suo cuore di madre, quando ha visto migliaia di persone avvicinarsi a Dio, confessare i loro peccati, cominciare un'altra vita. Per lei era il sommo della gioia e piangeva di gioia. E poi ha detto: non dimenticare, cari figli, che domani di nuovo Satana sarà fuori catene. E questo giorno era come un momento unico nella storia anche di Medjugorje.
lei ha visto questo come una messa spettacolare. Penso che Gesù quel giorno ha dato alla sua mamma la più grande gioia che poteva sentire lei nel suo cuore materno. Era veramente una messa spettacolare, grazie a Dio. Vi devo dire una cosa, che parecchie volte nella mia vita ho provocato un po' Dio dicendo a lui: Signore, vedi il mondo, questa apostasia, questo buio, questa... anche i bambini sono velenati dal primi anni con tutto il gender e tutte queste cose che purtroppo distruggono l'innocenza dei bambini. Come possono dopo fare delle famiglie solide, belle, sante, durabile? Signore, ma cosa deve succedere perché il mondo possa cambiare? E penso, infatti, come risposta, vedendo questo evento del 5 agosto a Medjugorje, che è una bella risposta del Signore, come un esempio di cosa sta per succedere nel futuro. E come un segno che la Madonna ci ha dato, e Gesù ci ha dato, per spiegare cosa sta per succedere quando sarà il trionfo del suo cuore immacolato. È una cosa anche che ho potuto sperimentare con una grande mistica francese, Martha Robin. Ogni tanto vi parlo di lei perché l'ho conosciuta, era una grande mistica, venerabile adesso. E una volta sono andata da lei, ero appena convertita, tutta dall'entusiasmo della conversione, liberazione del mio cuore, che wow, la felicità incredibile di essere con Gesù. E nell'inizio del gruppo di preghiera a Parigi, e ho contato a lei tante belle cose che noi nel gruppo di preghiera carismatico potevamo sperimentare. Allora, la liberazione, le guarigioni, l'amore fraterno, la tenerezza fraterna, il dono delle lingue, il dono del scacciare Satana e tutti quei carismi che fiorivano in mezzo a noi in questi gruppi di rinnovamento, diciamo. E allora ero contenta perché pensavo farà piacere a lei che conto tutte queste cose, perché lei pregava giorno e notte. Invece lei, dopo mi aver sentita, con gran calma mi dice: ma sai, questo è niente con paragone con quello che Dio sta preparando per il mondo. Wow, sono stata molto contenta e ho immaginato: ma meglio di questo, wow, sarà veramente incredibile. E infatti lei profetizzava spesso l'arrivo di una nuova Pentecoste d'amore. Una Pentecoste, diciamo, un po' diversa dalla prima. Non si tratta di avere 11 uomini nel cenacolo in presenza di Maria, ma si tratta di tutto il mondo. Un giorno quando tutti uomini, donne, bambini, vecchi, qualsiasi la loro cultura, il loro paese, la loro lingua, la loro religione o l'assenza di religione, tutti avranno questa esperienza di una effusione grande dello Spirito, una nuova Pentecoste d'amore. E avete visto cosa è successo a Gerusalemme? Erano appauriti, si nascondevano così nel cenacolo, paura di tutto, e in un tratto, quando è venuto lo Spirito Santo, sono stati completamente cambiati, trasformati, con un coraggio per annunciare la parola di Dio, un'esperienza interiore fenomenale. E questo accadrà per ognuno di noi. Si chiama anche l'illuminazione delle coscienze o la Pentecoste d'amore, è l'invasione, diciamo, l'invasione profondissima della luce dello Spirito Santo nell'anima umana, e questa è la Pentecoste. Si può forse collegare questo fenomeno con il trionfo del cuore immacolato di Maria? Probabilmente. So che Ivan una volta in un'intervista ha detto che quando tutti i segreti di Medjugorje saranno rivelati, ritroveremo la fede dei nostri padri. Questo è forte. La fede dei nostri padri. Siamo lontano di questo oggi.
E poi so che Witzke ha detto che il trionfo del cuore immacolato di Maria è molto vicino. E Maria Pavlovich, dalla cattedrale di Vienna, ha detto poco fa che il trionfo del cuore immacolato di Maria ha già cominciato. E la Madonna stessa ha ringraziato le persone che prendono in loro cuore il suo trionfo, e dicendo che lei prova una grande gioia vedendo queste persone che veramente appartengono a lei. Come l'ha detto in luglio 2019, in agosto ha detto: coloro che sono miei vinceranno, perché il loro rifugio sarà il cuore del mio figlio Gesù, unito certo al suo cuore immacolato. Dunque, cari amici, è questo il nostro futuro. Il nostro futuro non è la fine del mondo. Una volta ho chiesto a Mirjana: ma la Madonna ti ha magari parlato una volta della fine del mondo? Mi ha detto: no, mai mi ha parlato di questo. Poi ho detto: ma la Madonna ti ha parlato del ritorno di Cristo? Sì, ma certo mi ne ha parlato. Infatti non siamo vicini della fine del mondo, no. Ci vuole ancora un po' di tempo. E siccome questo è il nostro futuro, non dobbiamo aver paura. Tante volte la Madonna ci ha detto: non aver paura, cari figli, non aver paura. La paura impedisce l'amore, questo è chiaro. Allora, non aver paura, anche se vediamo che infatti tutto crolla oggi. La famiglia crolla, la Chiesa è una grande, diciamo, apostasia anche dall'interno, una grande difficoltà, una grande crisi, c'è la confusione, poi il paganismo, il satanismo e tutto cosa. Tante cose sono crollando, anche l'economia adesso, la pandemia, tutta difficile, difficile. Ma non dobbiamo aver paura, perché tutte queste cose difficilissime preparano il trionfo, preparano questa Pentecoste. Se la Madonna ha detto: alla fine il mio cuore immacolato trionferà, non ha detto alla fine di che cosa, ma se parla di un trionfo, sappiamo che non trionfiamo sulla pace, trionfiamo su una guerra, su un conflitto, una difficoltà, e siamo dentro. Questa guerra, questa difficoltà, siamo dentro, e dobbiamo veramente prendere il nostro coraggio dallo Spirito Santo, dalla presenza di Maria, che moltiplica oggi le sue apparizioni, non solo per Lourdes, Fatima, Medjugorje, ma anche oggi, lo so che appare a tante altre persone. Allora, coraggio, cari amici, non mollare, siamo con lei, siamo con Gesù, siamo col Padre. Gesù sogna di avere ognuno di noi nel suo cuore, il nostro rifugio. Cari amici, l'unico rifugio oggi è il cuore di Gesù, non cercare un altro. Se siete uniti col cuore di Gesù, siete a posto. I beni materiali non danno la felicità, e lo sperimentiamo più che mai oggi. E la buona notizia è che questo avvertimento, diciamo, questo giorno unico nella storia di Medjugorje e nel mondo, è stato come un segno per noi, come un esempio di quello che Dio prepara per tutto il mondo. Perché questo momento, quando Satana sarà legato, sarà come quel giorno, come un fiume che sta per invadere il mondo e raggiungere ogni persona. Dunque questo è il nostro futuro, e lo vediamo bene questo futuro, perché ha già cominciato. Conosco parecchie persone, sia fuori Medjugorje o a Medjugorje, che hanno avuto quell'esperienza bellissima dell'effusione dello Spirito Santo, diciamo dell'illuminazione della loro coscienza, e ho notato delle somiglianze nell'esperienza che hanno avuto. Una cosa molto comune a loro è che prima vivevano, diciamo, nel peccato, tante volte nel peccato grave, nell'adultero, nel rubare, bestemmiare, tutti i tipi di peccati, e in un tratto sono stati come fulminati da una luce dall'alto che ha invaso il loro cuore, sono messi a piangere tutte le lacrime del loro corpo, e hanno visto il loro peccato, ma invece di essere spaventati hanno avuto un dolore terribile, perché hanno visto al stesso momento l'amore incredibile di Gesù per loro.
e questo amore era talmente sconvolgente che piangevano di gioia e di dolore al stesso momento. Una cosa incredibile. Il frutto di questa esperienza è sempre lo stesso. Hanno cambiato vita, hanno cambiato cuore, hanno talmente cambiato il cuore e la vita che le persone al tono di loro hanno detto ma sono pazzi, perché non potevano smettersi di parlare di Gesù, di leggere la Bibbia, di contare le storie del Vangelo, una gioia che non avevano sperimentato prima, un cambiamento completo di vita e anche di attività, di rapporti umani, delle scelte hanno cambiato, lo scopo della loro vita ha cambiato, tutto ha cambiato. Sono messi veramente sul cammino della santità. La Madonna fino adesso non ha mai parlato precisamente dell'illuminazione delle coscienze, ma lo fa, attira le persone qui e fa sperimentare questa esperienza, questo fenomeno. Allora, per me è il segno ovvio che prepara veramente per poco tempo ancora il suo trionfo. Altri particolari di queste persone è che sono molto, molto attaccati al sacramento della confessione, hanno realizzato come Gesù stesso ci aspetta nel confessionale tramite il sacerdote e hanno sperimentato come il sacramento ci pulisce. Loro ci tengono ad andare a confessare regolarmente perché hanno sperimentato come il sangue di Gesù che passa sulla nostra anima spazza via tutta questa spazzatura, questa porcizia che è dovuto al peccato che purtroppo rovina l'anima dell'uomo e lo mette lontano da Dio. Sono molto fedeli al rosario, sono molto desiderosi e felici di adorare Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, di andare a messa, non vogliono mancare un giorno la Santa Messa, ricevere Gesù, pregare con Gesù. Sono molto aperti alla povertà delle persone per aiutare, per farla corta, sono veramente sul cammino della santità. E tutto questo, certo, mano nella mano con Maria. Non dimenticare che la Madonna è stata per gli Apostoli l'immagine della Chiesa in preghiera. Nel piccolo cenacolo di Gerusalemme, quando hanno aspettato la venuta dello Spirito Santo promesso dal Padre Celeste, il Paraclito. E è lei che ha, diciamo, guidato la prima novena nel cenacolo con gli Apostoli per preparare il loro cuore alla venuta dello Spirito Santo, come è lei che oggi ci prepara a questa nuova Pentecoste d'amore. La cosa molto importante da ricordare, cari amici, è di fare del tutto per rimanere nella grazia di Dio. Non lasciate la vostra ardare, cari amici, è di fare del tutto per rimanere nella grazia di Dio.

posto lì il suo cuore per costruire, per affrettare la venuta di questa civiltà dell'amore, di questa primavera della Chiesa. Allora, cari amici, abbiate coraggio, non mollare, perché ci aspetta quel bel futuro e noi siamo le pietre vive di questo tempo meraviglioso che ci aspetta. Dunque la nuova evangelizzazione, dunque la primavera della Chiesa e dunque il trionfo del cuore immacolato di Maria. E possiamo rallegrarci di essere scelti per essere coloro che sono chiamati a costruire questa civiltà dell'amore. Allora non ritardiamo a dare a Maria e a Gesù il nostro sì e non ci pentiremo mai di aver dato questo sì. E che Dio vi benedica, cari fratelli e sorelle, Dio Padre il Creatore, Gesù il Figlio il Redentore e lo Spirito Santo l'Illuminatore. Amen.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Nella precedente meditazione abbiamo iniziato l'approccio alla vita spirituale con alcune semplici considerazioni che vorrei brevemente ricordare. Innanzitutto, essa è facile e a disposizione di ognuno di noi. Basta applicarsi pochi minuti, secondo l'opportunità e il meglio per ognuno. Basta voler trovare il tempo, basta meditare la vita di Gesù e di Maria, come i Vangeli ce la descrivono. Poco ogni giorno vale di più che non molto quando ne ho voglia. Soprattutto, mai scoraggiarsi, ma sempre pensare che possiamo molto con l'aiuto di Dio e che infine è Sua volontà che noi progrediamo. E se è Sua volontà, e se noi glielo chiediamo, perché non dovrebbe compiersi? Detto questo, iniziamo ad esporre un metodo di preghiera molto antico. Si chiama Lectio Divina, cioè letteralmente lettura divina, sacra lettura. Ed è stata particolarmente praticata dai monaci, specie benedettini, che sulla base dell'esperienza hanno sviluppato alcune regole che ci possono aiutare. Vale la pena osservare che per la preghiera vale lo stesso principio che per la lingua che tutti noi parliamo. Anche la persona più ignorante può parlare un ottimo italiano, perché è la sua lingua, l'ha sempre usata, ed è sempre stato circondato da gente che la parla. Uno può essere ignorante nel senso che non conosce le regole grammaticali, ad esempio come e perché si usa il congiuntivo, e tuttavia lo usa, e lo usa bene. Il motivo è che, come dice il proverbio, vale più la pratica che la grammatica. L'uso viene prima delle regole e queste ultime sono state elaborate da alcuni, quelli che hanno scritto le grammatiche, proprio sulla base dell'uso della lingua comune da parte di tutti. Così sono sicuro che tutti voi, ascoltando queste regolette, direte: ma è quello che faccio anch'io da tanto tempo. E infatti è così. I monaci prima pregavano e poi ricordavano attraverso quali fasi la loro preghiera era passata. Così le hanno ricordate, le hanno capite e infine le hanno codificate.

Potremmo dunque ricordare che ci sono quattro momenti o gradini attraverso i quali passa la nostra lettura divina. Potrei usare la parola gradini, ma con un'avvertenza. Non si tratta, propriamente parlando, di gradini, perché questa parola suggerisce e in qualche modo implica un più alto e un più basso. E invece qui ogni momento o gradino è sempre preghiera. E ciò che io metto per convenzione al numero uno non è inferiore per dignità o qualità all'ultimo, che pongo al numero quattro. Più che scalini o gradini, dunque, si dovrebbe parlare di quattro momenti, tutti di uguali dignità e santità, tutti che si rinviano e implicano reciprocamente, in uno scambio fecondo che è il colloquio con Dio. Un altro avviso. A volte ci si chiede quanto tempo si debba rimanere in ciascuno di questi scalini o momenti, oppure quando sia ora di passare dall'uno all'altro, oppure se si possa passare dal primo al terzo senza attraversare il secondo, oppure ancora se si possa andare direttamente al quarto. Rispondo dicendo molto semplicemente che la preghiera è un fatto molto libero e molto personale. Rimaniamo nei singoli momenti semplicemente finché ci troviamo gusto, finché sentiamo che il Signore, cioè, ci parla. Seguiamo l'inclinazione del cuore, che ci detterà Lui stesso che cosa fare, senza preoccuparci troppo se stiamo seguendo la scaletta dei gradini secondo l'ordine aritmetico. L'importante è che il colloquio col Signore sia, secondo l'insegnamento di Sant'Ignazio di Loyola, spontaneo, come quando un amico parla con un altro amico, ora chiedendo un consiglio, ora un favore, ora accusandosi di una colpa, ora ringraziando con gioia.

0: Un ultimo punto prima di procedere alla trattazione di questi famosi quattro scalini: le cosiddette distrazioni. Sono convinto che la quasi totalità di queste non siano distrazioni vere e proprie, ma piuttosto quelle che sono state chiamate le visite di Dio. Insomma, è evidente che quando siamo davanti a Dio emerga la nostra vita quotidiana, con le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, se vogliamo anche le nostre banalità, le cose che dobbiamo fare quel giorno, i figli, il lavoro, la scocciatura che ho avuto, la discussione o la litigata fatta. È sommamente importante portare tutto questo davanti a Dio. In altri termini, se ci sentiamo distratti, incominciamo a pregare con quelle distrazioni, cioè a partire da quei pensieri, cercando semplicemente di stabilire un contatto tra la parola di Dio che abbiamo davanti e quella parola di Dio così prosaica che ogni giorno si svolge nelle nostre esistenze, che è appunto la nostra vita quotidiana. Bisogna fare interagire la nostra vita con la parola di Dio. La Bibbia da sola è come una nuvola che passa sopra le nostre teste, e la nostra vita senza la Bibbia è come un luogo privo di strade. Bisogna dunque fare una sorta di circolo virtuoso, illuminare cioè la nostra vita con la Scrittura, ma anche viceversa, capire cioè la Scrittura applicandola alla nostra vita, scoprendone cioè la concretezza. Non bisogna, in altri termini, recitare una commedia davanti a Dio, ma portare noi stessi, con tutto quello che siamo e abbiamo, anche e soprattutto le cose sgradevoli. Per questo, le famose distrazioni, ne sono convinto, il più delle volte sono dei doni che Dio ci manda, perché impariamo a pregare in spirito e verità, come Lui ci chiede. A questo punto possiamo elencare gli scalini della lectio divina. Il primo, lectio o lettura. Il secondo, meditatio o meditazione. Il terzo, oratio o orazione, cioè colloquio. Il quarto, contemplatio o contemplazione. Ma su questi singoli momenti ci soffermeremo nei prossimi incontri.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi è un appuntamento speciale perché abbiamo un nuovo ospite nei nostri studi. È qui con noi infatti Don Diego Toffoletto, che è cappellano di Azzano, Fannigola e Corva e anche cappellano del carcere di Pordenone. Quest'oggi ci parlerà in particolare dell'associazione di volontari denominata Carcere e Comunità. Allora, buongiorno intanto, ben trovato e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, di cosa vorresti parlarci per iniziare a introdurre appunto questo tema di questa associazione, che è la prima volta, penso, che venga qua in radio? Quindi sei il suo portavoce per la prima volta, parlacene un pochino.
1: Ma allora, come carcere abbiamo in tutta Italia, c'è una rete di cappellani che sono supportati da una rete di volontari. L'associazione nasce una ventina, trentina di anni fa per opera dell'ex cappellano, diciamo, Don Pier Giorgio Rigolo, insieme ai prime persone che si erano avvicinate a questa realtà e hanno cominciato ad affiancare quella che è l'esperienza e la vicinanza alle persone che sono recluse. È un'associazione che oggi vanta una ventina di volontari, si sono inserite persone nuove e principalmente noi garantiamo la presenza nei vari momenti che riusciamo ad organizzare insieme all'istituto penitenziario, la casa circondariale qui nostra di Pordenone. Abbiamo una cinquantina di ospiti attualmente e come associazione di volontariato noi ci occupiamo principalmente della Santa Messa della domenica, quindi le animazioni liturgiche di tutto l'anno, momenti ludici, il servizio dei beni di prima necessità, come può essere la distribuzione del vestiario, l'organizzazione di appunto incontri culturali, incontri di gioco, pomeriggi insieme, e abbiamo anche un gruppo dei volontari che si occupa mensilmente dell'assistenza dei familiari dei detenuti o ex detenuti o persone che hanno piacere di avvicinarsi a questa realtà e di essere vicini per avere un gruppo, diciamo, di mutuo aiuto. Il tutto nasce dall'esperienza evangelica, quella della famosa frase di Gesù: ero carcerato, siete venuti a visitarmi. Questa è un po' l'opera che noi cerchiamo di fare. L'associazione collabora a fianco del cappellano, appunto, e cerca di venire incontro a quelle che possono essere le esigenze dei ristretti, in quello che noi possiamo fare, senza giudizio, senza pretendere di, appunto, come dice sempre Don Pier Giorgio, non siamo lì per aiutare, ma siamo lì per affiancare, per stare insieme. Siamo un gruppo, appunto, neanche gruppo, Don Pier Giorgio gli piace dire siamo una comunità, non siamo un gruppo, è una comunità che cammina insieme, che cerca appunto di essere presente, ecco la prima cosa fondamentale.
0: Allora, qual è l'identikit del volontario?
1: L'identikit del volontario, ognuno, diciamo, ha una sua caratteristica, nel senso che ci sono state tante richieste in quest'ultimo periodo di avvicinarsi all'associazione e la prima caratteristica che un volontario deve avere quando si avvicina a questo mondo, e questo lo diciamo anche ai nuovi volontari, quelli che sono in formazione, è innanzitutto il non giudizio e la non curiosità. Prima di tutto c'è questo, non entrare o non avvicinarsi con l'idea del avere la curiosità di sapere perché uno si trova lì, o di avere la pretesa neanche di dare la risposta alle situazioni, a quello che i ragazzi poi ti vengono un po' a raccontare. E mettere a disposizione le proprie forze, le proprie capacità, se qualcuno ha qualche intuizione, ha qualche pregio, qualche dono, insomma. C'è stato adesso una nuova volontaria che lei ha detto: io lavoro molto con il teatro, quindi questo può diventare, oh bene, possiamo mettere in piedi delle piccole attività di teatro. Quindi mettersi a disposizione per quello che si è. Non c'è un obbligo di frequenza, uno dice io sono disponibile per questo tempo, posso mettermi in gioco in questa cosa, e quindi noi accogliamo i piccoli mattoncini che messi insieme poi possono veramente costruire tante belle cose, senza la pretesa appunto di avere risposte o di sapere noi la soluzione. Ripeto che è una cosa fondamentale, no? Noi non andiamo ad aiutare e non andiamo lì perché ci fanno pena, ma andiamo lì perché sono persone che hanno sbagliato e alle quali cerchiamo con quello che possiamo, grazie anche all'amministrazione penitenziaria che ci permette di lavorare veramente tanto, e di questo devo ringraziare veramente il direttore, il comandante, tutte le forze armate, tutti quelli che lavorano, che ci danno veramente questa grande opportunità di essere lì a disposizione per portare un po' di compagnia, di sollievo e di aiutare nel percorso, insomma, di reinserimento in società.
0: Il suo impegno con queste persone in carcere come è iniziato?
1: Il mio impegno in carcere è iniziato qualche anno fa, 2016, quando sono rientrato in diocesi per completare gli studi verso il sacerdozio, dopo un'esperienza a Bergamo in una comunità di migranti carcerati, seguita da Don Fausto Resmini, che è morto di Covid, tra l'altro nel 2020, appena è scoppiato il Covid. Oggi sono 6 anni esatti dalla sua morte. Aveva in mano queste comunità, sono stato affiancato lì per un'esperienza e posso dire di aver avuto una vocazione, nel senso che non conoscevo per niente il mondo della strada, non conoscevo il mondo della detenzione, l'ho conosciuto lì, e quando sono rientrato ho chiesto di affiancare il cappellano del carcere Don Pier Giorgio. L'ho affiancato in questi anni fino a che l'altro anno sono stato nominato io il cappellano dell'istituto. Don Pier Giorgio, seppur continua a frequentare, ben venga la sua presenza che è storica, ha ceduto il posto, la nomina, insomma, sono entrato io, quindi da un anno abbondante, diciamo, mi occupo stabilmente della pastorale carceraria.
0: Allora, voi con la vostra associazione sicuramente vi avvicinate a queste persone anche in tanti modi, in modo diverso. Quali sono i bisogni che secondo voi, secondo la vostra associazione o secondo lei, ci sono maggiormente tra le persone in questi luoghi? Quali bisogni esprimono maggiormente?
1: Io mi sto accorgendo sempre di più che c'è tanto bisogno di ascolto, più che tante attività, che quelle va bene, ci sono anche per trascorrere il tempo in maniera costruttiva, ma c'è proprio il bisogno di essere ascoltati, di non essere giudicati, di essere trattati da persone normali. Questo non vuol dire cancellare gli errori, questo fa parte del cammino di ognuno, no? Però quel senso di sentire che c'è qualcuno che fuori non ti considera per il reato che hai fatto. Noi diciamo sempre, questo è un grande insegnamento anche di Don Fausto, la persona non è il suo reato. Il reato fa parte di un pezzo della strada di ognuno, ma puoi guardarlo con occhi diversi. Non è sempre facile, ma devi imparare veramente quel distacco emozionale che puoi avere, o di giudizio, no? Che ti viene da quel fare poché, quel sospendere il giudizio, no? E entrare a fianco di persone che poi, una volta che tu frequenti costantemente l'istituto, le attività, ti conoscono, diventi parte della loro quotidianità, quindi diventa proprio un abitare insieme.
0: È interessante anche questo, magari conciliare l'idea di giustizia con quello di misericordia anche. Cosa le hanno insegnato le persone detenute fino ad oggi?
1: Mi hanno insegnato che guardandole, ascoltandole, poi con me come cappellano c'è molto più magari l'aspetto proprio dell'ascolto anche personale, no? Di tutte le religioni, tra l'altro, quindi ragazzi di qualsiasi religione, idea, quel senso, mi danno veramente tanto, perché vedo veramente l'umanità. C'è persone veramente che ti guardano e ti dicono: tu sei la mia speranza, cioè io ho solo te, no? E diventi veramente quel confidente, ti danno quel senso di umanità che io imparo da loro. È successo una domenica che ogni tanto qualche gruppo viene ad animare la messa, così. E c'era una ragazza, insomma, che aspettava un bambino. Siamo andati nella sala polivalente dopo la messa e loro fumano, insomma, all'interno, così, e mi dicono non vedevo che non fumava nessuno, non mi dicono e no, Don sta aspettando un bambino, no? E lei è rimasta colpita da questa cosa, è rimasta colpita, dice: io non mi aspettavo. E io ho detto: vedi, tante volte c'è più umanità, no, tra di loro qui, che ci stupisce questa normalità, no? E allora cambi anche la prospettiva e l'idea di quello che può essere una persona che ha sbagliato. Tutti sbagliamo, chi più in maniera grave, chi più in maniera leggera, però quell'umanità che rimane alla fine delle cose quotidiane, quella è la cosa più bella. strappare un sorriso, strappare un, ascoltare una lacrima, ma tirar su di morale, farli sentire che Dio soprattutto non li ha abbandonati, perché poi c'è, ecco, c'è anche tanto questa richiesta. Dicevo proprio ieri alla messa, si parlava ieri sul tema del Vangelo della risurrezione, no? Di ieri di Lazzaro, buttiamo via quelle pietre che ci schiacciano, no? Tante volte non è facile, anche nei nostri sbagli. E lì è venuto fuori proprio quel dirsi tra di noi, qua dentro c'è bisogno di Dio. Tutti possono averti messo una pietra sulla tua vita, no? Ma alla fine dei conti Dio serve, tra virgolette, a tutti. E riscoprire Dio, riscoprono veramente il senso di Dio. E questa è una cosa grande, un miracolo veramente grande.
0: Certo. Quindi che ruolo direbbe che ha la fede in carcere?
1: È molto importante. La fede alle volte può sembrare che di arrivi per comodo, no? Si dice così, no? Ma quando sbagli... In realtà sono convinto che c'è un ragazzo che sto accompagnando ai sacramenti, ha chiesto lui, e la fede ha un ruolo veramente importante. Se uno coglie quell'aspetto lì, e la fede, la preghiera personale, il cammino con il sacerdote, con le celebrazioni, diventa veramente una cosa importante. Qualcuno dice: io vengo in chiesa alla messa, alla domenica, perché è l'unico posto qua dentro tante volte dove mi sto bene. Nel momento della messa io sto bene, no? Mi sento ascoltato, sento che c'è quella speranza che va oltre le sbarre, che va oltre il mio sbaglio, no? E veramente diventa una cosa veramente fondamentale, certo. Centrale, proprio centrale.
0: E allora, visto che siamo in tema, al di là di una specifica religione, diciamo così, le persone secondo lei si avvicinano di più o si allontanano dalla spiritualità in questa situazione particolare?
1: Si avvicinano di più.
0: Chiaramente non si può generalizzare,
1: no,
0: però
1: chiaro,
0: diciamo
1: chiaro.
0: Secondo la sua esperienza.
1: Sì, si parte molto spesso dal... qualcuno lo dice, no? Dio ci ha abbandonati. Si parte da questa idea, no? Perché la carcerazione non è mai una cosa facile, la privazione della libertà, insomma tutto quello che comporta. C'è questo senso dell'abbandono, dell'angoscia. Poi piano piano, per chi fa un cammino di fede, c'è un grande appunto riavvicinamento, una grande speranza, un grande senso che comunque Dio lì c'è e non mi ha abbandonato.
0: Allora, tornando all'associazione, ci fa un esempio pratico di un progetto?
1: Ci sono tanti progetti,
0: certo, come
1: all'interno
0: dicevo.
1: Dell'istituto che con l'associazione portiamo avanti, e adesso dovrebbe nascere un progetto, è tutto in fase di avvio, con il giornale per esempio, no? Quindi la progettazione di un giornale, degli articoli che vengano poi pubblicati sui quotidiani nostri locali. Ci sono progetti di adeguamento della biblioteca in questo momento tra volontari in accordo con la direzione e portati avanti da alcuni volontari e i ragazzi. C'è all'interno, attraverso un volontario autorizzato insieme a Don Pier Giorgio, il percorso il lunedì dell'ACAT, delle dipendenze. Quindi ci sono vari progetti a lungo termine e poi progetti consolidati come appunto i momenti ludici. È partita i sabati insieme, sono partiti i sabati insieme, quindi due sabati al mese i volontari vanno per trascorrere un tempo di pomeriggio con i ragazzi, di gioco, di condivisione, di confronto. Un venerdì al mese, come io come cappellano, organizziamo gli incontri culturali, quindi vengono portate ospiti esterni a parlare di un tema, quindi i ragazzi partecipano. Quindi sono dei progettini che poi appunto si possono un po' inventare secondo anche quello che sono le capacità, le esigenze, le disponibilità dei volontari, sempre in accordo chiaramente con la direzione, però percorsi così. C'è il calcio il martedì, è fondamentale, fa parte della settimana quello, con un allenatore che ho chiesto l'autorizzazione, viene a fare allenamento. Quindi per quanto riguarda il nostro ambito, ecco, questi sono un po' le attività.
0: Allora, una domanda complicata: quali sono gli ostacoli più grandi nel vostro lavoro?
1: Ci sono tanti ostacoli. Direi che la fatica più grande, secondo me, è sempre capire tu fin dove puoi arrivare come volontario, no? Perché le richieste sono tante, le esigenze sarebbero tante. c'è sempre comunque da ricordarsi che sei in un ambiente comunque dove ci sono delle regole, delle leggi che quindi vanno rispettate, che vanno anche loro aiutati a capire che ok, fino qua possiamo arrivare noi, per il resto compete a chi di dovere. Sì. E questa è un po' la fatica, no? Si pensa che magari il cappellano, il volontario mi risolvono tutto, non è così.
0: Certo.
1: Ed è quello forse la fatica più grande, no? Dove devi dire sì, guardate, c'è chi di competenza fa il suo lavoro, certo, noi veniamo per fare altro.
0: I confini, diciamo.
1: Ci sono dei, sì, brava, dei confini molto netti, molto chiari, che vanno giustamente rispettati, e fatica alle volte a comunicarlo ai ragazzi, ma...
0: Se qualcuno che è all'ascolto volesse aiutare, volesse dare il suo contributo, come potrebbe fare? Chi dovrebbe contattare?
1: Allora, abbiamo appunto, c'è una pagina Facebook, su Facebook di Carcere Comunità, e se no può rivolgersi a me direttamente nella parrocchia di Alzano Decimo come cappellano, chiedere di me, e dopo la metto in contatto con l'associazione e con chi insomma segue la parte burocratica dell'inserimento poi all'interno dell'associazione. È stata proposta già una serata di formazione ad Alzano Decimo in vista poi del nuovo carcere di San Vito. Faremo un altro incontro con la in zona San Vito, proprio per sensibilizzare un po' anche la comunità e chiedere chi eventualmente sarà disponibile a mettersi in gioco in questa realtà che sarà molto più grande, certo, con tutte le nuove sfide che porterà. E quindi abbiamo bisogno di tra virgolette mano d'opera, ma di persone che hanno piacere di dedicare tempo in un ambiente, ripeto, non facile, che può essere risultare un po', può far paura all'inizio, ma del quale si parla poco. E quindi un po' così, insomma, seguendoci un po' sui social, è stata, sì, aperta una pagina Instagram anche di Carcere Comunità, quindi basta cercarci un po' nei social.
0: Ok, allora ci avviamo alla conclusione, le farei altre due domande. Intanto, quali pregiudizi vorrebbe cercare di scardinare sui detenuti o sul mondo del carcere, che si sentono magari più spesso?
1: Non esiste un noi e un loro. Questo guardare il castello di Pordenone e dire loro sono là, io sono qua. L'ho scritto anche in un articolo, ero al Grigoletti a fare un'assemblea di istituto, è uscito l'articolo sul Messaggero, no? Io dico può colpire tutti, non dobbiamo mai sentirci a me no. Può capitare, magari anche non volendo, può capitare. Quindi un po' scardinare questo pregiudizio del io a me no. Dobbiamo veramente ricordarci che lì dietro può capitare.
0: Siamo umani,
1: può succedere.
0: Allora, cosa vorrebbe che si portasse a casa, tra virgolette, chi ha ascoltato questa intervista al termine di tutto?
1: Intanto di ricordarsi di noi, anche dei ragazzi, di chi lavora con la preghiera, questo sicuramente, c'è tanto bisogno di sostegno anche attraverso la preghiera. E poi anche ormai siamo in vista della Pasqua, quindi questo messaggio che anche se ci sono delle sbarre, una vita può rinascere, può rifiorire. Siamo chiamati a credere non nella resurrezione, quindi che ogni morte umana per uno sbaglio è chiamata a rinascere, a nuova vita. E quindi il messaggio che questo messaggio di speranza, che è quello della nostra fede, che anche lì dietro le vite rinascono, e ce ne sono tante che rinascono grazie appunto a tutti coloro che operano all'interno. Questo messaggio di speranza, di non guardare quando passiamo lì davanti con disgusto, con disprezzo, ma di pensare che dietro quelle sbarre ci sono delle persone, comunque degli esseri umani che stanno pagando e che cercano in qualche modo di tornare a sorridere, di tornare, certo, a riprendersi in mano la loro vita.
0: Va bene, allora noi ringraziamo moltissimo Don Diego Toffoletto, che lo ricordiamo è cappellano di Azzano, Fannigola e Corva e cappellano del carcere di Pordenone. Oggi ci ha parlato un po' di questo mondo di cui si parla poco, abbiamo parlato anche dell'associazione di volontari carcere e comunità. Allora grazie per aver condiviso con noi questa realtà importante quanto spesso invisibile, e penso che ci abbia fatto riflettere anche su che tipo di società vogliamo essere quando qualcuno sbaglia. Sì, penso, sì, che sia una buona domanda. Sì. Ecco. Allora, grazie, speriamo di riaverla presto con noi.
1: Volentieri, grazie.

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok? Prestata anche alla politica, e docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
2: sì.
1: E poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano. Ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
2: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse, la mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi
1: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
2: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero, e la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatta. Invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma mi ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
1: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato e ne ha parlato per un motivo, ovviamente, perché non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, avere due figli e un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto, eh?
2: Ogni tanto capita. Cioè,
1: medico anche egli, no?
2: È medico anche lui, sì, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
1: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno che tacchi a spillo, pronto a calpestare i colleghi. Ma deve essere stato complicato, però, sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse, essere bravi ed essere apprezzati o no, come donna?
2: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
1: Tra l'altro, tra le prime rettrici universitarie.
2: Sì, a Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo. Quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
1: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
2: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
1: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia ci sia stato.
2: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo, fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti e, dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare. Ecco, questo sì, essere come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
1: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
2: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso la medicina, come scelta, per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo
2: soprattutto
1: è un problema,
2: per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato. Immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto, e sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: Questo è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
2: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita.
1: Lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
2: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio diciamo così molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che è sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche l'università cinese, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi,
1: nonostante la mancanza di fondi, questo
2: e,
1: la
2: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
2: Intanto io sono ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori. Quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai politiche.
2: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. E insomma, un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
2: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale, molto rilevante, e questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione per quanto riguarda università e ricerca di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
2: Era molto fiera di me.
1: Ah, sì?
2: Sì,
1: ah, okay.
2: Sì.
1: Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
2: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese

0: comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Dognocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati,
1: disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani,
0: su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
1: Sono le malattie rare.
0: E ci sono le malattie rare, è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà ha soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Dognocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
1: Possiamo dire che il core della fondazione da Dognocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
0: sì,
1: aveva detto Dognocchi, no?
0: Baracca, sì.
1: Ma e forse attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
0: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone, quindi questo
1: che è la base della cura, no?
0: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante molto.
1: Sì, lo sguardo alla persona, la sua interezza in questo sì. senso, no? Quindi sì. C'è è questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col gruppo in gola, immagino, no?
0: È capitato anche di perdere le persone, certo. Quindi da medico devi un pochino cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
1: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' nebulosa, che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico riabilitativo.
0: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio, però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le file.
1: Da fiato agli ospedali anche?
0: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
1: Paesino, in cui l'anziano che non si muove.
0: Non solo, pensiamo alla montagna, certo. Pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. E a Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, voglio dire, la parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, ne vanno comprese anche i metodi. Io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici

0: capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quanto, quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
1: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale.
0: Il metodo sperimentale va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà, precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
1: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
0: Esattamente. Mm?
1: Lei è anche presidente della fondazione premio internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
0: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire un po' i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la fondazione premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
1: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
0: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del di passare il testimone.
1: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto oppure per la corruzione, scandali vari.
0: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
1: Lei ama molto la sua città,
0: sì.
1: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
0: Sì.
1: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
0: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
1: Vabbè, allora questo è un, così, è un programma di vita, eh?
0: È un programma di vita.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie, grazie molto.
1: Grazie.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Una convinzione è andata maturando in me in questi ultimi anni. La famiglia è veramente una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. Una frontiera difficile, oltre che necessaria. In essa si incontrano le questioni fondamentali dell'esistenza: l'amore, l'autorità, la fecondità, la tradizione, cioè il passaggio dal passato al futuro, che costituisce il nucleo fondamentale della vicenda storica. Alla famiglia sono quindi consegnate le responsabilità più gravi, ed è comprensibile che talvolta essa ne esca segnata. La crisi delle famiglie è davanti ai nostri occhi. Durante gli ultimi decenni sono stati scritti, giustamente, centinaia, forse migliaia di libri su questo tema. Non voglio perciò ripercorrerlo. Non voglio guardare alla famiglia come a un istituto del passato da difendere, piuttosto come ad un'opportunità del futuro da riscoprire. Non desidero soffermarmi sulle sedimentazioni studiate dall'antropologia culturale, ma approfondire le opportunità di vita buona date all'uomo. Intendo riscoprire i doni che arricchiscono la realtà familiare e che offrono all'uomo le strade per camminare dignitosamente e serenamente verso il compimento della sua esistenza. L'unico metro di misura veramente interessante e umano è quello del bene e della felicità. Che cosa può rendere dignitosa e vera la nostra vita? La risposta a questa domanda rivela le strutture più profonde del nostro essere personale e della nostra vita sociale. Con questo libro desidero raccontare alle famiglie ciò che ho imparato, trascrivere per loro il mio insegnamento ai giovani. L'asse portante di queste pagine è la persona. A essa è dedicata tutta la prima parte. La seconda parte è dedicata ai figli e la terza guarda alla famiglia in rapporto alle altre famiglie, alla realtà del lavoro e alla costruzione della società.

radicati dentro il nostro essere, i nostri corpi, la nostra mente, il nostro spirito. I rapporti familiari sono la strada bellissima e talvolta complicata verso la vita. Innanzitutto i legami tra genitori e figli. Ma lo stesso si può dire dell'esistenza quotidiana tra marito e moglie. All'inizio di una convivenza matrimoniale stanno solitamente gli anni più duri. Ci si comincia a conoscere, nascono i figli, si è premuti dalle responsabilità del lavoro, si deve imparare ad essere moglie e marito, a essere padre e madre. Da soli sembra di non potercela fare. Soltanto più avanti, negli anni, arriveranno forse tempi più pacati. Ma la perdita del lavoro, improvvisi malanni o nuovi amori possono mettere in discussione tutto, in ogni momento. Tuttavia, da sempre ci sono coppie che si amano, che hanno affrontato assieme, con l'aiuto di Dio, spesso rivelatosi attraverso gli amici, le prove e le avversità. Nella vecchiaia, mio padre e mia madre si amavano come fossero una cosa sola. Tutto era diventato tra loro pacata tenerezza. Trovarono sempre la forza di restare assieme. L'amore reciproco si rivelava più forte di ogni difficoltà.

Per taluni, il padre e la madre sono un ricordo lontano, o addirittura inesistente. La madre di mio padre morì dandolo alla luce. Mio nonno, che abitava a Roma, rimasto solo, non poteva accudire il suo primogenito. Fu costretto a mandarlo a Milano da una sorella, quando aveva poche settimane di vita. La zia accompagnò la crescita di mio padre fino all'adolescenza. Oltre alla morte, altre cause possono cancellare ogni possibile memoria. C'è chi è abbandonato dalla madre biologica e raccolto da un'altra famiglia. Drammi della povertà, della solitudine, dell'incapacità di essere padri e madri. Ma il riferimento alla famiglia biologica è ineludibile, anche come semplice sogno di rivedere in cielo chi non si è conosciuto sulla terra. Così fu per mio padre. All'opposto, per qualcuno la presenza del padre e della madre è stata fin troppo massiccia. Un legame pieno di pretese che è rimasto nei figli come un incubo da cui non riescono a liberarsi. Nella sua Lettera al padre, Franz Kafka racconta di colui che ambiva ad essere per il figlio la misura di tutte le cose. Costituisce una sorta di manifesto di quel peso oppressivo e odioso che molti continuano a sentirsi gravare sulle spalle, magari per un'esistenza intera. Pirandello, all'inizio del suo romanzo Uno, Nessuno e Centomila, dà voce con una sola, chiara, densissima immagine al profondo disagio provato da molti. Non già badiamo che io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo. Quello che abbiamo rimproverato ai nostri genitori entra dentro di noi e la vicenda rischia di replicarsi con i nostri figli. Eppure è possibile perdonare, cambiare, imparare a rispettare l'altro nel suo destino che non è nelle nostre mani. I quattro figli, tre legittimi e uno no, di Karamazov sono, ciascuno per la sua parte, riflessi di un lato della personalità del padre e assieme il suo superamento. Infine si distaccheranno da lui fino alla ribellione di alcuni e al parricidio. Ma c'è fra loro chi saprà perdonare. Anche Manzoni, nei suoi Promessi sposi, cerca il padre, lui che era un illegittimo, e lo trova in padre Cristoforo e nel cardinal Federico, due uomini che hanno imparato a perdonare. Quante volte dovrò perdonare a Don Rodrigo, si chiede Renzo nel lazzeretto davanti a Fra Cristoforo, in maniera da non poter mai più dire «Io gli perdono», è stata la risposta del frate.

Sono un figlio unico, eppure ho un fratello. Sono un gemello. Ho potuto così sperimentare entrambe le situazioni. Vorrei raccomandare a ogni famiglia, se possibile, non fermatevi al primo figlio. I fratelli sono la prima scuola di vita. Saranno anche un aiuto ai genitori nella vecchiaia, dopo che questi li avranno sostenuti come nonni nell'educazione dei figli. Dobbiamo lottare perché lo Stato aiuti le famiglie numerose. Non farebbe che aiutare se stesso, il futuro della nazione, dell'economia, della nostra cultura. I figli numerosi possono provvedere più facilmente ai propri genitori anziani e non caricare tutto su una società che sta già avendo grossi problemi di fronte all'invecchiamento generalizzato della popolazione. La famiglia soffre, ma non è morta. Essa è il cuore della vita civile e sociale di un popolo. Non può essere uccisa senza gravi conseguenze per tutti. Quando leggo Pirandello, la cui esperienza familiare fu certamente drammatica oltre ogni immaginazione, basterebbe leggere il suo epistolario, trovo una grande nostalgia della famiglia. Solo perché era siciliano? O forse piuttosto perché era un uomo? La famiglia è parte dell'humanum, quella monogamica nata dall'unione tra un uomo e una donna, più che oggetto del passato, mi appare come una bellissima tentazione per il futuro, come una promessa, una sfida, una possibilità che ci attende.

0: Rimici, l'autore di queste pagine, l'autore del volume Amare Ancora, Don Massimo Camisasca, che è il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, sono contento di parlare agli ascoltatori e di parlare di questo libro, perché è un libro in cui ho raccolto esperienze di 27 anni di educazione dei giovani. È vero, i miei giovani sono diretti al sacerdozio, qui parlo di famiglia, ma come avrò modo di dire più avanti, probabilmente le due cose sono strettamente congiunte.
0: E infatti insieme vogliamo appunto approfondire alcuni dei temi che abbiamo proprio ascoltato poco fa dalle sue pagine. Intanto lei partiva da una convinzione, no? Leggevamo pochi minuti fa, e cioè che la famiglia è una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. E, perché appunto pensa questo?
1: Ma come ho detto nel libro e soprattutto nell'introduzione, la mia convinzione è questa, è una convinzione che deriva dai colloqui che quotidianamente ho con le famiglie, ma deriva anche dai racconti che i ragazzi mi fanno della loro vita di famiglia, che nella famiglia passa tutto, passa l'amore, ma purtroppo passano anche le divisioni, passa la gioia, passa anche la tristezza, passano gli sguardi verso il futuro, le attese, i desideri, passano anche le delusioni e le fatiche. È un crocevia, insomma, attraverso cui si capisce l'uomo, si capisce la sua vita e si capisce anche che cosa l'uomo spera e che cosa l'uomo teme. Quindi guardando la famiglia si ha uno spaccato intero della nostra società e della situazione dell'uomo d'oggi.
0: Perché secondo lei c'è tanta attenzione alla famiglia? Noi appunto durante questo periodo seguiremo appunto le pagine del suo volume. Per quale ragione secondo lei tutta la società e la Chiesa in particolare sta prestando così tanta attenzione alla famiglia?
1: La Chiesa presta attenzione alla famiglia perché sa che la famiglia è un punto fondamentale dell'educazione dell'uomo, della sua apertura o chiusura alla realtà di Dio. È anche un luogo fondamentale dell'evangelizzazione, un luogo fondamentale della trasmissione della vita e della fede. La società, perché intuisce la società civile, che la famiglia e il bene della famiglia sono un moltiplicatore di bene per la società, e invece la caduta della famiglia crea piccole e poi grandi lacerazioni nel tessuto della vita di una città, di un paese, di una nazione. Purtroppo non c'è un'attenzione adeguata da parte di coloro che comandano, e cioè da parte dei politici nei confronti della famiglia, che a parole viene corteggiata ma in realtà non viene adeguatamente aiutata, e questo è un male perché, come appunto ho avuto modo di dire nel libro, lo Stato che fa il bene della famiglia in realtà fa il bene di se stesso, e quindi dovrebbe avere un'attenzione molto più grande alle realtà familiari.
0: Lei ha voluto porre proprio all'inizio sul frontespizio del libro anche una frase di Platone che un po' già allora contemplava proprio questo concetto, no? Diceva che quando si sfugge all'ubbidienza dovuta al padre, alla madre, alle persone più anziane, si è vicinissimi alla fine della libertà e della democrazia.
1: Sì, una cosa che in un certo senso arricchisce il libro sono i rimandi alla letteratura, alla filosofia, all'arte. Mi colpisce molto che nella nostra antichità greco-romana si avvertissero già le connotazioni fondamentali del bene e del male dell'uomo. Un segno è proprio questa citazione di Platone che dice: quando non ci si cura più degli dèi si è alla fine della libertà e della democrazia, si vuole imitare la tirannia. Un'altra parte del libro, lo troveremo più avanti, ma lo voglio qui anticipare, è una citazione, è una frase folgorante di Cicerone, che parlando dell'amicizia dice che essa è comunanza di beni umani e divini. In altri termini è un prendersi per mano e camminare verso Dio condividendo le cose di tutti i giorni. Realmente il mondo greco-romano aveva intuito, percepito e scavato cose fondamentali a riguardo dell'uomo, e non è un caso che Gesù sia nato in quei tempi e in quei luoghi e abbia utilizzato, si sia servito, non lui direttamente, ma i suoi, di quelle lingue per parlare a tutti i secoli futuri.
0: Quando lei comincia ad affrontare il tema del padre e della madre, incomincia ad affrontarlo dal punto di vista della memoria, infatti ne parla come una presenza o un'assenza, alle volte a causa della morte o di altre cause, come se appunto la nostra radice mancasse. In altri casi invece la presenza è stata probabilmente in qualche modo oppressiva rispetto all'adolescenza, e lei faceva, sempre per rimanere appunto nell'ambito degli esempi letterari, faceva l'esempio lampante della lettera al padre di Franz Kafka. Quindi lei parte comunque da una situazione di difficoltà rispetto alla nostra origine. Com'è possibile curare queste ferite?
1: Sì, innanzitutto, ecco, voglio dire questo: il libro non nasconde le difficoltà, non vuole dare un'immagine idilliaca della famiglia, così come d'altra parte all'opposto rifulge da un pianto continuo, da una lettura solamente di crisi. Il libro vuole raccontare le esperienze positive di famiglia, però senza nascondersi che essa è attraversata da molte ombre e da molte fatiche, e lo fa anche attraverso le parole dei grandi della letteratura, come ho accennato sopra. Quindi voglio aiutare il lettore a guardare con disincanto, ma anche con speranza, la realtà della famiglia e la stessa sua realtà personale. Poi il libro ha anche un tono bellatamente autobiografico, infatti è impossibile per un autore, parlando di qualunque tema, non parlare anche di se stesso, e talvolta lo faccio anche esplicitamente. Parlo per esempio della morte di mia nonna di parto quando è nato mio padre, e quindi dell'assenza del genitore che incombe sempre nella vita futura del figlio, presente e futura del figlio, come un buco che non si può mai definitivamente chiudere. Parlo dei genitori che abbandonano i propri figli, ma parlo anche dei genitori ritrovati, delle tante paternità che possiamo vedere e avere sulla terra e che ci accompagnano. Insomma, è un libro che parla di me stesso, parla delle persone che incontro e vorrebbe parlare a tutti. In questo senso è un libro laico.
0: C'è una parola chiave, secondo me, nel suo, appunto, proprio quando parla di queste ferite, di queste lacerazioni, e che è la parola perdono, con la quale chiude appunto quel capitolo.
1: Sì, io insisto molto sul perdono, perché in realtà, forse perché ho 65 anni, quindi una vita sufficientemente lunga alle spalle, il perdono mi sembra la chiave dell'esistenza e in fondo la chiave della possibilità di rimanere giovani. Perché le nostre ferite, le nostre colpe o le ferite degli altri, le colpe degli altri pesano dentro il nostro cuore. Se noi non sappiamo perdonare, veniamo poco poco invasi come da una nebbia oscura, come da un fumo che ci soffoca, diventiamo vecchi, anticipiamo la morte. Io capisco che è difficile perdonare, però da Dio possiamo ricevere questa grazia. E anche ancora più difficile che perdonare è perdonarsi, e questa è veramente una grazia divina. Solo Dio può darci il dono di saperci perdonare. Cioè, perdonarci che cosa vuol dire? Vuol dire saper riconoscere che anche il tempo che noi consideriamo negativo, che noi consideriamo vuoto del nostro passato, è stato in realtà redento e riempito da Dio, e tutto ci verrà riconsegnato. Questa leggerezza nella vita che viene dal perdono di Dio può generare in noi la capacità anche di perdonarci e di andare avanti.
0: La famiglia dunque è tutt'altro che un'istituzione del passato, un'istituzione finita.
1: No, io nel libro dico appunto che la famiglia è una realtà ferita oggi in molti casi, ma non è per niente una realtà morta, è una realtà d'altra parte essenziale, e non si tratta quindi di fare dei piani su una tomba, ma piuttosto si tratta di trovare le strade della speranza e della sua rigenerazione.
0: Don Massimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivederci, Don Massimo.
1: Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

100 preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni. Proposti al microfono da Mara Miceli.

per consolidare la fede. E fondi in noi una fede vera, sicura, viva e forte. Grazie a essa, credendo che tu, Dio uno e trino, sei la verità suprema e infallibile, daremo un assenso fedele, deciso e senza esitazione a tutto ciò che hai rivelato tramite la Sacra Scrittura, con la tua Chiesa o in qualsiasi altro modo che ci proponi di credere. Noi crederemo con fede sicura che tutto ciò è pienamente vero, e così cammineremo verso di te e ci sforzeremo di esserti graditi, animati da una fede forte. Quali che siano le difficoltà, ti chiederemo con fiducia e senza esitazione ciò che è utile alla salvezza, credendo che tu, secondo la tua promessa, ce lo concederai.

Preghiera per trasmettere la fede. Concedici con il dono della fede di manifestarla con gli atti, la dottrina e la testimonianza, dimostrando la nostra fede con tutte le nostre azioni e la nostra vita, compiendo ciò che la fede comanda di fare, fuggendo ciò che essa impone di fuggire, sperando in ciò che propone di sperare, e così in ogni altra cosa. Inoltre, parleremo e insegneremo agli altri la vera fede e tutto ciò che le è conforme. Non ci vergogneremo mai, né temeremo la nostra fede e tutto ciò che la riguarda, professandola apertamente, davanti a tutti gli avversari della fede.

per non perdere la speranza. Concedici una speranza umile, sicura e ardente. Diffidando umilmente di noi stessi, ma sperando con certezza nella tua grazia, nell'onnipotenza della tua forza e della tua misericordia, realizzando con impegno ciò che dipende da noi, spereremo, desidereremo ardentemente, attenderemo con pazienza di ricevere per tua grazia il perdono dei nostri peccati, di essere esauditi nelle nostre insistenti suppliche di salvezza e ricevere la beatitudine eterna.

per ottenere l'amore di Dio. Concedici la carità verso di te, per la quale, per te solo e tutto ciò che è in te solo, non amiamo che te con tutto il nostro cuore, tutto il nostro desiderio, tutto il nostro affetto e tutta la nostra volontà, tutto il nostro spirito, tutta la nostra intelligenza, la nostra ragione e la nostra intenzione, tutta la nostra anima, tutte le forze del nostro corpo e tutti i sensi della nostra anima, cercando e impegnandoci soltanto per esserti graditi. Così ti ameremo come desideri, senza contraddizione, veramente, senza nessun errore, con prudenza, senza divisione, in modo efficace, manifestando il nostro amore con le opere, con fervore, desiderando compiacerti e obbedirti, con forza e perseveranza, compiendo tutto ciò che ti è gradito. Per praticare l'amore del prossimo. Concedici la carità verso il prossimo, per la quale ameremo a causa tua tutti coloro che sono capaci di bene, perché tu lo vuoi e perché ti è gradito che li amiamo, affinché tu riceva da noi un omaggio gratuito, che sia il principio motore e il fine del nostro amore. Li ameremo in te perché sono tuoi, creati a tua immagine e somiglianza, perché sono tuoi figli e tuoi prediletti. Li ameremo per mezzo tuo, cioè attraverso la carità che hai riversato e ordinato nei nostri cuori, riportando a te ogni amore naturale verso gli altri, che sia acquisito, razionale o interessato, rifiutando e respingendo ogni amore dei vizi e ogni amore carnale. Ameremo così il nostro prossimo, compatendo profondamente le sue sofferenze e operando per la sua consolazione e la sua liberazione. Sull'instabilità dello spirito. O sposo celeste, dolcissimo Gesù, la mia anima si sforza di aderire a te, di rimanere in te, di dedicarsi a te, con una contemplazione amorosa e un amore contemplativo, ma mille ostacoli me lo impediscono, mi trattengono, mi rallentano. Il mio spirito è instabile, il mio pensiero malato, la mia volontà corrotta e incline al male. La sensualità mi attira, l'oggetto dei miei sensi mi affascina, l'esercito dei miei vizi e dei demoni mi assale. Che posso fare se non ricorrere al tuo aiuto generoso e pregarti con tutto il mio cuore? Trascinami instancabilmente sui tuoi passi. Tocca, riempi, illumina, sostieni e rafforza il mio cuore.

0: Il riposo in Dio. O Sposo Celeste, amato sopra ogni cosa, degnati di indicarmi dove si trova la tua dimora di grazia, in quale cuore porti il nutrimento spirituale, chi sono coloro che conduci al pascolo. Mostrami anche dove si trova il tuo riposo, dove metti a riposare quelli di cui illumini con la luce della tua contemplazione i cuori tanto amati. Attraverso gli esercizi della vita contemplativa, essi ti accolgono in sé, ti custodiscono, non ti offendono più, e in loro si compie ciò che è detto in Deuteronomio 33:12. Prediletto del Signore, abita tranquillo presso di Lui. Egli lo protegge sempre e tra le sue spalle dimora. Sì, mostrami dove li conduci a pascolare, dove li fai riposare nell'ora del mezzogiorno, cioè nella splendida magnificenza della tua grazia, nel fuoco ardente della carità, nella tua luce radiosa.
1: Avete ascoltato Cento preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli. Terra Santa Edizioni. Proposte al microfono da Mara Miceli.

gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni

0: vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te, e quindi ci racconti tu dove sei adesso. Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione. In realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre. È stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina. È un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizia a essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà, per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito, però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era, però molto semplice. Sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E quella è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza.
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici, va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni, faccio da padrino. Io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani, perché ero un po' scettico. Allora ho detto, va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece, quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto, va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che infatti, uno si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè avrebbe da dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti consacrati.
2: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dici vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. Sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia chiesa c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione.
1: Certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivevano la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello. Sì. E tua sorella?
2: Mia sorella anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro devo dire sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, ecco, insomma il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato ecco anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere. Lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e noi non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità, che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: insomma, magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà, quando me l'hai chieste, sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', detto, vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché
2: assolutamente
1: hai scelto questa canzone?
2: Ma allora, l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati, mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo? Sì,
1: certo.
2: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni, in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio. E al di là poi della tematica della canzone, è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora, quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro, perché sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
1: anche io e anche Paolo, quindi saremo incrociati a Radio Scena.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, bellissima. Questa canzone, una volta che ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivata era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella parrocchia.
0: E una bella parrocchia che è dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto: vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parrocchia. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima. Però tu immagina, cioè era un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io mi sono occupato fondamentalmente solo di quello, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
0: mamma,
1: bambino,
0: che
1: ragazzo. Insomma, 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando diciamo ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro. Quindi questo mi ha colpito tanto, e anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva. Ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo, alla fine, è iniziato
1: Mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì, esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì.
0: Ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare il DJ. Tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea, che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri.

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, sì. Anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Cosa suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta, insomma qualche canzone, ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché sono la giornata del parroco,
1: è intensa, decisamente intensa,
0: anzi grazie per aver
1: trovato è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone, i tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono, cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagnano. In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi magari tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: è vero, purtroppo.
0: È un peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui,
1: grazie
0: Don
1: Paolo.
0: Un
1: piacere pure per me,
0: e immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Terza parte. Luce del mondo.

0: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
1: Nella trasmissione di oggi passeremo dalle beatitudini che hanno aperto questa avventura del discorso della montagna, il più lungo discorso, il discorso più radicale ed evangelico che noi ricordiamo nella tradizione appunto dei sinottici, dei Vangeli che la Chiesa ci ha consegnato, che gli evangelisti hanno compilato. Ecco, noi passiamo da questa apertura grandiosa con le beatitudini a una affermazione duplice che Gesù farà ai suoi discepoli, e ricordiamo che tutto questo discorso è fatto ai discepoli mentre le folle ascoltano. È come una rivelazione di qual è la condizione di chi è con Gesù, qual è la sua chiamata, qual è la sua sostanza. Allora ascoltiamo questi versetti, che sono i versetti dal 13° al 16° del 5° capitolo del Vangelo di Matteo.
2: Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
1: Ecco, queste affermazioni meravigliose e importantissime, soprattutto per capire cos'è la vita della comunità cristiana, la vita ecclesiale. Cos'è la Chiesa? Chi sono i discepoli di Cristo? Ecco, Gesù li definisce con queste due immagini, il sale e la luce. Ecco, iniziamo con vedere un pochino questa immagine del sale. Voi siete il sale della terra. Espressione un po' strana, perché noi lo intendiamo il sale come parte di una pietanza o cosa di questo genere. No, nella terra ci sta anche il sale, e nella terra il sale siete voi. Su questa terra si trovano tante cose, ma voi siete questa realtà che è il sale. Capiamo un pochino il sale che cos'è sotto alcuni punti di vista. Innanzitutto dobbiamo lasciarci un po' portare a una mentalità, che è la mentalità dei tempi di Gesù. Il sale era molto prezioso, tanto è vero che ancora noi portiamo nel nostro linguaggio l'eco del fatto che addirittura qualche volta venivano pagati con il sale gli operai, tanto era prezioso. Cioè, come a dare dell'argento, ecco, veniva dato del sale perché poi rivenduto era molto vantaggioso. Di fatto noi infatti noi ancora chiamiamo salario quello che è il compenso di un operaio. Ecco, il sale quindi era molto prezioso. Una cosa però che dobbiamo considerare, che molto spesso dimentichiamo, è che il sale non è necessario. Spieghiamoci meglio. Qui andiamo ad un'immagine che infatti altrove sarà detta ancora più esplicitamente da Gesù quando lui dirà il sale è buono. Allora, perché noi mettiamo il sale nei cibi? Quando si affronta una dieta un po' salutare, un po' seria, molto spesso, soprattutto per quelli che patiscono la pressione alta, viene tolto il sale e uno deve scoprire che i cibi il sale ce l'hanno già dentro. Ci sono i sali che sono contenuti nelle cose, e poi ci si abitua anche e si inizia a scoprire che i cibi hanno il loro sapore, ma con il sale acquisiscono un'altra dimensione, sono molto più buoni. Se andiamo bene a vedere, la necessità della biologia umana non va lì a richiedere obbligatoriamente che venga preso del sale. Si discute per esempio se le persone che scelgono delle diete di tipo vegetariano, vegano e cose di questo genere, se se lo possono permettere, perché il corpo umano ormai è abituato da tanti secoli a nutrirsi di proteine animali, se si possono prendere, non si possono prendere, ci possono essere posizioni di vario genere, ma a riguardo del sale sappiamo che in realtà non è necessario. E allora perché noi mettiamo il sale nei cibi? Ripetiamolo, perché è buono. Allora, il sale non rappresenta un'immagine di necessità, ma di qualità. E allora a questo punto noi dobbiamo chiederci, possiamo fare a meno veramente della qualità? La vita è semplicemente l'assolvimento delle necessità biologiche? O mangiare, per esempio, è una questione anche di relazione, di cultura, di bellezza, di affetto, di accoglienza. Se semplicemente fossimo ridotti a dover prendere quel tipo di sostanze che sono necessarie ad una corretta alimentazione senza curarne la presentazione, la gustosità, la gradevolezza, la condivisibilità e cose di questo genere, noi saremmo ridotti a una bruttezza di vita piuttosto sconvolgente. Cioè, la vita non può essere senza bellezza, ed ecco che rientra per la porta principale la necessità del sale. Seppure sotto il punto di vista oggettivo biologico ne possiamo fare a meno, sotto il punto di vista esistenziale no. Perché quando si dice a delle persone che sono il sale, è chiaro che non stiamo parlando in maniera seccamente oggettiva, ma stiamo parlando in maniera sostanziale, analogica, simbolica. Allora qual è il punto? Che cosa vuol dire essere il sale? Sotto il punto di vista della sostanza, proprio dell'elemento, vuol dire essere qualcosa di cui il mondo ne potrebbe pure fare a meno secondo la sua propria mentalità. Ma se noi vogliamo una vita bella, ma se noi vogliamo la vita che non possiamo che cercare se siamo persone umane, abbiamo bisogno dei cristiani, abbiamo bisogno di quel che Cristo sa mettere negli uomini.

Allora, i discepoli di Cristo sono il sapore di cui non si può fare a meno. Molti uomini vivono senza cristianesimo, molte persone vivono senza la fede, ma con la fede le cose sono saporite. Però nello stesso tempo Gesù dice che se il sale perde il sapore, come può il sale perdere il sapore? Ma questa immagine forse fa riferimento a alcune tecniche per cui venivano usate delle lastre di sale per cuocere nei forni e a un dato momento questo sale non era più utile. Forse questo, forse sono altre cose. Il punto è che il Signore Gesù pone questa ipotesi, che sia reale o no, il problema è che però sotto il punto di vista esistenziale lo è e come. Se c'è un parallelismo fra le persone e il sale, forse il sale il sapore poi alla fine non lo perde, ma le persone sì. Può essere che io mi avvicino a una persona pensando di trovare sapore e bellezza e invece ci trovo mediocrità e atteggiamenti deludenti? Ecco, questo è ben possibile. Può essere che i cristiani, che dovrebbero essere l'elemento colorato, sorprendente, vitale dell'esistenza, siano in realtà delle figure sbiadite o, peggio ancora, del tutto estranee alla bellezza o addirittura intrise di bruttezza, intrise di durezza, intrise di rifiuto, di opposizione. Bene, purtroppo può succedere, è l'esperienza che noi abbiamo e che nella storia abbiamo saputo constatare. Noi cristiani abbiamo dato spesso degli spettacoli poco edificanti. È una realtà ed è interessante che dopo il magniloquente, grandioso inizio del Sermone della Montagna subito si pone il problema: tutto questo si può perdere. Tutta questa bellezza può svilirsi, può perdere il suo colore. Sì, può essere. E allora dobbiamo capire come succede questo. Però prima ancora di capirlo, e lo vedremo attraverso la fine di questa sezione del discorso della montagna, noi dobbiamo intendere questa cosa che dice Gesù, che è piuttosto terribile.

la determinazione che sia calpestato dalla gente è inutile, sotto il punto di vista comunicativo è pleonastica. Noi dobbiamo sempre stare molto attenti ai pleonasmi nei testi, perché è lì che normalmente ci sono i segreti, perché quel che non doveva essere detto ma viene detto nasconde l'intenzione del comunicatore. Allora, essere calpestati dalla gente è una cosa che nel parallelismo diventa molto più nitida, ovvero sia, mentre uno era chiamato a essere il sale della terra, cioè ciò che dava sapore, se viene trovato deludente, sbiadito, allora la gente lo calpesterà, ed è ben giusto che lo faccia. Il mondo se la prenderà con noi. Ci si arrabbia con una persona che si comporta male, ma se una persona professa un tipo di convinzione che parlerebbe di bontà, di bellezza, di amore, di comunione, e viene trovato individualista, egoista, centrato sul proprio interesse, ecco, questo dà più rabbia. Fa rabbia che una persona si comporti male, ma ancora fa più rabbia, ed è giusto che sia così, se questo si professa pure cristiano. Ed è vero che questo deve essere. Non l'altro gli servirà che essere calpestato dalla gente. Se noi che siamo la Chiesa diamo scandali, non è come il mondo che dà scandali, perché se il mondo che non ha fede dà scandali, io non me lo aspettavo molto diverso il mondo. Lo sapevo che prima o poi sarebbe crollato, ma dai cristiani questo svilisce tutto, questo squalifica tutto. Ecco, stiamo molto attenti a questa cosa perché è terribile. E allora noi dobbiamo accettare che questa parola in realtà, mentre sembrerebbe a prima vista una grande lode, ecco, in realtà è un testo molto serio, molto austero.

E passiamo all'altra immagine che illumina ulteriormente e ci permette di dire le cose che ancora dell'immagine del sale restano latenti. Qui si dice che i discepoli sono la luce del mondo. E a questo punto si dice tutta un altro tipo di cosa. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Cioè, se una città sta sopra un monte, è inutile, chi passa da quelle parti la vede. Non è una decisione essere visti o non essere visti, si viene visti. Allora, se ci siamo imbattuti nella espressione sorprendente dell'essere calpestati dalla gente, uno può pensare, beh, allora forse è meglio farsi un po' più invisibili, essere meno guardabili, va, facciamo della nostra fede una cosa privata, così se diamo scandalo, niente, non sarà così grave, avremo meno effetti collaterali. No, questo non può succedere. Perché? Perché una città che è posta sopra un monte non è che mai e poi mai sarà invisibile. Non è che c'è qualcuno che sta messo sopra qualche cosa che non viene visto da tutti. Infatti, dice ancora il versetto 15, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. Di che stiamo parlando? Cos'è questo moggio? Allora, di fatto è l'esperienza che noi abbiamo. Quando non avevamo i sistemi di sicurezza che abbiamo oggi, se in un posto se ne va la luce, adesso si accendono le luci di emergenza, addirittura ci sono le case che hanno queste cose, però per esempio in casa può ancora succedere che c'è un blackout e allora uno va a cercare nei cassetti dove aveva messo le candele varie che un tempo si usavano molto di più. Tira fuori questa candela e una volta che l'ha accesa, dove la va a mettere? Non la metterà certamente sotto il letto o sotto qualche attrezzo come questo moggio, si discute che cosa sia esattamente, ma probabilmente era un contenitore. Allora si va sotto questa realtà e

0: nasconde, occulta la luce, allora non serve a niente averla accesa. Veniva messa invece sopra il lucerniere, il candelabro, dice la nuova traduzione. Non è il candelabro come lo intendiamo noi, erano dei mobili piccoli, stretti, lunghi, alti, che erano il posto dove si mettevano le lampade, le lanterne. Allora, erano anche, come dire, identificabili, piccoli e alti, perché potevano essere spostati nei vari posti della casa. Allora, se uno accende una luce, la mette in alto, perché faccia luce e sia utile. Interessante questo fatto. La luce, che sono i discepoli, non si accende da sola. È qualcuno che la accende. La luce, se viene accesa, viene messa su questo candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Allora, non è la luce che decide di essere vista o non vista, ma chi la accende. E chi accende questa luce? È Dio che accende la sua luce negli uomini. È Cristo colui che elegge i suoi discepoli, e per il fatto che sono stati eletti come discepoli, saranno posti sul candelabro, saranno posti dalla storia, dagli eventi, nei luoghi dove sono visibili, perché Dio non manda la grazia in vano. Non è che Dio innesca una salvezza e così noi la possiamo mettere dentro un libro da qualche parte. Dio proporrà, offrirà all'uomo la salvezza quanto più possibile. E se io ho un'elezione a compiere una missione, Dio mi metterà nelle condizioni di compierla dove lui pensa che io possa fare maggiormente del bene. E allora è inutile. Se io sto abbracciando la vita nuova, io so che questo mi porterà ad essere visibile per definizione. Perché se la vita nuova è veramente nuova, è come un oggetto colorato in mezzo ad un mondo in bianco e nero, non può che essere visto da tutti. Questa sarà la condizione. Ma dobbiamo ancora spiegare come può succedere che il sale perda il sapore e che la luce deluda chi la guarda. Sia in questo paradosso per cui non compia la sua missione. Ecco, il versetto sedicesimo è quello che ci spiega un po' tutto. Dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Di questo versetto noi ne abbiamo fatto spesso un moralismo cieco e un po' soffocante, ovvero sia abbiamo pensato a noi stessi come a un esempio per cui dovevamo essere punto di riferimento, e questo non è sbagliato, ma questo ci ha schiacciato dentro un ruolo ipocrita per cui dovevamo essere quel tipo di persone che mostrano una luce che magari certe volte non hanno, la scimmiottano un po', fanno finta di avere amore nel cuore, ma hanno solamente un senso del dovere, forse anche un po' discontinuo, e così continuiamo con un vestitino da cristiani, un vestitino da innamorati di Dio, ma in realtà sotto nascondiamo una grande indifferenza o un grande vuoto spirituale. Infatti la parola dice una cosa che normalmente non viene colta. Dice: splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Qui c'è un trucco. Se le opere sono le nostre, perché rendere gloria al Padre? Noi in genere facciamo opere che rendono gloria a noi stessi. Opere per mezzo del quale la gente dice: che bravi che siete. Quali sono quelle opere per cui la gente dica: quanto è bravo Dio, non quanto siete bravi voi? Quali sono quelle opere per cui io faccio una cosa buona e qualcuno pensa: che bravo che è Dio, che meraviglia che è Dio, e renda gloria al Padre e non a noi? Noi continuiamo a pensare di dover essere bravi, forti, coerenti e cose simili che finiscono per dare solo gloria alle nostre persone. Ed è per questo che il nostro cristianesimo diventa mediocre, perché iniziamo a fare della nostra testimonianza cristiana un problema come di pubblicità per una fazione, per un partito, per una linea, per una ideologia o cose di questo genere. Quando è che io guardo una persona fare una cosa bella e ringrazio un altro, quando vedo esplicitamente, nitidamente, che quel che lui sta facendo non è merito suo, ma è merito di un altro? Quando vedo una persona fare una cosa bella e questa cosa in realtà parla della bontà di un'altra persona ancora. È come vedere un bravo ragazzo e dire che bravi genitori che ha. È come vedere un uomo normalmente trasandato presentarsi di tutto punto, ben vestito, e andare dalla moglie e dirgli: brava, finalmente gli ha insegnato a vestirsi a tuo marito. Cioè vedere che un uomo fa una cosa ma non è sua. Noi invece presentiamo le nostre cose, presentiamo le nostre qualità, alla fin fine ci mostriamo intelligenti, bravi, scaltri, coerenti, ma non è questo. Qui si tratta di compiere quelle opere che Dio compie in noi, essere in quelle opere in cui si mostra che Lui ci ha acceso, che Lui ci ha dato sapore, quelle opere che parlano dell'amore di Dio, della sua misericordia, che parlano della sua potenza, che parlano di qualcosa che non è semplicemente umano. Solo Dio lo può dare all'uomo. Questo è essere sale della terra e luce del mondo.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Terza parte. Luce del mondo.

0: Oh Maria, esperta di vera libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. Oh Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Emanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Che ha fatto cielo.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro discorso che stiamo svolgendo da parecchi incontri sul pensiero di Augusto del Noce e sulla capacità che questo pensiero ha di capire il tempo che stiamo vivendo, perché è soprattutto questo che interessa, avere un pensiero appunto che ci permette di capire la realtà in cui siamo. La scorsa volta abbiamo preso spunto da un articolo di Luciano Floridi intitolato "Se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire", un articolo che era apparso su Avvenire, sul quotidiano Avvenire. In questo modo avevamo la scorsa volta un po' approfondito il tema della natura della secolarizzazione, appunto della cosiddetta morte di Dio, e della scristianizzazione, cui Del Noce ha dedicato tutta la sua attività di filosofo. Vi ricordo brevemente che cosa abbiamo detto. Allora, Floridi sostiene in questo articolo che la scienza, la critica storica, la secolarizzazione hanno eroso la possibilità di un ordine trascendente, cioè di una realtà che è oltre il mondo, con conseguenze gravi per l'uomo, perché, come diceva il personaggio di Dostoevskij, Ivan Karamazov, se Dio non esiste tutto è permesso, quindi nessuno risponderà mai delle malefatte che anche quotidianamente continuiamo a vedere, a leggere sui giornali. La scorsa volta abbiamo visto anche come, secondo Augusto Del Noce, l'origine dell'ateismo moderno, cioè della morte di Dio, di cui parla l'articolo di Floridi, c'è il rifiuto della concezione biblica del peccato originale, cosiddetto status naturae lapse, cioè la condizione di natura caduta, di natura imperfetta. Dice Del Noce: se si nega il peccato originale, allora quello che l'uomo fa, le azioni dell'uomo, che sono equiparabili a quelle di qualsiasi altro animale, sono diciamo normali, e quindi l'uomo non è imputabile per quello che pensa e per quello che fa. Cioè l'uomo sarebbe un animale sociale soggetto alle leggi della gerarchia come qualsiasi altro animale. Quando infatti chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che a nessuno passava per la testa una simile idea, semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Quindi si considerava inimputabile nelle sue azioni. Invece, se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale, Quindi dal fatto che siamo tutti peccatori è evidente che c'è bisogno di qualcuno che ci salvi, che cambi la nostra vita, che ci faccia pensare in un altro modo e quindi agire in un altro modo. Con il peccato originale infatti si genera una, potremmo chiamarla, dissomiglianza innanzitutto nel pensiero tra Dio e l'uomo, ossia l'uomo pensa male e pensa male di Dio soprattutto. Questo lo si vede sin dal libro della Genesi, sin dal racconto della Genesi, quando appunto l'uomo comincia a diffidare di Dio, a pensare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire istericamente sbagliare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire

il padre della Chiesa, dice San Atanasio, che era necessario che il Verbo, scusate, e nessun altro si incarnasse. Così scrive nell'incarnazione del Verbo. Ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Allora, cos'è questa salvezza di cui abbiamo bisogno perché appunto nello stato di nature lapse abbiamo bisogno della salvezza che è il pensiero sano di Cristo, cioè senza peccato, perché Cristo pensa con il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene Dio, l'uomo e se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al suo peccato, dice Giovanni 16,8. La salvezza allora è la salute, la sanità del pensiero. Secondo Tommaso, San Tommaso d'Aquino, i miracoli di Cristo erano fatti in vista della salute e salvezza del pensiero dell'uomo. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Il suo seme è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Ecco, quindi questa è l'alternativa che, secondo Del Noce, c'è all'inizio di ogni pensiero. Considerare la natura umana come normale, così com'è, oppure partire dalla condizione in cui ci troviamo a causa del peccato originale. Allora, la scorsa volta eravamo a questo punto del nostro ragionamento. Ora, in questi giorni, è intervenuta una novità, che è l'enciclica di Leone XIV, La Magnifica Humanitas. Augusto Del Noce, secondo me, sarebbe stato molto contento di questa enciclica. So da un aneddoto che lui era un attento lettore dei documenti pontifici, gli interessava il pensiero che sta alla base dei documenti della Chiesa. Ad esempio, quando uscì il documento conciliare Gaudium et Spes, così mi ha raccontato un testimone, si chiuse in ufficio per alcune ore per leggerlo attentamente e poi espresse il suo giudizio. Secondo questo testimone, disse che la Chiesa andava troppo incontro al mondo, perché il compito della Chiesa è innanzitutto contestare il mondo. E questo aneddoto è confermato da quello che Del Noce ha scritto come chiusura del libro intitolato Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, un libro del 1971 che ha scritto insieme a Ugo Spirito, dove leggiamo proprio alla fine, nella chiusura: la prima condizione perché l'eclissi dei valori tradizionali appunto abbia termine è che la Chiesa riprenda la sua funzione, che non è di adeguarsi al mondo ma di contestarlo. Comunque, secondo me, questa enciclica gli sarebbe piaciuta, perché tocca uno dei temi su cui ha riflettuto a lungo per tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ovvero quello del ruolo della scienza e della tecnica, della tecnologia, come diciamo. Gli sarebbe piaciuto senz'altro l'attacco dell'enciclica, che, come si sa, prende il suo titolo dalle prime parole del testo, e lo leggiamo. Dice il Leone XIV nel primo
capitoletto dell'Enciclica.

Implica nell'attacco appunto del testo. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca, continua il Papa, incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Così dice appunto il già citato documento conciliare, la Gaudium et Spes. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Quindi questa magnifica umanità, che è il titolo appunto dell'enciclica, in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Ecco, questo solo questo attacco sarebbe piaciuto a Del Noce, perché questa opzione, cioè la scelta tra innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, come era alle origini del paradiso terrestre, secondo Del Noce si era presentata all'Europa e all'umanità intera già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora si fece una scelta, la scelta potremmo dire del materialismo, che portò alla società del benessere e accentuò la secolarizzazione e la scristianizzazione. Cioè, allora, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe dovuto scegliere, fare una scelta ben precisa sul tipo di società da costruire, e la scelta fu questa, perché non solo naturalmente nel mondo comunista, nell'Unione Sovietica, fu scelto il materialismo naturalmente, ma anche nell'Occidente. Eppure Del Noce dice che all'origine dell'ateismo moderno non c'è né la scienza, né la tecnica, né il benessere, né la società dei consumi, né l'edonismo di massa. Al contrario, questa è la sua tesi, è stata l'eclissi dei valori tradizionali che ha portato all'ibris, come si dice in greco, cioè all'esaltazione della scienza come nuovo ideale, della tecnica come soluzione di tutti i problemi e del benessere come fondamento della libertà e della felicità. Dal momento che la scienza e la tecnica, tra l'altro, non possono per natura produrre valori. Questo è un punto fondamentale del pensiero di Augusto Del Noce. Quindi la causa, diciamo, vogliamo semplificare, della cristianizzazione attuale non sta nella scienza e nella tecnica, neanche nel benessere, ma nel venir meno dei valori tradizionali. È questo che
porta all'esaltazione scomposta della scienza, della tecnica, alla sopravvalutazione, diciamo. Fino, diciamo, a un secolo fa, ad esempio, tutti erano d'accordo sul fatto che la scienza e la tecnica hanno un carattere strumentale, cioè esistono per un fine e che sta all'uomo gestire, stabilire qual è questo fine. Perché? Perché al di là della conoscenza scientifica, tutti erano d'accordo nel fatto che vi sono forme più alte di attività, di pensiero, come la religione, la filosofia e la politica. Tutti concordavano sul fatto che la scienza non può avere giurisdizione sui valori, può creare valori. Ma dal dopoguerra noi abbiamo assistito a una crisi epocale che ha coinvolto la Chiesa, la filosofia, la politica stessa, ovvero le realtà che da sempre hanno indicato i valori. Pensiamo ad esempio ai valori che sono scritti nella nostra Costituzione, bellissimi, sono scritti lì, ma come se la realtà fosse andata in senso opposto. E oggi assistiamo al prevalere di un paradigma tecnocratico, come ha scritto Papa Francesco. E prima di lui, Benedetto XVI aveva denunciato, lo ha ricordato in questi giorni il sociologo Mauro Magatti nella rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica. Quindi Benedetto XVI aveva denunciato, dice Magatti, una patologia emergente nella modernità, cioè la riduzione della ragione a ragione strumentale, a pura capacità di calcolo e di efficienza. Una ragione, dice Magatti, che sa rispondere alla domanda come produrre, come ottimizzare, come dominare, ma che smarrisce la capacità di interrogarsi sul perché, sul senso, sul fine. Proprio perché, come dicevamo prima, la scienza e la tecnica non possono produrre fini, non possono produrre valori, ideali. A questo proposito vi leggo quello che ha scritto Ezio Mauro nell'editoriale della Repubblica di ieri. Ha scritto un lungo articolo sulla, diciamo, situazione del mondo, diciamo così, e Ezio Mauro scrive questo: siamo davanti a un'altra metamorfosi del capitale che rivela non soltanto una flessibilità sorprendente, ma anche la capacità di un vero e proprio salto di specie per cogliere le nuove opportunità della fase. Prima abbiamo assistito al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi, in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una super classe padrona dell'universo, a parte in cui vive, e che non ha più nulla da spartire con il resto della società. La classe padrona, la razza padrona, era il titolo che il fondatore del giornale della Repubblica, Eugenio Scalfari, aveva dato negli anni 70 alla
chi guidava allora le sorti, un caso specifico dell'Italia, no? E Mauro oggi dice che c'è una super classe padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società, non perché i destini sono parzialmente divaricati, questo è sempre avvenuto tra i vincenti e i perdenti della globalizzazione, ma perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo, riscrivere la formula della democrazia. Cioè la democrazia non servirebbe più e non servirebbero più neanche i suoi valori, i valori democratici. Continua Mauro. Dopo la seconda guerra mondiale, mercato e politica hanno camminato insieme, dando forma al nucleo centrale della modernità. L'alleanza tra capitalismo, democrazia rappresentativa e welfare e lavoro, quello di cui dicevamo prima, no? La scelta dopo la seconda guerra mondiale è stata quella di uno sviluppo capitalistico unito a uno sviluppo dello Stato sociale, del lavoro e della democrazia. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata rompendo la cornice del compromesso social-democratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo. Nessun vincolo di società collega più il ricco con il povero. Cioè, la ricchezza, detta in altre parole, non viene più ridistribuita o viene ridistribuita solo in piccola parte. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano più di uno Stato e regole democratiche svalutate perché non riescono a essere la misura del moderno scambio e di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Troppo arretrato per un capitalismo che è uscito dai muri della fabbrica, attraversa i confini, prescinde dai territori, sceglie dove usufruire della legislazione più compiacente, dove depositare lo scarico fiscale più conveniente. Questi giorni abbiamo il caso dei licenziamenti annunciati dalla Electrolux, ad esempio. Siamo dentro questa cornice. È mutante, ubiquo, cosmopolita. Il suo habitat non è più la comunità, ma la rete sceglie la velocità al posto della regolarità. Si realizza nella contemporaneità che sostituisce il progresso, troppo lento e quindi soppiantato dall'innovazione, che è detta il canone della modernità. Quindi il passaggio epocale della modernità sarebbe questo della velocità, dell'innovazione continua. Anzi, come dice Marco Revelli nel libro appena uscito dalla Terza, con un titolo provocatorio, la democrazia è antiquata. L'innovazione che funzionava come acceleratore della dinamica del sistema si trasforma in consolidamento e potenziamento di rendite di posizione grazie alle quali i forti diventano sempre più forti, divorano i più deboli e concentrano in sé ricchezza e potere. È a questo punto che il capitale fa un passo in più,
ed esprime il suo dubbio supremo sulla democrazia. Troppa incertezza, troppa negoziazione, un sistema infinito di controlli, una schiera di arbitri, una barriera di giudici, un canone fisso, rigido e immutabile, che per ogni decisione prevede le procedure. Basta enumerare tutti questi passaggi per concludere che la democrazia è contro lo spirito del tempo, che chiede la velocità, non accetta intermediazione, propone decisione, sceglie immediatezza, eccetera, eccetera. Quindi Ezio Mauro vede nel tempo in cui viviamo un mutamento di nella natura proprio del capitalismo, e conclude così, dice: il fatto nuovo è che qui non si manifesta solo un capitalismo reazionario, ma precipita anche e soprattutto la conclusione tecnica di una cultura del mercato apparentemente neutrale, nutrita di prevalenze statistiche suggerite dall'algoritmo, dunque inconsapevole anche se cosciente, pronta a tutto in quanto espressione di una capacità che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare, espressione scusate, di un capitale che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare il mondo da solo, estraneo al vecchio conflitto politico insofferente delle categorie antiquate di destra e sinistra, il tecnocapitalismo e ciò che crea unica misura di quanto vale. Se in questo cammino incontra un potere finalmente verticale, capace di decidere senza compromessi, il capitalismo lo accompagnerà, accettando anche un ruolo di vassallo, in attesa del momento in cui, cacciato il mediatore democratico, scoppierà il conflitto tra la forza del capitale e il governo della forza per decidere chi infine dovrà sedere a capotavola del mondo nuovo. Ecco, ma questo mondo nuovo, che sarebbe creato dall'incontro tra le capacità tecnologiche e il potere, è un mondo che non è in grado di produrre valori, perché, ritorniamo al nostro Del Noce, la scienza e la tecnica non possono prendere il posto della religione, della filosofia, della politica, non possono fondare valori universali. Sentite cosa scriveva Del Noce ancora nel 71, quindi più di 50 anni fa. A mio giudizio, l'interpretazione della storia come processo di secolarizzazione e di demitizzazione e l'idea della modernità come valore, cioè l'uomo diventato finalmente adulto, il progressismo, insomma, quel progressismo che si è scelto la strada che si è scelta di percorrere dopo la seconda guerra mondiale, appunto, quella strada che Ezio Mauro in qualche modo ha descritto come positiva, no? Quell'alleanza tra capitale, democrazia, stato sociale, eccetera, che noi riassumiamo nella parola progressismo. Allora dice Del Noce: progressismo, insomma, nel momento del loro pieno trionfo pratico e in quello della più piena espressione teorica, danno luogo a un processo necessario che porta a un conservatorismo più oppressivo che la storia abbia mai conosciuto, alla distruzione totale delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e delle loro versioni laiche, che sono appunto quelle che si sono affermate dal dopoguerra.
È soltanto, dice D'Annunzio, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato,